0: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi.

Urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Seiecom & Trabchem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seiecom & Trabchem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
3: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
4: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.

0: Noi di Robinic JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
4: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
5: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
6: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro. Driving the Cybersecurity Future.

0: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
2: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
3: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
4: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
5: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione.

0: Soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi scrivi a pe.generalcontractor@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
1: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazione e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.

the passion of the groove.

Avete presente quando la musica vi riporta indietro nel tempo, vi fa arrivare una botta di nostalgia di quelle bellissime? E beh, io ero appena arrivato a Roma, più o meno erano gli anni 99, 98, 99, 2000, quegli anni lì, e nelle discoteche di Roma, quando c'erano quelle belle discoteche tipo, che ne so, le terrazze all'Eur, mi ricordo che c'era una discoteca dove andava tantissimo, era bellissimo, tu andavi su, poi ci sono stato nuovamente. Quando abbiamo fatto alcuni eventi con Eternal City, hanno fatto poi un evento sopra le terrazze, ma non era più ovviamente una discoteca, è cambiata, era bello, bello, bella atmosfera in quegli anni. La canzone con cui abbiamo appunto iniziato la puntata, con Alcazar, Crying at Discotheque, nuova puntata, seconda nuova puntata di questo nuovo format, cioè, o meglio, il programma è sempre lo stesso, che è Yes We Are. Il format però prevede un programma diffuso, l'abbiamo già spiegato ieri, per un paio di giorni ve lo rispiegherò, proprio perché magari chi si collega per la prima volta o su Nexun Channel o su Teleroma 56 ci vede per la prima volta e ci chiede, ci dice: ma chi sei, che è, perché, cosa fate? Yes We Are è un programma che va in onda

dal lunedì al venerdì, ma facciamo le cose con calma. A parte che mi sto guardando adesso chiedo alla costumista, scusate, piccola roba interna, costumista, ma i capelli, al trucco e parrucco più che altro, ma i capelli oggi come me li sono fatti? Su Teleroma 56 o su Teleroma 56 e Next Channel, per non dar fastidio a nessuno, in modo tale che sono tutti felici e contenti. Ma il succo, quello che è la cosa, è che siamo noi, sempre noi che vi teniamo compagnia e soprattutto che chiacchieriamo un bel po', parlo al plurale perché, come vi dicevo prima, nella seconda parte di questo programma ci sarà anche lei, Simona Monaco, che conduce un altro programma che sicuramente vedrete, che è Gossip, un programma un po' più al femminile in questo caso di quello che è questo programma, appunto, che si chiama Yes We Are. Quindi seguite anche Simona con il suo Gossip. Allora, proprio da Simona parto, perché ne ha parlato la settimana scorsa, io ci sono arrivato un pochino dopo perché stavo cercando di capire realmente perché allora voi immaginate, io vengo da una generazione, sentite il mio accento, sono veneziano, o meglio sono cresciuto a Venezia, nato a Salerno, vissuto a Venezia. Bene, a Venezia cosa c'è? Sì, lo spritz, sì, va bene, lo spritz, sapete dove arriva il nome di spritz? Vi deriva non è veneziano, deriva dai famosi austriaci che quando erano a Venezia non riuscivano a bere il vino forte veneto, il vin, bel vin bianco, il bianchin, come si dice, quello veneto era troppo forte, e quindi chiedevano di allungarlo con l'acqua, ed è da lì nasce appunto lo spritz. Il primo spritz era vino bianco allungato con acqua gasata, acqua frizzante, poi dopo ci hanno messo dentro l'Aperol, che poi non era l'Aperol ma era il Select, e quindi hanno messo parte di Select, parte di vino bianco, parte di acqua, di soda, come si chiama, la soda, che rendeva tutto molto più leggero, ecco. In questo caso, però, no, non sto parlando dello spritz. Oggi vanno e ci vai a Bacari, famoso Bacari, tanto che c'è stata anche una piccola rivolta a Venezia riguardo i Bacari, proprio perché sono invasi da turisti, sai, i turisti mordi e fuggi che vanno lì e spendono 2 euro e poi si lamentano se spendono troppo e quindi sanno il famoso Bacari Tour, no? Dove tu vai e giri 4-5 di questi Bacari, che sarebbero dei mini barettini piccoli a Venezia, in Laguna, e tu vai a bere principalmente e a mangiarti quelli che oggi sono una sorta di crostini con delle cose sopra. Quando ero piccolo io, il Bacari Tour non solo aveva questo tipo di cosa, ma aveva i famosi tramezzini, va bene, i tramezzini veneziani, e qua io posso litigare con chiunque, sappiatelo, perché ho già discusso, scusate la cosa nell'occhio, ho già discusso con qualcuno, perché, ah no, perché i tramezzini più buoni sono a Roma, perché i tramezzini più buoni famo noi, no, fermi tutti, i tramezzini, quelli veri, i tramezzini, quelli buoni, li fanno a Venezia, appunto, non li fanno da nessun'altra parte, ok? Bene, perché non confondiamo un club sandwich dove tu ci metti dentro della roba, la impili una sopra l'altra, ci metti il pan carré che t'azzeppa la bocca e devi berci 8 quintali di roba dietro. No, il tramezzino è un'altra cosa, è un mondo a parte di bontà, di bellezza, di grazia, di gioia, di amore. Ecco, il tramezzino è amore. Quindi quando ti prendi il tramezzino al granchio, quando ti prendi al tramezzino al tonno e cipolline, quando ti prendi il tramezzino a tonno e uova, e tonno, uova e olive, quando ti prendi rucola, grana e bresaola, quando ti prendi il tramezzino con quello lì, il piccantino, quello che si chiama zingara, quelle sono delle cose che voi, cioè, non, finché non entrano nella tua bocca non possono essere spiegate, ok? Quindi hanno dei sapori che abbinati a un buon vino bianco, che abbinati a uno spritz fatto con il Select, vi posso garantire che vi cambiano l'esito della giornata. Quando mi trovo ad andare a Venezia, come minimo me ne mangio 4 a pranzo, 4 a cena, più l'aperitivo di mezzo, almeno 8 al giorno,
perché è vero, magari costano un pochino di più,

non ti costano un euro, una pizza fritta un euro, come magari può costare qui a Napoli, che non costa comunque. Cioè, ok, ti costano comunque 2 euro, 2,50 euro, 2,20 euro se non sbaglio alcuni, però vi posso garantire che godete da quando iniziate il primo morso e poi. Ma a Milano cosa fanno? Siccome a Milano sono più devono essersi più fighi, hanno deciso di romperci le balle con l'esterofilia. Io amo, amo, o meglio, forse amavo mangiare il sushi. Quando ero su, magari ci andavo molto più spesso. Oggi ci vado un po' di meno, vado un po' di meno a mangiare il sushi da quando sono qua, anche perché magari il pesce lo trovo, come dire, lo trovo fresco, non voglio mangiare i crudi, sono sincero, perché non mangio più i crudi da un po', quindi non mi va di mangiare per forza pesce crudo, però il sushi ogni tanto si mangia. Ma che cos'è successo? Anche a Milano, cari amici, è arrivata la moda del sushi tubo, che si mangia come un calippo. Ora, io non sono più a Milano, quindi certe cose magari non le riesco più a vedere, probabilmente se torno su, magari troverò qualcuno che gira, che ne so, magari sicuramente troverò qualcuno che gira con questo. Comunque, come funziona? Appunto, è approdata questa nuova moda, appunto, a Milano. Adesso arriverà, immagino, anche nel resto d'Italia, perché giustamente inventa una cosa. Vai, facciamoli tutti, vai tutti quanti assieme. Questa nuova moda sta spopolando già negli USA. Attenzione, perché c'è una bella differenza tra il cibo cinese che voi potete mangiare in America e il cibo cinese o sushi che mangiate qua in Italia. Io sono stato negli Stati Uniti, c'è proprio un'altra tipologia proprio di sushi, cioè c'è proprio un'altra roba, si mangia proprio diversamente. E quindi, come va? Dice che non solo negli USA, ma anche a Londra e Parigi. Il sushi portatile si porta in giro e si mangia grazie a un tubo, ovviamente, che è, come dicono a Milano, è super instagrammabile, cari, è veramente instagrammis. Va bene. A Milano il place to be, quindi il posto dove andare per forza, eccetera, per essere così figo, è Sushi Calippo, è il Tokyo Pop in via Marghera 18, che pare aver avuto la grande intuizione: liberare il sushi, mangiatelo in piedi, fatene street food e datelo in pasto a Instagram. Questo è il principio di base, è proprio questo. Instagram, perché se tu non Instagrammi non sei niente e nessuno. Il futuro corre veloce leggendo l'articolo, ancora più di quanto ingoi riso e salmone camminando o andando in tram, come mostra la ragazza dei loro video social. Capito? Cioè, questo video social, che sì, ne continueremo a parlare, però sono sempre, come ho detto io, sono sempre punti di vista. Cioè, tutto è un point of view di base, quindi c'è chi piace, c'è chi non piace, sono sempre punti di vista. Point of view, come cantava, o meglio suonava, Davey Boulevard con la voce di Mooney, anche lì ricordi del lontano 90 e qualche cosa, quando uscì questa canzone meravigliosa, Point of View su Nexum Channel, Teleroma 56, Yes We Are.

Dai, ditemi che non è venuto anche, cioè non è arrivato anche a voi un mezzo brivido di emozione nel risentire questa canzone meravigliosa di Diego Broggio di B Boulevard, appunto, cantata da Muni. E torniamo indietro di qualche anno e secondo me tuttora rimane uno dei pezzi house più belli assieme alla Serenissima di Tommy V e qualche altro pezzo che mi fa emozionare tanto. Cari amici, ben ritrovati, vi siete appena collegati, sono Mauro Cabuti, sotto come vedete c'è Mauro e Simona, nel prossimo appuntamento, nel prossimo slot, nel prossimo spazio di Yes We Are, il programma che va in onda dal lunedì al venerdì, sia su Nexon Channel che su Teleroma 56, siamo io e Simona. Ci potete contattare al 338-59-14319, questo è il numero di telefono, ci potete mandare messaggi, noi vi risponderemo, avrete magari... facciamo le dediche un'altra volta magari con Simona, volete fare una dedica, mandateci un messaggio vocale, ciao, vorrei dedicare questa cosa, e noi poi in uno degli slot che andiamo a fare, principalmente facciamolo con Simona, quindi collegatevi, restate collegati per vedere quando arriverà anche lei. Io dico, chi è Simona? Simona, lo scoprirete. Se avete visto la puntata di ieri, l'avete già visto. Comunque, detto questo, come vi stavo dicendo, cari amici, stiamo parlando di sushi a portar via, sushi box, quello che sta andando tanto di moda a Milano, le Grand Milano, perché appunto è partita da New York a Londra a Parigi, eccetera. Siamo arrivati pure qua a Milano con questi che si portano in giro il sushi. Ma come funziona? Il roll viene infilato in un tubo chiuso con tanto di serbatoio cilindrico laterale per la salsa di soia. Ora non sei meglio il tramesin, detto per proprio tramieti. Comunque, salsa di soia, tu apri, quindi apri il tubo, versi e poi, attenzione a tutta quella che è la scenografia coreografica troppo bello, spingi dal basso. Ok, quindi la soia scende giù, che inonda poi tutto il tubo. Tu spingendo dal basso come il calippo, sale il roll e tutto magni. Bello, veloce, come se niente fosse. Capito? Il sushi emerge lentamente e come fosse una creatura marina, dicono da questo articolo carino, che prima appunto è pronta ad essere dentata come un panino. Quindi sale e tutto magni il roll. Ora, la domanda che nasce a tutti quanti e la sta nascendo anche a voi, ovviamente: il tramezzino fatto è incartato, è confezionato, comunque te lo danno nel vassoietto, te lo mangi seduto a tavola e via. Portarti un baratto, un box di sushi finché è inverno, ancora a Milano ci stanno meno 1.014 gradi, ok, ci può anche stare, ma in piena estate con 100.000 gradi e lo stress, il casino in metropolitana, come te ne dè di mangiarti del pesce crudo? Figurati, lo so che è abbattuto, già ci stanno tutte le polemiche sui sushi, che tipo di qualità è, ma figurati se te danno che tipo di pesce ti possono dare dentro un roll da portar via. Vedo, sarà sano portare il pesce crudo in metropolitana? Sarà sano portare il pesce crudo in mezzo, così, dove dire, al giardinetto dove... Non lo so, questa è una cosa che ci chiamo. Quindi cosa succede se lo metti in borsa e appunto sotto il sole e dentro il tram? Comunque, a quanto pare, i social sono super entusiasti di questa cosa. Li sta entusiasmando tantissimo. I social sempre felici. E poi dopo bisogna vedere, perché se la gente lo va a comprare per poi fare il post sui social, oppure poi lo butta via, oppure se poi bisogna vedere quanto costa. Devo mandare un inviato a Milano, se c'è qualcuno di voi di Milano che state guardando, ditecelo, andatelo a prendere, mandateci un video, potete mandarci un video al 338-59-14-319 con il vostro sushi roll in mano, e noi lo trasmettiamo, giurello che ve lo trasmetto, perché in realtà è abbastanza... Vuol dire, potrebbe essere anche simpatico. Io rimango per il tramezzino veneziano. Veneziani che siete all'ascolto o ci state guardando, e ditelo,
Cioè, ammettiamo il tramezzino. Io vorrei aprire una tramezzineria di tramezzini veneziani in tutta Italia. Ogni volta che lo dico a qualcuno, qualcuno mi dice: sei pazzo, stai fuori di te, ma di che? Non andrà mai. Non lo so, io secondo me, quando uno assaggia il tramezzino veneziano, non ne può fare a meno. Il sushi, certo, va tanto, ci si mangia perché fa moda, perché fa figo. Probabilmente se portassero il tramezzino veneziano a essere figo quanto il sushi, probabilmente tutti a mangiare tramezzini, perché purtroppo va così il mondo. Il mondo funziona a mode, ma il mondo funziona anche che purtroppo devo chiudere la trasmissione. Siamo giunti al termine di questa prima parte, perché poi ci sarà la seconda parte. Vi ricordo, questo è un programma diffuso durante l'arco di tutta la giornata. Noi saremo con voi, vi ringrazio ancora, in attesa poi di vederci tra poco anche con Simona. Vi ringrazio, e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, arrivederci. Per voi la sigla.

Ancora clima di alta tensione tra Washington e la Santa Sede. Il presidente statunitense Trump ha rilasciato dichiarazioni durissime nei confronti di Papa Leone XIV, accusandolo apertamente di mettere a rischio la sicurezza dei fedeli cattolici nel mondo attraverso le sue posizioni geopolitiche. Un attacco che arriva proprio alla vigilia della visita a Roma del segretario di Stato Rubio, che incontrerà il pontefice per discutere dei delicati equilibri internazionali in un momento in cui il dialogo tra la Casa Bianca e il Vaticano sembra ai minimi storici. Il Papa va avanti per la sua strada nel senso di predicare il Vangelo e predicare la pace, ha sottolineato oggi il cardinale, segretario di Stato Vaticano, Pietro Parolini. Nonostante il susseguirsi di alcune azioni belliche e raid mirati nelle zone di confine, il cessate il fuoco tra le forze coinvolte nel conflitto iraniano sembra resistere. La tregua, seppur fragile, viene monitorata costantemente dalle diplomazie internazionali che temono un collasso dell'accordo. Gli Stati Uniti continuano a usare la forza per tentare di riaprire al transito lo stretto di Hormuz, bloccato dal regime degli Ayatollah. Intanto Teheran ha rifiutato la proposta del presidente americano Trump di collaborare all'operazione ribattezzata da Tycoon Project Freedom, voluta per consentire l'uscita delle navi commerciali e delle petroliere intrappolate nello stretto. Operazione che per il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi è un progetto morto, invece insiste sui colloqui che dice stanno facendo progressi. Mosca è stata trasformata in una fortezza in vista della tradizione.

0: Celebrazione della parata della vittoria sulla Piazza Rossa. Misure di sicurezza straordinarie, un massiccio dispiegamento di forze dell'ordine hanno completamente isolato il centro cittadino. Il Cremlino intende utilizzare l'evento come una dimostrazione di forza e compattezza nazionale, mentre i timori per possibili sabotaggi o attacchi durante le sfilate militari hanno portato le autorità a imporre restrizioni senza precedenti alla circolazione e allo spazio aereo. Da mezzanotte l'Ucraina ha fatto sapere che cesserà il fuoco. Nuova accelerazione nelle indagini sul delitto di Garlasco. Paola e Stefania Cappa, le cugine di Chiara, sono state ascoltate oggi a lungo presso la caserma Montebello di Milano. Le due sorelle, convocate come persone informate sui fatti nel nuovo filone d'inchiesta della procura di Pavia, sono state sentite separatamente dagli investigatori. L'attenzione sembra concentrarsi nuovamente su vecchie testimonianze, incluse quelle dichiarazioni del 2007 in cui Paola Cappa faceva riferimento a una possibile pista passionale. I legali di Andrea Sempio hanno ufficializzato che il loro assistito domani s'avvarrà della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio fissato in procura. Gli avvocati Angela Tacce e Liborio Catagliotti hanno spiegato che la decisione è dettata da un quadro probatorio ritenuto incompleto e dal fatto che il fascicolo d'indagine non sia ancora stato messo interamente a disposizione della difesa per una corretta consultazione. Sono ormai due settimane che di Elisabetta Ferretti non c'è traccia. È venuta meno anche la quotidiana chiamata da New York, dove ha costruito la sua vita, ai genitori in Veneto. Il silenzio ha messo in allarme i familiari, che hanno denunciato la scomparsa alla procura di Rovigo. Il fascicolo ora è nelle mani del Ministero degli Esteri, che si sarebbe già messo in contatto con le autorità americane. Al momento non c'è traccia della modella imprenditrice immobiliare cinquantenne, tra le donne che hanno avuto il coraggio di denunciare pubblicamente le violenze del finanziere pedofilo Jeffrey Epstein. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale i protagonisti del cinema italiano, rivolgendo loro un vibrante appello alla creatività e al coraggio. Abbiate audacia, ha esortato il Capo dello Stato, sottolineando come la settima arte sia un pilastro fondamentale per l'identità e la democrazia del Paese. Mattarella ha ribadito l'importanza di investire nel talento delle nuove generazioni per garantire che la narrazione cinematografica italiana continui a essere punto di riferimento culturale a livello internazionale. Nuova stangata per le famiglie italiane sul fronte delle polizze assicurative. Gli ultimi dati del settore indicano un aumento generalizzato e costante dei premi, con rincari che colpiscono sia il comparto auto che quello legato alla tutela della casa. Le associazioni dei consumatori denunciano una pressione economica diventata insostenibile per molti cittadini, mentre le compagnie giustificano i nuovi listini con l'aumento dei costi di riparazione e l'impatto dei cambiamenti climatici sui rischi ambientali. Una folla immensa si è radunata oggi a Padova per tributare l'ultimo saluto ad Alex Zanardi. Migliaia hanno atteso l'arrivo del feretro per omaggiare l'uomo che è diventato un simbolo mondiale di forza e dignità. Alla cerimonia, presso la Basilica di Santa Giustina, hanno partecipato autorità civili e sportive, ma è stata soprattutto la presenza silenziosa e commossa della gente comune a testimoniare quanto l'esempio di Alex sia entrato nel cuore di tutti. Alex, anche da morto, continuerà a parlare d'obiettivi, ha detto Don Marco Pozza nell'omelia durante i funerali. Sull'altare la sua amata in bike, accanto al feretro i ragazzi disabili del suo programma sportivo. Tra i presenti Alberto Tomba, Giovanni Malagò, Bebe Vio, il ministro Andrea Bodi e tanti campioni dello sport. Sentiamo anche quanto dichiarato dal presidente del Consiglio regionale Veneto Luca Zaia, ex presidente della regione, che conosceva bene il campione paralimpico.
1: L'ultima volta l'ho incontrato era per iniziativa benefica per fare dei pozzi a una scuola in sud.

0: fisicamente, ma concentrati su quello che hai. Lui l'ha dimostrato, ha perso le gambe e ha continuato a vincere, a fare ori paralimpici e argenti paralimpici. Le mie condoglianze a Daniela e a Nicolò, suo figlio. Lui è sempre stato molto legato alla famiglia e noi siamo riusciti, ho avuto dei contatti con Daniela quando ha avuto l'incidente del 2020, poi lui è un po' peregrinato in giro per gli ospedali, poi è andato in ospedaliera di Padova, insomma gli abbiamo voluto tutti bene.
1: Cosa resta di Alex?
0: Resta il messaggio, solo che mi sto con fortuna, mi permetto di dire una cosa che dico sempre io, ma che comunque era la sua cifra, no? Cioè, concentrarsi sempre sul proprio potenziale, dimenticando quello che faceva. Nel 2001 ha perso le gambe e ha dimostrato che concentrarsi su quell'altro fatto il corpo gli è rimasta, gli ha permesso di diventare atleta paralimpico vincendo gli ori, Rio, vincendo a Londra e molto a futura, quindi un palmarès di tutto livello. L'ho avuto con le quattro ruote e l'ho avuto anche con la.
2: Amici di Trebimetro, ben trovati a questo aggiornamento con le previsioni per mercoledì. Tutta l'Europa centro-occidentale è impegnata da queste correnti umide e instabili atlantiche che portano anche piogge, rovesci e temporali su gran parte delle nostre regioni. Andiamo a vedere intanto la nuvolosità attesa per la giornata di mercoledì, con la nuvole diffuse su gran parte delle nostre regioni più frequenti al centro-nord, al sud saranno più che altro alte stratificate e ancora non apportano grandi conseguenze. Infatti, se andiamo a vedere le piogge attese, queste saranno ancora i frequenti rovesci temporali, vedete, impegneranno gran parte delle regioni settentrionali e i settori tirrenici, soprattutto quelli centrali. A tratti qualche piovasco sconfinerà anche al centro-sud, ma nel complesso sulle regioni più meridionali il tempo sarà asciutto. Infine uno sguardo alla previsione con venti di scirocco che saranno anche piuttosto sostenuti e questi porteranno comunque temperature piuttosto elevate, specialmente al sud, vedete le massime comunque raggiungono anche i 24-25 gradi con una giornata in prevalenza asciutta. Piogge, rovesce temporali invece frequenti al nord e in Toscana, a tratti anche di forte intensità. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebimeteo.

Migliaia di persone hanno reso omaggio ad Alex Zanardi, i cui funerali sono stati celebrati presso la Basilica di Santa Giustina a Padova. La bara è stata accompagnata da atleti paralimpici e dalle carrozzine dei compagni di Obiettivo 3, il progetto fondato dallo stesso Zanardi. Sull'altare la Swan Bike, simbolo della rinascita sportiva dopo il grave incidente. Presenti le massime autorità civili e sportive, tra cui ministro Andrea Bodi, Giovanni Malagò e Luca Pancalli, insieme a tanti protagonisti dello sport italiano. A celebrare la funzione Don Marco Pozza, che nell'omelia ha ricordato la straordinaria capacità di Zanardi di rialzarsi e reinventarsi, definendolo un uomo capace di trasformare ogni limite in opportunità. Forte anche il ricordo della famiglia, combattente è stato il termine scelto per descriverlo, mentre il figlio Nicolò ha raccontato l'Alex di casa, fatto di semplicità e sorrisi quotidiani. Zanardi lascia un'eredità che va oltre lo sport, un messaggio universale di forza, speranza e positività, destinato a restare nel tempo. Sotto gli occhi di Corbin Franklin, la Roma di Giampiero Gasperini schianta la Fiorentina 4-0 nel posticipo dell'Olimpico e rientra prepotentemente nella lotta per l'Europa che conta. I giallorossi sbrigano la pratica nel primo tempo con le reti di Mancini, Wesley e Hermoso, prima del sigillo finale del giovane Pisilli nella ripresa. Una prova di forza assoluta che porta la Roma al quinto posto, a una sola lunghezza dalla Juventus quarta e a 3 punti dal Milan terzo. Serata da dimenticare per la Fiorentina di Vanoli, apparsa fragile in difesa e salvata da un passivo peggiore solo dai legni colpiti da Malen e dalle parate di De Gea. Nel finale passerella per Paolo Dybala in quella che potrebbe essere la sua penultima apparizione all'Olimpico. Dopo i festeggiamenti per il 21esimo scudetto, l'Inter mette nel mirino un altro obiettivo storico, la Stella d'Argento. Con la finale di Coppa Italia alle porte, i nerazzurri di Chivu cercano il 10° trionfo nella competizione, un traguardo che permetterebbe di cucire sulla maglia il prestigioso riconoscimento finora mai assegnato in Italia. La società e la squadra sono concentrate per chiudere la stagione in bellezza, fissando successo in campionato con un trofeo che confermerebbe la totale egemonia interista nel panorama calcistico nazionale. Obiettivo della società è anche quello di blindare Christian Chivu fino al 2028-29. Momento di profonda incertezza.

Per le due grandi deluse dell'ultimo turno, la Juventus di Comolli, frenata dalla paura di perdere il treno Champions dopo il pari con il Verona, vede complicarsi i piani di mercato. Il talento Yıldız è finito nel mirino del Real Madrid e senza gli introiti europei trattenerlo sarà un'impresa. Situazione analoga in casa Milan, dove la crisi di risultati ha messo in discussione la permanenza di Massimiliano Allegri. L'incertezza sulla qualificazione internazionale mette in bilico anche il futuro di senatori come Luka Modric, con la dirigenza rossonera costretta a congelare ogni mossa in attesa del verdetto del campo. L'Italia vive una primavera di gloria assoluta grazie ai suoi due fenomeni. Yannick Sinner, fresco trionfatore a Madrid con il quinto Masters 1000 consecutivo, ha blindato il trono mondiale con oltre 14.000 punti, una vetta che profuma di leggenda. E ora lo attendono gli internazionali Bianelle d'Italia al Foro Italico a Roma. Parallelamente, il successo di Kimi Antonelli a Miami ha scosso il mondo della Formula 1. Il valore sportivo e commerciale dei due giovani talenti è ai massimi storici. Sinner e Antonelli non sono solo campioni, ma icone globali che stanno trascinando il brand Italia verso una nuova era di supremazia sportiva, con un impatto economico stimato in centinaia di milioni di euro tra sponsor e diritti. MotoGP, i motori si scaldano in vista del Gran Premio di Francia Le Mans e Franco Morbidelli si dice pronto alla sfida su uno dei circuiti storicamente più iconici del moto mondiale. A Le Mans ho disputato belle gare in passato e il feeling con la moto è in crescita, ha dichiarato il pilota romano, che però mette in guardia tutti sull'instabilità meteo tipica della zona. La pioggia sarà la grande protagonista e potrebbe rimescolare i valori in campo. Morbidelli punta a confermare i progressi visti nelle ultime uscite, cercando un risultato di prestigio in un weekend che si preannuncia complicato per la gestione delle gomme e delle strategie in caso di asfalto viscido.

0: someday. Allora, lo so, ogni tanto mi prendono le fisse con alcuni cantanti, in questo caso è i Neri per Caso, i nostri Boys to Men o i Backstreet Boys, come dicevi tu prima, fuori, sì, fuori onda.
1: Sei,
0: no?
1: Allora, sei tu quello che ne sa di boy band. Io, nonostante non abbiamo così tanti anni di differenza, esatto.
0: Sono le pose da boy band.
1: Fa tutte queste mossettine.
0: Come diventare boy band in quattro mosse, quindi infatti, mano davanti. Il cuore, il dito, il no, perché quello c'è sempre un no.
1: E poi?
0: Poi un giretto, perché è una pirouette, capito? E poi un passo con la mano aperta e la gambetta dietro. Quelle sono le cinque mosse da boy band facili da fare quando fai la canzone, quindi fai così.
1: I wanna no, feel e questo qua cos'è? Questa cosa
0: sto male, tipo una
1: sorella. Sto male.
0: Don't leave me alone, no, don't leave me because I'm giro.
1: Meraviglioso, ma per queste cose è forza anche, no? È coraggio.
0: Sì, è coraggio, fatti forza,
1: sì,
0: capito? Be strong, capito? Neri per Caso.
1: Okay.
0: Sì, va bene, Neri per Caso, in questo caso avete visto già dalle capigliature, come hai fatto notare tu prima, parliamo di capigliature anni 90-2000, è vecchia questa canzone, non è di ieri, ci hanno 20 anni.
1: Io dicevo, minchia, non invecchiano
0: mai queste. È da mo' che è uscita questa canzone, però appunto i Neri per Caso per qualche motivo sono stati ghettizzati, no? Non vanno.
1: Sono nati fuori?
0: Sì, dalla Jalapas, ovviamente,
1: meno male.
0: Però sono bravi, cioè comunque anche vocalmente facevano robe carine.
1: Sono stati un po' i primi, no, in questo genere.
0: Sì,
1: non farlo.
0: Lo so, perché poi ti viene in mente, perché giustamente hanno talmente lanciato un tormentone del te che te, perché venivano da quel periodo storico in cui in Italia piaceva tutta questa sorta di boy band, dove c'erano, che ne so, venivano le boy band americane, appunto come hai detto tu, Backstreet Boys, Boys to Men, che cantavano a cappella, bella, facciamo i Neri per Caso, via, mettiamoli là, successore, vai alla grande. Lo stesso vale per gli spogliarellisti, arrivano gli American Dream Man, fanno i 100 Celle Night, Magic Mike fanno i 100 Celle Night, i romani, al tempo, nel 2000, sai, quelli
1: non
0: tutti...
1: Non lo stavo io. Ah no, ho fatto una ricerca a proposito, no, di queste cose degli spogliarellisti, perché...
0: Hai studiato come le varie cose che si studiano, anche quelle...
1: Sì.
0: Facciamo così, tienitela lì la ricerca, facciamo così, iniziamo, visto che abbiamo 25 minuti ed è la seconda parte di Yes We Are, il primo programma diffuso in Italia, e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, benvenuti per voi...
1: Sigla!

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Teleroma 56, su Nexun Channel, quindi salutiamo tutti gli amici che ci guardano sia da una parte che dall'altra, magari a orari differenti, quindi vi basta mettere prima da una parte, poi dall'altra, prima dall'altra, e ci guardate, siete tutto il giorno con noi, state tutto il giorno in nostra compagnia. Questa è la seconda parte.
1: C'è da lavorare. C'è da lavorare,
0: appunto per quello abbiamo fatto questo programma. La prima parte è già andata da sola con me, poi ti spiegherò anche di cosa ho parlato, anche perché in realtà l'ho rubato un po' dal tuo programma, che è Gosvip, però voglio approfondire ancora meglio. Ma dimmi, con questa ricerca siamo curiosi, è fuori è così, era fuori scaletta,
1: no,
0: ma
1: no, no, scusami,
0: dimmi la ricerca,
1: no,
0: dimmi,
1: perché no, mi ricordo,
0: cioè lei ha fatto una ricerca sugli spogliarellisti.
2: Brighella che non sei altro, la brighellina. No, ma io non vado nei locali a spogliarellisti e poi fa le ricerche Brighella.
1: Vai, qui sembri molto Giovanni, eh?
0: Dimmi perché.
1: Sembri molto Giovanni, no?
0: Dai,
1: io mi ricordo qualcosa che tu mi avevi detto. Ma questo è, c'era nel film di Magic Mike. E ho detto, boh, io non l'ho mai visto, tutti ne parlano di questa cosa, di questo super film, ma io non ho idea. Allora sono andata a vedere che in realtà Magic Mike, l'idea del film nasce dagli spogliarellisti italiani, cioè l'idea di questa band che balla e si spoglia nasce da quelli che sono stati gli spogliarellisti italiani, così io avevo letto.
0: Non è vero. Allora no, non è che non è vero, ma stiamo parlando, allora, ma il primo.
3: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
4: Seiecom Entravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom Entravcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
5: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
6: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
7: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Certo, per noi persone normali, aver cura del nostro corpo è cercare di mangiare bene, di dormire, di evitare porcate.
0: Mi è sempre piaciuto avere un bel fisico, cioè scolpito, eccetera. Cioè, da sempre. Ma perché vedevo appunto, che ne so, al tempo quando ero giovane io c'era Marky Mark o le pubblicità dei modelli dei boxer della Levi's o Nick Cayman, esatto, quando, cioè, che avevano il fisicaccio,
1: quelli anche di Dolce & Gabbana, quelli che sono sempre a capri,
0: esatto. Tu stai già parlando di roba nuova. Tu sei figlia degli anni 80, figlia degli anni 80, allora. Hai la mia stessa età, cioè che cos'era il tuo, cioè, qual era il tuo sex symbol? Cioè, non vedevi i giornaletti, il Cioè, che guardavi gli uomini a petto nudo, che ne so.

0: Allora, un po' mi manca Fontana di Trevi, sono sincero, e viva Achille Lauro, adesso che lui ha esportato il naso un po' pronunciato, io sono felice perché così non mi devo più preoccupare del mio, e lo sai che è sempre
1: stato così.
0: Ma anche
1: Tom Cruise ha il naso pronunciato,
0: sì,
1: vabbè, comunque. Ognuno ha le sue paturne,
0: purtroppo siamo andati tanto oltre parlando degli spogliarellisti,
1: è nata dalla mia ricerca scientifica. Antropologicamente parlando,
0: è un antropologa forense che guarda gli spogliarellisti. Ma va, dai, ma sì, serio. Comunque, capito, amici? Quindi, se andate alla Svezia, cioè, qua in Italia sarebbe impossibile avere l'hotel delle tettone. Cioè, capisci? C'è Uters, è un locale che a me è sempre piaciuto. Quando sono tornato da Las Vegas, ho detto, minchia, vado in Italia, apro Uters. Però poi dopo diventerebbe, no, mentre lì è frequentato in una certa maniera, sarebbe diventato in Italia un bordello, capito? Io? Cioè, la gente lo frequenterebbe, che tipo di gente? Mentre allora, lì è normale. Hai due minuti, attenzione, stai partendo ai due minuti.
1: No, non dico niente, perché ho due minuti, non dico niente. Però
0: perché voleva già partire col pippone.
1: Sì. No, ma perché dipende, allora, dipende. Come anche come selezioni le ragazze. Le ragazze le selezioni e gli dai una guida innanzitutto su come si devono comportare, perché altrimenti, guarda che è veramente storpiante questa cosa di una donna che perché ha il seno grande, allora deve essere per forza una donna provocatrice. Non è così, cioè seleziona un personale che comunque il seno va bene, il seno grande in Italia non manca, ma è equipaggiato anche da un buon cervello.
0: Esatto, è il cervello poi. Ne parleremo nella prossima puntata, purtroppo dobbiamo andare a chiudere perché siamo giunti al termine, mi dispiace, ci vediamo tra mezz'ora, tra un po' con la prossima, la seconda parte di Yes We Are con Simona Monaco, a cui vanno gli applausi scroscianti. Mauro Caputi, grazie ancora, ci vediamo più tardi, parleremo, ci sarà la cosa del l'almanacco del giorno dopo e come fanno i bravi presentatori. Signore e signori, arrivederci per voi.
1: Sigla.

Amici di 3B, ben ritrovati al nostro TG. Andiamo a vedere la situazione per i prossimi giorni. Prima però partiamo da due webcam rappresentative. La situazione è prima a Milano, con una mattinata nuvolosa, piogge, anche qualche rovescio, le temperature che sono decisamente calate rispetto a un weekend simile estivo. La seconda immagine invece arriva dalla provincia di Messina a lungomare, con una bella giornata di sole. Qui le temperature nei prossimi giorni saranno anche in aumento per venti di Libeccio e Scirocco. Due immagini contrapposte all'Italia. Andiamo a vedere i satelliti, infatti, che ci mostra questo corpo nuvoloso che sta attualmente interessando tutto il centro-nord Italia, parte anche del sud, ma come notiamo Sicilia, Calabria e Puglia, anche la Basilicata, sono molto ai margini, con delle nuvolate di passaggio ma senza effetti. Piogge invece attualmente che interessano il centro-nord Italia, anche sotto forma di rovescio. E quindi la tendenza per la giornata di mercoledì, perché

0: Catica tica tum, è una bossa nuova, mi piace, dai, è bella canzone questa di Gaia.
1: Stavi dicendo che mi è venuto in mente.
0: Sì, così è venuto in mente. No,
1: il mio adorato zia Malgi. Io la adoro.
0: Che bravo, mi piacerebbe vederti ballare un po' di samba, tutta un po' con i vestitini. Cari amici, cari amici, terza e ultima parte di Yes We Are del giorno 5 di maggio. Il martedì 5 maggio, ed è giunto il momento, ovviamente, anche per noi di aprire la puntata.
1: Me la cerchi?
0: Ma non te la cerchi.
1: Che ovviamente non è di Malgioglio.
0: No, certo, non è di Malgioglio. È più indietro. Esatto.
1: Ma di una tizia che si chiama Cicichita.
0: Sì, Cicichita. Quella che ha la Cicchita, la banana Cicchita.
1: No, è quella che aveva, quella tipo carioca, che aveva in testa quel cesto di frutta.
0: Sì. È la banana Cicchita, quella lì. Quella che no, no. L'immagine anche della Cicchita è la donna con le
1: concetto
0: di
1: ho capito, certo.
0: Senti, dobbiamo entrare in mood un po' più serio. Lo sai che quando facciamo, dobbiamo fare almanacco il giorno dopo o meno. Prima ci siamo lanciati. Prima ci siamo lanciati sulle tetone, eccetera. Tu gli spogliarellisti. Sei tu quella che fa le ricerche sugli spogliarellisti maschi. Brighella. La Brighella, che non sei altra.
1: Giovanni, digli qualcosa.
0: Dai, Brighellina. Allora, dai, partiamo, signore e signori, al mio fianco, applausi scroscianti dal cielo fino in giù, in tutta la sua beltà, Simona Monaco. Vai con l'applauso, vai con la saltate dal divano, vai, lanciate in aria i popcorn. Viva!
1: Da Mauro non lanciate Caputi. In aria né gatti né cani,
0: niente,
1: mi raccomando.
0: Non lanciate in aria nessuno, da Mauro Caputi. Benvenuti, e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, per voi.
1: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel e su Teleroma 56, quindi salutiamo tutti gli amici che ci guardano sia da una parte che dall'altra. Salutiamo gli amici,
1: ciao,
0: di
1: amici
0: Roma,
1: romani.
0: Gli amici romani, ciao. Facciamo anche gli auguri di pronta guarigione, ormai sta guarendo, magari ci vede, capita, dall'ospedale a Paolo Core.
1: Ciao
0: grande Paolo.
1: Paolo,
0: ciao Paolo, ti vogliamo bene, ha avuto un incidente tempo fa, si sta rimettendo, ormai le cose vanno sempre meglio, quindi salutiamo.

0: Salutiamo Paolo e giusto per ricordarvi, questo fine settimana, il 9 e il 10, sarò a Roma all'International Tattoo Expo, quindi andate sui social, cercate International Tattoo Expo e saremo lì con appunto l'evento mondiale.
1: Sarà
0: di
1: lì
0: tutti
1: perché
0: i
1: il presentatore sarà lui,
0: esatto,
1: e io
0: e tu a casa,
1: da
0: e tu lei c'ha da fare, lei c'ha da fare, ma poteva venire invece no, non è voluta venire, quindi ci vediamo domenica, sabato e domenica appunto all'International Tattoo Expo Roma, Roma. E allora entriamo nel mood di quello lì, giustamente, ecco qua.
1: Serio, serio.
0: Eccoci arrivati, cari amici. Perché ridi?

0: Ti piace così?
1: Sì.
0: Va bene così, è bella, è interessante. Oggi è martedì 5 maggio. La chiesa ricorda San
1: Ma quanto
0: Gottardo. Che cazzo è? È impazzito. La chiesa ricorda, mannaggia però, San Gottardo di Hildesheim. Ma perché si fa bene i nomi difficili? Comunque, San Gottardo, non toccare che non ci reggo, sono cegato. La chiesa ricorda San Gottardo, instancabile costruttore di chiese e scuole. Il sole sorgerà, è sorto, anche domani mattina di conseguenza alle 5:55 e tramonterà alle 20:14. Ogni giorno becchiamo un minuto in più, capito? Perché giustamente ci si allunga. Una giornata che si allunga, regalandoci ancora uno scampolo di luce per i nostri pensieri. Bene, abbiamo iniziato dove, così. Bene, allora, che cosa? Vabbè, adesso non tutte le che leggo, ma è
1: Cosa
0: giusto
1: accade?
0: per dire. 5 maggio, che c'è? Oggi è il 5 maggio? Quindi, che cosa successe il 5 maggio? Qual è la cosa più importante successa nel 5 maggio, a parte la sirena che sta passando di sottofondo, che si sente? Il 5 maggio evoca subito.
1: Una poesia.
0: Che? Come inizia la poesia? Sta spiona! Dovresti saperla,
1: No,
0: dai!
1: me la
0: Almeno
1: ricordo.
0: appena l'inizio,
1: No.
0: almeno la prima frase,
1: No.
0: l'incipit,
1: No,
0: l'inciso, l'inizio.
1: aiutami.
0: Non lei.
1: Dai. Allora, il 5 maggio ricordo solo che è di Manzoni. E
0: Perfetto, bene. Inizia con
1: fu.
0: giusto, e fu.
1: Lei l'irti colli
0: Sì,
1: più avvicinando sale,
0: sì,
1: quelle
0: è più
1: no, quelle
0: vicino
1: no,
0: al
1: quelle no, lo
0: fiorello.
1: so.
0: Dai, ehi fu! No,
1: Morto.
0: il morto com'è?
1: Secco.
0: Sì, a parte secco,
1: Disteso.
0: sì, a parte disteso, cioè il morto è,
1: Morto.
0: quindi non è il
1: Vivo.
0: vivo, se è vivo uno sì,
1: Anima.
0: oppure sì.
1: Si rompe i coglioni.
0: Si rompe i coglioni. E il pubblico sì, cioè uno vivo, sì? Cosa faccio io? Mi sto?
1: Burattinando.
0: No, mi
1: Ballando.
0: sto. Oppure è più semplice, è più semplice. Sì!
1: Anima.
0: Mu!
1: Muove.
0: Oh, non è difficile!
1: Allora, mi sento uno dei fratelli
0: Muo,
1: Capone.
0: esatto! Se non si muove, se uno non si muove,
1: Fermo.
0: oppure dicesi anche i.
1: Immobile.
0: Perfetto, quindi ehi fu,
1: Immobile.
0: siccome,
1: Vivo.
0: no, immobile, ehi fu,
1: Morto.
0: no, immobile, gliel'hai
1: Immobile.
0: detto, ehi fu, siccome immobile, se io ti do, se io ti do questo, ti sto, cosa io ti ho da,
1: Dato.
0: ok, quindi. E fu siccome immobile.
1: Dato.
0: Che cosa? Se è immobile vuol dire che
1: Morto.
0: è? Perfetto. Dato il.
1: Morto.
0: Ma no,
1: Mortale.
0: sì, quasi.
1: Sudore.
0: Sospiro.
1: Sospiro.
0: Ah, va
1: Madonna,
0: bene,
1: ma
0: no,
1: do...
0: vado. Allora, e fu siccome immobile, dato il mortal sospiro, stette la spoglia il memore orba di tanto spiro, così percossa e attonita la terra al nunzio sta, muta, pensando all'ultima ora dell'uomo fatale. Vabbè, questo poi continua, se è lunga, non è che devo dirti a
1: Si è
0: tutta, no?
1: lunga. Allora, doveva dar sfoggio dalla sua
0: Ma
1: cultura
0: non è
1: dei
0: cultura,
1: ricordi.
0: mi ricordo solo quella prima parte, non è cultura. Comunque è il 5 maggio, la di Manzoni, quindi già così. Ma il 5 maggio è anche una data di grande scoperta perché nel 1961 Alan Shepard diventava il primo americano a volare nello spazio. Quindi dalla polvere dei campi di battaglia alle stelle, la storia umana non smette mai di
1: Quello
0: sorprenderci.
1: dell'Apollo.
0: No, no, nel 61 sì, praticamente sì, è l'unico che fece il giro
1: Ah, dello
0: dello
1: spazio, basta.
0: spazio, ma non
1: Sulla
0: andò sulla
1: Luna.
0: Luna, no, e quelli furono Armstrong, eccetera, e adesso
1: Eccetera, eccetera,
0: furono
1: eccetera.
0: due ad andare in coppa a Luna. In coppa all'una. Allora, vai, andiamo con, prima di passare poi alla
1: scienza e natura.
0: Attenzione,
1: addirittura devo spogliare gli occhiali perché io ci vedo da vicino, ma non da lontano.
0: Addirittura le scienze e natura.
1: Martedì è il giorno dedicato a Marte,
0: certo,
1: pianeta martedì dell'energia. Mm. In questa natura, questa energia si manifesta nel tarassaco.
0: Nel tarassaco.

0: Nel Tarassaco, il comune dente di leone, spesso ignorato, è in realtà
1: Sì.
0: spesso ignorato, è in realtà un potente depurativo per il fegato. Le sue
1: Esatto.
0: foglie giovani sono ottime in insalata, mentre i suoi fiori gialli sono un richiamo irresistibile per le api.
1: Certo.
0: Osservare un prato di Tarassaco
1: Tarassaco.
0: significa osservare la vita che pulsa. E per chi ama il cielo, stasera, o no, stasera che è martedì e domani che è mercoledì,
1: Sì.
0: cercate Marte. Sarà visibile come un piccolo puntino rosso, un guardiano silenzioso nella
1: Ma
0: notte.
1: che bello! Bellissima questa
0: Un po'
1: cosa.
0: di benessere, e questa cosa ve la devo dire, e questa cosa me ne intendo un po' di
1: Allora,
0: più.
1: facciamo così,
0: Allora,
1: mettiamo una canzone e poi torniamo col
0: sì, va
1: benessere. Ti
0: bene,
1: va? Allora,
0: certo.
1: visto che è un'atmosfera molto blanda, molto soft, vi regalo, vediamo prima se c'è, siamo sicuri, una canzone di Mina e Manuel Agnelli, quindi un pezzo un
0: Ah.
1: po' impegnato, ecco, in questa terza e ultima parte di Yes We Are.

0: Ma questa ragazza qui, tu mi dicevi, è la figlia di... la figlia di Mina.
1: La vera figlia, due ne ha lui.
0: Lei.
1: Lei, lei ha due figlie, due
0: Sì,
1: figli.
0: uno
1: Madonna!
0: è Manuel Agnelli e
1: E
0: l'altra è Mina.
1: l'altra è Benedetta Mazzini.
0: Ma no, non è Manuel Agnelli l'altro figlio, no, ovviamente.
1: No,
0: Una è lei
1: no!
0: e c'è.
1: Ma Manuel Agnelli, ma lei è la figlia di Mina.
0: Comunque è molto
1: Sono
0: bella,
1: identiche. Ma
0: è
1: sono
0: molto bella.
1: identiche.
0: Bene,
1: Tra l'altra,
0: bentornati cari amici.
1: ti stavo
0: Sì,
1: dicendo
0: sì.
1: fuori onda che l'ho incontrata, è altissima. Anche Mina è molto alta, anche
0: Certo.
1: Benedetta è, oltre ad essere molto bella, identica alla madre, sempre di più, e anche, vedi questa donna bellissima, altissima.
0: Abbiamo 5 minuti,
1: Allora,
0: prego.
1: bentornati cari amici. Allora, in cucina Maggio ci regala piselli freschi. E ti metti questa cosa degli spogliarellisti? Sei
0: Ma
1: malvagio, l'hai fatta
0: perché? Ma
1: apposta, me l'hai
0: perché?
1: data
0: Ma che c'è
1: apposta,
0: i piselli freschi?
1: me l'hai data apposta. Me l'hai data apposta, vabbè, teniamo contegno.
0: E poi sono io quello
1: I primi piselli freschi, dolci, teneri, sono il simbolo della primavera che avanza. Il consiglio dell'almanacco e della Simo è il prepararli alla rinfusa.
0: Così, prendi i piselli a caso. Dai, fai la seria!
1: Seria.
0: Fai la serie, ehi fu, siccome immobile, una volta,
1: Una
0: appunto.
1: volta, punto morto.
0: Adesso è morto, punto.
1: Con un po' di. Allora, voi prendete i piselli freschi. Una cosa che io vi consiglio è veramente molto bello, anche rilassante, toglierli dal baccello.
0: Dal
1: Prendete un
0: baccello.
1: po' di cipollotto fresco, un po' di mentuccia, li fate scottare. Ora, se sono un po' grossi, dovete farli 6 o 7 minuti. Fateli bollire 6 o 7 minuti in acqua salata. Chi mi dice 3 o 4 minuti? No,
0: No,
1: sono piccoli, no. Quando
0: no.
1: sono un po' più grossi, invece, vanno scaldati,
0: Vanno scaldati bene,
1: vanno cotti,
0: vanno cotti a dovere.

0: altissime proprietà nutritive.
1: Esatto, il pisello è nutriente, va cotto bene, però
0: vai.
1: Comunque detto. Perché è vero, comunque l'altra volta hai preso, siamo andati a prendere, quanto stavano? 2 euro al chilo?
0: Pochi centesimi. Ne abbiamo presi 2 chili, abbiamo speso 1 euro e 70
1: centesimi. Esatto, è vero, poi niente, non costava veramente poco. Bene, allora adesso andiamo, abbiamo parlato di Napoleone, di spazio, di terra, perché ovviamente i fusi come immobile si parlava ovviamente
0: era dedicata, Napoleone.
1: Esatto. Ma la vera conquista è quella quotidiana, cari amici. Oggi provate a fare una cosa vecchia in modo nuovo, cioè riprendendo quello di piselli, abbiamo già fatto i piselli in un modo, mi ha fatto la ricetta dei visi e bisi, poi ha provato a fare i piselli con i, come si chiama, con il cipollotto, è
0: una roba
1: pazzesca. Cambiate strada per andare al lavoro o usate una penna stilografica invece della tastiera, che meraviglia, sì, fatelo, vi prego, per piacere. Ritrovate la manualità e lo stupore delle piccole azioni, è il miglior modo per onorare il tempo che ci è dato. Questo lo dico anche in generale, è vero, io sono il primo che la usa molto spesso, anche oggi avevamo un dubbio, una cosa, e abbiamo subito usato ChatGPT, ma il mettersi a pensare, a ragionare, anche a prendersi quella mezz'ora di tempo, perché io mi ricordo anche quando ero in villaggio, dovevo risolvere un problema, mi mettevo là davanti e guardavo, pensavo, era vero, ti sembrava tempo perso, però era tempo che la tua mente...
0: Ma è la stessa, allora tu lo fai
1: si
0: in un
1: muoveva,
0: modo, tu lo
1: si
0: fai
1: muoveva.
0: In un modo, io lo faccio in un altro. Io quando so che ho determinato cibo in frigorifero, faccio la lista di quello che ho in frigorifero, ma non per fare la spesa, ma per utilizzare quello che ho, che magari dai a rotazione, no? Quello che è già in frigo da qualche giorno è quello che devi usare per il menù del giorno stesso, del giorno dopo. E così allora mi fermo a pensare quali di questi ingredienti stanno bene insieme e come adoperarli.
1: È la stessa cosa. Bene, cari amici, ci siamo giunti al termine. Il pensiero per domani, quindi che vi diamo oggi per domani, è di Victor Hugo. Il futuro ha molti nomi. Per i deboli è l'irraggiungibile, per i timorosi l'ignoto, per i coraggiosi l'opportunità. Siate coraggiosi, be brave, come direbbero gli americani. Buonanotte, buon riposo, buon ciao, buona giornata, fate come vi pare a tutti quanti voi, grazie
0: siate
1: per
0: coraggiosi.
1: Essere stati con noi e ci vediamo ovviamente domani per le altre 3 parti di Yes We Are. L'applauso scrosciante dal cielo, sempre per lei, per Simona la cacciatrice di notizie. Seguite il suo programma di spogliarellisti. Seguite il suo programma Simona Monaco. Grazie da Mauro Caputi, è tutto. Ovviamente ci vediamo domani sempre con Yes We Are su Teleroma 56 e Nexun Channel canale 403, e come fanno i bravi presentatori dopo la chiusura dell'almanacco, signore e signori, arrivederci per voi.
0: Sigla.

0: Buon martedì a tutti, le celebrazioni per l'Inter e sull'Inter sono finite, possiamo aggiungere qualcosa, i meriti di Chivu sono importanti e quello che vorrei aggiungere è che se Chivu avesse avuto il 40-50% del budget di Conte si sarebbe divertito e non avrebbe sperperato come ha sperperato Conte facendo delle richieste che poi dopo 4-5 mesi ha detto scusate, me li mandate a giocare in prestito, ed è una cosa per me inaccettabile da parte di qualsiasi società che non può avallare tutte le richieste dell'allenatore. Capisco le motivazioni ed è anche un titolo di merito, per poi ritrovarsi dopo 3-4 mesi che un allenatore ti dica no guarda, preferisco che Luca me lo mandi a giocare, tanto mica l'ha pagato lui. Ecco perché i contratti, dando a Conte i risultati e i meriti per il primo scudetto, ma non potendo giudicare positiva questa stagione al netto del secondo posto, perché se mi spendi 130 milioni in meno e arrivi secondo, al limite lo posso accettare, ma con tutte le spese che hai fatto, arrivare secondo con tutti i milioni che hai speso durante le gestioni e le sessioni di mercato targate Conte, io non posso spendere quei soldi per arrivare secondo e per uscire dalla Champions. Se Chivu, che ha avuto ottimi acquisti, Sucic, Luis Enrique, per carità, Bonny, gente che ha dimostrato, dimostrerà, Diouf, gente che sarà ancora più competitiva al secondo anno, non ho problemi sotto questo punto di vista ad ammetterlo, ma che non ha potuto operare su centinaia di milioni come hanno consentito a Conte. La verità è che gli uomini mercato dell'Inter sono quelli più illuminati, che fanno le scelte giuste, che prendono dei parametri zero importanti, bisogna ammetterlo e riconoscerlo senza farsi accecare dal tifo, dalla fede e dalle passioni, perché altrimenti parliamo e ragioniamo in virtù di cose per sentito dire che non hanno secondo me motivo di esistere. Mi piacerebbe capire, siccome l'Inter farà un mercato importante, vi ho raccontato già alcune cose impostate, imbastite per la difesa ma anche per gli altri reparti, mi piacerebbe se Chivu avesse il budget di Conte, mi piacerebbe capire la distribuzione, fermo restando che io sono dalla parte del Napoli, di De Laurentiis e del direttore sportivo che hanno si sono messi a completa disposizione di Conte, con dei risultati secondo me non all'altezza dei soldi spesi, perché toglimi qualche centinaio di milioni e posso accettare anche tutto il resto, ma così per me non è accettabile. Mi avete scritto in tanti sulle problematiche, a parte che le partite di ieri hanno detto una cosa, che la Fiorentina non si può presentare in quel modo vergognoso in casa della Roma, fermo restando che la Roma avrebbe vinto a prescindere, ma ci sono modi e modi per vincere. Siete convinti adesso sul fatto che Malen sia stato l'acquisto più importante dell'ultima sessione di mercato? Ieri non ha segnato, ma come se avesse fatto tripletta, ha fatto una partita dal mio punto di vista incredibile per la distribuzione di tutto quello che doveva distribuire, legni, assist, iniziative, quando parti non lo tieni, ma io penso che la Fiorentina debba riflettere molto, indipendentemente dalle parole di Paratici, e dando a Vanoli i meriti per la salvezza, debba riflettere molto sulle cose che dovrà fare in futuro a partire dalla vicenda panchina. Mi avete chiesto in tanti una mia analisi sulle parole di Spalletti. Qualcosa ho detto ieri, qualcosa aggiungo oggi. Quanti ne terresti l'anno prossimo rispetto a quelli attuali? Io sono sincero, vi ho detto tutto quello che c'era da dire su Alisson in tempi non sospetti, aspettiamo, come la Juventus sta aspettando per quanto riguarda Bernardo Silva, ma è una storia diversa rispetto a quella di Alisson e la concorrenza. Ma tra gli 11 e negli 11 attuali io sinceramente terrei il portiere, no, cederei Cambiaso, che non mi sembra abbia quella valutazione e anche lui ha dei limiti di personalità. Terrei Bremer e Kelly, che siamo a due. Terrei uno tra, mi riferisco, terrei tra i titolari, non terrei nel senso che se non li tengo devo cederli. Parlo degli 11, poi si può fare anche panchina, la stagione è lunga e si può fare tutto il resto. Terrei McKennie, e quindi siamo a tre, giusto? Kelly per me è un difensore affidabile, Bremer, McKenny, prenderei un altro difensore centrale chiaramente, uno tra Locatelli e Thuram, uno, ripeto, si possono fare anche delle rotazioni, sicuramente Yıldız, e con Seysao che però deve essere un po' più al servizio, un po' più proficuo, un po' più concreto e meno, più arrosto, non voglio dire meno fumo perché molto spesso incide, ma più arrosto rispetto a quanto la Juventus ha investito in passato. E volevo anche aggiungere, la Lazio ieri ha vinto anche a Cremona, ha fatto 51 punti in una stagione orribile, non lo hanno capito soltanto alcuni prevenuti, gente che ha fatto l'allenatore per 2 anni e dopo aver fatto il portiere e dopo aver fatto l'opinionista fanno tutto e non sanno far nulla. E questo clima è un clima di squadra che si è compattata in modo clamoroso pur non avendo una qualità infinita, ma vorrei coinvolgervi per un minuto e mezzo su questa storia dello sfogo di Sarri, che quando parla non parla mai a caso. Poi lui ha detto: io non mi farò intervistare se il derby sarà tra Roma e Lazio alle 12:30, la scelta è stata fatta, ma io vi dico, giocare un derby alle 12:30, dici, non si hanno altre soluzioni alternative, a parte che ci sarebbe da discutere su questa cosa, perché se non lo puoi fare la sera per motivi di ordine pubblico e non lo puoi fare il pomeriggio per altri motivi, non lo puoi fare, è chiaro che non ci sono solo soluzioni alternative, ma ci sono due cose da dire essenziali. La prima, fallo all'alba, fallo giocare alle 8, per la prima volta facciamo giocare un derby alle 8, non sto scherzando, sono serio, perché farà talmente caldo quel giorno lì che giocarla a mezzogiorno e mezza, io non ho mai visto, e sono d'accordo con Sarri, quante volte avete visto un derby di Milano alle 12:30? Qualche volta. Ma la seconda cosa, giocarla alle 9:30 prima dell'omelia, senza confondere il sacro col profano, la partita per una volta la facciamo giocare alle 10, che fa meno caldo, alle 8 di mattina, sarebbe un modo per acclimatarsi o per abituarsi, chiedo scusa, al fuso di altri paesi. Facciamo giocare alle 8 già d'Italia, così ci prepariamo, lì sarà, da qualche altra parte del mondo sarà sera. E poi un'altra cosa diventa essenziale, cioè la Serie B, le ultime 2 giornate le ha fatte in contemporanea tutte le partite senza anticipi e posticipi, per cui io non voglio insegnare niente a nessuno perché sono dei bravissimi professionisti, ma se mette alle 12:30 il derby e sarà così, e se andrà così, devi mettere alle 12:30 la partita della Juve, la partita del Como e la partita del Milan, delle eventuali squadre che ancora non hanno certezza di qualificazione alla Champions, se non avranno certezza e se tutto sarà ingarbugliato anche dopo il prossimo turno, altrimenti facciamo una briscola o prendiamo un bussolotto e decidiamo così. Però anziché alle 12:30, alle 8, immaginate, alle 8 vi svegliate
1: all'interno dello spogliatoio, è una scena che pesa. Nello stesso tempo la squadra di Roma ha avuto questo pregio, che nel momento in cui è venuto a mancare qualcuno è stato chiamato in causa, è riuscito a dare quasi sempre il meglio di se stesso. L'ultimo è Kevin Bruno, un classe 2005, che davvero si è fatto trovare pronto, merito insomma degli allenamenti portati avanti durante l'anno, quindi penso al posto di squadra ci sarà Carmini a fianco, Carmini è un altro che conosce molto bene Mister Longo, quindi sa cosa gli chiede, sa cosa vuole, sa come muoversi, con cos'è quando hanno giocato, si sono comportati anche bene, per cui ecco, penso che spesa l'assenza di Pasquale, però chi sarà chiamato al posto, in questo caso penso proprio a Mini, non dovrebbe sentire molto la sua assenza.
2: No, hai fatto bene a ricordare, Claudia, poi il modo in cui comunque sia riuscita a mettere delle toppe, lo stesso Lugo e anche poi sostituti. Però ti chiedo anche di quegli uomini che invece nelle ultime settimane secondo me sono cresciuti. Uno ovviamente, Claudia, su tutti a livello realizzativo, Balocchio e Musso, che sta trovando comunque una continuità, che ha segnato un altro gol nella partita contro il Cerignola, però poi oltre a lui ti chiedo anche di Zuno e di Sandri, che ho visto sempre meglio nelle ultime settimane, e quindi chiedo questi tre giocatori in particolare che cosa potrebbe dare oggi, e comunque come giudichi anche il finale di stagione, perché sono tutti giocatori insomma non giovanissimi, ma comunque tutti 26 e 24 anni, quindi un giudizio su questi elementi nel finale di stagione, e poi che cosa potrebbero dare eventualmente.
1: Io ti dico che sono ragazzi giocatori che possono ancora dare tanto, soprattutto in questo finale, in questi playoff. Muto, come hai detto bene tu, ha una percezione realizzativa incredibile quando è arrivato a Crotone.
2: Ah, sì. Per in particolare negli ultimi due mesi.
1: Sì, perché diciamo che è stato anche utilizzato, utilizzato più nel momento in cui Gomez ha avuto problemi fisici. Ogni volta che è stato chiamato in causa, lui ha impiegato davvero poco tempo per fare gol. Il problema, l'unico problema, è che riduce da un gioco pesante, e quindi lo mette a rischio scalentità, perché le playoff sono due, con due condizioni, poi fatto un turno, per cui ecco, questo è uno dei ballottaggi che sarà Cremo, chi tra Musso e Gomez partirà su un minuto, proprio perché se Gomez si è ripreso da un momento in cui la condizione era al meglio, Musso ecco, ha questo giallo pesante che potrebbe comunque condizionarlo, no? Anche poi questa partita fondamentale, perché ripeto, bisogna vincere a passare del turno. Per quel che riguarda Zuno, l'unico punto fermo della squadra, uno dei pochi punti fermi della squadra, perché però lo abbiamo visto giocare a destra e a sinistra con esterno offensivo, l'abbiamo
2: visto
1: ovunque, ha dato sempre una grande mano in entrambe le fasi, è un ragazzo davvero straordinario, ma devo dire che un po' tutti lo sono, davvero non è una scelta così scontata, ma tutti i ragazzi hanno sposato a pieno il progetto del mister e hanno sempre dato l'anima al livello che sono stati chiamati a casa. Sandri anche in crescendo, diciamo che quando lui ha la possibilità anche di avanzare un po' più rispetto al centrocampo, quindi anche andare sulla quarta, riesce a dare più di più, riesce anche lui a dare il contributo, e secondo me può dare ancora tanto, possono crescere ancora tanto questi ragazzi. Però ti parlo di lui come di Novella, di Veltri, di Brunelli, sono davvero Enzo, Vanello, davvero ragazzi che sembrano con la testa giusta, con la concentrazione giusta, riescono davvero a dare una sintonia tra di loro pazzesca. Abbiamo visto diverse azioni offensive costruite, però se ne vedono poche in 16 giocatori del genere.
2: È vero.

0: sì, ti dico canta, se la squadra sta bene, entra da Crotone, può fare davvero una bella gara. E permettimi di fare anche una menzione speciale a Merelli, il corteo davvero è stato sempre, una volta che è stato sempre chiaro in causa, ha detto anche quella grinta in giù, lo si sente gridare in campo, davvero è importante avere un portiere come lui, e anche per Gallo è ancora con il benzo addosso, la volta scorsa gioca con la febbre addosso, ma ne ha corso lungo e largo, però ti ripeto, sono ragazzi tutti straordinari, professionisti esemplari, perché poi l'uso non è neanche facile, con la situazione che c'è,
1: no, infatti.
0: Che dicevamo prima, riuscire a essere in campo e dare il per mille. Per cui io penso che questi ragazzi vadano al di là di come andrà a finire, mi ha fatto un grande applauso come per tutta la stagione, non solo per adesso.
1: No, hai fatto bene a dirlo, anche perché poi appunto hai nominato qualche giocatore più esperto, ma molti sono da 25 anni in giù, quindi questo secondo me è un valore in più, un valore ulteriore di questo Crotone, di questo gruppo squadra, e fai capire che poi anche comunque dal punto di vista degli appassionati e dei tifosi ci sia apprezzamento nei confronti dei giocatori per l'applicazione che ci stanno mettendo, e gli facciamo un grosso in bocca al lupo per la partita di questa sera. Claudia, io a questo punto ti ringrazio, ti saluto, mi ha fatto piacere sentirti e ti auguro una buona serata e una buona partita. Presto.
0: Grazie a te, grazie per l'invito, buona giornata.
1: Grazie a Claudia Berlingeri che ci ha parlato del Crotone per questa sfida playoff molto importante. La ricordiamo, in campo alle ore 20 la formazione rosso-blu contro gli altri rosso-blu, quelli della Casertana. Tanto siamo arrivati alla fine di questo blocco, ovviamente ce ne andiamo in pausa poi per riportare qualche ultima notizia presa da tutto ci e salutarci. Adesso pausa poco.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Camnari. Il lutto è morto Brescia, Evariste Calossi, una delle bandiere dell'Inter, l'ex calciatore e dirigente sportivo, avrebbe compiuto 70 anni da pochi giorni. Da un anno le sue condizioni di salute erano critiche dopo un malore accusato a gennaio e un lungo periodo di coma. Il decesso è avvenuto nella notte in clinica poliambulanza Brescia, dove Calossi era ricoverato. E l'Arsenal, la prima finalista della Champions League 2025-2026, i Gunners vincono la semifinale di ritorno contro l'Atletico Madrid per 0 a Londra dopo l'1-1 dell'andata. Il 30 maggio a Budapest diranno una tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco. Dopo il 5-4 della gara andata, i francesi si giocano l'accesso alla seconda finale di Champions consecutiva. Company, che torna in panchina dopo la squalifica, ha un solo dubbio di formazione in difesa. Luis Enrique invece sceglie Zaire Emery per sostituire Hakimi, indisponibile per un infortunio alla coscia destra. Attesa per il debutto di Yannick Sinner a Roma, in programma per venerdì 8 maggio, l'azzurro è arrivato nella capitale col volo partito da Madrid e ha svolto ieri soltanto un lavoro nella palestra dell'albergo che lo ospita. Niente da mettere in campo, ma grande attenzione al recupero di energie fisiche e nervose. Allenamento nel cuore di Roma invece Novak Djokovic, protagonista sul campo allestito a Piazza Popolo davanti a centinaia di tifosi. L'ex numero uno al mondo ha svolto una sessione di circa un'ora a ritmo leggero per poi dedicarsi al pubblico tra pedine regalate, selfie e autografi. Motori di Andrea Iannone pronto a tornare in pista. Il pilota abruzzese parteciperà alle ultime gare della Harley Davidson Baker World col debutto in programma al Gran Premio Italia al Mugello tra il 29 e il 31 maggio. Il 36enne di Vasto correrà la squadra indonesiana Niti Racing. Con l'arrivo di Iannone, la griglia sale 10 piloti, alzando il livello della stagione inaugurale. Il nuovo trofeo proposto dalla casa di Milwaukee ha debuttato negli Stati Uniti ad Austin. Il nuovo vincitore della storia è stato Archie McDonald, mentre in gara 2 si è imposto lo spagnolo a Gutierrez. Si andrà in scena per Civitanova, gara 3 della finale scudetto di volley maschile. Al Palaverone prosegue la serie al meglio delle 5 partite, chi ne conquisterà 3 festeggerà il tricolore. Perugia conce 2-0 dopo il netto 3-0 venuto tra le mura amiche nel primo atto e il 3-1 rifilato alla Lube e all'Eurosuale Forum. I Blue Devils sono un passo dalla conquista del tricolore e partiranno con tutti i favori del pronostico per chiudere i conti. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Siete ascolto di TV Radio.
2: Se lo hai letto tutto mercatoweb.com è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni esclusive. Apri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banana e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio. L'informazione calcistica di qualità al suo magazine online di riferimento. Solo TMV Magazine. Il mensile gratuito a cura della redazione di tuttomercatoweb.com. Approfondimento calcistico, editoriali, rubriche ed interviste esclusive. Se vuoi rimanere informato a costo zero, digita tmvmagazine.com.
3: Ci piace, ne facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è a tutta C.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-82-00213. Se hai una domanda, una curiosità su quello che hai appena sentito, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

Ultima finestra della parte mattutina di Tutta C qui dalla sede di Roma, San Lucio Marinucci in studio. Ancora pochi minuti da trascorrere insieme, ma possiamo farlo riportando alcune notizie proprio dal sito e dall'app, ovviamente se volete consultare tramite app di Tutta C, perché abbiamo parlato tanto di campo, abbiamo parlato tanto delle partite di oggi e dei prossimi turni dei playoff, che peraltro si protrarranno ancora per parecchie settimane, ma ci sono poi anche gli sguardi importanti ai futuri, ai destini societari di alcuni club. In particolar modo si parla di Cainiola e di Ternana, due piazze importanti, la Ternana chiaramente storicamente ancora di più, il Cainiola però una realtà del girone C di Serie C, è uscito nei playoff al primo turno perdendo pareggiando in realtà proprio contro il Crotone, un pareggio arrivato in extremis, si è anche tanto discusso sulla finale di gara. Intanto viene riportato appunto su Tutto C, è giusto ricordare che il Cainiola si appresta a vivere una vera e propria rivoluzione ai vertici, segnando la fine del decennio sotto la guida della famiglia Grieco, che ha veramente segnato poi la storia del territorio e della squadra. Infatti c'è la firma preliminare che ha dato il via libera al passaggio di quote verso una nuova cordata di imprenditori locali guidata da Gianni Nardiello e Marco Mandua. Questa transizione punta a garantire, come venne scritto, una gestione radicata nel territorio, c'è sempre il legame ovviamente con l'aspetto regionale provinciale, con un gruppo 5 o 6 figure pronte ad investire per mantenere il club ai vertici della categoria, salvaguardando il patrimonio sportivo costruito di due Grieco, principalmente Michele e Nicola, appunto, che abbiamo anche sentito, abbiamo avuto il piacere di sentire qui nel corso degli ultimi anni in diretta, persone con una grande passione, con grande visione, hanno reso grande il Cainiola anche grazie all'oculatezza che hanno avuto nel corso degli ultimi anni.

nonostante l'imminente cambio di proprietà, la parola d'ordine resta continuità, dato che si manterrà buona parte dell'organigramma. Per esempio Elio Di Toro, un altro perno delle ultime stagioni, è indicato ancora a rimanere direttore sportivo. Il nuovo assetto societario, salutando attentamente poi anche la conferma di Muri, il tecnico di questa stagione, mentre figure come Francesco De Biasi restano centrali nell'organigramma tecnico. Anche De Biasi è stato ospite nel corso della nostra trasmissione. Il piano dei nuovi investitori comunque è quello di presentare al più presto la nuova struttura, la città, sicuro che il salto di testimone non comprometta l'ambizione e la solidità che hanno caratterizzato i gialloblu negli ultimi anni. Insomma, Cerignola vuole rimanere comunque un punto di riferimento a livello regionale, a livello locale, vuole rimanere anche competitivo per quanto riguarda la Serie C. Negli ultimi anni spesso si è vissuto una crescita praticamente costante dal passaggio dalla Serie D, poi il mantenimento della categoria, poi l'ambizione della zona playoff. Insomma, la Cerignola, come abbiamo detto prima, si è abituato a vivere i palcoscenici più importanti della Serie C, lotto con grande merito. Quindi ripetiamo, si sta cambiando la cordata, Nadiello e Manduano sembra essere pronta a subentrare, e poi servirà dare impostazione per il prossimo futuro, ma l'idea sarebbe quella di continuare con gli stessi riferimenti per il momento. È questa l'idea, è questo il piano per quanto concerne i giallo. Per quanto riguarda invece un'altra piazza, come dicevamo, ancora forse più importante a livello storico, come la Terrana, c'è una settimana cruciale, insomma, per cui invece le circostanze sono decisamente meno positive. Appunto, come viene portato sul pezzo di approfondimento, il countdown ormai agli sgoccioli. Tra pochi giorni scadrà il termine per presentare le offerte utili a partecipare all'asta della tribunale per il ramo sportivo del club. Una fase delicata, sospesa fra attese e trattative, e i diversi soggetti hanno sondato il terreno senza però compiere il passo decisivo. La nuova resta economico, le risorse necessarie sono consistenti al momento, nessun gruppo sembra essere pronto ad affondare il colpo, mentre il tempo continua a stringere. Insomma, notizie non sono positive in questo senso, nessuno si sta facendo avanti per rilevare la Ternana e dare finalmente quello che sarebbe un futuro che una piazza così meriterebbe. Si è ovviamente inserito anche Stefano Bandecchi, l'ex presidente, ovviamente sindaco di Terni, il vice sindaco Tagliavento. Hanno incontrato i curatori fallimentari per fare chiarezza sullo stato della procedura e sulle prospettive concrete. Un confronto istituzionale che conferma la volontà del comune di non restare spettatore, lo ha del resto chiarito tante volte Stefano Bandecchi, ma di comprendere margini, criticità di una situazione complessa. Parallelamente proseguono contatti ed interlocuzioni anche a livello amministrativo nel tentativo di favorire una soluzione che consenta al club di mantenere una dimensione professionistica. L'obiettivo è questo, non è facile in questo momento, e appunto l'assenza poi di progetti non sembrano gettare delle luci troppo positive. L'augurio che ci possiamo fare, che fanno tutti gli appassionati di calcio, non solo i tifosi della Ternana, è che la cosa possa concludersi in maniera positiva, meglio rispetto ai playoff, dato che la formazione rosso-verde è uscita nel primo tour dei playoff con quel pareggio rocambolesco contro la Pianese per 1-1. La stagione tecnica è conclusa, ma resteremo tutti aggrappati, ai tifosi della Ternana ancora di più, alle vicissitudini societarie, per capire se effettivamente potrà esserci un futuro anche nel professionismo, in tal caso con quali presupposti. Invece, come purtroppo capita tante altre razze storiche, bisognerà rivedere e ridimensionare il tutto. Questo ce lo dirà solo il tempo, dovremo aspettare i prossimi giorni per capire se effettivamente qualcuno
avrà il coraggio, forza anche economica, di sobbarcarsi questa situazione e la Ternana. Ripetiamo che l'augurio è quello che le cose possano andare per il meglio. Noi intanto siamo arrivati però alla fine di questa puntata di Attuaci, solo la finestra mattutina, perché ricordiamo che alle ore 17, alle ore 18 per oggi, ma per domani ci sarà la reazione di Firenze, dagli studi di Firenze con i colleghi di Firenze.

0: per in quanto riguarda invece la programmazione qui da Roma, fra poco ci sarà Vincenzo Maraggio, prima con l'editoriale, poi con Rotocalcio fino alle 13 e poi dalle 13 alle 17 Maracanã. Ringrazio intanto il dottor Giorgio Sorani che mi ha accompagnato finora. Voi mi raccomando, rimanete incollati qui su TV Radio.
1: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo su

0: tante che possono dirsi, quindi non c'è da stupirsi se Giovannina ha provato, sta provando a capire what if, se non dovesse andare avanti il rapporto con Napoli, così come Conte, così come Allegri, così come Tare, così come tutti i direttori, così come tutti gli allenatori, chiunque guarda a un possibile altro, si tiene delle altre strade aperte, così presto manna l'ha fatto la Roma, così per tutti gli allenatori, giocatori, eccetera, eccetera, sondano, capiscono, provano a sondare il terreno, ma non per questo il senso, il futuro di Mario De Laurentiis dovrà prendere un'altra direzione, perché sembra chiaro oramai a tutti che le parti vanno avanti insieme. De Laurentiis con Manna, Manna con De Laurentiis, per costruire anche il Napoli e il futuro, come un progetto un po' diverso che proviamo a fotografare insieme, anche perché in mezzo c'è il futuro di Antonio Conte, di mente. Ben ritrovati, e ben ritrovati Marco Conterio, il podcast di tuttomercoweb.com. Già, il futuro di Conte non è la prima scelta di un futuro commissario tecnico, no, quella di Gianni Malagò, che è il grande favorito come futuro CT, è senza dubbio Massimiliano Allegri. Il futuro col Milan è tutt'altro, che certo è il garantito. Poi c'è Roberto Mancini che è lì già dietro. E poi il Napoli dove cambiare rotta in panchina. Noi ci immaginiamo che colpi come quello di Alisson, che è stato un po' il colpo copertina dell'ultimo mercato di Giovanni Mana, possano essere il nuovo punto di partenza e ripartenza, cioè costruire una rosa su dei grandi capisaldi, dei giocatori di grande esperienza, di grande struttura, e attorno a questi lavorare tanto sullo scouting e sulle iniziazioni, costruire una rosa fatta anche un po' più di scommesse, un po' meno di certe certezze, esempio De Bruyne, Anguissa, cioè abbassare un po' il target dell'esperienza per ricostruire un progetto, magari con un altro allenatore, se cambierà l'allenatore, altrimenti il progetto dovrà andare avanti così, con un monte ingaggi che non potrà essere abbassato, gioco forza, anzi alzato, perché serviranno obiettivi più importanti, perché servirà sicuramente non andare a prendere, facciamo due non a caso, Manzambi dal Friburgo o Haaland dal Palmeiras, ma quello vorrà dei giocatori già fatti, pronti, finiti, l'ho sempre detto, altrimenti non pretendete troppo da il progetto e il futuro lì, e quello che sul mercato dipenderà soltanto da un uomo, quello che farà Antonio Conte, che manna con il colpo Alisson, e quella strada lì, giusti sbagliati altri, ha dimostrato che una strada del Napoli la sa già prendere, la può già prendere, probabilmente la vuole prendere a fianco con Aurelio De Laurentiis. Quindi tutto dipenderà dalla decisione che De Laurentiis e Conte prenderanno sul
1: tutto mercato, il podcast. Siete all'ascolto di TMV Radio. Tutti Juve in podcast.
2: La Juve quarta, quindi la qualificazione alla prossima Champions League dipende da lei. Il calendario delle ultime giornate appare però più difficile rispetto a quello di Roma e Como, ma soprattutto gli uomini di Spalletti non danno certezze. La prestazione contro il Verona ha confermato la bipolarità dei bianconeri. Non andare nell'Europa più prestigiosa significherebbe fallimento, e non solo. Tanto sotto profilo sportivo sarebbe un passo indietro importante, poco consono alla storia di questo club. Poi l'aspetto economico fondamentale: senza Champions la Juve perderebbe una cifra minima intorno ai 50 milioni, uscendo a playoff ne sono andati oltre 64 quest'anno. Facile pensare al prossimo mercato. La possibile conseguenza è immaginabile: la Juve potrebbe perdere qualche big, anzi probabilmente sarebbe scontata la cessione top. Per esempio, sarebbe ancora più discussione la permanenza di Vlahovic. Su Bremer c'è una clausola accessoria valida solo per l'estero tra 50 e 58 milioni di euro, scadente il prossimo 10 agosto. Piace non per Premier League, come lo stesso con Sessao. Il DIT è stato di fatto eletto simbolo del futuro, sperando non si riaccendano le sirene del Real. Se si dovessero muovere queste cazzate, diventerebbe difficile fermarle. Solo la Juve può farlo, purché vada in Champions League, anche perché diversamente i campioni non avrebbero la continuità.
1: Tutto Juve in podcast.
3: E Bentrovati.

0: alla redazione.
1: Gli esteri in primo piano. Donald Trump annuncia a sorpresa una breve sospensione del Project Freedom, l'iniziativa militare americana che vuole scortare le navi commerciali fuori dallo stretto di Hormuz a un giorno dall'avvio dell'operazione. Sono stati compiuti grandi progressi su un accordo completo e definitivo con l'Iran, scrive il Tycoon su Truth. L'Iran ha però rivendicato il fallimento degli Stati Uniti nel raggiungere i propri obiettivi. Intanto il governo francese ancora non conferma ai numerosi giornalisti che hanno chiesto una reazione del governo l'episodio nel quale la porta container francese San Antonio sarebbe stata colpita nello stretto di Hormuz. L'attacco avrebbe provocato feriti tra i membri dell'equipaggio, si tratterebbe di cittadini filippini.
0: L'Ucraina ha accusato la Russia di aver violato il cessate il fuoco programmato a Kiev a partire dalla mezzanotte scorsa. È stata colpita da un raid russo a Zaporizhzhia, secondo le autorità locali. Mosca però afferma di aver avuto stanotte circa 50 droni ucraini sul territorio russo. Berlino chiede una tregua per le celebrazioni della vittoria sulla Germania nazista del 9 maggio.
1: Addio a Evaristo Becalossi, storico centrocampista dell'Inter, che abbia compiuto 70 anni tra pochi giorni, il 12 maggio. Indossò la maglia nerazzurra dal 78 all'84, collezionando 217 presenze e segnando 37 reti, impreziosite dalla vittoria dello scudetto nel 1979-80 e da una Coppa Italia. Dopo l'Inter, Becalossi vestì anche le maglie di Sampdoria e Monza, prima di chiudere la carriera nell'87 con il Barletta in Serie B.
0: Ad esempio, si trova negli uffici della Procura di Pavia, dove è entrato in auto per evitare la folla di giornalisti presenti. Il 38enne, unico indagato nella inchiesta sul delitto di Garlasco, non risponderà alle domande di PM come annunciato ieri dai suoi avvocati. Oggi verrà ascoltato anche Marco Poggi, il fratello di Chiara.
1: In Italia ha un impiego solo il 58,2% delle madri con figli in età prescolare e per la prima volta si registra un peggioramento della situazione lavorativa in tutte le regioni del paese, dove la penalizzazione associata alla maternità è pari al 33%. A annunciarlo è Save the Children, con l'undicesima edizione del rapporto Le Equilibriste. La maternità in Italia 2026, diffuso a pochi giorni dalla festa della mamma. L'Emilia Romagna quest'anno conquista il primato della regione più mother friendly, sorpassando la provincia autonoma di Bolzano.
0: Lo sport, il Giro d'Italia 2026 di ciclismo su strada prenderà il via venerdì 8 maggio dalla Bulgaria e si concluderà domenica 31 maggio a Roma. San 21, le tappe in programma con 20 frazioni in linea, un cronometro individuale, oltre 3 giorni di riposo previsti tutti di lunedì. La frazione più lunga in termini di durata sarà quella con l'arrivo sul Blockhaus, la cima montuosa del massiccio della Maiella in Abruzzo. Previste 6 ore e mezza di gara.
1: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Il pronostico di Giopet TV.
4: Amici sportivi, ben ritrovati al pronostico di Giopet TV. Tutto è dedicato al ritorno delle semifinali d'Europa League. Partiamo dal Friburgo, favorito al 51% sul Braga, dato 22%, mentre le speranze dell'X sono date al 26%. Nell'altra semifinale, Aston Villa favorito al 52% sul 22% del Nottingham Forest, mentre la X è al 26%. E ci ritroviamo con un appunto al pronostico di Giopet TV.
3: Il pronostico Giocabet TV.
2: Siete l'ascolto di TMV Radio.
5: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App nella home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store con il tasto C basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su installa e pochi secondi TV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
6: Se lo hai letto su mercatoweb.com, RTA, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciocato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti su massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
7: Informazione calcistica di qualità

0: il suo magazine online di riferimento. Solo TMV Magazine, il mensile gratuito a cura della redazione di tuttomattoweb.com. Approfondimento artistico, editoriali, rubriche ed interviste esclusive. Se vuoi rimanere informato a costo zero, visita tmvmagazine.com. Se per te il calcio è una cosa seria, un'azione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV, arriva l'app di TMV Radio. Seguila diretta comodamente dalla tua visione. TMV Radio, la radio che ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn. Accendo al tuo Smart Speaker, ascolta TMV Radio. TMV Radio. E sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. Vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
1: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai male sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni, i giorni dedicati alle coppe europee? E soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perdere Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Maggio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13. Naturalmente su TMV Radio.
2: Piace e lo faccio due volte al giorno alle 9.45 alle 17. Il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è a tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 alle 17 c'è a tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivedere i fatti saliti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
3: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Cellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
0: Informazione calcistica di qualità al suo magazine online di riferimento. Solo TMV Magazine, il mensile gratuito a cura della redazione di tuttomercatoweb.com. Approfondimento calcistico, editoriali, rubriche e interviste esclusive. Se vuoi rimanere informato a costo zero, digita tmvmagazine.com. Se per te calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai mezzo in più per sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui diretta comodamente la tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn. Chiedo al tuo Smart Speaker, ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre in a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. La vita, vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio vivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, ricordare e rivivere grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
1: Ogni mattina la firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista verso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste. Non perderti Tirto Calcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cui Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 10. Naturalmente su TM Radio.
2: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì a tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è a tutta C. Se hai perso qualcosa della settimana di calcio, hai voglia di rivivere fatti salienti degli ultimi giorni, allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
3: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
0: L'informazione calcistica di qualità ha il suo magazine online di riferimento, solo TV Magazine, il mensile gratuito a cura della redazione di tuttomercatoweb.com. Approfondimento calcistico, editoriali, rubriche ed interviste esclusive. Se vuoi rimanere informato a costo zero, digita tmvmagazine.com. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Seguila diretta comodamente dalla tua attenzione. TMV Radio, la radio di Gmail Calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
1: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-82-00213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, 16. Ci faremo 4 per risponderti.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp 331 82 00 213.
1: Buongiorno, ben ritrovati e buon mercoledì a tutti. Un mercoledì un po' più triste per quanto riguarda il mondo del calcio, ma il tessuto sociale, verrebbe da dire, italiano, perché comunque ci sono dei personaggi che hanno scritto pagine importanti di storia dello sport, in questo caso appunto del calcio, che però hanno fatto parte anche inevitabilmente della storia del paese. La scomparsa che è stata annunciata questa mattina di Evaristo Beccalossi a 69 anni è una notizia che ci addolora tutti, che ha scosso il mondo del calcio, come dicevo, ha scosso tutto il mondo in Italia, che parliamo di un campione che ha scritto pagine indelebili della storia dell'Inter, ha partecipato naturalmente nel suo percorso calcistico anche alla storia del Brescia, ma è stato soprattutto un uomo, al di là del campione, che poi ha scaldato con la sua intelligenza, con la sua, col suo essere brillante, con il suo essere estremamente umano, poi tanti di noi, perché poi smesso di giocare a calcio, ha incantato il mondo del calcio dagli anni 70 agli anni 80, è entrato fisso nei salotti dove si commenta il calcio, e quindi in qualche modo è stato a contatto un po' con tanti giornalisti, con il sottoscritto, quindi raccontando e raccontandosi

0: Sì, come uomo al di là del calciatore, perché adesso vediamo spesso i calciatori che sono lontani dal mondo comune, molto spesso, e invece Evaristo è uno che non si era mai allontanato dall'essere comune, quindi ti chiedeva scusa se doveva intervenire, le battute non mancavano mai, insomma una persona straordinaria al di là di quello che è stato poi la storia del calciatore. Quindi un bacio al cielo Evaristo Beccarossi, saluto a quello che è stato centrocampista appunto di Inter, campione d'Italia del 1980 e parte del tessuto sociale italiano. Naturalmente poi lo condivideremo questa triste notizia, ma anche ricordo di quello che di straordinario ha fatto nel suo percorso in campo e fuori dal campo in Italia con tutti i nostri ospiti. Detto questo, campionato alle spalle, ma si avvicinano le ultime 3 giornate di fuoco per quanto riguarda la Spezia, con Cremonese e Lecce che si giocano all'ultimo posto, la Champions League con Juventus che vedremo avvicinarsi a un punto, il Milan che comincia a temere ma recupera Modric, con Roma che sogna in grande e sente di poter agganciare quel posto che l'anno scorso era sfumato proprio all'ultimo respiro, il Como che sta lì guardingo pronto a inserirsi in una delle 3 coppe. E comunque vada, sarà un successo. Nel frattempo, a proposito di coppe, si è giocata la semifinale di ritorno della Champions League ieri e l'Arsenal vince per 1-0 dopo l'1-1 andata, passa il turno e soprattutto conquista la finale di Champions League che andrà a giocarsi contro la vincente di Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, che questa sera si affronteranno ripartendo dallo spettacolare 5-4 dell'andata. Buongiorno intanto da Vincenzo Morangelo, Giorgio Soranni in cabina di GIA. Andiamo a dare subito il buongiorno a Costantino Nicoletti Costa. Ciao, ben ritrovato.
1: Eccomi, buongiorno a te Vincenzo, ciao a tutti gli amici di Teleradio, ovviamente, di tutto il mercato web, e mi unisco al tuo saluto, Evaristo Beccarossi, ha detto guarda, condividi le virgole, mi capita spesso di condividere le virgole
0: Grazie,
1: con le
0: Costa.
1: tue considerazioni, e che l'ho incontrato spesso, come hai detto te, nei salotti televisivi, ed era una persona.
0: E nella lotta contro l'Inter per la conquista dello scudetto un po' meno rispetto a quelle che erano le reali potenzialità che
1: L'Inter ha dimostrato di essere molto speculare, perché di sicuro non ha avuto che difficoltà con le sue dirette concorrenti, quindi qualche risultato un po' di complicato, difficile con le top, diciamo, con quelle che lottavano come lei per piazzamenti d'onore o il titolo stesso. Però poi non ha fallito, non ha sbagliato una partita contro le altre, quindi ha portato a casa tutti quei punti che sono serviti poi per certificare questo 21° scudetto con le medio piccole, diciamo così, quindi è stata molto pratica come squadra. Era la più organizzata secondo me a livello proprio di rosa, aveva più equilibrio nei ruoli, aveva le alternative giuste, quindi aveva una profondità di panchina anche importante che si è dimostrata importante in certi momenti della stagione. Ma c'è un dato che secondo me oggi salta all'occhio. Vincenzo, negli ultimi 15 anni, se te va a vedere, il dirigente vincente ha un nome solo.
0: Ah sì, Beppe Marotta, c'è poco
1: Sì.
0: da
1: Quindi se
0: dire.
1: te mi sommare gli scudetti che ha vinto tra Juventus e Inter, c'è stato un intervallo di Maldini una volta, di Manna la seconda, Giuntoli, e poi sì, Paratici nella fase finale della Juventus vincente, ma poi per il resto Marotta, Marotta, Marotta, Marotta. E quindi ancora una volta ci dimostra che il calcio è fatto dagli uomini, dai dirigenti, dai manager e quant'altro. Io non dimenticherò mai, te l'ho raccontato più di una volta, le lezioni di Clausilio a Coverciano al corso di direttori sportivi, la fase in cui l'Inter aveva delle grosse difficoltà economiche, dove doveva fare della fantasia e dell'intuito il calciomercato, perché non potevano andare a acquistare campioni a pagare a peso d'oro, e lui comunque riusciva con Baccin e con tutto lo staff che compone insomma l'area tecnica dell'Inter a presentare sempre delle squadre competitive e vincenti. E quindi ancora una volta io penso che sì, gli allenatori, bravissimo, perché non ci dimentichiamo che lo scudetto è stato vinto da un ragazzo che aveva fatto 12 presenze in Serie A, mi sembra, se non erano 12, erano 13 l'anno prima, salvando Parma dalla retrocessione. Ma soprattutto la forza di un allenatore oggi, ancora di più oggi, è determinata dai giocatori in primis, ovviamente questa è una banalità, non vi

0: società, ma soprattutto dalla classe dirigente che ti sostiene, che da lì arrivano poi risultati importanti. Ora vediamo se questi Inter riusciranno a prezzo, perché già guarda domani, ovviamente, l'ho detto, lo mettiamo in archivio, festeggiamenti un po', non lo so, io so, mi ero abituato ai festeggiamenti napoletani, ultimamente che a me mi danno una
1: vabbè, quando fai il pullman scoperto sul lungo Caraccio lo vinci facile, voglio dire.
0: Che bello! Però sì, ho visto, c'è una differenza anche di festeggiare in certe piazze con altri, ovviamente. Beh.
1: Se tu pensi che gli ultimi scudetti di la Juve neanche li festeggiavano più dopo 9 fila, e adesso invece pagherebbero di tasca loro per poter festeggiare, capisci che poi dopo alla fine magari devi chiedertele sempre.
0: Ti mancano quelle serate, quelle notti magiche, chiamiamole così.
1: Sì.
0: Ha detto di questo, parente di costume società, come dicono quelli bravi, diciamo che l'Inter ha strameritato lo scudetto. Le rivali hanno avuto cioè Napoli per me è una rivale Napoli che poteva sicuramente ripetersi, però amico mio è stata falciata veramente dagli infortuni, non infortuni qualsiasi, cioè i giocatori secondo me tra i più determinanti della Lazio Napoli. Milan non è a netto di Allegri, ma non era ancora pronto secondo me per giocarsi per il titolo, anche se c'è stata parte della stagione che sembrava lei quella che la Juventus ha commesso ancora qualche errore sulle scelte tecniche, le ha fatte chiare, quindi anche Spalletti è entrato in corsa, ha rimesso un pochino in sesto la baracca, però abbiamo visto l'altra sera a reggiare in casa una squadra materialmente retrocessa con dei valori talmente inferiori ai tuoi, e vuol dire che in questa Juventus ancora manca qualcosa per tornare ad essere una protagonista. E poi vabbè, le romane navigano i loro problemi a netto della bella vittoria purtroppo per noi di lunedì sera della Roma di Cassina a discapito.
1: Ma aspettai cose in più dalla tua Fiorentina, vola, no, sta proprio in vacanza, ho visto proprio...
0: Ma come no, ma anche solo per orgoglio, hai fatto una stagione imbarazzante.
1: Sì. Adesso ti sei tolto la tosta scimmia della retrocessione, dovresti sì, dire qualcosa.
0: Hai fatto bravo Vanoli, e nessuno, la riconoscenza nel nostro mondo non esiste, però Vanoli ha riconosciuto che ha dato alla Fiorentina 4 punti, andando dietro a tutti gli addetti ai lavori, agli statistici, a tutto quello che vuoi, nessuno si era mai salvato partendo da quella situazione. Ancora una volta la dimostrazione, la rosa non era una lotta per non recedere, e il campionato italiano ha dei limiti evidenti ormai a tutti, si è riuscito a salvarsi, bravissimo, ha fatto un capolavoro, però ora rimangono Atalanta, Genoa e Juventus. Ora, detto che incontrerà il tuo ex allenatore Aladino, che si gioca anche lui delle chance importanti per la Bergamo, sarebbe un censo, che certo. Non è scritto da nessuna parte, che possa essere l'allenatore dell'Atalanta la prossima stagione, anche lì ne potremo vedere delle belle. Poi hai un Genoa salvo che è in Conderosi, che subentrò insieme a Panoli nella stessa giornata e fu la prima partita fra subentrati, finì in parità 2 a Genova, e poi c'è la partita dell'anno per noi, ma anche per gli juventini, per questi aspetti.
1: Sarà molto tosta, peraltro in un orario dedicato, visto che si dovrà fare in contemporanea col derby.
0: 12:30, capito? Quindi di conseguenza la Juventus si gioca una supporta, tutto bravo, io voglio fare che dare il champion vuol dire soldi, prestigio,
1: gioca tutto.
0: Per fare un mercato in una certa maniera e quant'altro. Tu giochi la faccia, ora vediamo la sua faccia, comunque c'hai da questa parte c'è un ex dirigente che ha scritto delle pagine di storie importanti nella Juventus, no?
1: Sì,
0: quindi c'è Fabio Paraci, che insomma c'è stato 9 anni, mi sembra, non mi ricordo, 10 anni alla Juventus, essendo promotore grande del 23, Cristiano Ronaldo e quant'altro, e quindi non so con che, non spero, mi voglio augurare che non vada su a fare una scampagnata, capisci cosa ti voglio dire io, a meno che il buon Fabio Paraci abbia un debito nei confronti della squadra che deve scontare, capito?
1: Tra l'altro, però, diciamo, tu mi citi Paraci e io ho questa liaison, quello che hai detto giustamente sull'Inter e Paraci. La Juventus che costruì la sua monarchia calcistica, perché poi adesso si stanno alternando un po' tutte, vincere una, vince un'altra, una vince un altro scudetto, eccetera. La Juventus ne ha fatti 9 di fila. per costruire quella monarchia, la Juventus aveva sempre John Egan proprietario, okay? Quindi quello non è cambiato. Presidente Andrea Agnelli, grande competenza di calcio, sin da piccolo con Gianni Agnelli andava in giro per i campi, conosceva Bonetti, i giocatori, respirava l'idea di calcio, grande competenza.
0: Dicevo,
1: grande...
0: Era un Agnelli. Quindi dicendo Agnelli
1: hai detto tutto.
0: Mondo Juventus.
1: Già con grande conoscenza proprio del mondo del calcio anche a livello imprenditoriale, costruì questa questa struttura vincente, Marotta Paratici che faceva lo scouting, andava a trovare l'uomo dietro il calciatore, Marotta che definiva l'attrattiva e te lo portava a casa. Si crea una struttura solida, vincente, visionaria quasi. Poi arriva il momento di Ronaldo, la Juventus punta Ronaldo, Marotta dice non sono d'accordo, cerchiamo di fare il passo più lungo della gamba, Agnelli che un po' come Icaro si avvicina troppo al sole, si bruciano le ali, comincia a giù e dice possiamo fare a meno di Beppe, va via Beppe che va all'Inter nel frattempo, costruire quello che l'Inter è diventata adesso, Paratici puoi fare tutto tu, e invece no, che Fabio poi perde quella che è la libertà di potersi dedicare a quello che sapeva fare meglio, e da lì poi via Paratici dentro Chiellini, poi via Rubini, dentro giù lì, ma poi non c'avevi il presidente giusto per arriva Ferrero che ci dia dimissionare della Juventus, insomma la struttura della Juventus adesso è una struttura che non garantisce quella solidità e quella competenza che permette alla Juve di rialzarsi. Quindi è tutto lì poi il discorso, la società.
0: Ti ho iniziato l'appuntamento nostro, raccontandoti appunto il successo oggi delle squadre di calcio è terminato da chi è la scrivania, e oggi nella Juventus, perdonami, non ha, a parte Chiellini che può essere un cuore bianco-nero, un ragazzo che si farà sicuramente, potrà crescere e migliorare, ma anche Stoccolì piuttosto che... Non, per me non incarnano lo spirito, lo stile Juventus, non so se rendo l'idea, non hanno quell'allure da dirigenti importanti per un club importante come la Juventus, capisci, non so se ho reso l'idea, quindi di conseguenza io lavorerei in un'altra direzione, e poi sappiamo che Can sì è il proprietario, ma è molto distaccato da questo mondo, diciamo, è un uomo più di finanza, è un uomo che smembra delle aziende, è un uomo che è più orientato al profitto che al successo di quello che sta facendo, quindi non interessa portare all'apice le sue creature. Guardiamo la Ferrari negli ultimi anni, anche se hanno investito in piloti importanti e quant'altro, però è sempre in quel limbo.
1: Certo.
0: Quindi di conseguenza io rimango dell'idea che sono le figure professionali che danno, che determinano, cioè ci sono perdonami Vincenzo, sai il mio lavoro,
1: certo.
0: C'è un dirigente italiano bravissimo che ha mosso i passi a Genoa, nel Genoa lo conosco da una vita, stava dietro la sua Spagna, andava per i giocatori, si è formato, ha fatto le fortune dell'Atletico Madrid per 12 anni, ma le vere fortune.
1: Berta,
0: oggi giocherà a finale di Champions e vincerà una Premier, perché non potesse essere un profilo da Juventus,
1: assolutamente sì, allora, insieme a Berta credo ci sia anche Micheli, bravissimo
0: Micheli, ex Napoli, uomini creati da Gianluca Nani, nel Brescia fu di Guardiola, Mazzone, Di Baggio, capisci?
1: Poi hanno fatto lì.
0: Hanno avuto successo a Napoli, vinto a Napoli. Questo dico io, cioè perché non c'è la voglia, la volontà dei nostri presidenti di andare alla ricerca di investire su figure altamente professionali come sono stati Franco Baldini ad esempio, è un altro personaggio che prendeva l'allure la Juventus, la dirigente di Juventino, o sbaglio, senza andare troppo in là del passato, cioè ci sono le figure importanti, non le conoscono, fate per chi le conosce, valutare almeno, cioè, ci sono questi giovani emergenti dirigenti che hanno fatto la giusta vetta e hanno stile, poi i risultati li ha ottenuti.
1: Secondo te, visto che sono molto d'accordo con quello che dici, la questione aperta Micheli fa capire tanto di come poi in realtà non si sia saputo scegliere, probabilmente avventurandosi scelte anche come posso dire innovative, esotiche, come vuoi tu con Coniva per esempio. Però non è giovane, però potrebbe essere venuto in questo momento nella sua storia la possibilità, l'occasione per Cannavali, di entrare in un club.
0: Sì, bravo, ha un altro profilo che a me piace molto, è un figlioccio di Marotta anche lui.

0: è cresciuto anche con Beppe Marotta, ma io ti voglio ricordare che ci sono dei profili che hanno fatto le fortune. L'under 23 della Juventus è stata una creatura di Filippo Musco,
1: sì,
0: che ha fatto un capolavoro nell'individuare più giovani, perché il calcio moderno cosa ci insegna? Se tu oggi vai a vedere il campionato primario italiano, le squadre che sono al vertice del campionato primario italiano sono tutte squadre che non hanno l'under 23. Ok?
1: Sì.
0: Meno. Questo che significa, ti determina il fatto che è un campionato tra la primavera e la Serie A o la Serie B, sono due sport totalmente diversi, quindi è un campionato prettamente giovanile, non ha più la valenza o l'importanza che poteva avere qualche anno fa il campionato primavera. Oggi 2006-2007 bravo, lo fai giocare non come under nella primavera, come fuori quota, ma lo fai giocare nella seconda squadra, nella famosa under 23, se sei d'accordo?
1: Certo.
0: Quindi anche la Juventus lì è stata pionieristica in questo progetto, e oggi si ritrova dei profili in prima squadra che hanno fatto quello step intermedio della Serie C con l'under 23. Quindi ci sono i manager bravi, ti ho detto lì Profusco per cercare qualcuno, cioè ci sono profili importanti che hanno la mentalità da Juventus, che devi comunque primeggiare e fare, ottenere risultati. Non ho capito. Sì, appunto, la storia, io non capisco dopo Bolli da dove è venuto fuori il profilo internazionale. Bene, vado su profili internazionali, ma di un certo
1: che tra storia. L'altro lo stesso Berta, per quanto italiano, lo potevamo considerare un po' internazionale, un po' come Vaida, che a un certo punto hanno lasciato il
0: calcio italiano, bravo, ma sono andati fuori. Madrid, certo, ma ci sono, ho detto vado a braccio, adesso mi sono tutto distintivo, non preparo molto, non preparo quasi niente, ma ti potrei citare tanti altri esempi. Lo stesso Gianluca Nani ha avuto una carriera un po' altalenante, però ha fatto il direttore, è stato l'unico, il primo direttore a lavorare all'estero italiano, e in Inghilterra ha lavorato per 3-4 anni, e ha lavorato a Dubai nella squadra del Sheikh Mansour, l'Al Jazeera e quant'altro. C'è un profilo assolutamente internazionale, magari non è propriamente da Juventus, però una Roma che oggi sta cercando un dirigente, io tra l'altro romano di Roma, è un quadro romano pacchiotto,
1: sì.
0: Ma io ho barbato un profilo come Gianluca Nani, che comunque con l'Udinese sta ottenendo dei risultati straordinari, o sbaglio?
1: Certo.
0: Nozzo da un po' volato a fine stagione, perché allontanandosi dalla quota dal profilo dai playoff, quindi ha mollato un pochino, infatti hanno sostituito l'allenatore, stanno valutando vari profili per l'allenatore l'anno prossimo. Ma se vuoi investire su un management, diciamo che la Fiorentina ha finalmente andato un po' contro tendenza.
1: Sì.
0: Di l'arrivo di Paratici ha dato un messaggio diverso.
1: Ho la sensazione che ancora non ci si fidi in casa Fiorentina di Paratici.
0: Ma sei troppo, sei un attore
1: attentissimo. Sì,
0: hai paura a certi momenti, Vincenzo, mi fai paura, te lo dico.
1: Però che sensazione.
0: Allora, come io ho sempre raccontato, te dovresti fare domani un certo arancio,
1: sì,
0: a Firenze con un trattore, sì, e ti devi via la pacca con la USPA, scusami, un trattore la USPA, quindi dovresti entrare con la USPA. È una metafora che uso spesso anche nei miei appuntamenti radiofoni e televisivi, perché c'è troppe tossicità, criticità all'interno di questa azienda, a parte che per 20 anni abbiamo avuto due direttori sportivi, sono alternati, il buon Paolo Corvino, a cui voglio bene, sai già poi che mi lega a lui, e il buon Daniele Pratelli, comunque alla fine di Riffo dirà la Fiorentina la portava in Europa, qualche bel giocatore ce l'ha fatto vedere quant'altro. Le problematiche sono in altre aree, ora stanno emergendo una dietro l'altra, ma non solo la Fiorentina, perché il problema medico-sanitario è un problema che stanno vivendo anche altri club, no Vincenzo?
1: Sì, sì, sì.
0: Quindi l'area medica a Napoli si rumoreggia, a Roma c'è dei problemi, quindi anche lì la scelta di le figure all'interno di un'azienda sono fondamentali.
1: Certo,
0: il manager,
1: certo,
0: la comunicazione, per certi aspetti del settore giovanile, lo scouting e quant'altro. Quindi sta accadendo quella cosa anche in un altro caso molto importante. Il questo direttore mi disse in conferenza: Costantino, io non posso entrare con la Ruspa, purtroppo devo entrare un pochino per gradi, no? Un po' di più, non è che posso entrare e dire te via, te rimani, te via, te rimani. Ecco, è il problema che sta un po' vivendo affrontando, abbiamo parati 5 da Fiorentina perché ora toccando con mano ormai

0: architetti si sta rendendo conto che sì, la squadra può avere dei limiti tecnico-tattici, atletici, perché non è stata fatta una preparazione, perché Pioli ha sbagliato lo sbagliabile, però ci sono anche delle aree interne che vanno assolutamente vedute corrette, ecco, passami questo tempo.
1: No, è così, poi vediamo, ho seguito il filone giusto, perché io adesso ti porto, per esempio, proprio in casa, ma che hai chiamato tu, appena si è risolto il conflitto dirigenziale Gasperini-Ranieri, non per dare colpa a qualcuno, ma quando si è capito che uno dei due doveva stare, l'altro andare, la Roma riparte e adesso punta dritto verso un po' la Champions. Quindi se risolvi le problematiche societarie, quasi per magia tutto il resto viene da sé.
0: Funziona, sì. Però per Vincenzo, io Ranieri non posso considerare un problema, capisci?
1: No, ovviamente no, però magari due personalità forti insieme lo sono.
0: Il capo dovrebbe essere loro a trovare il giusto equilibrio per il bel club, dell'azienda che ti paga, per la società che ti paga. A me non è piaciuta la diatriba, la mudad tra Ranieri, il figlio di Ranieri, piuttosto che le dichiarazioni di Gasperini, la curva che ha riconosciuto i giusti meriti a Ranieri, ma deve sostenere ovviamente Gasperini perché lui contiene in questo momento. Però a me è piaciuta, perché Ranieri è una persona sofine, elegante, un'intelligenza sopraffina, ha esperienza da vendere, ma stava forse un pochino più di chiarezza nei ruoli, nelle competenze.
1: Sì.
0: La figura, cioè, Claudio, cosa devi fare? L'ambassador, bene, dare di controllare che, verificare che, dare di mandare messaggi ai più giovani, per esempio, capito? Comportamenti, atteggiamenti. E anche lì, ti ripeto, io una figura come Ranieri la vorrei sempre nel mio web, per esempio.
1: Definendone bel ruolo, chiaramente.
0: Definendone bravo, oppure gli farei fare il selezionatore oggi della nazionale italiana di calcio. Ecco,
1: sì.
0: È quella pill, come dico io, quella lura, esatto, per fare il selezionatore della nazionale italiana di calcio. Tutto lì. Però una figura come Ranieri, soprattutto perché è quel union tra il calcio che è stato e il calcio che è. Lui li ha vissuti tutti quei mondi, perché
1: poi
0: lui allenava Fiorentina negli anni che furono, e quindi può essere quel ponte che ti può aiutare a vivere meglio il calcio di oggi, le criticità del calcio di oggi, riportandoti anche i pregi del calcio che fu, tutto lì. Io come Ranieri non lo taglierei mai fuori, insomma.
1: Secondo te si sentiva ancora in questi anni Roma troppo allenatore, visto che ha smesso lo scorso anno e che di fatto Gasperini ha ereditato quello che era il suo lavoro, e quindi questo involontariamente l'ha portato a interferire col lavoro di Gasperini, che ne ha sofferto?
0: Cioè io mi immagino la scena, ci troviamo a Trigoria, io, te, Ranieri, Gasperini, si pranza insieme, io e te può parlare di quello che vuoi,
1: sì,
0: incazzettare,
1: sì,
0: di tutto e di più, ma è normale che due uomini di quello spessore scendono in argomenti anche tecnici o tattici, no?
1: Certo.
0: Cioè Ranieri verrà di dire a Gasperini perché non fa giocare Tizio Sempronio, o perché magari non in mezzo a campo non schieri questo assetto, no?
1: Certo.
0: E lì sta la maturità delle persone, cioè Gasperini deve essere magari Brocantello Gasperini, un po' presuntuosetto, dove magari per rispetto a Claudio Ranieri spieghi il perché delle scelte e si crea un confronto, un dialogo. Non penso che Ranieri, come l'ho conosciuto io, per quello che ci racconta la storia, sia uno che ha imposto delle scelte a Gasperini. Ok?
1: Sì.
0: Non lungi da me il pensiero che lui abbia detto deve fare giocare Tizio, deve fare giocare Sempronio, deve giocare difesa 3, difesa 4, difesa 12. Però i loro confronti, i loro dialoghi sono stracerto che molti vertevano sulla questione tecnico-tattica. Quello non ho dubbio, perché il loro lavoro è la loro vita. Cioè, Ranieri, quando Ranieri che allena? A te panchina, in quanto panchina ha seduto? Cioè,
1: quanto teneva la panchina della Roma, soprattutto?
0: Tra l'altro, quanto teneva la panchina della Roma? Come Cagliari, pensiano, le due attacche rimarranno sempre il suo cuore, insomma. E quindi, ti ripeto, lì c'è stato un misunderstanding nel umano, secondo me, nel non trovarsi a pelle fra le due figure.
1: Sì.
0: Mi sembrano anche due figure più lontane umanamente,
1: sì,
0: parlando.
1: Sì, sì.
0: Mi sembra più freddo, più genovese, figure, più
1: umane e conflittuale, nel senso che comunque sono entrambi di grande personalità, quindi personalità contro personalità.

0: quasi scontro, però le personalità dovrebbero invece fare il bene di un'azienda, secondo me, ecco, quando hai figure non gli essendo posti fissi, ma hai figure di forte personalità, dovresti solo portare dei vantaggi alla tua azienda, migliorare la tua azienda, farla crescere, ecco. Esatto. Proprio, secondo me non si sono trovati a pelle,
1: no,
0: lo per certo, e con quello che c'era qui non ho confidente Gasperini, non lo conosco, ma sai, di là aveva una famiglia che tosta, cioè, anche per casi te ti togli il cappello, ti cospargi il capo di cenere e abbassi il capino, perché questi hanno dimostrato di essere degli imprenditori della Madonna, di saper fare calcio, cioè hanno un impero industriale che uno non si immagina nemmeno, e quindi il minimo rispetto lo devi avere nei confronti della famiglia Percassi. Ah, invece non è magari, non è magari una proprietà presente, che è importante altrettanto la proprietà della Roma, magari lui si è sentito un pochino più forte. E poi sai, è l'ultimo treno anche per Gasperini, sia vinto l'Europa League e quant'altro, però rimane a quello che nei grandi club non ha combinato niente alla fine, capisci?
1: È così.
0: È rischio alto quello, capito?
1: È così. Guarda, prima di salutarci ci sentiamo una nota audio che arriva dal nostro amico, così te la faccio commentare e poi salutiamo.
2: Ciao Michele, sono Marco Moretta, vorrei salutare il Salentino Nicoletti, sono Marco Moretta e gli volevo dire una considerazione lui dalla sua lucidità. Nella Juventus mancano i giocatori che siano più che altro uomini prima che giocatori. L'Oli di turno sta peccando di questa dote di essere il trascinatore voglioso, ma lì non dipende, secondo me, dal fatto dell'appartenenza o meno a un club. Se non ce l'hai, non ce l'hai la garra per vincere le partite, anche il corto muto, come diceva Allegri. Che ne pensa? Un suo giudizio è anche sul dispiacere se va via Mori per la sua Fiorentina. Ciao!
1: Ho tante domande per te.
0: Bravo, se poi sai Salentini da loro, Benedio da Pisa, a sostenere invece che giocava il Pisa, tanto mi spiace perché vedo Misani, perché libero da in Toscana e Pisa Fiorentina, però è stata ufficiale, diciamo, che abbiamo affossato il Pisa matematicamente, era già retrocesso praticamente.
3: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
4: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
5: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
6: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
7: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche, frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
8: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
9: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
5: Italia Opere S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
10: Company che torna in panchina dopo la squalifica, un subbio di formazione in difesa. Luis Enrique invece scelse i Remeri per sostituire Achi, indisponibile per un infortunio alla coscia destra. Presa per il debutto di Jensen a Roma, in programma per venerdì 8 maggio, l'azzurro è arrivato nella capitale con un volo partito da Madrid e ha svolto ieri soltanto un lavoro nella palestra dell'albergo che lo ospita. Niente allenamento in campo, ma grande attenzione al recupero di energie fisiche nervose. Allenamento nel cuore di Roma invece per Novak Djokovic, protagonista sul campo allestito a Piazza del Popolo davanti a centinaia di tifosi. L'ex numero uno al mondo ha svolto una sessione di circa un'ora a ritmo leggero per poi dedicarsi al pubblico tra palline regalate, selfie e autografi. Motore di Andrea Iannone è pronto a tornare in pista. Il pilota abruzzese partecipa alle ultime 5 gare della Harley Davidson Backwards. Col debutto in programma al Gran Premio Italia al Mugello tra il 29 e il 31 maggio. Il 36enne vasto correrà con la squadra indonesiana Niti Racing. Con l'arrivo di Iannone, la griglia sale a 10 piloti, alzando il livello della stagione inaugurale. Il nuovo trofeo proposto dalla Casa di Milwaukee ha debuttato negli Stati Uniti ad Austin. Il primo vincitore della storia è stato Archie MacDonald, mentre in gara 2 si è imposto lo spagnolo Oscar Gutierrez. Stasera andrà in scena Perugia Civitanova, gara 3 della finale scudetto di volley maschile. Palla Bertone prosegue la serie al meglio delle 5 partite, chi ne conquisterà 3 festeggia il tricolore. Perugia con 2-0 dopo il netto 3-0 ottenuto tra le mura amiche nel primo atto e 3-1 rifilato a Lube all'Euro Sue Forum. Block Davis sono passo dalla conquista del tricolore, partiranno con tutti i favori del pronostico per chiudere i conti. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
11: Siete all'ascolto di TMV Radio.
12: Radio mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione app, nella home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store con il tasto cerca digitare il nome della radio TMV

0: Radio T M W Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su installa ed in secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio. Se lo hai letto su supermercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola azione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio etero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Conti su tuttomercatoweb.com.
2: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TV Radio. In storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte, coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere grandi emozioni a te al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TV Radio, non perdere Storie di Calcio.
3: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai male sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331-8200-213. Se hai una domanda, una curiosità o quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio, a cura di Vincenzo Maranzo.
1: Che vi dà il buongiorno, come Gio Sorani.
2: Mangia il pollo le mani.
1: Presente con questa cabina di regia, al suo fianco c'è Andrea Maiocca che sta lavorando la puntata di Macanà, così come Francesco Ingali, Lucio Marucci, Marco Piccari, che poi con Stefano Impalomeni completeranno la squadra Macanà. Noi però adesso dovremmo andare, credo, da redazione di Tutto Mercato e da Ivan Cardia. Ciao Ivan, buongiorno e ben ritrovato.
3: Ciao, buongiorno.
1: Allora, io intanto un ricordo anche da parte tua di aver visto Beccarossi, perché oggi ci siamo svegliati questa notizia terribile. Lì era fatto in tempo per regalargli quest'emozione di questo scudetto, ma è stata una brutta notizia.
3: Sì, sì, se ne ha fatto bene in tempo regalare questo. Io ricordo, senza essere ipocrita, ricordo per sentire dire, per aver visto i video delle sue presenze in campo.
1: Io ho giocato negli anni 70 e 80, quindi molti sì, non erano nati ancora. Io ero
3: esatto, mi è dispiaciuto molto, anche conoscendo, insomma, ben da vicino sua figlia, quindi insomma,

0: dei decenni successivi, andavatori che facevano innamorare del calcio, oggi ce ne sono pochi, perché noi ci siamo innamorati tutto, ognuno ha la sua genere. Io mi sono innamorato del calcio con Baggio, ci sarei innamorato del calcio con Totti, con De Piero, con Calossi, certo. Con Bruno Conti. Oggi innamorarsi del calcio per i ragazzi sarà un pochino più difficile, proprio perché manca la bellezza che sì. Calossi ha portato in campo.
1: Sì, questo è molto vero quello che dici, è...
0: al di là del tifo,
1: no, al di là, no. Assolutamente, ma guarda che poi Calossi è stato, l'ho detto nell'incipit, quel classico campione di tutti, come era Vialli, come era Paolo Rossi, insomma, che hanno indossato più una maglia, hanno avuto una squadra nel cuore, ma che erano veramente i campioni di tutti, quindi ci sono assolutamente questi personaggi, hanno fatto parte del tessuto sociale proprio italiano. E sono d'accordo con te sul fatto che proprio l'assenza di bandiere in questo momento e di una generazione che non si avvicina più come prima al mondo del calcio, non lo sente più come una famiglia, è abbastanza indicativo.
0: Ma non tanto bandiere, Enzo, secondo me. È proprio che tu, ma non tanto, è proprio che tu da bambino, cioè non è che poi quando cresci capisci che ci sono difensori, portieri, che può essere Chiellini, può essere stato un gigante, piuttosto che Chiellini, Nesta, vabbè, Fon. Però tu quando hai 5-6 anni pensi ad abbassarti i calzettoni a fare i dribbling. Per innamorarti del calcio, che è quello che avrebbe Calossi o appunto questo tipo di giocatori, e oggi non ce l'abbiamo. Cioè oggi chi è che in Serie A, l'italiano della Serie A, prende e fa due dribbling di fila?
1: Non esiste quel tipo di calciatore, purtroppo. Proveremo a importarli dal mercato, e allora uso questo gancio per parlare un pochettino di mercato con te. Intanto partire da Harrison Becker, che Juventus sembra abbia trovato finalmente l'accordo con il portiere, resta sempre da trovare l'accordo con il Liverpool. Secondo te il Liverpool farà muro o è una possibilità che sta diventando sempre più concreta? Direi che l'ennesimo errore in porta di Gregorio rende inevitabile e urgente la Juventus intervenire in questo ruolo anche.
0: Sì, insomma, il Liverpool non farà troppo muro, cioè sarà da convincere, però io credo che ci sia margini per arrivarci, anche perché quando capisci che un giocatore è comunque giovanissimo, comunque diciamo il suo percorso l'ha fatto, ritiene di voler creare aria, non mi aspetto particolare muro dalla Liverpool, ma non per una questione di valore di Alisson, che sicuramente è un grandissimo portiere, però che non è però per delle questioni.
1: Stiamo cominciando a perderti, Ivan. Aspetta, non ti sentiamo.
0: Una questione, no, ora sì, ci sono delle dinamiche, legate proprio ai rapporti, che magari ti portano a non fare particolare ostracismo rispetto alla possibilità di una partenza. Quindi non mi aspetto un Liverpool che faccia le barricate, non mi aspetto nemmeno che diciamo l'occhietti, ecco.
1: No, questo è vero. Secondo me la sensazione mia è che lui, proprio perché ci tiene alla storia del Liverpool, voglia uscire non con, diciamo, una Kerel, ma la porta principale con tutti gli onori, e quindi magari abbia voluto fare le cose per bene. Ho un accordo con la Juventus che mi ha proposto questo, sono però sotto contratto con voi, quindi ho chiesto alla Juventus di rogare con voi, se potessi esprimere la mia preferenza io andrei, chiuderei nella maniera più pulita tutta la situazione, voi cercate di guadagnare quello che volete guadagnare, magari non facciamo troppo muro e ditemi che cosa dobbiamo fare. Cioè mi sembra un'uscita pulita, diciamo, non un muro contro un muro alla Lukman che si metteva fuori rossa da solo per forzare l'uscita, quindi che questo poi possa essere una questione che possa portare a questa uscita, però vedremo. Muro contro muro, un pochettino più fastidioso invece è stato quello tra il Napoli e Lukaku, ne abbiamo parlato tante volte, però per adesso c'è stato questo ritorno, avvicinamento a Conte, pace fa col gruppo, ma
0: si è allenato solo, quindi insomma che è una questione legata anche alla condizione fisica per i battuti, ma non penso ci siano i presupposti per andare avanti insieme, credo che non ci siano nemmeno, ti dirò, dal punto di vista fisico e anche tecnico-tattico, cioè io vedo proprio chiusa l'avventura di con Napoli, c'è un anno di contratto, quindi va detto la commissione di

0: da risolvere dal punto di vista economico, una soluzione, però non credo che il Napoli possa continuare insieme dopo la stagione che è stata, perché poi anche al di là dell'infortunio, della scelta di un corso diciamo, diverso da quello di noi, hanno due abbastanza simili, uno si è operato e l'altro no, ma al di là di questo poi è anche della questione legata alla scelta di rimanere in Belgio contro il parere del Napoli, cioè, non è proprio, lui ha fatto il suo tempo a Napoli, non c'è stato mai questa stagione, e Napoli ha fatto altre dinamiche, quindi non so se andrà avanti con Conte o no, questo lo vedremo, però mi sembra che sia un po' una storia di coda.
1: È proprio di sì, insomma, e probabilmente sarà il là di una serie di cambiamenti che ci saranno, immagino, nel Napoli prossimo anno. Fiorentina, non benissimo la partita contro la Roma, adesso i tifosi chiedono di salvare almeno l'orgoglio, no? Con la salvezza aggiunta, la scimmia della retrocessione che ti toglie le spalle, dovresti cercare quantomeno di ripagare i tifosi con delle prestazioni dignitose, eppure quella contro la Roma non lo è stata. Il futuro di Vannoli è scritto già, ed eventualmente come?
0: No, scritto no, però perché penso che ci siano dei confronti. Però io credo ci sono dei dubbi, cioè devono impararsi, devono capire, bisogna capire anche quale può essere un'alternativa, per esempio secondo me Fabio Rossi non è molto spendibile, però non si è stato ancora comunicato a Vannoli o del genere, quindi no, finché non c'è un confronto possibile che è scritto, e la separazione è abbastanza probabile, questo sì. Anche comunque è arrivato un ordine sportivo con pratici, c'è stato un percorso che ha portato la Fiorentina a salvarsi, possiamo dirlo, però non è stato il percorso diciamo di una squadra che poi ha fatto rinnamorare i suoi tifosi di questa stagione, e quindi credo che comunque si vada la direzione, però con passi giusti da fare.
1: Ritornerò dopo in particolare in casa Napoli, però ti faccio una domanda già adesso e ti chiedo, naturalmente insomma, parleremo della questione Lukaku anche dopo in casa Napoli, però in casa Napoli ci sono tanti aspetti ancora da valutare, quali potrebbe, tra gli anche chi potrà essere l'uomo mercato del Napoli. C'è la possibilità che Manna possa lasciare e possa esserci un cambio anche nella costruirà il Napoli il prossimo anno?
0: Ci sono delle indiscrezioni, cioè ci sono diverse situazioni che cambieranno, Panna è stata acquistata anche dal Tri Club, a Roma sono stati acquistati quasi tutti i attori sportivi della Serie A, quindi ci sono delle valutazioni da fare, sicuramente non c'è tanta soddisfazione sull'andata da parte del Napoli a tutti i livelli.
1: Hai vinto la Supercoppa e hai concentrato la scena
0: in Supercoppa, ha fatto una figuraccia, quindi credo che adesso non sia così tanto soddisfatto, però non sono sicuro che voglia fare un ribaltone, anche perché poi non è facile trovare il dirigente sportivo che ti dia determinate garanzie e che vada, comanda alcuni si sono sbagliati, ad esempio dalla sua nome l'intuizione di Son Santos, che è un giocatore che conoscevano già tempo e che è riuscito a pescare.
1: Sì, panchina, io di questo poi parlo dopo con Pierpaolo Maturin in particolare. A Napoli mi dicono c'è grande curiosità nel vedere se ci possa essere un ritorno di Sarri. Lo escluderesti?
0: No, escluderlo mi sembra eccessivo, nel senso che comunque Sarri sta avendo una stagione che dire particolare di poco Lazio, per ora hanno detto tutti che vanno avanti insieme, ma non so quanto crederci, perché si vede una stagione da bordate continue tra Sarri e Lotito, anche tra Sarri e Fabiani nello specifico. A Napoli ha lasciato un percorso incompiuto, e se vuole riprovare a vincere lo scudetto o

0: insomma, giocando ad altissimo livello, delle big, il Napoli è praticamente l'unica che può presentare un'occasione, quindi secondo me non è da escludere. Io col passare delle settimane maturo dei dubbi sul fatto che vada via Conte, il tema, cioè la nazione secondo me non è una soluzione così concreta come
1: Liverpool.
0: Della mente. Può essere,
1: insomma, ci sono delle panchine all'estero che potrebbero essere
0: quelle sono una soluzione, però però è vedere, sai, Manchester è una sfida che io credo che oggi chiunque prenda, cioè, sia molto attento a fare, perché è vero che Conte ha rianimato tante situazioni, però insomma, se riesce forse, cioè, se andasse al Manchester United e riuscisse a cambiare la storia del centro del Manchester United, sarebbe probabilmente il più grande
1: capolavoro della storia.
0: Insomma, a me sembra recente l'addio di Ferguson, sono passati dieci anni, quindi non hanno vissuto una stagione decente da allora.
1: Con Mourinho, quindi, al massimo, sì. Europa League, però basta poi.
0: Sì, vabbè, no, se metti l'Europa League nella storia del Manchester United, diciamo che vale come Supercoppa del Napoli quest'anno.
1: Esatto. No, quindi siamo... E qualora...
0: Conte per me sarebbe un'opzione, però Sarri non sono così sicuro che vada via Conte, ecco, questo è il punto.
1: Ok, però qualora andasse via Sarri, andasse via Conte, e Sarri andasse a Napoli, stiamo proprio giocando con grande anticipo, secondo te chi è che potrebbe abbracciare la panchina della Lazio, il progetto della Lazio, senza chiedere garanzie, o chiedendole magari a questo punto le garanzie?
0: Sarri,
1: diciamo, sarà un insegnamento per chiunque dovesse arrivare, no?
0: Sì, decisamente, nel senso che è una lezione, perché poi il fatto che lo ci ha fatto tutta la ragione a spiegare che lui era una giusta, dicendo, però il fatto che alla non l'aveva detto, cioè al di là della giustizia o meno, quello è un trappolone che tutti vorranno evitare. Non ti so dare, cioè sono sincero, non ti so dare una risposta, anche perché non so su quante grandi voci. La Lazio in questo momento parte un po' in seconda battuta rispetto ad altre realtà, cioè, ha avuto Ivanoli, potrebbe anche essere un'idea, nel momento in cui lasciare la Fiorentina, ci possono essere anche soluzioni di questo tipo. Però al momento non credo che la Lazio abbia ancora pensato a questo discorso,
1: anche perché sappiamo che la Lazio si gioca a finale di Coppa Italia, quindi intanto devono essere tutti tranquilli, felici, contenti, cercando di portare a casa una Coppa che diventerebbe veramente un salvastagione clamoroso per come è andata la stagione della Lazio.
0: Sì, ma poi ci sono anche le valutazioni su Fabiani, perché credo che lo titolo stia facendo prima quelle, cioè non sono così sicuro, cioè io credo che non voglio andare avanti con Fabiani, ma deve capire com'è, a chi affidarsi, e quelle erano prima dell'allenatore, quindi secondo me è andato al massimo a fare quelle. In quella fase poi lo titolo impegna molto sulle questioni politiche in queste settimane, quindi sta pensando un po' ad altro, secondo me.
1: Ad croce direi di sì. Ultimissima battuta al volo, questa è una settimana che può far uscire altri capitoli dell'inchiesta arbitri da quello che avete annusato in relazione?
0: Comunque sì, perché da oggi l'hanno sentiti gli esponenti della Serie A, Red of Competition Butti sarà sentiti nei prossimi giorni, forse la prossima settimana, alcuni club referee manager della Serie A, tra cui quindi ci aspettiamo insomma qualche sviluppo sicuramente in base a quello che racconteranno. Alcune convocazioni mi sembrano strane, però perché ci sono dei nomi, delle persone sono state convocate come persone informate sui fatti e nessuno è in grado, chiediamolo, però la convocazione di Lorenzo Dallari, che è capo di quella della Lega Serie A, francamente non capisco cosa possa mai dire di rilevante al PM. In altri casi sarà più interessante capire, insomma ci potrebbe essere qualche sviluppo ancora,

0: ancora navigando un po' visto capire dove vuole andare a fare l'inchiesta.
1: A meno che, ribadisco, poi non ci sia qualcosa tra le mani che noi non sappiamo, che poi venga tirato fuori, perché noi per adesso siamo lì a guardare e a restare un po' perplessi, sempre in mezzo a questa strada dove o è stato un'inchiesta più severa, cioè l'accusa più severa rispetto a quelle che hanno le carte in mano al PM, o magari quelle carte che hanno portato il PM a fare quelle accuse severe ancora non sono venute fuori. Quindi siamo lì, guardiamo e valutiamo.
0: Quello è il dubbio, perché noi inchieste del, quasi tutte le inchieste del passato le seguivamo avendo le carte in mano, cioè più o meno sempre c'erano le carte a disposizione in un modo o nell'altro su plusvalenze, scommesse, tutto quello che sono negli ultimi anni. In questo caso no, è quello che da giornalisti proprio non si riesce a capire, se non le abbiamo perché c'è un PM che lavora in modo un po' diverso dagli altri e sta tenendo molto nascosto le sue carte, oppure se il fatto non ci sia nulla. Però è una domanda ancora difficile.
1: Ah, possiamo rispondere, ovviamente. Siamo lì a guardare, vediamo quello che succede. Ivan, grazie come sempre. Ivan Cardia, tutto per Cadore.
0: Buon proseguimento.
1: Breve pausa per noi e poi rientriamo con la Podecallo.

0: di relazione.
1: Casa Bianca ritiene di essere vicina ad un accordo con l'Iran su memorandum d'intesa di una sola pagina per porre fine alla guerra e stabilire un quadro di riferimento per negoziati più dettagliati sul nucleare. Gli Stati Uniti si aspettano risposte da Teheran su diversi punti chiave nelle prossime 48 ore. L'accordo prevederebbe l'impegno dell'Iran a una moratoria sull'arricchimento nucleare, accordo degli Stati Uniti a revocare le sanzioni e a sbloccare miliardi di dollari di fondi iraniani congelati.
2: Temporeo vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione app, nella home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store con il tasto cerca basta digitare il nome della radio, TMV Radio, TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio, vi basterà cliccare su install ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news e date prime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un bacio alla banalità e resta informato. Colti su tuttomercatoweb.com.
3: La vita, vita. Leggende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio in storie di calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte, coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio e non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se è il calcio, su TMV Radio non perdere storie di calcio.
5: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai vale sui fatti sportivi del giorno, su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica il tuo telefono, nostro contatto 31 82 00 213. Se hai una domanda, una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici, ci faremo in quattro a risponderti.

0: dicevo, il calcio italiano, per l'Inter, per il Brescia, ma direi per tutta l'Italia, perché poi ci sono dei campioni che appartengono a tutti, che fanno parte in qualche modo in campo e fuori dal campo del tessuto sociale italiano, perché la scomparsa di Evaristo Beccalossi ha sosso tutti, ha reso un po' più triste la festa dello scudetto dell'Inter, ma allo stesso tempo è l'ultima gioia che l'Inter quest'anno è riuscita a regalare a Evaristo. Tu lo conoscevi molto bene, quindi ti lascio naturalmente spazio per ricordarlo.
1: Dunque, ho vissuto due periodi distinti di Evaristo Beccalossi. Quello da tifoso, giovanissimo, che andò allo stadio da piccolo, accompagnato dal papà, dove andavo allo stadio per vedere Beccalossi, ancora più quanto non fosse vedere l'Inter. Poi c'è un concetto, che quando Beccalossi, io seguivo come tutti gli idoli, Bordone, Muraro, Tarnuti, Mozzini, cioè perché era l'Inter dello stesso caso, poi tanti altri, insomma, era l'Inter, no, che aveva veramente fantastici, tutta un'Inter italiana, con un allenatore italiano, con un progetto giovane, i giocatori avevano tutti 24 anni circa, ed erano riusciti a fare già una fase impresa, arrivando quasi all'ambire lo scudetto, quella prima con il Milan vinse la Stella, con Rivera, e poi la dopo l'Inter vinse lo scudetto, la cavalcata trionfale. Ma quello che mi colpiva era che ci è stato anche dopo, si parlava dal bianco e nero al colore, perché quando noi seguivamo i calciatori, insomma, negli anni 70 c'era solo il bianco e nero, sì. Cioè, tu puoi vedere a colori soltanto se andavi allo stadio. Io personalmente, sì, per chi era della mia età, vedere il colore prima il bianco e nero, e magari tu vedevi, che ne so, andavi al cinema e c'era il cinegiornale.
0: Sì.
1: E tu vedevi il cinegiornale, c'erano queste immagini un po' sgranate al rallentatore che rendeva tutto ancora più epico di cosa non fosse. Se ti trovavi poi ad andare quando eri piccolo in stadio e vedevi che erano colori, lo vedevi da lontano, poi da piccolo vedi le distanze sono diverse di quando sei adulto. Insomma, hai un'immagine completamente definita. Qui non solo potevi finalmente vedere le prime immagini a colori, perché c'erano le qualità che insomma, arrivava i primi tesori che mostravano quel po' di possibilità che prima non avevi, e quando andavi allo stadio, io ci andavo spesso, ho scoperto Beccalossi nei primi negli anni 70, e poi quando sono andato allo stadio più frequentemente con il Mundo Club, che per me è rimasto nel cuore, perché quello che forse era la cosa più bella che per me fa Beccalossi, Berlusconi, ovviamente inizia qui con la sua storia, perché Berlusconi organizzò il Mondiale Club, che fu per me la cosa più bella della mia vita da tifoso, con due partite in una sola sera allo stesso stadio e con tanti giocatori. Quindi Beccalossi lo vidi in quella cornice fantastica, vicino, nei paper, a distanza di pochi metri, non mi sembra vero. E vedere quello che faceva in campo ispirava. Quindi va considerato un fantasista, e proprio perché il modo di stare in campo, la sua qualità era accompagnata anche da un movimento del corpo che in qualche modo metteva sempre le condizioni sui giocatori stessi della sua squadra, e quindi gli avversari di non sapere cosa avrebbe fatto, non lo sapeva nemmeno lui, lasciava andare naturalmente dalla sua genialità. E questo è un giocatore che ha imparato davvero che cosa possa essere fare con il pallone qualunque cosa.
0: Quanti ce ne sono di giocatori così oggigiorno?
1: Oggigiorno chiaramente non esistono più, perché vengono fermati subito. Appena c'è un ragazzo che si comporta come Beccalossi, o che appena tiene il pallone più degli altri, magari ne fa qualcosa che non dovrebbe fare, quindi non dare il pallone al compagno, viene subito messo in panchina all'allenatore di turno. Oggi vediamo più giocatori come Beccalossi per colpa anche di settori giovanili che diciamo schiacciano il talento in funzione di gioco di squadra. E questa è una cosa, lui aveva una straordinaria anarchia, e però era un'anarchia paradossale, perché la sua anarchia era al servizio della squadra. Non era un attaccante, un bomber che segnava e faceva tutto il conto suo. Era un fantasista che faceva per conto suo, ma che poi apriva dopo lanci vagliosi, poi anche gol bellissimi, ma la qualità risiedeva nel fatto che pur essendo anarchico, però giocava anche a servizio della squadra, quindi questo è un paradosso. Dopodiché la seconda parte di Beccalossi l'ho vissuta da giornalista e anche in modo cosciente, e mi sono trovato di fronte a un Beccalossi diverso come io lo immaginavo. All'inizio ci rimasi anche male, devo essere sincero, perché conobbi una volta nel 2006-2007 rappresentare davanti a un po' di bambini, insomma, ci fu un momento tra me e lui non piacevole, perché io rimasi anche un po' male. Io feci una battuta, li risolvo tutti, lui invece l'aveva capita, convinto che avevi detto una cosa sul serio. E quindi io questa lì non l'ho presentato bene, però l'ho presentato davanti ai ragazzi, lui fece i numeri, la gente ha alzato tantissimo, anche 300 ragazzi. Poi però dopo l'ho tenuto meglio, ci siamo visti tante altre volte, e allora lì ci siamo divertiti molto. Ho giocato a calcio con lui e questa è stata la cosa più bella della mia vita, perché insomma, a un certo punto mi ricordo che eravamo col era Gianluca Rossi che in campo, io ero in panchina, a un certo punto l'ho fatto innervosire perché Gianluca è tanto istrionico lui quanto snervato, perché anche lui tiene tanto il pallone, e allora gli ho detto basta, fuori, capo, entra tu.
0: Entra tu.
1: E quindi posso dire che mi ha messo in campo lui, e posso dire che quella fatta l'altro, il nome di un amico che è morto anni fa, è una comparsa davvero terribile, quella di Claudio Rippi, il nipote tra l'altro del Claudio Rippi nazionale, e poi l'ho conosciuto e, diciamo, tanti altri momenti, tante altre feste, situazioni sempre pubbliche, ma sicuramente a me rimane nella testa quello che è successo 2 anni fa, perché 2 anni fa festa della seconda stella dell'Inter, perché tra l'altro io ho presentato davanti a 1000 tifosi, una vicenda capiterà anche quest'anno, tra l'altro 20 giorni, il 25 di maggio ci sarà una grande festa con 1000 tifosi allo Spirito di Milano, che è uno spazio con tutte le case di Milano, ci saranno tanti grandi personaggi, e in mezzo a quei personaggi 2 anni fa io l'ho presentato davanti a Marotta, davanti a Joe Dix, Beppe Severnini, Enzo Chetti, altri interisti, no? del Francesco Rega, e tutto, sale sul palco del Calossi, lo siamo vicino a me, infatti ho pubblicato foto poco fa, e c'era Paolo Rossi che non poteva essere presente. Paolo Rossi si è collegato improvvisamente dietro di noi e ha dato vita sul palco al numero
0: i rigori,
1: dove Paolo Rossi, esatto, prende in giro per i 2 sbagliati con Inter con Bratislava, in un'epoca nel quale le partite di Coppa non venivano trasmesse in televisione, non sempre almeno, e tra l'altro se eri della città, che se eri di Roma, la Roma non te la facevano, se eri di Milano non potevi vedere la partita.
0: Quindi, sai che me la ricordo anche io questa cosa, penso sono anziano anche io.
1: Quindi dovevi vedere una partita dell'Inter, faccio un esempio, ma eri di Milano, ma non potevi, dovevi andare a Italia, ma lo stadio era pieno, e quindi potevi. Era una cosa ridicola, ovviamente, per cercare di, perché la gente aveva paura che la gente mandasse allo stadio. Morale, io direi che in tutte le circostanze in cui l'ho conosciuto mi ho incontrato la storia anche umana, l'estero, ma anche la provvidenza, la capacità di essere un battutista notevole.
0: Bene.
1: Molto diretto, molto franco, schietto, anche permaloso, ma anche molto
0: umano, diciamo.
1: Umano, che sì, aveva una serie di cose che non nascondeva, ecco.
0: No,
1: e che cosa la volevo
0: quanti ricordare. Giocatori anche fuori dal campo sono come era Evaristo, perché

0: guadagnassimo 3 milioni all'anno, sì, o 7 o 8 che siano. E, tutto questo fine genera naturalmente dei personaggi sovradimensionati, molto fragili, molto vulnerabili e che quindi hanno atteggiamenti involontariamente dideschi, ma tutto dovuto al meccanismo, quindi non me la posso prendere neanche con loro, con un meccanismo che li è tali. È chiaro che negli anni 70, inizio degli 80 massimo, i calciatori avevano diciamo una modalità differente, erano più difficilmente conoscibili e non avevano più quei guadagni che hanno avuto oggi, che hanno oggi, quindi sì, è anche naturale.
1: È un po' anche naturale. L'Inter però ha fatto in tempo per regalare l'ultima gioia a Vesto Beccarossi, così parliamo proprio di questo scudetto meritato, conquistato sul campo senza grosse rivali, mi verrebbe da dire, perché magari all'inizio si pensava che Milan potesse fare di più, poi c'era il Napoli che, come dici tu, aveva una squadra magari anche più forte, poi però gli infortuni, gli stop eccetera eccetera hanno sicuramente messo in difficoltà la squadra di Conte, e l'Inter è la squadra che ha vinto lo scudetto perché ha avuto un passo più regolare, soprattutto con le squadre tra virgolette più abbordabili, detto che poi quando c'è stato da affrontare anche partite più complicate, piano piano si è trovata, è riuscita a vincere anche quelle lì dove magari aveva qualche difficoltà in più, perde il derby, ma l'importante è vincere poi tutte le gare che ti avvicinano di più allo scudetto. Lo scudetto arriva, adesso c'è anche una finale Coppa Italia, il gran rammarico resta essere uscita dalla Champions League, ma non in generale, bensì per mano del Bodo Glimt. Però qual è stato, come racconti questo cammino dell'Inter TV, che per poi prima grande panchina subito è entrato l'obiettivo?
0: Ma il primo scudetto è vero, fantastico per come è venuto, ma contemporaneamente io penso tra quelli un po' più anomali, perché non mi è piaciuto per niente il tipo di clima che si respirava intorno. Cioè, di tutti gli scudi che l'Inter ha vinto la storia, proprio è stato un ambiente un po' tossico, le polemiche anche inutili, anche le vittime, ma troppe polemiche, e tutto questo alla fine non puoi vincere. Ma quando si vince è normale che gli altri, ho capito, però perché questo è lo
1: studio di vita, ti sentivo male, avvicina la bocca alla cornetta,
0: logica dall'anno scorso per aver perso tutto negli ultimi giorni, in cui era accaduto nel 1967, quando l'Inter perse praticamente tutto in Virana, perse lo scudetto, perse la Coppa dei Campioni, perse la Coppa Italia, nell'arco di pochissimi giorni. Quindi lo shock fu grande, e quello è una presentazione della grande Inter. Qui invece non hai tanti dicevano lo scorso, perché io posso rivedere i mali, le cose che ci vedevano, l'ho vista, chiaramente avendo la possibilità, insomma, diceva che quella era la sfida di un'era, che quindi l'Inter l'anno scorso chiudeva un'epoca, chiudeva un miciclo. Invece non è vero, anzi, l'Inter, a differenza del 1967, ha continuato, e dopo aver perso tutto, ha avuto una che è Supercoppa, le è sfuggita, ha vinto il campionato per il campionato, ed ora anche una finale di Coppa Italia, che per me fa tanto, e poi spero la vinca, ma per me l'Inter, il cammino che ha fatto quest'anno è formidabile. Rimangono chiaramente le sfide contro il Milan, che l'Inter non riesce a giocare bene. Poi ha vinto la Juventus, ma ha vinto male, nel senso che ha vinto in quella condizione, con quella vicenda, sicuramente diventa una cosa.
1: Ti sentiamo tanto, Lapo, Lapone! Vuoi provare a farlo? Non mi sento. Lapo!
0: Non mi sento. Una sfida solo fino all'ultimo, allora la situazione di mettere un campionato, se stanno le centri tra mani basse, e allora ha detto di basso livello, ma di basso livello che sono convinti tutti improvvisamente, perché la terza studio dei mondiali dell'Italia e la.
1: Non lo sentiamo proprio più, facciamo una cosa, richiamalo un attimo, dici, mettiti, togli il viva voce, perché se no Maran non riesce a contattare, a parlare con te, diciamo, tra l'altro neanche sentirti. Quindi diciamo, insomma, uno scudetto, come sta raccontando Napo, in un clima molto particolare, diverso, che però comunque resta sempre comunque uno scudetto, e l'Inter che adesso affronterà la finale di Coppa Italia cercando di fare quel double, che comunque rappresenterebbe un valore ancora in più rispetto

0: quello che è stato poi il cammino appunto in campionato di Perchivu, che non solo alla prima grande occasione riesce a centrare la scudetta, potrebbe centrare la sua primissima grande occasione su una panchina anche i double. Ecco, ti abbiamo recuperato la pole, non mi sentivi, non ti sentivo.
1: Ho continuato a parlare senza sapere che non ero più in diretta.
0: Io urlavo, ti chiamavo, dicevo la pole, metti la bocca nella cornetta, non mi sentivi. Vai, adesso
1: no,
0: ti sentiamo.
1: Era l'auricolare, non si sentiva più.
0: Vai,
1: Era
0: vai.
1: l'auricolare.
0: Sentiamo,
1: Quindi non so
0: sentiamo.
1: dove sono arrivato, però.
0: No, sostanzialmente stavi raccontando appunto di questa stagione strana in un clima non proprio positivo che ha
1: Ah no,
0: portato.
1: quello, no, sì, quello sì, l'ho detto. Quindi, di fatto.
2: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
3: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 69 40 57 11 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
4: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo su. Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
5: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
6: DDR S.p.A. è il punto di riferimento in tutta Italia per la distribuzione di ricambi per veicoli industriali, rimorchi e autobus. Offriamo ricambi di qualità, attrezzature e corsi di formazione dedicati alle officine. La nostra mission è soddisfare il cliente a 360 gradi attraverso la fornitura di prodotti e servizi d'eccellenza. Per informazioni e contatti www.ddrspa.com.
7: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.
8: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.

0: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG d'Italia, come il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova e che incanta dalla cultura all'innovazione e dal turismo al buon vivere. Anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy, ma iniziamo immediatamente con il primo servizio a Napoli, al distretto aerospaziale della Campania. La scorsa settimana sono stati firmati due accordi tra Leonardo e le aziende OMPM e Sapa nell'ambito del programma Crescere Insieme, un'intesa che rafforza la filiera elicotteristica campana tra consolidamento delle competenze aeronautiche e nuove sinergie. Vediamo.
1: È un segnale industriale chiaro quello che arriva da Napoli per il comparto aerospaziale campano. Nella sede del distretto aerospaziale della Campania, città della scienza, Leonardo ha siglato due accordi strategici la scorsa settimana con le aziende OMPM e Sapa nell'ambito del programma Crescere Insieme, grazie al supporto operativo di coordinamento del DAC. Un passaggio che rafforza la filiera elicotteristica, che punta a integrare competenze diverse all'interno di un sistema industriale sempre più strutturato. All'incontro hanno preso parte Luigi Carrino, presidente del DAC, Giuseppe Corcione, responsabile operations della divisione elicotteri di Leonardo, Emilio De Vizia, presidente di Confindustria Campania, e Fulvio Bonavitaco, l'assessore regionale alle attività produttive. Le due intese si muovono su direttrici complementari. OMPM, realtà di Angri già attiva nell'aeronautica, consolida il proprio posizionamento nel settore, mentre Sapa, azienda di Airpaia specializzata nell'automotive, entra nel comparto aerospaziale, trasferendo competenze industriali e tecnologiche maturate in altri ambiti produttivi. Entrambe lavoreranno con Leonardo su progettazione, sviluppo e certificazione di componenti destinati agli elicotteri civili del gruppo, con ricadute attese anche sull'indotto e sulla rete dei subfornitori. Sul piano industriale, OMPM realizzerà componenti per gli elicotteri AV-139, mentre Sapa svilupperà pannelli per l'elettronica di bordo e sistemi di sicurezza per i modelli AV-139 e V169, segnando un passaggio strategico per l'azienda sannita. Gli accordi, dunque, rappresentano ora una base concreta per ulteriori sviluppi industriali e per il coinvolgimento di nuove imprese, confermando così la Campania come uno degli snodi più dinamici dell'aerospazio nazionale.
2: E oggi non è solamente un incontro, non è un convegno teorico. Oggi abbiamo parlato di tante cose, ma soprattutto abbiamo firmato i primi due contratti di fornitura tecnologicamente avanzata di aziende della Campania per Leonardo Elicotteri. Da oggi in poi possiamo dire che queste due aziende, insieme alla fonderia di Leonardo Elicotteri e ad altre aziende che si stanno aggiungendo sul programma Crescere Insieme, ci consentono di costituire in Campania una consistente gamba elicotteristica dell'aerospazio. E a questo punto davvero possiamo dire che la Campania ha tutto ciò che l'aeronautica e lo spazio mette sul campo: aerei commerciali, aerei di aviazione generale, droni, strumenti per la manutenzione e la trasformazione, spazio e vettori. È sicuramente la regione più ricca di iniziative industriali, più forte nella ricerca scientifica e soprattutto si è dotata di un modello di collaborazione forte e stabile qual è il distretto aerospaziale della Campania.
0: I fiumi come via principale dell'inquinamento verso il mare. A Roma nasce infatti Mare Vivo Floating Hub, il nuovo polo didattico scientifico dedicato alla tutela del Tevere e degli ecosistemi costieri, realizzato dalla Fondazione Mare Vivo allo Scalo dei Pinedo.
3: I fiumi sono le principali vie attraverso cui l'inquinamento raggiunge il mare, veri e propri nastri di trasporto che convogliano rifiuti microplastiche dai centri urbani fino agli ecosistemi costieri. Intervenire lungo i corsi d'acqua significa quindi agire all'origine di una delle minacce più urgenti per la salute dei mari. Da questa consapevolezza nasce Mare Vivo Floating Hub, il nuovo polo didattico scientifico realizzato dalla Fondazione Mare Vivo a Roma presso lo Scalo dei Pinedo lungo il Tevere, un centro innovativo dedicato al monitoraggio, alla ricerca e alla sensibilizzazione educazione ambientale, con l'obiettivo di trasformare la conoscenza in azione concreta. La struttura ha aperto le porte alla cittadinanza in occasione della Giornata Nazionale del Mare e ospita il Centro della Biodiversità Fluviale e Urbana, sviluppato in collaborazione con il CNR nell'ambito della National Biodiversity Future Center, finanziato dal PNRR. All'inaugurazione hanno preso parte numerosi rappresentanti istituzionali, tra cui il ministro dell'Università della Ricerca, Anna Maria Bernini, e con un videomessaggio il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, conferma del valore strategico dell'iniziativa.
4: Apprezzo molto l'impegno e il lavoro svolto per avviare questo nuovo polo dedicato alla tutela del Tevere e del sistema marino costiero. La vostra attività a difesa delle acque per la promozione di un'efficace educazione ambientale e la salvaguardia della biodiversità è un esempio della strada da seguire, da percorrere per la cura della nostra casa comune. A maggior ragione in un paese come l'Italia, che con i suoi 8.300 km di costa, la sua posizione nel Mediterraneo, i suoi fiumi, i suoi laghi, ha bisogno di una costante protezione dall'inquinamento.
3: Il progetto punta a coinvolgere attivamente studenti, ricercatori e cittadini in attività di citizen science, laboratori e campagne di monitoraggio, trasformando il fiume in uno spazio di conoscenza e partecipazione. Mare Vivo Floating Hub si inserisce in un più ampio percorso di tutela ambientale, già avviato sul territorio tra barriere a chiappa rifiuti e interventi di riqualificazione urbana, contribuendo a rafforzare il ruolo della capitale nella rete nazionale dedicata alla biodiversità. La struttura, costruita con materiali sostenibili e dotata di pannelli fotovoltaici, è energeticamente autonoma e fa parte della prima comunità energetica rinnovabile sul Tevere, un fiume di energia, un progetto che unisce ricerca, innovazione e sostenibilità con l'ambizione di trasformare il fiume da veicolo di inquinamento a laboratorio di tutela ambientale, modello replicabile per altri territori.
0: Come rilanciare le aree interne e contrastarne lo spopolamento? Se ne è discusso al campus universitario di Fisciano, nel Salernitano, nel convegno Aree Interne da criticità a opportunità, promosso dall'Osservatorio dell'Appennino Meridionale, un confronto tra università, istituzioni e professionisti per costruire nuove strategie di sviluppo dei territori.
5: Come contrastare la desertificazione delle aree interne e trasformarle in opportunità di sviluppo? Se ne è discusso al convegno Aree Interne da criticità a opportunità, promosso dall'Osservatorio dell'Appennino Meridionale al campus di Fisciano, un confronto tra università, istituzioni e professionisti per individuare nuove strategie di rilancio, puntando su sostenibilità, turismo ed eccellenze locali. Obiettivo: trasformare le fragilità in leve concrete di crescita attraverso progetti innovativi integrati. Nel corso dell'incontro sono stati presentati anche i dati sullo spopolamento. Nel capoluoghi della Campania si sono persi circa 64.000 residenti tra il 2019 e il 2026, con un calo complessivo del 5,26%, numeri che confermano l'urgenza di interventi strutturali per restituire centralità e futuro ai territori interni.
6: Intanto un bel momento di confronto voluto dal professore Siga, dall'Appennino Meridionale, per ragionare delle criticità, analizzando quelli che sono i punti di partenza, anche le prospettive e le potenzialità delle aree interne. Abbiamo avuto modo di ribadire che siamo consapevoli che la regione Campania ha un unicum straordinario a livello mondiale, che sono delle aree costiere straordinarie, destinazioni importanti, già conosciute e note ai flussi turistici, ma anche un'opportunità strategica di investimento sulle aree interne. L'insieme di questa valorizzazione, soprattutto dal punto di vista del turismo, è necessaria, mettendo insieme pubblico e privato, creando su aree vaste sinergie e sintonia con le amministrazioni locali e con i privati, con le associazioni di categoria, per fare un investimento che porti una parte di questi flussi turistici anche verso le aree interne.
7: Oggi è un gran giorno per l'Osservatorio Appennino, perché questo convegno sulle aree interne, da criticità ad opportunità, chiude il cerchio di anni e anni di ricerca svolte dall'Osservatorio. L'Osservatorio ad esempio ha sviluppato ricerche importantissime sugli ulivi secolari in Irpinia, che poi confluite in un percorso turistico, sul tartufo, da 3 anni lavoro a tempo pieno sul tartufo. L'idea di fondo è che occorre impegnarsi per le aree interne, evitarne lo spopolamento, ma lo spopolamento si evita esclusivamente mettendo a disposizione strutture, garantendo viabilità e consentendo attività che ai giovani permetta di restare. Perché questo avvenga occorre connettere eccellenze del territorio, innanzitutto gastronomiche, e eccellenze culturali, e ce ne sono tante, e soprattutto fruibilità turistica senza over tourism, ma con un turismo sempre più di eccellenza e di qualità.
8: Siamo in un momento importante per la nostra regione che sta ripartendo con tutta una serie di iniziative, ma siamo anche in un momento importante per tutto l'ambiente che ci circonda anche a livello europeo. Ripartirà la programmazione dei fondi strutturali europei, ripartirà la programmazione della PAC e in questo senso effettivamente noi siamo interessati a partecipare come osservatorio a una serie di iniziative, a fare anche da ombrello per tutta una serie di organizzazioni che sono state anche invitate, che hanno partecipato molto fattivamente a questo incontro. Da un lato quindi abbiamo potuto già sentire molte proposte interessanti che ci provengono dal territorio, dall'altro potremo anche capire nel nostro Ateneo Salernitano quali sono le realtà che si muovono in vicinanza col turismo, in vicinanza con lo sviluppo delle aree interne, e quindi speriamo che da tutto questo possa nascere anche un tavolo più permanente di discussione su questa tematica, che possa unire certamente le iniziative dell'osservatorio con iniziative che hanno a che vedere col turismo e con lo sviluppo delle aree interne.
0: Corinaldo si prepara alla 13ª edizione della Festa dei Folli, in programma dal prossimo 24 al 26 aprile, un evento che trasforma il borgo in un laboratorio di creatività e partecipazione tra spettacoli, attività e iniziative per tutte le età.
3: Per la 13ª edizione Corinaldo si trasforma ancora una volta in un laboratorio diffuso di creatività e partecipazione con la Festa dei Folli, in programma dal 24 al 26 aprile. Non solo spettacolo, ma un vero rito comunitario che attraversa piazze e vicoli del centro storico, coinvolgendo cittadini e visitatori in attività pensate per tutte le età, tra gioco, cultura e scoperta. Dalla mostra mercato Colori di Primavera agli spazi di gioco libero come Where is Valerio, fino alla carosello a pedali, ogni angolo del borgo diventa occasione di incontro e condivisione all'insegna della creatività e della sostenibilità. A ispirare la festa sono le storie dei matti di Corinaldo, figure tra leggenda e realtà che rappresentano un modo originale di leggere il territorio, tra ironia e libertà di pensiero. Accanto alle attività ludiche, spazio anche ad approfondimenti culturali e ambientali, con incontri, talk e iniziative dedicate alla sostenibilità come Un pianeta da salvare, il confronto sul futuro dei festival. Non manca il legame con il paesaggio, grazie a passeggiate, percorsi tra le colline marchigiane che completano un'esperienza capace di unire natura, cultura e socialità. La Festa dei Folli si conferma così un evento che va oltre l'intrattenimento, diventando un modello di comunità attiva dove partecipazione e territorio crescono insieme.
0: Sono centinaia i giocattoli donati dalla Regione Lombardia alle carceri del territorio per migliorare gli spazi dedicati ai minori. La consegna è venuta a Palazzo Lombardia alla presenza dell'assessore Elena Lucchini e dei rappresentanti dell'amministrazione penitenziaria, una iniziativa per rendere più accoglienti gli ambienti destinati ai bambini.
9: Centinaia di giocattoli sono stati donati dalla Regione Lombardia alle carceri del territorio per migliorare gli spazi dedicati all'accoglienza dei minori durante gli incontri con i genitori detenuti. La consegna è venuta a Palazzo Lombardia alla presenza dell'assessore Elena Lucchini e del provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria Maria Milano Franco d'Aragona, insieme ai rappresentanti delle associazioni e del settore. I giochi sono stati raccolti durante le festività natalizie con l'iniziativa Giocattolo Sospeso, promossa dal presidente Attilio Fontana in collaborazione con Asso Giocattoli, grazie alla partecipazione dei cittadini. Destinatari dell'iniziativa sono i figli delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, con l'obiettivo di rendere più accoglienti e adeguati gli spazi dedicati agli incontri familiari. Un intervento che mette al centro i diritti dei minori e il valore della relazione affettiva, riconoscendo nel gioco uno strumento fondamentale per favorire comunicazione, benessere emotivo e continuità del legame tra genitori e figli anche in contesti difficili.
10: Abbiamo voluto promuovere un'iniziativa dal grande valore sociale, dal grande valore umano. L'abbiamo fatto in collaborazione con gli istituti penitenziari, quindi con anche l'associazione Bambini Senza Sbarre, Asso Giocattoli, un lavoro che abbiamo portato avanti insieme corale attraverso questa bellissima iniziativa della Giocattolo Sospeso, per portare un momento di gioia, un sorriso anche all'interno delle carceri, ai bambini che stanno crescendo in un contesto difficile, ma come ogni ogni bambino è importante che gli venga garantita un'infanzia che abbia al centro il tema dell'attenzione, della cura, dell'amore, e quindi stiamo lavorando in questo percorso cercando di andare anche a rafforzare i legami familiari, supportando la genitorialità, ma soprattutto mettendo al centro i bambini. Quindi oggi il nostro intervento come Regione Lombardia è portare quel momento di gioia, di sorriso anche in contesti molto complessi, per essere al loro fianco e per portare anche un segnale di attenzione all'interno degli istituti penitenziari.
11: L'importanza dell'iniziativa è quella comunque di rendere un sorriso a tutti, quindi dare un gioco a tutti, perché il gioco veramente è essenza della vita e della gioventù, perché il gioco è inclusività, comunque è crescita, è formazione, tiene la mente allenata, quindi è fondamentale.
12: Qual è l'importanza di avere al fianco in questa iniziativa un partner come Regione Lombardia?
11: Beh, è fondamentale, perché dovete pensare che questa iniziativa è nata qui 5 anni fa e adesso copriamo tutta l'Italia, tutte e 20 le regioni, con oltre 500 punti di raccolta.
12: Questo è un progetto importante perché dà attenzione a un'infanzia con cui noi lavoriamo da 25 anni, ormai da quando l'associazione è stata fondata, ed è un'infanzia che vive la detenzione del genitore e che frequenta gli istituti penitenziari per mantenere la relazione. Quindi noi lavoriamo negli istituti penitenziari di tutta la Lombardia, dove ci sono questi spazi di accoglienza quando i bambini entrano in carcere, e quindi viene ridotto un po' l'impatto. La Regione Lombardia investe anche molti fondi sul tema in area penitenziaria, in questa che viene chiamata il welfare di prossimità, dove noi possiamo sostenere le famiglie e i bambini su questo tema, che è la rottura della relazione familiare, che è fondamentale per la crescita psicoaffettiva dei bambini.
0: E chiudiamo con la rubrica sul buon cibo campano firmata da Carmine Bonanni. A Napoli, nel quartiere di Posillipo, apre Cantina Smargiasta, nuovo locale che unisce pizza napoletana e cultura del vino. Alla guida Valentino Gagliotta, ex campione di wrestling, tornato protagonista anche nel 2025.
13: Combattente sul tappeto, artigiano dell'impasto. E questa la doppia anima dell'ex campione italiano di wrestling Valentino Gagliotta, che dopo aver lavorato per anni nello storico locale Rosiello e successivamente da Ziteresa, porta a Posillipo un nuovo progetto. Cantina Smargiassa non è solo una pizzeria, ma una vera e propria cantina dedicata agli amanti del buon bere.
14: Noi cerchiamo di coccolare in primis proprio le persone di Via Petrarca. Poi, se da Napoli ci vogliono venire a trovare, noi siamo ben lieti di fargli assaggiare le nostre proposte, che sono non comuni. C'è innovazione sia nell'impasto proprio della pizza, perché io applico un prefermento del 100% biga, quindi vado a dissolvere tutte le proteine nell'impasto, quindi ci sarà un altro.

0: perché è una pizza talmente leggera che è proprio che non ti dà il senso di gonfiore. È uno sport che tuttora pratico, ma di tanto in tanto, perché ovviamente gli impegni lavorativi sono tanti, e è uno sport che mi lega per tutto quello che ho fatto per cercare di primeggiare in Italia, e oggi sto cercando di primeggiare con la pizza.
1: È un'idea che è stata un po' corale tra i vari soci, e era quella proprio di abbinare a delle pizze classiche e anche abbinamenti un po' più particolari delle bevande, che possono essere o i cocktail o il vino, sia bianco, rosso o rosé, e per dare appunto una spinta in più. Inoltre il nostro abile pizzaiolo propone, oltre alle pizze, anche la pizza nel ruotino, che ha la particolarità di essere più fragrante e con ingredienti messi a crudo.
2: E anche per questa settimana il nostro viaggio tra storia, sapore e bellezza del Made in Italy finisce qui, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo con nuove tappe, nuove volte e tanti ancora racconti da condividere. Stesso orario, stesso canale, se vi siete persi qualcosa, come ben sapete, potete ritrovarci sempre online, dove il nostro racconto non si ferma mai. Noi ci siamo sempre. A presto.

0: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
1: Una scelta,
2: un passo indietro dal punto di vista dell'ambizione immediata di successo, ma più a lungo termine di arrivarci con bellezza e magari con budget molto più bassi.
1: Bisogna capire una cosa: in questo momento qualitativamente in Italia c'è un vuoto.
2: Sì, voglia.
1: Dunque, sarà abile nel costruire comunque una rosa con equilibrio tra giovani talenti e giocatori esperti, può aprire un ciclo, un mini ciclo, perché lì ormai secondo me è a fine ciclo. Se andranno alcuni senatori, cambierà qualcosa quest'estate con l'Inter, almeno nell'intenzione di costruire una squadra più giovane che sa aprire un nuovo ciclo. E lì c'è una possibilità. Ne parlavo ieri con un amico e dicevo che le squadre comunque hanno perso questa opportunità. Perché anche a livello di costi, diventare una squadra fissa in Champions non era così complicato. E lì ci sono tante società che hanno investito male, che non sono riuscite a fare quel salto qualitativo che ne avrebbe permesso di essere in Champions con continuità e provare a fare qualcosa anche a livello continentale.
2: Sì, sì, certo, è così. Valen, invece, torniamo un attimo sulla gara di sera, perché nel contesto mentre l'Arsenal ha conquistato una finale di Champions League, come l'ha conquistata? Con merito, che partita hai visto, come è stata, come ti senti di analizzarla prima di presentare di questa sera?
1: Beh, è difficile comunque essere, diciamo, non obiettivi, ma diciamo corretti senza nominare l'arbitro. Cioè, l'arbitro ha comunque

0: Responsabilità.
1: importanza in negativo per l'Atletico.
0: Simeone è
1: Drammatico, perché
0: abbastanza
1: cazzo, ma c'è il
0: nervosito.
1: VAR, ma sì, ma c'è il VAR, c'è il VAR. C'è il fallo di Griezmann, come fai a non fischiare? E comunque il fallo su Giuliano Simeone c'è fallo, è chiaro. È lui che non è astuto, che lui pensa più nel tiro, però perde gli appoggi. Se lui cade, è rigore nettissimo. E lì cambiava, perché comunque secondo tempo l'Arsenal, abbiamo visto poco Arsenal, tanto Atletico, eh. Poi
0: Sì.
1: l'Atletico secondo me si è equilibrato nel dominare il gioco negli 20 minuti, quando ha fatto entrare tutti quei giocatori offensivi. In creazione mancava qualcosa e non ha creato tanto. La quantità di giocatori che ha messo in campo, poi Sordo comunque ha divorato un gol a questi livelli, non puoi. È lì l'esperienza tra un buon giocatore e un giocatore decisivo. Giocatore decisivo, quella
0: Quindi se tu
1: palla
0: dovessi
1: la butta dentro.
0: consigliare a un club di Serie A Sorlo, lo consiglieresti oppure no?
1: Potesse essere Serie A, certamente.
0: Però
1: Però io ho visto, ha avuto un'occasione in una partita, con comunque il grado di esigenza altissimo, e ha sbagliata. Cioè, veramente lei. Io ero, quando ho visto l'azione, ma come fa a sbagliare questo gol? Non ha concentrato la porta. Non so se l'attenzione, se aveva
0: Beh, ma a certi
1: comunque.
0: livelli l'attenzione non la devi nemmeno avere,
1: Ma
0: diciamo.
1: lì devi sfondare la rete. Perché poi cambia. La partita cambia. Se segni lì, cambia tutto. L'Arsenal, secondo me. Ma a me non mi ha convinto l'Arsenal, l'ultimo mese non mi ha convinto assolutamente. È più per merito degli altri, per merito dei suoi, che li guarda in Premier, che ha perso occhio, comunque sabato gioca contro il West Ham, che ha urgentemente i punti, col Sporting ha sofferto, adesso con l'Atletico, ci ha fatto per la minima. Ma poi è capace di vincere 1-0 contro il Bayern PSG, attenzione, eh.
0: E infatti
1: Però
0: quello che
1: squadre
0: volevo
1: che
0: dire, è più
1: non
0: facile per
1: mi trasmette
0: l'Arsenal
1: nulla.
0: vincere la Premier, vincere la Champions, o togliere una chance di poter fare questo clamoroso Hubble?
1: Intanto su tutte e due competizioni ha il destino tra le mani, perché in Premier le vince tutte, il campione d'Inghilterra, e Champions è una partita, eh.
0: Dove può
1: Sai
0: succedere
1: come
0: di
1: va una
0: tutto?
1: partita? Sai come va una partita? Però sarebbe, non so, sarebbe un campione triste. Secondo me l'immagine dell'Arsenal è la faccia d'Arteta. Io mi chiedevo quando ho visto sorridere l'ultima volta Arteta. Non lo so, non mi trasmette assolutamente nulla, ma sulle energie, sulla. Cioè, tu pensi in finale di Champions, cioè, comunque una meta che poche squadre possono vantarsi di aver raggiunto. Lì, boh, non so, mi trasmette. Io ho voci che comunque quando ero qui a Barcellona nel filiale, conosco qualcuno che giocava proprio con lui, era in concorrenza per il su mezza punta, lui non salutava nessuno, lo spogliatoio, già a
0: Proprio
1: 19 anni,
0: quindi
1: entrava, non salutava nessuno, era ipercompetitivo
0: introversi
1: e
0: per
1: lo vedo.
0: competitivo.
1: Il calciatore era fortissimo, Marchetta.
0: Sì, assolutamente, lo ricordo bene. Allora, bravo, bravo, bravo. Senti, invece stasera ci avviciniamo a questa partita che all'andata ha fatto fuori fiamme. Già secondo me questa gara di ritorno sarà un atteggiamento un po' più accorto di entrambe le squadre, perché basta un gol e il Bayern Monaco la mette in piedi, basta un gol e il Paris Saint-Germain prova a raggiungere la finale. Io ho la sensazione che quello spettacolo della gara di andata non lo rivedremo, ma magari sbaglio, secondo te?
1: Quanto ha dato l'Under 12?
0: Tu dici che invece ci
1: Ma
0: sarà
1: non lo so,
0: nulla?
1: sono due squadre comunque che non sanno nascondersi. Io mi aspetto una, almeno sulle sue intenzioni, mi aspetto una gara molto simile, se non uguale andata. Che non sono squadre che giocano con l'intenzione di avere controllo. Loro qui giocano per accare. C'è una squadra che vince 5-2. Al 70

0: in semifinale di Champions, che
1: 3-3.
0: non riesce, che non è che non riesca a controllare, è che non vuole controllare la sfida.
1: Esatto.
0: Vuol fare il sesto gol, comunque posso immaginare
1: E
0: che
1: cambia
0: le
1: l'atteggiamento.
0: due squadre, perché alla fine deve comunque, non si può naturare perché comunque deve vincere due gol di scarso se per andare in finale. La domanda è rispetto al quale ma il problema non è il suo controllare le sfide. Ricordati la finale del mondiale per club,
1: Che è la
0: 3-0
1: finale con
0: contro il
1: l'Inter
0: Chelsea,
1: l'anno prossimo, l'anno
0: la finale
1: scorso.
0: con l'Inter l'anno scorso. Sono tante partite comunque. Un'ora e mezzo comunque lo giocherei.
1: Sì, perché la vedi improbabile. Vediamo quello che succederà. Sono molto curioso, intanto ti ringrazio. Alen Vanegri, ciao Alen.
0: Ciao, grazie.
1: Sta per partire Maracanã, Lucio Manucci, Marco Piccari, Stefano Impavini, Nennilo Tringali, Nennilo e Francesco Tringali, Andrea Iocca davanti alla console, tutta la squadra che ha confezionato e lavorerà questa puntata di Maracanã. Io saluto e ringrazio tutti quanti voi, saluto e ringrazio Giorgio Sonin
2: Mangia il pollo con mani.
1: e vi do appuntamento a domani. Ciao a tutti!
3: Trovati dall'azione.
4: La Casa Bianca ritiene di essere vicino ad un accordo con l'Iran su un memorandum d'intesa di una sola pagina per porre fine alla guerra e stabilire un quadro di riferimento per negoziati più dettagliati sul nucleare. Gli Stati Uniti si aspettano risposte da Teheran sui diversi punti chiave nelle prossime 40 ore. L'accordo prevederebbe l'impegno dell'Iran a una moratoria sull'armamento nucleare, accordo degli Stati Uniti a revocare le sanzioni e a sbloccare miliardi di dollari di fondi iraniani congelati e la revoca da parte di entrambe le parti delle restrizioni al transito attraverso Hormuz. Intanto una nave porta container francese è stata bersaglio di un attacco nello stretto.
3: Il presidente delle Canarie ha respinto la possibilità che la nave da crociera con casi di antivirus a bordo faccia scalo nell'arcipelago. Il governatore ha chiesto una riunione urgente col presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez a fronte a una decisione che a suo giudizio non risponde ad alcun criterio tecnico. Intanto un ex passeggero della nave è stato ricoverato a Zurigo ed è stato positivo al virus.
4: L'Ucraina ha accusato la Russia di avere violato il cessate il fuoco proclamato da Kiev a partire dalla mezzanotte scorsa, colpì da un raid russo Zaporizhzhia secondo le autorità locali. Agiremo di conseguenza, dice il presidente ucraino Zelensky. Mosca afferma di aver abbattuto questa notte circa 50 droni ucraini sul territorio russo. Poi il Cremlino chiede una tregua per le celebrazioni della vittoria sulla Germania nazista del 9 maggio.
3: Andare esempio unico indagato nel nuovo fascicolo aperto sulla morte di Gheorghi è arrivato oggi in procura a Pavia, dove è stato convocato per essere interrogato, ma non risponderà alle domande di PM. La strategia della difesa punta a una consulenza personologica affidata a uno psicoterapeuta. Nel frattempo è arrivato negli uffici della propria via anche il fratello Chiara Poggi Marco, che è stato ascoltato dai magistrati come teste. L'interrogatorio è finito poco fa.
4: Addio Evaristo Calossi, l'ex calciatore di ente sportivo, avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni. Da un anno le sue condizioni di salute erano critiche dopo un malore accusato a gennaio 2025 e un lungo periodo di coma. Il decesso è avvenuto l'anno scorsa in clinica poliambulante a Brescia, dove Calossi era ricoverato. Sarà qui allestita in giornata la camera ardente. È stato uno dei fantasisti più talentuosi e prevedibili del calcio italiano a cavallo tra gli anni 70 e 80.
3: Vediamo lo sport super mercoledì di tennis agli internazionali biennali d'Italia al Foro Italico. Lucrezia Stefanini ha perso contro Elena Ostapenko 6-0-6-1. Più tardi Tocosesi al derby Piato Grente, ma sarà anche il giorno del debutto tra gli altri di Cina, Arnaldi e Coccialetto.
4: Ed è tutto, a più tardi.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Se lo hai detto su tuttomercatoweb.com, Realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com, trovi tutte le notizie sulle trattative del calcio legato, con anticipazioni ed esclusive. Copri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Hai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: TMV Radio.

0: vera passione sportiva.
1: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno, alle 9.45 e alle 17. Il calcio della Serie C è solo TMV Radio. Da lunedì al venerdì c'è tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente è un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è tutta C.
2: Informazione calcistica di qualità ai suo magazine online di riferimento. Solo TMV Magazine. Il mensile gratuito a cura della redazione di tuttomercatoweb.com. Apprendimento calcistico, editoriali, rubriche ed interviste esclusive. Se vuoi rimanere informato a costo zero, digita tmvmagazine.com. Puoi attare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn. Chiedendo al tuo smart speaker, ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e oggi ascoltarla è ancora più facile.
0: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra cuore? Conoscere i momenti di mercato, le discrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste. Non perditi Rotto Calcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Maranzo. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su Yammu Radio.
1: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, qualità e molto altro ancora. Non mancare.
0: Prendi a calci la monotonia. Vi con noi tutta la tua passione sportiva. TMV Radio. Interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo quattro per risponderti.

0: Maracanã.
1: La Roma è stata in 20 minuti, di fronte aveva una Fiorentina che fosse aver conosciuto prima il risultato della partita di Cremona, li ha un pochino demotivati, anche se non dovrebbe essere così, perché in fin dei conti la Fiorentina lo fa sempre per salvarsi.
2: Però certamente ieri affrontare la Roma in quella condizione psicologica sarebbe stato, credo, difficile un po' per qualsiasi squadra. Detto ciò, è un processo di rilancio da parte della squadra di Gasperini, ha passato di slancio queste due gare, le ha superate di slancio. Non è un caso questo sia accaduto anche in concomitanza con il recupero di titolari importanti.
3: Il problema di Milan è che non se, cioè, quando non segna per te, ok, quindi ovviamente credo, no, beh, può anche perdere 2-1, 3-2, 4-3, se lo, però vuol dire che in questo momento qua il Milan non ce ne ha, cioè nel senso non ha vita, però ha il vantaggio di punti, cioè il Milan potrebbe pure passare a Cagliari.
4: A tutti, perché sta cambiando il ruolo di Gasperini, si sta cambiando il ruolo, forse non hanno capito bene chi sta intorno, ma Ranieri ha capito primo, perché non ha perso il fatto fuori, quindi sta cambiando il ruolo perché sta diventando un allenatore di mente manager, vuole decidere i giocatori, chi reppure sui nuovi, credo che in questo momento abbia il suo potere, poi è una figura che agli americani potrebbe anche piacere.
5: Sarri se la deve prendere, gli ultras di Roma e Lazio che hanno costretto Viminale, che pure dopo anni faticosamente aveva riaperto, a tornare a considerare il derby di Roma partita ad altissimo rischio che non si può fare in orari civili. Ma questa è la colpa, non è di Viminale, non è di Andrea Butti che fa il calendario Lega, la colpa è dei tifosi di Roma e Lazio. A Sarri probabilmente fa comodo non dire le cose come stanno.

0: Buon pomeriggio e benvenuti a Marcanal, anteprima di Marcanal con Marco Piccari, Lucio Marini. Ciao Lucio.
1: Ciao Marco, ben ritrovati a tutti.
0: Ben trovati e buon pomeriggio a tutti.
1: Buon mercoledì,
0: sì, siamo in mezzo alla settimana, tra l'altro veniamo da partita di Champions di ieri sera tra Arsenal e Atletico Madrid. L'Arsenal in finale di Champions, stasera attendiamo naturalmente l'avversario che uscirà fuori tra Bayern Monaco e Paris Saint Germain. E purtroppo oggi dobbiamo anche registrare questo lutto che ha colpito il mondo del calcio con la scomparsa di Evaristo Beccalossi. Lo ricorderemo nel corso di questa puntata, naturalmente, come sempre, perché insomma stiamo parlando di un grande campione che ha attraversato un periodo calcistico romantico, dico io, che mi piace molto, e quindi avremo chi lo ha conosciuto, chi ci ha giocato e chi lo ha ammirato come tifoso, e quindi ricorderemo questo fantasista che, ripeto, ha caratterizzato un momento di calcio particolare dove questi giocatori all'epoca erano importantissimi.
1: Vabbè, c'erano tanti,
0: erano importanti
1: ad avere ancora di italiani che sanno dribblare con quella facilità. Sapevano emozionare, è chiaro. Quelle giocate lì emozionano.
0: È vero, assolutamente. Insomma, siamo come sempre 3182-00213 per i vostri messaggi. Tra l'altro salutiamo anche gli amici che ci stanno seguendo sul canale 61 come sempre delle digitale terrestre, coloro che invece ci seguono attraverso l'app, quindi ricordiamo sempre di scaricare l'app perché poi c'è la possibilità di seguire i programmi della nostra radio. Oggi ad esempio, lo dico, di 8:30 c'è il Motor Valley, un bel approfondito curato da Daniele Peruselli sulla Formula 1, sull'ultimo Gran Premio di Formula 1, un bel ricordo anche di Alex Zanardi da parte di Umberto Zappelloni, veramente piacevolissima intervista. L'ospite appunto di turno oggi sarà lui, che parlerà sì del Gran Premio di Formula 1, sì della vittoria di Antonelli, ma un ricordo particolare di un grande campione Alex Zanardi, che ha saputo dare oltre lo sport, che poi bisogna
1: è
0: riduttivo di darlo soltanto per diciamo così i motori, è molto riduttivo, rappresenta qualcosa di molto più elevato e molto importante. Va bene, allora caro Lucio, andiamo ai titoli.
1: Vai.
0: Addio Beccalossi, ci lascia il grande fantasista dell'Inter che ha vinto uno scudetto nel 79-80. L'Arsenal 20 anni dopo in finale, all'epoca sfidò il Barcellona, era l'Arsenal di Wenger e Fabregas. Conte si allontana in casa Napoli, grosso Sarri, chi può sostituire, chi può essere il più adatto per il post Conte? Un leader della Champions, non solo chi segna, ma serve anche un giocatore per raggiungere questo obiettivo che possa essere carismatico, che possa poi guidare in questo momento molto particolare le squadre appunto impegnate in Zona Champions. Abbiamo messo foto oggi, ossia Pellegrini per la Roma, Locatelli per la Juve, Rabiot per il Milan, da non dimenticare sempre nello sfondo il Como. Il sinistro oro di Marco, una stagione straordinaria, possiamo eleggere lui come l'uomo scudetto della formazione nerazzurra, 18 assist e ancora non è finita perché ci sono tre partite, potrebbe incrementare ancora di più questo bottino. Si prepara per lo sprint finale per la Coppa Italia, per magari per calare ancora un altro posto in classifica, con un futuro però tutto da decifrare. E chiudiamo con la grande attesa, quella Bayern Monaco Paris Saint Germain. I tecnici hanno parlato e praticamente hanno fatto capire che non andranno a snaturare la loro natura. Lucio è di nuovo con voi. Intanto mi piace mandare subito a prendere un momento per ricordare, insomma, Evaristo Calossi, che ha caratterizzato, come abbiamo detto prima, un tratto di calcio molto particolare, molto affascinante. Questi giocatori erano quelli che dovevano un po' imitare, creare, mandare in colle i compagni, gli attaccanti. Prendo un tratto che ha curato tutto il mercato web oggi, è scomparso appunto una notte Evaristo Beccalossi, l'ex centrocampista dell'Inter, se n'è andato una notte in seguito alle complicazioni di un malore accusato nel gennaio del 2025, che lo ha tenuto in quel periodo per 47 giorni. Giocatore molto estroso, lo descrivono appunto come dotato di grandissimo talento, anche se discontinuo nel rendimento. È cresciuto calcisticamente nella sua Brescia, dove vinse il campionato Mavera nel 74-75, debuttando poi in prima squadra e giocando con alcuni calciatori che conosciamo bene, tra cui uno di questi è Gigi Cagni, il grande Gigi Cagni, che tra l'altro ve lo dico, tra poco sarà qui con noi, perché aveva piacere di condividere proprio un ricordo del giovane Evaristo Beccalossi che lui ha incrociato. Nell'estate del 78 passa appunto all'Inter, dove realizza 37 reti e 217 presenze, vincendo lo scudetto nel 79-80, poi vado a prendere una particolarità di quello scudetto. 8 gol in 36 partite tra le varie competizioni, poi nella storia 84-85 c'è una parentesi alla Sampdoria di Vialli e Mancini, perché c'erano anche loro, dove vinse la storica, prima storica Coppa Italia, faceva parte di quel gruppo. Infine, dopo 3 gol in 15 gare in Serie B con il Monza, torna a Brescia all'86 e all'88, prima di passare poi a Barletta, Pordenone, Breno, ritirandosi nel 1991. Mi piace anche ricordare un po' come veniva definito dal grande Gian Brera, che lo finiva Driblossi, perché insomma era uno che aveva
1: il dribbling nel sangue.
0: Cioè, il dribbling nel sangue. E poi ci sono anche dei commenti, praticamente dei virgolati di alcuni compagni dell'epoca, che appunto dicevano: quando era in giornata giocavi in 12, quando non era in giornata giocavi in 10, che era un po' una caratteristica dei fantasy di quel periodo.
1: Che genio e sregolatezza,
0: esatto, e che appunto caratterizzavano un po' quel modo di stare in campo. No, vi dicevo, vado a prendere proprio una curiosità, la formazione del 79-80, sentite: Bodon, Baresi, Bino Rialli, Canui, Pastinato, Marini, Caso, Beccalossi, Muraro, Albelli, tutti italiani.
1: Vabbè, c'era un altro calcio.
0: Ma poi se andiamo in panchina, c'erano anche Mozzini, Pancheri, Ambu, Cipollini, Occhipini, tutti italiani.
1: Sì, lo sappiamo, gli anni dopo c'erano addirittura norme che mettevano limite agli stranieri. Sì. Era un altro caso.
0: Era l'Inter tutta italiana.
1: Tutte le squadre erano molto tutte italiane.
0: Esatto. Poi da lì sono entrati il primo straniero per ogni squadra. Più
1: si
0: avanti.
1: È arrivato poco dopo negli anni 80.
0: Però insomma era questo. Stiamo vedendo delle immagini attraverso Sky bellissime di quelle maglie dell'Inter e del Milan, i derby, con quei nuovi giganti dietro che coprivano tutta la maglia. Insomma, Beccalossi aveva numero 10, ripeto, quella era la 10, dava ai giocatori che avevano quella qualità tecnica superiore a tutti gli altri, e Beccalossi era uno di questi. Mattina abbiamo avuto il primo commento di Lapote Carlo, il direttore dell'Interista, che mi ha fatto molto piacere sentire. Ha ricordato naturalmente Beccalossi, lui da tifoso, da ragazzino che andava allo stadio per vedere Beccalossi, era innamoratissimo di questo calciatore. Ha ricordato anche il mundialito che consentiva appunto di vedere il mundialito creato da Berlusconi,
1: come no,
0: che consentiva di vedere questi

0: di giocatori, ho detto mi capita di andare, di vederli vicino, e Beccalossi era uno di quelli che col pallone poteva fare quello che voleva, fantasia pura in campo.
1: Belle immagini, parlano
0: stiamo
1: chiaro,
0: vedendo, stiamo vedendo.
1: Tecnica, fantasia e imprevedibilità.
0: Vedi, io sono cresciuto con questo tipo di calcio, quando vedo questa maglia numero 10, per me la 10 deve essere data chi veramente è proprio...
1: chi si ammetta.
0: No, ma tecnicamente di un'altra categoria.
1: All'epoca c'era
0: dalla 10 a dei giocatori.
1: Perché ormai il numero 10 come esisteva allora non c'è più.
0: Mamma mia, una roba...
1: Anche il tipo di giocatore, sì, il calcio è cambiato.
0: Assolutamente, detto tante volte. Assolutamente.
1: Il tipo di calciatore si è un po' perso, in Italia soprattutto.
0: Sì, erano solo italiani perché le frontiere erano chiuse, assolutamente. Però era una cosa caratteristica che volevo sottolineare, che appunto era una squadra tutta italiana. E poi da lì a poco sono entrati appunto gli stranieri, ma era uno per squadra e diciamo così ce n'erano 10 italiani.
1: Sì. Poi divennero 3, mi pare.
0: Poi sono arrivati a 3, altre epoche, no? Per carità, nulla contro gli stranieri ci mancherebbe, forse adesso siamo arrivati all'eccesso e questo diciamo così complica anche un po', no, la costruzione della nazionale e della nazionale italiana, che non è solo questo il problema, come abbiamo sempre detto, però ecco... È un periodo calcistico differente, la stessa figura numero 10 aveva un valore differente proprio perché, come sottolineava anche Lucio, è stata poi una diciamo, evoluzione del calcio. Sì. Se pensate che, lo abbiamo detto anche qui spesso, Lucio, un 10 come Baggio, poi quando il calcio si è evoluto faceva fatica a trovare la posizione, no? Alcuni allenatori facevano fatica a collocarlo, a metterlo come seconda punta perché il trequartista la figura cambiava, quasi
1: sì,
0: c'era più, insomma,
1: già rispetto a quando c'era Baggio adesso ancora meno.
0: Però vabbè, ricordiamo naturalmente Cristo, poi lo faremo, ripeto, nel corso di questa puntata con chi l'ha avuto come giocatore, come compagno di squadra, come insomma lo ha incrociato e eccetera eccetera, quindi cercheremo di ricordare questa figura che per i, diciamo così, giovani, capisco che magari per qualcuno veramente giovane forse non sa nemmeno chi è Evaristo.
1: Beh, io lo so perché appunto poi
0: appassionato
1: i punti di mio padre, chiaramente
0: lo facciamo anche
1: usati con i
0: documentari. È bello anche dare ai giovani così una descrizione di quei calciatori che non ci sono e hanno comunque, ripeto, lasciato segno importante nel calcio. Bene, allora 3-1-8-2-0-2-1-3, già vedo audio messaggi, quindi dunque Inter ti ha fatto l'ultimo regalo, Luigi scrive con un cuoricino dedicato a Evaristo Beccalossi, e poi è stato anche opinionista nel corso del
1: come
0: tempo,
1: no?
0: Di emittenti, mi sembra di Lombardia ad esempio, quindi poi nei prossimi giorni sentiremo anche il direttore Resani che ce l'ho avuto proprio nei suoi studi, ed era anche affinato, noi l'abbiamo avuto qui qualche volta negli anni passati, qualche intervento mi ricorda di Monte Carlo Sport, curavamo Radio di Monte Carlo Sport, qualche intervento anche durante il periodo di TMV Radio, quindi sempre molto tecnico anche
1: il
0: simpatico, è simpatico, perché poi era anche leggendo vari commenti, io ripeto l'ho conosciuto, l'ho incrociato veramente in alcuni contributi con gli interventi, quindi non posso parlare della zona, però ho sentito chi l'ho conosciuto lo descrive anche come personaggio molto simpatico e alla mano, quindi
1: sì, ma quasi tutti insomma si sono espressi bene anche sull'uomo, quindi
0: allora
1: tutti gli
0: prendiamo i messaggi al volo in questa parte. Buongiorno a tutti, quello che stai raccontando era un calcio romantico dove c'era una sana rivalità anche tra i tifosi di diverse fazioni, era un'altra epoca, bellissimo Rosario da Framaggiore. Sì, è vero, anche questo bisogna,
1: era proprio un altro mondo,
0: bisogna
1: talmente tanto.
0: Ci siamo forse un po' più incattiti in questo periodo. Allora, 3-3-1-2-0-0-2-1-3, naturalmente poi calcio giocato, perché Lucio, ieri sera abbiamo assistito a questo primo atto della Champions League, sì. E poi infine l'Arsenal, che tutto sommato credo che abbia meritato nel complesso,
1: sì,
0: no?
1: Complesso,
0: ha fatto meglio, ha giocato meglio,
1: il forte ha giocato meglio,
0: ha posto di più, alla fine con merito in finale si gioca questa opportunità, torna 20 anni dopo, oggi sono andato a leggere la formazione di quell'Arsenal che arrivava in finale 20 anni fa
1: con Henry.
0: Sì, c'era Henry, c'era appunto Fabregas in
1: centrocampo,
0: Campbell, insomma tutti i giocatori
1: come terzino.
0: Esatto, c'erano giocatori, era un Arsenal comunque forte guidata da Wenger, forse un po' più

0: più spettacolare di questa
1: beh,
0: invece è un
1: sì.
0: po' più metica, comunque
1: sì, anche se pure
0: sa
1: qualità,
0: assolutamente.
1: Una parte di stagione abbiamo visto un calcio anche gradevole,
0: assolutamente, non c'è nulla da dire, quindi
1: certo, quella lì è fantasia pura.
0: Esatto, si giocherà l'opportunità con, vediamo, la possibilità di vedere, no, chi andrà in finale tra queste squadre stasera. Insomma, abbiamo detto la grande bellezza, perché la grande spettacolo, la grande attesa, quello che volete, perché sarà interessante vedere
1: quanti
0: che
1: ci regalano,
0: che succede stasera, insomma, quindi...
1: Credo pochi si giocheranno l'under,
0: quindi vediamo, perché insomma si riparte da quel 5-4 che mette tutto in bilico, tutto aperto, e quindi andremo un po' a vedere come affronteranno. Dalle parole dei due allenatori alla vigilia di questa gara, hanno respinto ogni possibilità di modificare la loro natura, quindi
1: giustamente,
0: ma io fanno bene così, si sfideranno e vediamo un po' che cosa succederà in questa gara e chi andrà in finale, che raggiungerà praticamente l'Arsenal. Allora, e naturalmente poi seguiremo anche tutte le faccende che riguardano il nostro campionato, le squadre italiane, e c'è questa situazione anche legata al Napoli. Abbiamo messo i titoli perché insomma, per capire che cosa succede con Conte, stiamo raccogliendo, diciamo così, molte cose che
1: sembra
0: un po' allontanarsi dal
1: l'elastico negli sì. ultimi mesi, lontano, poi riavvicinato, poi di
0: a
1: lontano.
0: Napoli per esempio danno molto vicino Sarri, prende quota proprio il nome di Sarri in casa Napoli.
1: Sarebbe un colpo di scena, un ritorno di Sarri.
0: Tra l'altro c'è anche altro nome, che è quello di Grosso,
1: che era accostato nelle prime settimane.
0: Esatto, Grosso, che tra l'altro è stato anche accostato a Fiorentina come nome. Sarri è stato accostato alla Fiorentina, insomma ci sono vari interessi. Qualcosa
1: il
0: si muoverà,
1: calderone di nomi di fine stagione.
0: Assolutamente, assolutamente. Allora 3182002013 per i vostri messaggi, come sempre, per interagire con noi. Lucio, andiamo a prendere subito un approfondimento insieme a te, perché poi abbiamo un po' di cose da affrontare in questa giornata. Tra poco ci sarà l'intervento, e mi fa molto piacere, di Mr. Gigi Cagni, che, ripeto, ha incrociato proprio il giovanissimo Evaristo Beccalossi a Brescia.
1: Eh sì, l'altro stamattina ero in conduzione sulla Serie C e c'era il ricordo del Brescia, che chiaramente ha omaggiato lo stesso Beccalossi. A questo punto la notizia la porto anche sull'Inter, perché si festeggia il campionato, c'è da puntare alla Coppa Italia, ma si parla anche di mercato, e uno dei nomi chiacchierati nell'ultimo periodo e negli ultimi mesi è quello di Alessandro Bastoni, che ha vissuto varie vicissitudini di campo e non nelle ultime settimane, non c'è bisogno di ripeterlo. Si sa l'interesse del Barcellona nei confronti del classe 99, ma sa che la trattativa, come viene riportato anche sul pezzo di approfondimento di Tutto Mercato Web, si stia un po' raffreddando. Per qui viene colpa, insomma, per scelta di Hansi Flick. Infatti, come viene portato anche dal mondo deportivo, l'allenatore tedesco non sarebbe convintissimo al momento delle caratteristiche del difensore italiano. Flick infatti vorrebbe con sé difensori rapidi che possano ricoprire le ampie porzioni di campo, e di conseguenza, insomma, Bastoni non risponderebbe appieno a questo tipo di richieste, e questa decisione di Flick potrebbe di conseguenza influenzare un po' la scelta su Bastoni, facendolo anche tentennare. Lui stesso si dice che Marco sarebbe desideroso che eventualmente, qualora dovesse lasciare, di unirsi al Barcellona, ma questo ripensamento, insomma, porrebbe degli interrogativi, e quindi a quel punto potrebbe anche restare all'Inter e continuare in conseguenza la propria carriera. Anche qui mi sento di dire, bisogna attendere solo le date, perché ci sono ancora tanti interrogativi.
0: Bene, quindi potrebbe essere una scelta tecnico-tattica dell'allenatore.
1: L'allenatore, di conseguenza anche il calciatore, se tu sai di essere molto voluto vai in una squadra, se sai non essere pienamente voluto magari puoi avere dei tentennamenti anche legittimi.
0: Va bene, allora penso che il Ciolo proponga un calcio obsoleto, il potenziale che ha a giocare in quel modo è triste, ma Ivani non mi è piaciuto nemmeno, ho visto
1: ieri, no, però
0: l'abbiamo visto situazioni, sì. Ecco, ieri non mi è piaciuto come
1: ha ieri più che altro a me ha colpito quella doppia sostituzione, togliere Alvarez e Griezmann sul momento per la posteriore più facile, ti dico che sul momento ho pensato, ma tutti e due insieme è il momento più importante.
0: Sì, però, sì, però
1: fa più il catenaccio.
0: No,
1: non si è
0: espresso bene, forse ha sbagliato anche l'interpretazione.
1: Però un conto è non esprimersi bene, un conto è quando una squadra non riesce ad esprimersi bene e tacciarla di catenaccio, sono cose diverse.
0: L'abbiamo detto più volte in passato,
1: sì, cambiato.
0: Era diverso, cambiato, certo, però ieri sera non mi è piaciuto, insomma, è ampiamente meritata la qualificazione dell'Arsenal alla
1: sì,
0: finale. Sentiamo qual audio prima di andare in pausa, proprio uno al 331-820-213, vai.
2: Ciao ragazzi.
0: Max.
2: Niente, ma... ieri ho visto la partita Atletico-Arsenal. Non mi sembrava neanche una semifinale di Champions League, però loro sono arrivati lì e quindi hanno dato più divertenti per Barcellona dell'anno scorso, sicuramente.
1: Beh,
2: per me lì Arsenal in fine ha spacciato, cioè se trovai a
1: me, io non sono d'accordo,
2: o Paris Saint Germain non ha speranze, poi le finali vanno giocate e magari può succedere di tutto, ma per me l'Arsenal ha spacciato.
1: Vediamo
2: sotto gran calcio ieri sera. Vedremo. Ciao a tutti.
1: Grazie. È una squadra fortissima, osservandola nel corso della stagione degli ultimi anni, è una squadra molto forte.
0: Ci fermiamo, facciamo un break e torniamo poco.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e dalle campanarie. Il calcio è in lutto, è morto nella notte Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter. Ex calciatore, dirigente sportivo, avrà compiuto 70 anni tra pochi giorni, il 12 maggio. L'anno le sue condizioni di salute erano critiche, dopo un malore accusato a gennaio 2025 e un lungo periodo di coma. Profondo il messaggio di cordoglio che l'Inter ha condiviso sui social dopo la notizia della scomparsa di Beccalossi. Sarà allestita in giornata la Campoli ambulanza riuscita alla camera ardente. Romelu Lukaku è tornato a Napoli, ma il clima a Castel Volturno è tutt'altro che sereno dopo settimane di tensioni, fughe in Belgio non concordate, silenzi assordati. Il belga è teoricamente di nuovo a disposizione di Conte, ma il suo rientro in Italia sa però più obbligo contrattuale che di reale ripartenza. Secondo quanto riporta oggi il Mattino, il destino del belga è già segnato. A fine stagione le strade di Lukaku e del Napoli separeranno. Nonostante il ritorno fisico in gruppo, l'attura con Antonio Conte resta dunque profonda. Sul mercoledì di tennis, gli internazionali d'Italia nel day one del tabella maschile spazio a parte bassa con Matteo Naldi e Federico Cina. Ligure reduce trionfa al challenger di Cagliari e esordirà contro lo spagnolo Jaime Muñoz. Il siciliano invece sfiderà il belga Alexander Box, reduce dalla semifinale al Masters 1000 di Madrid. Se incontri a tinte azzurre invece nel torneo femminile su tutti sia il derby tra Lisa Pigato e Ira Grant, tutto in attesa di Yannick Sinner che sfiderà a Roma venerdì 8 maggio. Venerdì sarà anche il giorno della partenza della 109esima edizione del Giro d'Italia. 23 squadre e 184 corridori si ispireranno per la maglia rosa e per tutti gli altri premi in ballo, dal miglior giovane al miglior scalatore fino al leader della classifica punti. Pochi puntati su Jonas Vingegaard, due volte trionfatore del Tour e prima l'ultima Vuelta, al debutto al Giro per completare la sua tripla corona. Italia spera Giulio Pellizzari per la generale in Jonathan e Milan per le volate. Non so se Reitz è campione in carica, suo fratello Arm sarà però il capitano della Wine Reitz. Stasera andrà in scena per la Civitanova, a 3 della finale scudetto di volley maschile. Al Palatone prosegue la serie al meglio delle 5 partite e chi ne conquisterà 3 festeggerà il tricolore. Perugia conduce 2-0 dopo il netto 3-0 ottenuto tra le mura amiche nel primo atto e il 3-1 rifilato alla Lube all'Euro su Alleforna. I Brock Davis è solo un passo dalla conquista del tricolore, partiranno con tutti i favori del pronostico per chiudere i conti. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttocattoweb.com, è realtà il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con le riviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi

0: Tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio euro. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Colti su tuttomercatoweb.com.
1: Musica, calcio, passione, tutto questo è TM Radio.
2: Ti sei perso qualcosa la settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Trigali, tutti i venerdì alle 19.35.
3: La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio arrivano su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Sava nella rubrica del telefono il nostro conto 331-82-0213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo 4 per risponderti.

0: purtroppo sì.
1: Purtroppo sì, purtroppo sì, eppure noi ti disturbiamo. Però ci tenevo insomma ad un ricordo di Beccalossi, che tu l'hai conosciuto giovanissimo al Brescia, e quindi un ritratto di questo calciatore, così lo spieghiamo anche ai più giovani che magari non hanno mai visto, se non attraverso i filmati.
0: Dovrebbero andare a vedere qualche immagine per capire cosa vuol dire essere di quei classe, ma non soltanto tecnicamente, era un ragazzo eccezionale su tutti i profili. Infatti noi ci siamo visti qualche anno fa, per cui poi era diventato accompagnatore dell'Under, e diventava veramente per lui vedere i giovani una cosa che lo riempiva di gioia, senza calcio non poteva stare, quindi questa cosa era innata, e giocatori di questo tipo non ci sono più. Adesso parlo tecnicamente, è veramente un fenomeno tecnico, come ce ne stati, come ce ne erano in quei periodi. Quindi penso che non è stato convocato a Berzot nella mondiale, perché ce ne erano così tanti di qualità che poi l'ha fatto una scelta tecnica personale, quindi va benissimo. Ma io ti dico, avendolo visto da ragazzino, è una roba. Io non ho detto troppo. Questo fa capire come era il calcio dei tempi. Io ho già 6 anni di più, quindi la prima volta che viene con la primavera la partita giovedì contro la squadra, ma prende la palla in punta, mi fa tunnel. Fermo tutto, lo prendo per l'orecchio e gli dico: non te lo permette mai più.
1: Redarguito subito.
0: Allora, il sabato, quando giochi la primavera, questo era il rapporto. Lui era anche belli in quegli anni, quindi noi difendiamo questi ragazzi, ma i vecchi hanno difeso me da giovane, e queste cose facevano crescere, perché non era una cosa, un onnismo, era solo per fargli capire che dovevamo imparare un sacco di cose e avere rispetto. Poi è chiaro che io e lui soli, ecco, fai quello che ti pare, sei troppo forte. Quando era 19 anni, quindi non era un problema.
1: Che bello dire queste cose, Mir. Ma lui è tecnicamente come lo potresti descrivere? Ecco.
0: Era fantasioso, a parte che era forte fisicamente, c'era una muscolatura pazzesca. E lui non si capiva bene se destro o sinistro, era vicino, però sono quelle cose, e quando partiva e ti puntava non potevi sapere dove andasse, cosa potesse fare, era tutto naturale, capito? Non so, io adesso non voglio dire chiamarlo, roba qua,

0: ma è una roba così.
1: Beh, la presentazione del talento, quell'istinto artistico.
0: Era una cosa che tu, soprattutto in allenamento, quando poi ma a parte che lui rischiava anche quando è andato all'Inter, per non era un problema, capito? Lui voleva divertirsi. E quindi te lo tenevi com'era, perché era vero che delle volte potevi giocare 10, però era una roba. Quindi in allenamento ancora di più queste cose, perché in allenamento rischiano di più e fanno delle cose che tu dici, guardi e dici, come ha fatto? Cosa fa? E per loro è naturale, perché gli viene, c'hanno questa cosa di sensibilità, di qualità, di istinto. Ed è una roba che se la devi lasciare, dopo gli devi insegnare altre cose, al professionista, le cose che noi insegniamo, perché poi era quello, perché poi chiaramente chi ha quella fantasia, poi a livello mentale sono sempre allegri, sono sempre schierati. inquadrarli fuori non è semplicissimo.
1: Certo.
0: Senti, la devi lasciare comunque, perché fondamentalmente quelli che ho conosciuto io oggi sono bravi ragazzi.
1: Senti Gigi, tu lo hai conosciuto giovanissimo a Brescia, giusto?
0: Nel 72.
1: Sì, esatto, lui nelle giovani 72, poi fino al 78 è stato lì al Brescia. Quando va all'Inter, che poi vince praticamente lo scudetto, non dico l'anno nel 78-79, ma l'anno successivo 79-80, ti è capitato di risentirlo successivamente quando lui era all'Inter?
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
4: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
3: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
5: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
6: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security, nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24.

0: 24, 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.
1: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
2: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
3: Italia Opera S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: loro hanno ho capito, sono qualcosa di simile, sono, i concetti, i concetti calcistici che noi non avevamo. I concetti dopo bisogna farli dire pratici, la teoria è
1: bellissima. Però dicevo, Beccarossi, ho visto quando è esordito in Serie A, non aveva neanche compiuto in Serie B, non aveva ancora compiuto 17 anni. 19 anni aveva già 50 presenze più o meno nei professionisti.
2: Vabbè, però forte, eh.
1: Era forte, ma mi chiedo oggi, oggi esordirebbe a 16 anni? Non lo so, non lo so.
0: Ma non puoi non giocare a questo, se ci fuori non farebbero giocare, ma cosa credi?
2: Cioè, scusami, c'è un giocatore che oggi può un po' ridarlo a tuo giudizio?
1: In Italia no, qualcuno, secondo me.
2: Non trovi
0: no,
2: uno?
0: No, non c'è nessuno. Poi anche forse fisicamente, perché bisogna dirlo a questo, cioè non era il discrito che proprio lui aveva una muscolatura pente, ti lasciava lì con le finte, con quello che faceva con i piedi, che poi non sapevi se andava a sinistra, ti ripeto, lui è Maldini, ma non si sa bene come Maldini. Maldini è destro, ha giocato sempre a sinistra,

0: detto quella volta che ti ha fatto il tunnel. Gli hai detto così, lui che ti ha detto.
1: Chiesto scusa.
2: E beh, fai.
0: Vabbè, dai.
1: Ma loro, lo sapevano già tutto, come ho fatto io con i vecchi, quando c'è, c'è. La prima squadra c'erano delle cose.
0: Io mi immagino quando sei andato a lui e col tuo fare abbastanza. No?
1: Ma quante volte poi quando è entrato nella prima squadra e aveva giocato, quindi giocava e mi diceva qualcosa, io dicevo, becca, fa quello che vuoi.
0: Grande.
1: Ma non è il prima. Ah, aspetta, devo aggiungere. Amico in dialetto, Mantropite. Basta che corre. Basta che corri. Sì.
0: Però lui una volta rilasciò una cosa che disse praticamente che aveva i compagni di squadra proprio all'Inter, Beppe Baresi, Marini, Oriali, che correvano per me, ha detto, loro correvano per me, ha detto.
1: Ma è vero?
0: Grande. Vabbè, cioè,
1: ma, cioè, Marco, ma sai quante volte io ho avuto dei giocatori forti, quindi questa cosa noi dicevamo, non ti preoccupare, corriamo noi per te.
2: Allora, vedi, beh, allora, si sentivano giustificati.
1: Se tu hai uno che va a vincere le partite, io in mezzo punto i banchi, Moretti, Flacchi, da allenatore, poi certo. Dicevo, ragazzi, fate anche ai compagni, loro certo. Fanno quel voglio, l'importante è che siano utili quando perdiamo la palla con certo. Posizione sul campo, non devono fare i difensori, certo. Però essere utili. E tutti dicevano, va bene, mister, c'è problema, sono quelli che non vince le partite. Poi è chiaro che si devono comportare bene, perché se no allora non va bene.
0: Certo, certo. Senti, prima di salutarti, voglio chiedere anche un'altra cosa. Lascio un attimo, intanto grazie per questo ricordo di Beccalossi, che ci teneva tantissimo. Voglio chiedere una cosa: l'Inter ha vinto questo scudetto, dei tre scudetti vinti negli ultimi anni, quello vinto da Conte, il primo, poi Inzaghi, adesso chi? Quale viene quello più, non dico bello, ma particolare, affascinante di questi tre che sono stati vinti? Tra l'altro tutti vinti, Gigi, con un distacco
2: dagli inseguitori, cioè, sì, è vero.
0: Tutti vinti con un'estrema, diciamo così, guarda, superiorità, ecco, diciamo così.
1: Guarda, forse ti dico questo per continuità, forse. Perché
0: è sembrata una squadra momento, più continua questa?
1: Sì, sì, secondo me sì, perché
0: ci abbiamo anche una, mi sembra, non so se c'è disponibile una grafica,
2: anche quello del 2024 fu
0: dove ci sono 91 punti di Conte, i 94 di Inzaghi, 82 di chi

0: quest'anno l'Inter ha vinto, ma c'è una coda del Napoli sicuramente, non con la
1: infortuni
0: sono arrivati a un certo punto, poi loro l'organico completo era, secondo me sarebbero giocata fino all'ultimo.
1: Sì, sono d'accordo.
0: L'organico completo, però è andata così, quindi però stavo pensando al discorso della continuità del, mi ha dato questa impressione di essere una squadra solida sotto questo aspetto, se la sarebbe giocata bene fino alla fine, insomma.
1: Certo.
0: Adesso poi c'hanno anche la Coppa Italia,
1: sì, tra una settimana, mercoledì prossimo, proprio 13.
2: Sì.
1: No, l'ultima
0: con la Lazio.
1: Sì, con la Lazio che sta all'Olimpico. Bene. All'Olimpico, sì, con la Lazio che sta. A proposito, Gigi, prima di salutarti, sembrerebbe che insomma Conte si stia un po' allontanando, no, dal Napoli. E quindi può darsi pure che il prossimo anno non sia lui l'allenatore del Napoli. Ci sono due nomi in questo momento che stanno prendendo quota. Uno è quello di Sarri e l'altro quello di Grosso. Quale ritieni sia più idoneo per un eventuale post con te?
0: Vabbè, Sarri c'è già stato, Grosso mi piace molto.
1: Vedi pronto per fare un salto?
0: Secondo me sì, perché ha fatto tutti i passi giusti. Poi lui ha un

0: comportamento mi piace, come è divisa la sua sul campo, come la fa giocare, uno che guarda le mode, guarda quello che è corretto, giocando bene, cercando a secondo, legge le partite. Chiaramente per esperienza, qualità, tutto, non c'è paragone con Sarri, chiaramente, no? Però se io dovessi fare una scelta di un certo tipo, io rischierei su di lui. Però secondo me rimane Conte, è una roba mia.
1: Va bene, mister, noi ci risentiamo con calma magari nei prossimi giorni, dai, ti lasciamo alla tua giornata e alle tue interviste. Grazie. Allora, sì, perché l'abbiamo anticipato, poi c'è una serie di
2: interviste. Giustamente.
1: Quindi abbiamo avuto la possibilità, mi è piaciuto, che bello sentire queste cose del tipo, ecco, tu nella loro improvvisata, ma chiesto scusa.
2: È un classico, quello si sta ancora adesso, perché ci sono passato pure io.
1: Tra l'altro abbiamo sentito anche delle volte dei racconti, mi sembra una volta proprio Stefano ci raccontò una cosa che capitò a lui in una partita con la Fiorentina, che c'era Bruno Gentile, c'era Claudio Gentile, difensore
2: della Fiorentina,
1: e gli fece un
2: in partita
1: fece, insomma, lo un numero, un numero. Lui gli ha detto di riprovare, siccome Stefano ci ha riprovato, gli ha dato una legnata,
2: capito? Immaginando
1: i difensori di allora che ha ricevuto, perché poi all'epoca era pure questa cosa.
2: All'epoca si poteva, adesso, le telecamere di meno, non c'era
1: il VAR. No, però per dirti che c'è questa tendenza,
2: di alcune gestioni nell'ogliatoio, è giusto che quello più grande insegni il rispetto.
1: Assolutamente.
2: Chiaramente anche i più grandi riconoscono il talento, c'è uno molto giovane, lo conoscono, però va formato dal punto di vista umano, caratteriale.
1: Dai, andiamo a prendere qualche altra news prima di chiudere questa prima, e ringraziando ancora Mister Cagni che ci ha fatto questo profilo di Evaristo Beccalossi, lo abbiamo ricordato insieme a lui, l'ho conosciuto giovanissimo, proprio come avete sentito, proprio agli esordi della sua carriera da calciatore nel Brescia, nei primi anni 70. Lucio, dove ci porti?
2: Allora, getto ancora sale sulla ferita del derby. Abbiamo nominato Sarri, abbiamo parlato della finale di Coppa Italia, ma si parla chiaramente anche del derby. La penultima giornata c'è appunto un pezzo di approfondimento su tutto il web, perché il derby alle 12:30 di domenica non è più così sicuro. Il dottore viene riportato anche Zetta, Roma-Lazio all'ora di pranzo sta creando tante perplessità alla stura, anche alla prefettura della capitale. Per lo stesso giorno, infatti, lo sappiamo che c'è la finale internazionale di tennis, e quindi l'unica soluzione sarebbe proprio anticipare l'altra cittadina. Ma il problema è che dovrebbero giocare in contemporanea giallo-sì anche le altre squadre coinvolte in Champions. Il Viminale proibisce che Roma-Lazio si giochi la sera, e quindi l'unica alternativa sarebbe settare il match a lunedì alle ore 18, ma sarebbe come nel pomeriggio di un giorno feriale, avrebbe un impatto non indifferente su tifosi, diretti TV, eccetera eccetera. Non sembra al momento, per questo motivo, una ipotesi percorribile, però ci sono delle novità nelle ultime ore, perché effettivamente la finale del torneo di tennis inizierà alle 17, sarà necessario un aumento delle forze dell'ordine per gestire il deflusso dall'Olimpico. Vanno messi in conto dunque tutti i rischi attorno a una gara del genere, e non possono essere esclusi possibili scontri post partita con l'afflusso che potrebbe avvenire solo nella zona dell'Olimpico. Poche parole, chi gestisce l'ordine pubblico preferirebbe che la partita si giocasse lunedì. Nelle prossime settimane tutto sarà più chiaro, ma c'è una confusione totale fra orari, giorni, contemporaneità.
1: Ma come si fa a organizzare una roba così?
2: È una non organizzazione, Marco. Siamo a poche settimane da un incontro cruciale, perché la Roma si gioca tantissimo, è comunque un derby.
1: No, ma al di là di Roma, Lazio, quindi, tu come fai?
2: Veramente caos.
1: Su questa ragione Sarri quando dice, tu lo sai, c'è il torneo di tennis, e quindi lo devi anticipare questa cosa, la devi programmare.
2: Hanno sbagliato in passato i tifosi, chiaramente non i tifosi, i criminali da una parte e dall'altra che si dicono tifosi.
1: Sì, ma su questo siamo d'accordo.
2: Purtroppo ha inciso il fatto che la Lazio abbia la finale durante la settimana.
1: No, dovevi capire, certo. Cioè, non dovevi dare una possibilità al computer che fa, cioè questo evento non può creare una

0: partita del genere in concomitanza con un evento di questo tipo. Insomma,
1: l'unica domanda è,
0: era questo, si poteva fare.
1: Sì, allora, vedo quali soluzioni si potessero trovare, quell'unico interrogativo.
0: No, ma non far giocare un big man in questa data.
1: Sì, la domanda è, allora lunedì è l'unica data.
0: No, adesso non lo so come ne vengono fuori. Perché se giochi lunedì comunque tu posticipi una parte importante che metti in palio comunque, cioè, da una parte.
1: Beh, poi dovresti mettere eventualmente praticamente una giornata di lunedì.
0: Non lo so.
1: Per quattro partite di lunedì.
0: Vediamo come ne verranno a capo questa cosa. Dobbiamo, non so se abbiamo proprio un flash velocissimo di un'aggiunta che vuoi fare su.
1: Se vuoi ti porto sul Milan, perché c'è ancora il diavolo un po' orfano di Rabiot, che si parla di un possibile rientro di Modric. Vado rapidamente perché dobbiamo andare in pausa per le ultime due di campionato. Domenica però alle 20:45 contro l'Atalanta il Milan dovrà fare meno al 100% Rabiot. Qui veniva posto l'accento su
0: Rabiot
1: di Modric, su chi ci si dovrà appunto affidare. Veniva scritto di Rabiot, mentre Yashari invece viene un po' bocciato dopo l'ultima partita, soprattutto contro il Sassuolo, diversi dubbi nella testa di Allegri. Lo svizzero, che sulla carta aveva quattro opportunità per mettersi Mosca, rischia di accollarsi nuovamente in panchina, e quindi al suo posto potrebbe esserci Ricci, protagonista con il Torino in quel ruolo, ma sorpresa, si potrebbe anche spostare, francamente non so quanto possa essere un'idea, Loftus-Cheek anche Fofana e Loftus-Cheek più centrali, insomma.
0: Vabbè, stiamo a vedere, dai.
1: Sì, tanti dubbi.
0: Allora, tanti dubbi, saremo a vedere, abbiamo ancora un po' di giorni. Io adesso mi devo fermare perché ci finisce anteprima. Grazie a Lucio Marinucci.
1: Grazie a te, Marco, a domani.
0: Break, torniamo tra poco con Sammy Palomeni e tutta la squadra. Tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: È durata circa 2 ore la deposizione come testimone del fratello di Chiara Poggi Marco nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco. L'uomo se ne andava evitando i cronisti e le truppe televisive presenti davanti agli uffici giudiziari, dove è ancora presente Andrea Sempio, l'amico unico indagato per omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e motivi abietti, che non risponderà alle domande.
0: Spostiamoci in Medio Oriente. Una nave porta container francese, la San Antonio, è stata colpita mentre transitava nello stretto di Hormuz. Alcuni membri dell'equipaggio sarebbero rimasti feriti e la nave ha subito danni. I feriti sono stati evacuati e stanno ricevendo assistenza medica, secondo quanto si legge nel comunicato della compagnia.
1: A Firenze si è sviluppato un incendio nel cantiere dell'alta velocità a Campo di Marte, dove sono in corso i lavori per il tunnel passante sotto la città. Secondo le prime ipotesi si tratterebbe un atto doloso, anche se non vengono escluse altre piste. Alcuni noti sarebbero entrati nel cantiere scavalcando un cancello. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Le fiamme hanno danneggiato un gruppo elettrogeno e un ripetitore del 5G.
0: Il calcio piange e Evaristo Beccalossi, morto oggi 6 maggio. Leggenda dell'Inter, aveva 69 anni e ne avrebbe compiuto 70 tra pochi giorni, il 12 maggio. Grande centrocampista nella sua carriera in campo, classico numero 10. Con i nerazzurri ha vinto uno scudetto nel 1989-80 e 2 Coppe Italia tra l'81 e l'82. Il decesso è avvenuto nella notte in clinica di ambulanza a Brescia, dove era ricoverato.
1: Il presidente delle Canarie ha respinto la possibilità che la nave con casi di antivirus a bordo faccia scalo nell'arcipelago. Il governatore ha chiesto una riunione urgente con il presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez di fronte a una decisione che a suo giudizio non risponde ad alcun criterio tecnico, né vi sono informazioni sufficienti per mantenere un messaggio di calma e garantire la sicurezza della popolazione. Le Canarie, riporta il Paese.
0: Il calcio: dopo il 5-4 gara di andata in favore del Paris Saint-Germain, i francesi si giocano l'accesso alla seconda finale di Champions consecutiva, sfidando il Bayern Monaco all'Allianz Arena. Company, che torna in banchina dopo la qualifica, ha un solo dubbio di formazione indecisa. Luis Enrique invece sceglie Zaïre Emery per sostituire Hakimi, indisponibile per un infortunio alla coscia destra.
1: Ora è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su supermercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie su trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Su ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla qualità e resta informato. Collega su tuttomercatoweb.com.
2: TM Radio. Siamo fatti della stessa sostanza dello sport. Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale apre un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TV Radio.
4: Se per te il calcio è una cosa seria, passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Seguila dire comodamente dalla televisione. TM Radio, la radio di Samuel Calcio.
2: Sacrificio, dedizione e concentrazione per i valori che per noi incarnano sport. Sei su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il loro contatto. 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci siamo in quattro per risponderti.

0: Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la Iena, la Volpe, la Iena The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
2: Che?
3: Bene, ci siamo. Un saluto da Marco Piccari
4: e Stefano Impallomeni. Marco, buon pomeriggio.
3: Ciao,
4: a tutti.
3: Stefano, ben trovato come sempre. E allora, ci siamo. Intanto, permettimi anche di salutare in questo momento gli amici di Italia 7 in Toscana che si sono collegati con noi sul canale 17 Digitale Terrestre. E allora, caro Stefano, ti voglio chiedere anche a te, insomma, purtroppo oggi parleremo naturalmente di tante cose legate a questo meraviglioso sport che raccontiamo tutti, nonostante le vicissitudini del nostro calcio non esaltanti. Purtroppo c'è questa notizia di stamattina della scomparsa di Evalide Calossi. Prima siamo usciti ad intercettare a volo proprio Gigi Canni, che lo ha conosciuto giovanissimo, proprio all'età di 16 anni. Ti saluto tanto, tra l'altro abbiamo preso al volo perché oggi non
5: prova
3: negli orari successivi. Salutami tanto Stefano. Insomma, io ho detto prima, ha presentato qualcosa di calcio diverso, lontano, romantico, quindi volevo dirti un tuo pensiero.
5: Sì, interpretazione del ruolo, due cose da separare, cioè certamente l'uomo straordinario. Io conosco, non l'ho conosciuto, cioè voglio dire, ma me l'hanno raccontato una persona molto, ma come si vedeva, molto sorridente, simpatica,
3: solare,
5: solare, esatto. E quindi condoglianze alla sua famiglia. È un ricordo, insomma, speciale per quello che è stata la persona. Per quanto riguarda il calciatore, è stata poesia pura, romanticismo, proprio l'essenza del calcio che hai detto tu, che non è più. Interpretazione del ruolo, fantasia, creatività, con una giocata illuminava e faceva innamorare non soltanto i tifosi dell'Inter, ma chi amava il calcio e chi ama il calcio come me. Quindi mancherà. Beh, io mi ricordo l'indimenticabile Beppe Viola, grandissimo giornalista, in uno dei suoi incipit durante un servizio di video, mi ricordo Beck come Bach.
3: Grande.
5: Bach era il compositore.
3: Sì, sì.
5: Perché era genio, regolatezza, però insomma io ho semmato questo tipo di calciatori che c'è razionalità, è vero, la discontinuità.
3: Beh, ci sono anche un po' anche così, no, come calciatore.
5: Beh, insomma, sì, le imprecazioni, magari scatenavano anche imprecazioni ai tifosi, però il sentimento che provocato Beccalossi, i tifosi dell'Inter, credo che pochi calciatori abbiano così centrati nel cuore dei tifosi dell'Inter, cioè, che poi rappresenta un po' il paradigma dell'essere tifosi dell'Inter, no? Pazza Inter, cioè dell'inno, di quello che sta,
3: sì,
5: di quello
3: sì,
5: che
3: sì.
5: E quindi Beccalossi ci sta benissimo.
3: Pensa,
5: all'Inter, poi
3: Brera,
5: anche al Monza,
3: lo definiva Driblossi. non l'aveva
5: sottolineato
3: perché c'era questo dribbling pronto sempre in canna. Bene, dai, è anche bello ricordare questi
5: giocatori.
3: L'ha ispirato
5: poi anche Paolo Rossi, comico, con due errori in 8 minuti contro il Bratislava. Anche, voglio dire, letteratura e teatro.
3: Certo.
5: Quindi, non un personaggio, diciamo così, una persona straordinaria, non ordinaria naturalmente, e si allontanava anche, c'era questa cosa, dalla mediocrità. Cioè lui non è mai stato un uomo mediocre, non è mai stato un calciatore. Stavo un calciatore fortissimo. Di lui però la mediocrità non... O è tutto o niente. No?
3: Tutto o niente.
5: no, eccellenza o l'insufficienza. Cioè Beck è stata sta roba qua, insomma, straordinaria.
3: E poi c'è un amico che ci scrive: Beccalossi fa con Vincenzo D'Amico, empatici fuori dagli schemi sia in campo che fuori. Infatti erano due giocatori molto simili da questo. Tra l'altro due numeri 10, perché poi l'epoca il 10 aveva un significato, adesso mi permetto di dire che è qualcosa di diverso. Prima il 10 era il giocatore proprio tecnico, più forte, quando c'avevi quella maglia sulle palle, rappresentavi quel tipo di ruolo. Vado a salutare Raimondo De Magistris. Ciao,
6: ciao
3: Raimondo, ben trovato.
6: Ciao Marco, Stefano, buon pomeriggio,
3: ben trovato. Scusaci di questo ritardo, ma era doveroso fare un incipit di questo tipo. Tra l'altro abbiamo anche i pezzi di approfondimento di tutto il mercato, che ha descritto un po' tutta la gara di questo calciatore che ha segnato un tratto importante della storia dell'Inter e del calcio italiano. Quindi è giusto anche ricordarlo e soprattutto anche mi piace molte volte quando abbiamo questi calciatori che appartengono a quel calcio che io definisco sempre un po' più romantico, magari più giovani hanno visto soltanto le immagini, cioè, è bello anche sentirlo raccontare da chi li ha vissuti, da chi li ha conosciuti. Oggi per esempio c'è Gigi Canni, che abbiamo avuto prima, ha detto: beh, io mi ricordo quando mi fece un dribbling, mi fece il tunnel in allenamento, io mi sono fermato, gli ho detto non azzardare mai più a fare una cosa del genere. E lui ha chiesto scusa, capito? In allenamento, poi in campo fai quello che vuoi, perché in allenamento
5: i tunnel, del Becker erano umilianti. Non erano casuali, così fortuiti, sì, ragionati, sì, sì.
3: Sentite, prima di andare ad un altro tema vi voglio chiedere, Raimondo, parto da te, un pensiero anche su quella che è stata la partita di ieri sera. L'Arsenal va in finale dopo 20 anni, dopo 20 anni, finale di Champions. Se pensano ad leggere i nomi di quella squadra lì, c'era, vabbè, Wenger in panchina, ma c'era anche Fabregas, sì, in campo, eh. C'era il rito, sì, ma 20 anni dopo in finale.
6: Quello, insomma, era Arsenal, forse per certi versi anche la fine di un ciclo, del lungo ciclo Wenger, che c'era fino agli anni 90, si Thierry, con Cato, con Pires, con Will Ford, Bergkamp, cioè quello è stato un Arsenal che ha fatto innamorare mezza Europa. Ed era davvero una squadra straordinaria. Questa è una squadra molto diversa, questa di Peta, che però insomma sembra a un certo punto della stagione, fino a una settimana fa, andare incontro al solito copione dell'Arsenal degli ultimi anni, cioè una squadra che parte fortissimo e poi però nel momento decisivo della stagione viene meno, che la i giocatori di personalità necessari per supportare i successi. Invece poi nel giro di due sere è cambiato tutto, perché adesso in Premier League è di nuovo parte del suo destino dopo pareggio del Manchester City sul campo dell'Everton, quel 3, e quindi l'Arsenal adesso è primo e vince tutti, anche se non sarà semplice. La prossima è con l'West Ham, che deve salarsi in ogni modo, uno dei più caldi di loro, insomma partita complicata. Però l'Arsenal adesso è parte del suo destino in Inghilterra. E ieri ha fatto il suo contro l'Atletico Madrid. Non ci aspettavamo, almeno io non mi aspettavo una gara più spettacolare di quella che abbiamo visto. Ecco, non so voi, vedendo la stagione dell'Arsenal e dell'Atletico Madrid, una squadra molto solida, anche qualche soldi girata a favore, però visto il cammino dell'Arsenal, questa Champions, una squadra che non ha mai perso, forse in fondo è anche giusto, sì, cioè è giusto anche che i Gunners tornano a giocarsi questa finale Champions.
3: Anche il buon pomeriggio a Francesco Monterbino. Ciao Francesco, ben trovato.
5: Ciao Francesco.
6: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
3: Buon pomeriggio. Un pensiero da parte di Stefano sull'Arsenal che va in finale.
5: Secondo me questo obiettivo. Sì, una cosa importante ha fatto l'Arsenal anche nella prima fase, quindi poi si è perso un po' un calo fisiologico, adesso si sta riprendendo. Ho detto anche giustamente Raimondo, il pareggio tra Everton e Manchester City ha ridato un po' di entusiasmo.
3: Sì.
5: Visto un Arsenal un pochino più, no? Secondo la testa, ha fatto un'ottima partita e i punti poi
3: ha meritato i punti, sì.
5: Entrare in questa finale che poi, Enrico, come ha detto, dopo 20 anni, credo che quella poi la finale la persa in finale il Barcellona di Messi,
3: sì.
5: Di
3: credo di sì, sai, vado a vedere perché c'ho questo, però credo di sì. E vabbè, quindi in finale, Francesco, anche con il tuo pensiero, che poi aspettiamo stasera la grande attesa, perché insomma stasera i due allenatori hanno già detto che non andranno a snaturare la loro natura, quindi si gioca così.
7: Non vedo per quale motivo dovrebbero farlo, vuol dire, non sarebbe loro. Vabbè, tengo conto che la partita di ieri è chiaramente è stata le due semifinali, quella meno aspettata, perché tutti si aspettano la finalissima anticipata di stasera. Però secondo me dalla parte di ieri ne vede fuori un Arsenal che anche in finale potrà della sua. Ieri ho visto una squadra di...
3: Una
7: in qualche modo che ha fatto la partita, ha avuto secondo me una qualità migliore rispetto alle ultime settimane. Questo ci fa iniziare quanto è importante l'aspetto mentale, perché è chiaro che il risultato negativo del City ha permesso a questa squadra di andare in campo ieri anche con una situazione mentale chiaramente diversa. Quindi se oggi dovessi dirti cosa pensi che potrebbe essere un'ipotetica finale fra Bayern e Arsenal o Paris Saint-Germain e Arsenal, io non sono così convinto, insomma, che poi dovessimo vedere potrei vedere insomma un Arsenal sconfitto.
3: No, infatti vediamo, poi quando è in finale tutto... No, stavo leggendo, era Rijkaard, sì.
5: Sì, no, mi sono confuso con la finale di Roma, tra sì, Roma e Manchester, perché c'era là, c'era Guardiola, 2009.
3: Vai.
6: Dicevo, su quel Arsenal che è anche un po' italiano, perché ha letto di Calafiori, che ieri poi forse è stato tra i meno brillanti, però comunque era uno dei titolari dell'Arsenal di Arteta. Però insomma, questa squadra costruita la scorsa estate da un direttore sportivo italiano, che è Andrea Testa, che tra l'altro è l'Atletico Madrid,
3: fino ha litigato pure con Simeone ieri sera.
6: Ha litigato anche con Simeone dopo tanti anni insieme, e che ha stato nella sua origramma anche un dirigente che lo stesso Pervino conosce molto bene, con Maurizio Micheli, che era a Napoli fino a oggi è capo scout dell'Arsenal, e che ha scovato tanti campioni in questi anni anche a Napoli. Insomma, Kvaratskhelia è uno dei tanti, ma è stato uno dei migliori dirigenti che abbiamo avuto in Italia, lui come Berth, che adesso invece fanno le fortune dell'Arsenal.
3: È vero, è vero.
7: Sì, diciamo che loro come scouting sono straordinari. Poi essere un grandissimo osservatore e individuare grandi calciatori, magari poi sotto il punto di vista della direzione sportiva, e quindi fare il dire è ben diverso, e poi c'è una gestione dei calciatori. Però Rizzo ha dimostrato nei Napoli di essere un grandissimo osservatore e di scovare tantissimi talenti, uno degli ultimi di un Antequara.
3: Sì, intanto poi andiamo su Napoli perché mi ci sta portando, e quindi voglio chiedere una cosa, però vado subito velocemente a leggere, sto dando un'occhiata, mi piace sempre tornare un po' indietro a quella finale lì di 20 anni fa, dove c'era l'Arsenal. L'Arsenal metteva in campo Lam tra i pali, Eboué, Touré, Campbell, Cole, Pires a destra, Gilberto Silva, Fabregas, Leb davanti, Lundberg e Titi Henry. Insomma, dall'altra parte c'era Eto'o, Ronaldinho, Dilson, Deco, Bommel, insomma, era una bella squadra dall'altra parte. Va bene, l'allenatore Rijkaard, infatti, poi Guardiola dopo.
5: Sì, mi sono confuso con la finale di Roma tra Barcellona e Manchester, col colpo di testa di Messi. No?
3: Sì.
5: A proposito, Ronaldo Messi, penso,
3: A proposito di Napoli, Raimondo, situazione allenatore, perché insomma, a Napoli cominciano a venire forti delle voci su un Conte un po' più lontano, crescono le quotazioni di Sarri, si inserisce pure Grosso. Come siamo messi, Raimondo?
6: Siamo messi che Marco, dobbiamo aspettare quell'incontro tra Conte e Laurentiis, che a questo punto che arriverà una volta blindato il posto Champions, e quindi verosimilmente la prossima settimana, perché Napoli prossima settimana potrebbe essere certo della qualificazione, dovrebbe essere certo della qualificazione della prossima Champions League. A quel punto, senza più obiettivi, si potrà decidere il futuro. Conte più lontano da Napoli oggi, soprattutto perché parte poi da posizioni molto distanti ad oggi. Cioè, da un lato c'è l'ambizione di un allenatore che vuole ricostruire una squadra vincente, vuole essere tra le favorite il prossimo anno per tornare a vincere lo scudetto, squadra competitiva anche per fare bene finalmente Conte anche in Europa. E dall'altro lato però c'è un Napoli che dice calma. Cioè, dopo 2 anni di grandi investimenti, dopo il bilancio in rosso lo scorso anno, un bilancio in rosso che sarà anche prossimo, Napoli deve ripartire conti, quindi deve passare il suo monte ingaggi, deve rimettere in rosa giocatori anche di prospettiva con cui poi fare quelle famose plusvalenze che hanno fatto la fortuna della gestione De Laurentiis, da Cavani, Guain, Lavezzi e tutti quelli sono venuti dopo. E quindi le due prospettive sono queste qui. Come queste due prospettive possono andare avanti insieme, questo è complicato capirlo. La prossima settimana verrà messo un punto questa vicenda. Certo, si parte da presupposti base molto, molto distanti oggi. Cioè, un anno fa c'era la possibilità di Juventus, Conte preferire, però il Napoli e Conte e Laurentiis viaggiavano però sulla stessa lunghezza.
3: La stanza dove sta, scusami Raimondo, sta nel fatto delle richieste? Cioè, ci sono delle richieste che Napoli non può sostenere? Ti fa questa domanda?
6: Sì, c'è soprattutto una squadra che per come la pensa Conte è difficile da tenere in piedi, okay, in termini di Conte, okay. E quindi è quello il presupposto, secondo me, che oggi vede Conte e De Laurentiis partire da due punti di partenza molto distanti. Poi la vita che si arrivi a un accordo sono tante variabili, okay. C'è da capire cosa sul piatto ad oggi, possibilità nazionale, ma resta una possibilità, lo stiamo vedendo con Malagò, emerge una novità al giorno, e quindi la sua candidatura oggi c'è, domani chissà, da quello al 22 giugno è lunga,
3: certo.
6: Ti metto di dire, e quindi però poi il club ad oggi in Italia non c'è nulla per Conte, quindi anche questo può fare la differenza, ma Conte potrebbe tranquillamente decidere di andare via e restare fermo un anno, poi però c'è da trovare un accordo per la riduzione eventualmente. Ricordiamo come finì all'Inter, insomma, con Marotta che sforzò un assegno più piuttosto impegnativo in quella circostanza, non credo che Laurentiis possa abbia intenzione di fare lo stesso. Insomma, ci sono tanti punti interrogativi, però dobbiamo tornare al punto di partenza, cioè un incontro tra Conte e De Laurentiis che dovrà avvenire una volta centrato l'obiettivo Champions. Se ad oggi questo incontro non c'è stato perché il Napoli matematicamente non è ancora sicuro il posto Champions.
3: Chiedo a Montervino e Stefano, sensazione, come va, che cosa sa?
5: Sembra Conte facendo un po' di girarole che siamo alla resa dei conti, e Conte si accontenta, il Napoli può contare su Conte,
3: altrimenti
7: quindi stiamo parlando di nulla.
5: Quindi non
7: stiamo parlando di nulla, perché come sa tutti quali sono le esigenze ogni volta che esprime Conte all'inizio di ogni campionato, prima di iniziarlo un campionato. Quindi io credo che siamo di fronte, possiamo parlare di quella che potrebbe essere una separazione, sì, tra le parti. L'unica cosa importante in questo momento giallo è la situazione contrattuale, che chiaramente con un contratto mi pare da 8 milioni circa di euro netti sia un contratto molto oneroso per Napoli, e quindi come diceva giustamente prima Raimondo, De Laurentiis non è avvezzo a fare degli incentivi a esodo di un certo tipo, così come Conte non è avvezzo a lasciare facilmente quello che potrebbe essere il suo ingaggio, che può essere il suo ingaggio. Quindi di conseguenza credo che si arriverà a quella, può essere una risoluzione, qualora, ipotesi secondo me unica, ci possa essere una situazione nazionale che si possa aprire Antonio Conte. Perché oggi un club italiano sicuramente no, ma anche europeo di un certo tipo che possa permettersi le prestazioni di Conte credo non ci sia. Quindi potrebbe essere solamente, a mio avviso, incolosito da un discorso pluriennale della realtà italiana.
3: Allora facciamo una cosa, facciamo questo scenario che si arriva alla separazione, perché insomma ci sono, diciamo così,
7: dei
3: presupposti. Si arriva alla separazione, vi metto lì due nomi, ditemi secondo voi quale potrebbe essere in questo momento quello più, diciamo, idoneo per il post, per l'eventuale post Conte. Stefano, parto da te, ti metto Sarri, perché sta crescendo comunque, poi magari il mondo ci dice se questa cosa si sta sviluppando o meno. Vicino a Sarri ci metto anche Grosso, anche il nome di Grosso è un profilo comunque interessante, è un allenatore che ha fatto molto bene con il Sassuolo quest'anno. Non ci facciamo così, non siamo prevenuti sul nome, perché ricordiamo che Sarri quando arrivò al Napoli aveva allenato l'Empoli, quindi sì, veniva dall'Empoli, quindi non stavamo parlando
5: tu
3: di
5: dici
3: una...
5: potrebbe ripercorrere
3: ti chiedo quale potrebbe Sarri, essere che... oppure se avete un altro, buttali, se ne avete un altro, io ho messo questi due nomi perché prendono quota. Stefano,
5: insomma, questo c'è sul mercato, perché, però sarebbe una scelta, insomma, non di ripiego parte dei lavoranti, si passa abbastanza sorprendente, insomma, il ritorno di Sarri lo toglie, che poi potrebbe fare anche meglio,
7: sarebbe
5: romantico, sono d'accordo. E magari si potrebbe togliere quella soddisfazione negata con 91 punti là all'albergo, sì, l'ho detto verso l'albergo, insomma, che poi alla fine per conto sorpasso, stiamo parlando di punti incredibili che di solito con 91 punti ce lo scudetto. Si potrebbe togliere anche sul finire carriera Sarri questa soddisfazione, questa possibilità. La squadra ce l'ha. Manterrebbe anche l'ordine della rosa, può partire 3-4 giocatori, rivedere un po' l'organico. Marco, credo che il Napoli resti competitivo, Conte o non Conte, Sarri o non Sarri, o Grosso o non Grosso. Poi ci sono delle differenze tra Conte, Sarri, Grosso, non abbiamo tempo per parlarne, Conte è una garanzia da questo punto di vista, Grosso è una bella intrigante scommessa, anche io sono per dare chance, possibilità che alla nuova generazione che avanza, ai nuovi allenatori, perché sì, poco anche questo periodo di grandissimi allenatori,
3: prima o poi,
5: voglio dire, no, cioè non dico che, ma insomma sono sempre quei 4-5 nomi e facciamo sempre di nomi. Ecco, sarei sorpreso invece della scelta sul ritorno di Sarri,
3: perfetto. E la verità. Montervino, come la vedi?
7: No, sicuramente il ritorno di Sarri sarebbe romantico, perché è stato l'allenatore che probabilmente la storia del calcio Napoli ha fatto prima la squadra in miglior calcio mai visto a Napoli, tenendo conto che non ha vinto nulla. Di Sarri noi dobbiamo essere chiari, il Napoli non ha vinto nulla, anche la Coppa Italia, quindi sarebbe come un fatto tornare un qualcuno a Napoli che ha lasciato un lavoro incompiuto. È onestamente ripeto, un'ipotesi romantica, sarebbe un allenatore ben visto e amato dalla piazza, proprio che la piazza stessa lo reputa tra i migliori, se non proprio il miglior allenatore che ha avuto nella storia. Tra l'altro la squadra, a mio avviso, ha anche delle qualità che possa convincere Sarri a tornare a Napoli. Detto questo, anche io però sono attento all'inizio sul fatto che dà la possibilità a nuove leve di potersi esprimere come grosso, ma anche lo stesso Fanoli, questa tipologia di allenatori qua che hanno anche fatto bene all'estero, ma potrebbero essere delle opzioni non differenti. Di certo, questa è una convinzione, io sono convinto che qualsiasi allenatore di questo tipo di allenatore possa arrivare a Napoli, la qualità del gioco del Napoli potrebbe migliorare, perché Conte ti dà garanzia a quello del risultato. Oggi tu avresti un dubbio prendendo chiunque al posto di Conte, il dubbio su arrivare o non arrivare al risultato ce l'hai, e con Conte non ce l'hai, però nello stesso tempo mi toglierei anche il dubbio di poter dire che secondo me Napoli con qualsiasi altro attore di questa caratura, di questa qualità, non migliori la propria qualità di gioco.
3: Raimondo?
6: Allora, i nomi sono diversi, sono da me inevitabile, cioè, è chiaro che in questo momento c'è il contatto con Sarri per capire se eventualmente sarebbe disposto, ma anche un anno fa fu così, ricorderete anche allora di contatti con Allegri, no? Deve essere una possibilità in Napoli, quando a un certo punto la Juventus provò a prendere Conte e non ci riuscì per Conte come per Gasperini, quindi Sarri, quindi un'idea può essere grosso, e quindi un contatto c'è stato anche per Pesca, qui però c'è un discorso economico anche importante, soprattutto Manchester City in ballo, perché Guardiola potrebbe salutare una lunga epopea alla guida del Manchester City, e Pesca sembra un po' l'idea designato. C'è anche Vincenzo Italiano come possibilità, che non siamo trascurare, perché sicuramente uno di quei nomi che è nella testa di De Laurentiis già qualche anno, e che quest'anno insomma lascerebbe volentieri Bologna, si è un po' pentito lui di aver detto no al Milan un anno fa dopo la vittoria della Coppa Italia. Allora quell'entusiasmo post-vittoria della Coppa Italia l'altra volta, decisi di rinnovare col Bologna, poi però la stagione è stata abbastanza deludente. Resta però uno di quegli allenatori di cui parlavamo, il Rapa di Lancio, che spesso ha fatto le fortune del Napoli dai tempi di Mazzarri in poi. Cioè il Napoli da questo punto di vista è stato un grande club per tanti allenatori per fare il passaggio più. Sarebbe invece una scelta contro tendenza, controcorrente, cioè non sarebbe una scelta da De Laurentiis, che tendenzialmente ha sempre oscillato tra due tipi di allenatori questi anni, o il giovane emergente o la grande area internazionale.

0: Se pensiamo da Benitez in poi, poi Ancelotti, poi lo stesso Conte, diciamo che oggi Sarri non è nell'altro in questa tipologia di allenatore, però sì, sicuramente è una possibilità. Io sposo un po' le tesi di Stefano e di Francesco. Io andrei su un allenatore emergente, quindi sul piano di turno, anche che questa nuova generazione di allenatori, Pioli in Portogallo, Company in Bundesliga, qui anche in Italia, ha già iniziato a vincere, sta portando nuove idee, l'idea di segnare un gol in più dell'avversario e non l'idea di vincere con la migliore difesa del campionato. E quindi è un'idea anche affascinante, entusiasmante da capire, però se De Laurentiis poi eventualmente
1: gol di grosso, vedete, pronto, vale la pena rischiare, ma
0: sì, hai vinto con la molto verso la Fiorentina.
1: Cioè, De Laurentiis, se pensa di poter vincere lo scudetto con la prima volta, un grosso ciria, ma insomma deve capire, deve far capire anche per tutti i tifosi del Napoli che probabilmente sarà difficile vincere uno scudetto. Tanto uno ci prova, ecco, chi vuole l'Inter, però dentro lo scudetto con due allenatori gestori che hanno gli ampio raggio di sono molto liberi di decidere, spalle e punte, eh? Cioè tu hai vinto quando ti sei appoggiato a questo tipo di figure di allenatore.
2: Certo.
1: Quando tu hai scelto, le cose non è che sono andate benissimo, anzi. O no? Grazie, mi sembra di capire.
2: Sì, sì, sì, sì.
1: Quindi non lo so, attenzione, cioè, se tu scegli grossi, questi profili Farioli, non sbagli mai, perché tanto io non è che i tifosi del Napoli fanno subito lo scudetto. Può arrivare, come non può arrivare. Con Conte e Spalletti tu vuoi vincere o no?
2: Sì,
1: cioè, cioè tu hai preso questo Conte perché volevi vincere.
2: Certo, assolutamente. Va bene, siamo arrivati, vediamo, perché insomma dobbiamo seguire, come ha detto Raimondo, quello che succederà tra Laurenti e Conte, quindi sarà questo incontro, così come dopo la Coppa Italia ci sarà l'incontro, almeno così hanno detto, tra Sarri, Tito e Fabiani, per capire anche lì che tipo di strada verrà tracciata in Calazio, perché ricordiamo che ancora è legato ad un contratto con
1: due anni,
2: esatto, quindi anche lì c'è da
1: Sarri
2: capire.
1: Soffre questa cosa ambientale, ma
2: sì,
1: questo stadio vuoto
2: lo tocca profondamente, sì, va sì, bene, sì. Va bene ragazzi, allora io saluto e ringrazio il mondo dei magistri.
1: Ciao,
2: mondo, grazie,
1: ciao,
2: buon lavoro, grazie anche a Francesco Mobino.
1: Ciao,
2: grazie Francesco, a presto. Vi lascio con questa news che prendo tutto il mercato web, perché vedete, dopo l'incontro con la B ha parlato, proprio abbiamo anche un contenuto video che vedremo un po' più tardi. Non basta scegliere le persone con la nessun confronto, quindi adesso sta arrivando, ha parlato dopo l'incontro appunto con la Lega Serie B, andato in scena a Roma nella sede della Calcio Abete. Adesso sta arrivando il presidente Malagò, che avrà anche lui l'incontro con la Lega Serie B, e quindi vediamo un po' di capire che cosa succederà, se Malagò avrà anche il sostegno appunto della Lega Serie B. Ecco, torniamo tra poco.

0: Bentrovati alla redazione sportiva e da Daniele Impanari. Il calcio è in lutto, è morto la notte Evaristo Becalossi, una delle bandiere dell'Inter. L'ex calciatore e dirigente sportivo avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni, il 2 di maggio. L'anno le sue condizioni di salute erano critiche dopo un malore accusato a gennaio 2025 e un lungo periodo di coma. Profondo il messaggio di cordoglio che l'Inter ha condiviso sui social dopo la notizia della scomparsa di Becalossi. Tra le dita in giornata, la clinica poliambulante di Brescia, la Cava Ardente. Manu Lukaku è tornato a Napoli, ma il clima servo il turno è tutt'altro che sereno. Dopo settimane di tensioni, fughe in Belgio non concordate e silenzi assoluti, il Belga è teoricamente di nuovo a disposizione di Conte, ma il suo ritorno in Italia sa però più di obbligo contrattuale che di reale ripartenza. Secondo quanto riporta oggi il Mattino, il destino del Belga è già segnato. A fine stagione le strade di Lukaku e del Napoli si separeranno. Nonostante il ritorno fisico in gruppo, la frattura con Antonio Conte resta dunque profonda. Super mercoledì di tennis, gli internazionali d'Italia. Nel day one, tabellone maschile, spazio alla parte bassa Matteo Arnaldi e Federico Cina. Il ligure reduce dal trionfo challenger di Cagliari esordirà contro lo spagnolo Ae Mugnar. Il siciliano invece sfiderà il belga Alexander Bock, reduce dalla semifinale al Masters Mini Madrid. Se incontri a tinte tre invece nel torneo femminile su tutti il derby tra Lisa Pigato e Tyra Grant, tutto in attesa di Phoenix Sinner che servirà a Roma venerdì 8 maggio. Venerdì sarà anche il giorno della partenza della 19esima edizione del Giro d'Italia. 23 squadre e 184 corridori si sfideranno per la maglia rosa e per tutti gli altri premi in ballo, dal miglior giovane al miglior scalatore fino al leader della classifica a punti. Occhi puntati su Jonas Vingegaard, due volte trionfatore del Tour e primo all'ultima Vuelta, al debutto al Giro per completare la sua tripla corona. L'Italia spera in Giulio Pellizzari per la generale.
1: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
2: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.

0: Amiche ed amici di Stadium in TV, ben ritrovati. Siamo alla puntata numero 79 e proseguiamo come sempre a raccontare storie, gare, personaggi dello sport di base, in particolare dello sport caro al Centro Sportivo Italiano. Con le immagini anche oggi spazieremo in tutta Italia. Cominciamo dal basso, dal sud Italia e dalla Puglia. A Bari si parla infatti di un nuovo importante progetto inclusivo in vista della stagione estiva che sia per tutti più sportiva.
1: Si avvicina l'estate e la Puglia torna ad essere meta amata da visitatori e turisti. Ecco allora Più Mare per Tutti, il progetto promosso dalla Regione Puglia e dalla Centro Sportivo Italiano per rendere le spiagge accessibili con strutture inclusive per i più piccoli, laboratori sportivi, monitorando i servizi. Il CSI Bari, da anni impegnato nel campo dello sport e di promozione sociale, metterà in campo una rete di servizi e attività inclusive, accessi facilitati agli spazi, utilizzo di carrozzine e sand and sea per la fruizione del mare, attività sportive integrate tra normodotati e persone con disabilità grazie al supporto di operatori, educatori, psicologi e facilitatori qualificati. Sempre a Bari, sabato 18 aprile al Pala La Forgia, l'avvio delle attività con l'Open Day promosso dal CSI Bari, patrocinato dalla Regione Puglia e dal CIP Puglia. L'iniziativa ha voluto essere un punto di partenza, un laboratorio vivo dove costruire nuove opportunità per futuri atleti, con la presenza di tecnici competenti, operatori e professionisti della riabilitazione che creano connessioni tra sport, scuola e ambito sanitario. Ginnastica, giochi, la corsa per non vedenti, la corsa in carrozzina, la corsa con frame running e i lanci dell'atletica con la presenza di atleti campioni paralimpici di atletica leggera. Testimonial dell'evento è stato il campione mondiale di frame running Carlo Calcagni.
0: E rimaniamo in Puglia per scoprire assieme com'è andata quest'anno la rassegna Bari Danza sul palco del teatro Show Hill di Bari dal 17 al 19 aprile. Oltre 1000 i partecipanti che si sono sfidati, giovani danzatori provenienti non solo dalla regione ospitante ma da altre come Basilicata, Abruzzo, Piemonte, Lazio, Lombardia e Calabria. Anche per il 2026, nella sua 30ª edizione, il Festival Bari Danza si è confermato un modo per rendere la danza il palcoscenico ideale per tutti noi. La barese Serena Sant'Orsola è stata insignita dal titolo di Best Dancer 2026. I premi della critica se li sono invece aggiudicati la bresciana Sirmione Dance, Mary J. Style di Manfredonia e Dance Company di Molfetta. E adesso spostiamoci rapidamente verso il Salento ed il Barocco per una breve esibizione di artistica leccese.
2: Il Palazzetto dello Sport di Tricase ha accolto sabato 25 aprile uno degli appuntamenti più attesi della stagione sportiva del CSI Lecce, la seconda prova del campionato provinciale di ginnastica artistica CSI Lecce, valida anche come fase regionale. In pedana numerose realtà del territorio, Deianira, Delfino, Ginnica Sport, Zen Shin, Sport Mania e Ginnastica Salento, che hanno con i loro esercizi raccontato la vitalità della ginnastica artistica nel Tacco d'Italia, con un forte radicamento educativo e sociale. La seconda gara stagionale dopo quella di Lizzanello del 1 marzo ha segnato un record storico, ben 184 ginnaste partecipanti, il numero più alto mai registrato. Un risultato che certifica il grande lavoro svolto sul territorio negli ultimi anni e la crescente attrattività della ginnastica artistica, capace di coinvolgere sempre più giovani. Soddisfatta la presidente del CSI Lecce, Sabina Tondo, per avere portato a Tricase un evento di qualità generando nuove opportunità per i giovani. Determinanti per molte i risultati ottenuti nella gara del 25 aprile per l'accesso al campionato nazionale CSI, in programma a Lignano Sabbia d'Oro nel prossimo mese di giugno.
0: E proseguiamo a motore spento ma scaldando gli pneumatici e i cuscinetti. Perché? Perché è partito il campionato nazionale di Speed Down CSI.
3: Romagna terra di sole, di mare e di speed down. Più che mai carichi, team e piloti del gruppo romagnolo Carioli che in una soleggiata domenica il 26 aprile hanno ospitato a Castrocaro la prima gara valida per ottenere i punti qualificazione al campionato nazionale CSI 2026. 53 gli equipaggi che si sono sfidati sui tornanti romagnoli della città termale. Battesimo del kart per il piccolo Ricky Gambioli, concentrato e attento in partenza agli ultimi consigli del tutor. Prima gara anche per i giovani Filippo Vannoni nella categoria C4, la vittoria è andata a Mayrunner Carlines, seguito dall'amico Spitaler Gerold, piloti altoatesini che hanno lasciato il terzo posto a Giulio Soldati di Forlì. Per i C7, gradino più alto per la coppia piemontese De Marchi Barbero, seguita da padroni di casa Migliani Migliani. Nei C8 la vittoria di Spartaco Darghetti, il pilota bresciano adottato dalla squadra emiliana Carrettolo, seguito da Fabio Lussignoli e Luca Pellegrini. Mentre nei kart tradizionali della categoria N5K, gradino più alto per Enrico Grossi, seguito da Fabiano Dinelli, pilota lucchese, e Marco Bedini dell'Umbria. Nei folk trionfa Gabriele Rosi, seguito da Gianni Danieli. Nei C9 prima vittoria per la piccola Arianna Cavalieri, corsa solitaria.

0: per Federico Lussignoli in Drift Track Junior, così come per Simone Grossi tra i senior. Le Gravity Bike hanno visto Domenico Frega primo al traguardo, seguito da Maxime Frega e Andrea Tonelli. Per i cavalieri della categoria C10, primo posto per Danilo Franzini, secondo Sergio Gori e terzo Enrico Bessi.
1: Chissà perché, ma l'odore dei motori ci porta diretti ad Imola. Vediamo questa bella iniziativa del Comitato Romagnolo.
2: Al Teatro Comunale di Imola, inizio aprile, l'importanza di fare squadra. La serata con il grandissimo Julio Velasco è stata, oltre ad una lezione di sport, valori e soprattutto di vita, anche un'occasione di solidarietà. La serata organizzata dalla Regione Emilia-Romagna con la collaborazione del Comune di Imola per sostenere il progetto Migliorare l'accesso all'acqua per la scuola Armando Sanchez e portare materiale sportivo per Jóvenes Deportistas de Lugano 1 y 2, quartiere in condizioni di marginalità urbana, a cura della Fondazione Aguas in Argentina, in collaborazione con il CSI Comitato di Imola.
3: Dicevo, le punirò anche se necessario di fronte a certi errori, però sempre sotto e sopra devono sentire: io faccio questo perché credo in te, perché tu puoi essere migliore di quello che sei. E mi prendo la responsabilità che non mi vuole di questo mondo. E con i giocatori succede la stessa cosa. Dopo vedono il risultato, vedono che è migliore, se vince, e allora ci vogliono bene. Poi parliamo e ricominciamo. E questo è il mio.
2: Grazie a questi miglioramenti i bambini potranno concentrarsi sull'apprendimento, rimanere in salute e costruire un futuro migliore. Oltre alla donazione di materiale sportivo, l'obiettivo più ambizioso, afferma il presidente molese Paolo Busato, è quello di proporre campi di volontariato nella regione del Chaco, affiancando la popolazione locale nell'organizzazione di centri estivi, dopo scuola e attività di avviamento allo sport per bambini e ragazzi.
1: E adesso andiamo in Sardegna dal CSI Sassari. Sabato 4 aprile si è infatti giocato a Osilo la seconda edizione del torneo di Pasqua organizzato dalla Polisportiva Malaspina. Torneo dedicato alla categoria Mini a 9 ha impegnato anche le squadre Futsal Sissi, Santa Maria Bambina Sassari e Atletico Uri. Venerdì 3 aprile ospiti dell'impianto della Polisportiva Alessio Mannoni a Porto Pozzo, Santa Teresa di Gallura, si è disputata la finale del girone Gallura del campionato di calcio a 5 Open CSI tra la squadra di Lungoni, Santa Teresa di Gallura e Arzachena 2015. La partita è terminata 6-5 in favore di quest'ultimi, ma parlando di calcio non possiamo non andare anche in questa puntata a curiosare come è andata l'ultima settimana della Philadelphia Junior Cup.
4: In casa Atalanta, lunedì 13 aprile, la Dea ha ospitato l'incontro con il campione nell'ambito del grande torneo degli oratori, grande sostenitore della campagna Keep Racism Out. Il centrocampista Yunus Musa ha condiviso con le ragazze del settore giovanile nero-azzurro e i ragazzi dell'oratorio Curno la propria esperienza, raccontando come lo sport possa essere un motore di coesione sociale.
5: E durante la partita, durante quel gioco, ci parliamo tanto, siamo là in una sfida e poi dopo quello è come se vi conoscete da tanto tempo, no? E ho trovato questo anche ogni squadra che sono andato. Sempre inizi, arrivi là un po' timido, poi dopo la prima, seconda sessione già siete un po' amici già, perché il calcio ci unisce tanto, è qualcosa che abbiamo in comune, no? Quindi sì, no, tanti amici adesso dal calcio che vi posso chiamare fratelli anche.
4: Da Bergamo a Milano c'è stata per i giovani atleti CSI dell'oratorio Sant'Ildefonso e la parrocchia Santa Maria del Rosario l'entrata a casa Milan. Riflettori puntati sul portiere rosso-nero Pietro Terracciano. Il rispetto e l'inclusione sono temi centrali del progetto affrontati durante l'incontro di sensibilizzazione, oltre che dal campione rossonero, anche da Rocco Giorgianni, Senior Manager Public Affairs Sustainability di AC Milan. Alessandra Maltempi dell'ufficio Corporate Social Responsibility di Lega Calcio Serie A e Fabio Pini, responsabile nazionale arbitri del CSI e coordinatore dell'attività sportiva del CSI Milano.
6: Quando ripenso alle persone che mi hanno aiutato sul serio, penso sempre

sempre mio padre, c'è poco da fare, perché comunque forse è stata l'unica persona che ha veramente creduto in me all'inizio, forse anche più

0: dire a lui, un giorno voi lo vedrete in Serie A.
1: Philadelphia Junior Cup accorcia le distanze tra lo sport di base e lo sport di vertice, con gli atleti che entrano anche negli stadi della Serie A e nei live con walkabout a loro dedicati, come quello del 18 aprile riservato all'oratorio San Giuseppe di Udine e l'oratorio San Giacomo di Fagagna, accolti al Blue Energy Stadium dall'Udinese Calcio, prima della gara casalinga con il Parma. Sia confrontandosi sul campo dei pre-gara dei match del massimo campionato, come accaduto domenica 19 aprile allo Zini, quando la Cremonese ha ospitato la partita tra l'oratorio San Sebastiano e l'oratorio Sant'Ilario nel pre-gara di Cremonese-Torino. Pochi ricorderanno il risultato finale 4-3 del San Sebastiano sui giovani dell'oratorio Sant'Ilario, ma in ciascuno di loro resterà il ricordo di aver vissuto un'esperienza unica e irripetibile.
2: Ed ora apriamo una parentesi ciclistica, il secondo traguardo nazionale CSI a Frosinone, esattamente a Pico, dove c'è stata la Gran Fondo di Mountain Bike.
3: Il Parco Nazionale dei Monti Aurunci, in una giornata di sole primaverile, ha fatto da cornice al secondo traguardo nazionale delle bici targate CSI. Il decennale della Marathon dei Lupi domenica 19 aprile era valida sui 31 km del percorso Gran Fondo come campionato nazionale Gran Fondo CSI Mountain Bike ed ha assegnato 12 maglie tricolori. All'evento organizzato dalla SDMTB Pico hanno partecipato atleti delle Marche, Abruzzo, dalla Campania e naturalmente principalmente dal Lazio. Il più veloce di giornata è stato il neocampione della categoria Elite Sport Matteo Fuceia della MT Bike Cassino, che ha preceduto Mario Baris della Ecstasy Mountain Bike e Vincenzo Della Rocca della Croccanti Racing Team, entrambi poi premiati sul podio con la maglia tricolore scudettata arancio-blu come campioni nella categoria M2 e M4. Tra le donne il miglior tempo è stato fatto registrare da Cristina Spagnolo, Team Bike Like MTB Castelli Romani, 329 i concorrenti, di cui 170 schierati sul percorso Gran Fondo in una corsa per il titolo nazionale Gran Fondo CSI Mountain Bike, oltre 100 gli iscritti alla Marathon. Presenti all'evento il sindaco di Pico, Pierluigi Lepore, il presidente del Parco dei Monti Aurunci, Vincenzo Fedele, il presidente del CSI Frosinone e responsabile CTN Ciclismo Biagio Nicola Saccoccio, il responsabile regionale MTB CSI Lazio Luca Narducci, con la guida ed il cronometraggio svolto dalla Commissione Ciclismo Regionale.
2: E restiamo ancora in sella, in bicicletta, pedalando in direzione della Romagna, dove ha preso il via il ricco programma di raduni Mountain Bike Terra e Fango Adriatic Coast, promosso dal CSI Emilia Romagna per tutti gli appassionati di mountain bike sulla riviera adriatica romagnola, con un paio di escursioni anche nelle Marche. Mediamente saranno 250 atleti ad ogni appuntamento. Durante i raduni vengono garantiti diversi ristori dove ci si riposa assaggiando tipici prodotti enogastronomici locali. Sabato 25 aprile si è pedalato nella Vuelta di San Carlo di Cesena, mentre il 10 maggio si andrà sulle tracce di San Leo nel Riminese. Il 17 maggio a Budrio di Longiano ci sarà infine la Bosch to Bosch Mountain Bike Experience, e dai panorami romagnoli ai teatri e ai palcoscenici emiliani, a Modena siamo andati in viva voce.
4: Quanto pesa davvero uno sguardo? Che cosa resta di noi se inseguiamo una perfezione che non esiste? E se proprio lì, nelle nostre imperfezioni, si nascondesse la nostra forza più autentica? Quante storie restano in silenzio dietro uno schermo sempre acceso? Siamo pronti ad ascoltare davvero la voce del nostro corpo? Queste sono solo alcune delle domande che sono nate in questi mesi per progettare a Modena una nuova edizione di In Viva Voce. Lo spettacolo è andato in scena il 21 aprile al Teatro Storchi, portando in teatro i giovani in un grande gioco di squadra tra Gazzetta di Modena, CSI Centro Sportivo Italiano di Modena e le scuole della provincia. Gli studenti hanno scelto di affrontare il tema del corpo, inteso come identità e ponte tra la propria interiorità e l'alterità. Sul palco sono saliti ragazzi di diversi istituti superiori modenesi, con la danza protagonista. 400

0: ragazzi e ragazze coinvolte a vario titolo nel progetto inserito nel ricco calendario di Modena, capitale italiana del volontariato 2026, che ha sposato e promosso il progetto proprio nell'ottica delle connessioni tra giovani generazioni.
1: E nel nostro specialissimo Giro d'Italia CSI non potevamo non fare visita a Genova, dove è stata la festa grande per gli 80 anni di vita del Comitato nella città della Lanterna.
2: Una storia che corre ancora fra memoria, sport e futuro. È questo lo slogan con il quale il CSI di Genova, mercoledì 22 aprile, presso la Sala Convegni di Sport e Salute, ha festeggiato in città l'80° anniversario di fondazione. Attualmente le società affiliate al Comitato Territoriale sono 147 con 24.400 tesserati, numeri importanti che rappresentano la tappa di un percorso che ha anche le capacità di rinnovarsi. Abbiamo voluto ricordare le persone che ci hanno condotto fino a questo traguardo e ringraziare coloro che oggi fanno parte della nostra famiglia. Il nostro sguardo, ha spiegato Enrico Carmagnani, presidente CSI Genova, non può che essere rivolto però soprattutto al futuro, ai giovani che entrano a far parte del comitato portando nuova linfa e a tutti gli uomini e le donne che condividono i nostri progetti.
1: Immancabile e imperdibile l'appuntamento in Toscana dove imperversa il villaggio del CSI in Tour.
3: Nella meravigliosa Siena, sabato 18 aprile, ha fatto tappa il villaggio itinerante del CSI in Tour. Gioco, attività motoria, sensibilità civica e tradizione. La Fortezza Medicea è stata il palcoscenico di una tappa speciale del progetto, parte delle 40 tappe pensate per promuovere lo sport e i sani stili di vita in tutta la Toscana. Negli spazi allestiti del villaggio dello sport itinerante, grandi e piccoli hanno potuto partecipare attivamente e mettersi in gioco. Emozionante vedere come lo sport diventi un mezzo e uno spazio di unione e condivisione tra genitori e bambini, che si sono cimentati insieme nelle attività proposte. A rendere ancora più piacevole l'esperienza, la merenda sana offerta ai piccoli partecipanti dal main sponsor S. Lunga. Grazie alla collaborazione con la Vigilanza Antincendi Boschivi Siena e le Forze di Protezione Civile nel villaggio CSI è stata proposta anche una dimostrazione di spegnimento di fiammelle che ha simulato in modo sicuro e ludico l'utilizzo di attrezzature antincendio, un'attività che ha unito gioco e movimento alla sensibilizzazione civica promuovendo sicurezza e corretti stili di vita. La Fortezza Medicea è stata inoltre il punto di arrivo del raduno dell'evento Mettiamoci in Moto, promosso dalle 17 contrade senesi con motociclisti che insieme alle loro famiglie hanno partecipato alle attività proposte dal CSI e dalla VAB di Siena.
1: E infine, sempre un po' di corsa, andiamo a Vicenza per un meeting specialissimo. Vediamolo.
3: Sabato 11 aprile sul campo sportivo di Dueville a Vicenza si è svolta l'ottava edizione del trofeo Superabile organizzata da Atletica 2000, gruppo sportivo all'interno della grande famiglia cessina della polisportiva Atletica 2000. L'iniziativa ha visto la partecipazione di oltre 200 ragazze e ragazzi con disabilità provenienti dalle province di Vicenza, Padova, Verona, Treviso, Belluno, Gorizia e Trento. Numerose le società sportive presenti, molte delle quali specificamente dedicate all'atletica leggera. Le gare hanno incluso prove di velocità e di mezzo fondo. Sulle pedane si sono svolte anche le prove di lancio della pallina, salto in lungo, lancio del vortex e getto del peso per le categorie più grandi. La manifestazione è animata da Manuel Barbieri, da anni allenatore impegnato nel lavoro con atleti con disabilità, ha visto la partecipazione in particolare di due realtà vicentine, il CSI Colli Iberici e Atletica 2000 con la Polisportiva Dueville. Il trofeo Superabile da quest'anno è diventato una gara ufficiale del CSI di Vicenza.
1: E prima dei saluti finali prendete tutti nota dei prossimi eventi nazionali nel cartellone del Centro Sportivo Italiano.
2: Tutto è pronto in terra pugliese per il campionato nazionale di cicloturismo per società del CSI. Nei dintorni di San Severo, tra il Tavoliere delle Puglie ed il Gargano, si correrà domenica 3 maggio infatti la 8ª ciclopasseggiata Maria Santissima del Soccorso, gara valida per l'assegnazione del titolo nazionale di cicloturismo su strada del CSI. Nella stessa domenica in Sicilia, a San Giuseppe Jato, la Marathon Valle Jato assegna sui pedali le maglie tricolori ai campioni di Marathon MTB CSI. La prova di fondo su lunga distanza si sviluppa su 64 km con un dislivello positivo cumulato di 2300 metri. La Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto attende nelle Marche dal 7 al 10 maggio i pongisti finalisti del campionato nazionale di tennis tavolo. Le gare si svolgeranno presso il palazzetto dello sport Bernardo Steca. Spazio infine alle danze tricolori, sabato 9 e domenica 10 a Campi Bisenzio, presso l'Auditorium Fiorentino di Spazio Reale San Donnino. Si svolgerà la 4ª edizione del concorso nazionale di danza sportiva del Centro Sportivo Italiano. Opere d'arte saranno le oltre 200 coreografie in programma, con centinaia fra ballerine e danzatori impegnati sul palco.
1: Ed eccoci al traguardo anche di questa ricchissima puntata. Non mi resta che darvi appuntamento alla prossima. Ci vediamo a maggio.

Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6 a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.

Benvenuti, benvenuti cari amici, alla nuova puntata di Gosvi, benvenuti nel mio salottino, benvenuti in questa nuova giornata dove mi vede un po' elettrica. Perché? Perché non ce la faccio a parlare di complotti oggi, semplicemente perché non è venerdì e quindi il nostro appuntamento fisso è del venerdì, venerdì complotti. Però c'è sempre comunque una dietrologia anche in quello che starò per dirvi. Perché? Perché uno dei più grandi showman, uno dei più grandi cantanti che il mondo intero, il pianeta intero abbia mai celebrato è Michael Jackson. Domani andrò finalmente a vedere il film. Andrò a vedere forse uno dei miei più grandi idoli senza essere mai stata una che si strappa i capelli, perché non mi strappo i capelli per nessuno, anche se onestamente tra i due, cioè tra Michael Jackson e George Michael, probabilmente sono più in lutto per George Michael. È morto Michael Jackson, mi è dispiaciuto tantissimo, ma non ho provato lo stesso dolore fisico di quando è morto George Michael. Lì è stato proprio, probabilmente perché è stato il mio primo amore, probabilmente perché conoscevo e cantavo nel mio inglese e le sue canzoni, quindi sono stata innamorata di lui, fortemente innamorata di lui. E quando poi fece Coming Out, la cosa non mi ha fatto né caldo né freddo, io ho continuato a essere innamorata di lui. Allora, le notizie fino ad oggi è che il film Michael ha sbancato i cinema. Tranne la critica, che lo ha criticato, perché è quello che è il dovere di un

0: critico, ma non ne ha parlato in maniera entusiasta. In realtà ha avuto un riscontro che poi fondamentalmente è questo quello che importa, cioè quando un film trasmette qualcosa di positivo e di buono e ti lascia anche una sorta di nostalgia, una sorta di qualcosa di comunque non nostalgia negativa, nostalgia positiva, probabilmente degli anni in cui siamo stati molto più giovani, chi è andato al cinema con i propri figli ha voluto far conoscere il proprio idolo ai propri ragazzi e per me è una cosa stupenda. Io andrò al cinema con un'amica, non so a che livelli è lei di conoscenza di Michael, penso che ne abbia, ma lo scoprirò domani. Io non vedo l'ora perché addirittura ha sbancato quello che sono stati i record di Bohemian Rhapsody, che già nel 2018 aveva fatto un wow, proprio boato. Io l'ho visto ben due volte, tra l'altro. Quindi probabilmente anche persone come me hanno anche nutrito i botteghini. Però ora vi lascio il trailer e ci vediamo un attimo dopo e parleremo di piccole curiosità che sono andata a estrapolare.
1: Sei sicuro di te? Sei forte. Sei magnifico. Sei il più grande di tutti i tempi.
2: Ora vi spiego una cosa. In questa vita, o si è vincenti o si è perdenti. Volete lavorare all'acciaieria come me per sempre?
3: No, signore.
2: Io di sicuro non voglio. Siete disposti a lottare?
3: Sì, signore.
2: Dovete alzare la voce, siete disposti a lottare?
3: Sì, signore.
4: Quando vuoi siamo pronti, Michael.
5: Sa cosa voglio?
2: Essere la star più grande al mondo. Dobbiamo capitalizzare il successo di Michael. Perché la famiglia Jackson, il brand, la nostra Coca-Cola. Dobbiamo iniziare a vendere, perciò metto su un tour internazionale. Questo è solo l'inizio.
5: Ci devo pensare.
2: Ti ho già detto cosa pensare.
5: Io amo la mia famiglia, ma voglio fare le mie cose. Ho così tante idee in mente. Devo tirarle fuori.
6: E fallo, Michael. Non sei più un bambino.
7: Michael, il giorno in cui sei nato ho capito che eri diverso.
8: Tu hai una luce molto speciale.
5: Credo che la musica possa cambiare il mondo. Diffondere amore, gioia e pace. Ecco cosa voglio che provi il mondo. Magia.
0: Signori miei, quando inizia Billie Jean, io no, non è possibile, non è possibile non fare il passettino, non è possibile non muovere qualsiasi parte del proprio corpo. E io immagino seduta allo Space di Salerno, perché lo Space ha queste poltrone con il poggiapiedi, come faccio? Cioè, poi mi capite quando vediamo la settimana scorsa, quando abbiamo visto la gente poi alzarsi e ballare. Alla fine, questi 20 minuti di titoli di coda, ma è comprensibile. Io non lo so come farò, io non so come reagirò. So che venite a scoprire il genio, dice la frase nel trailer, ed è così perché abbiamo, io come fu per Freddie Mercury, però un po' di più, ho letto biografie, mi sono interessata alla sua vita oltre privata, oltre che all'artista. Di Michael Jackson non sono mai stata molto interessata alla sua vita privata. Ho un'idea, ho la mia idea ben chiara di quello che può essere, di quello che è successo. Ci sono voci che si rincorrono, abusi da parte del padre, che addirittura Conrad, adesso ve lo dico, come si chiama? Il medico che Conrad Murray, che è stato il medico privato di Michael Jackson, che si dice

0: che lo abbia soccorso, ma in realtà che poi lo abbia ucciso. E lì, anche lì, complotti, gente che lo voleva ucciso, sia morto, scusate, la Sony piuttosto che quell'altro, Daddy, ma qualcosa del genere, un tizio che orribile, che mi sa che è ancora in galera, che lo voleva morto, insomma, anche lui, insomma, doveva sparire a 51 anni, morire a 51 anni con un ultimo grande tour, quasi pronto al via, perché se non ricordo male a giugno di quell'anno doveva partire, e lui è morto forse a maggio. È morto un mese prima, se non ricordo male. Ora io i nomi sono un disastro, figuriamoci per le date, però dovrebbe essere così all'incirca. Non ci credo, non ci credo che lui fosse precipitato in un oblio, che avesse assunto farmaci. Non ci credo, non sono cose che posso, che la gente che lo stima e lo rispetta può. Può pensare che abbia capito cosa, lo sappiamo benissimo. Probabilmente queste sono le teorie del complotto, che tra l'altro poi vi dirò dove nascono queste famose teorie del complotto, perché tendenzialmente tutto parte dalla nostra testa. Cosa vogliamo credere e cosa non vogliamo credere? Però c'è chi ama volerci far credere determinate cose, c'è chi vuole che pensiamo determinate cose, e ci sono le persone intelligenti che si fanno un loro disegno mentale, come posso essere io, come possiate essere voi, e cosa fanno? A parte i terapeutisti che hanno piatto l'encefalogramma, tutto il resto. Dici, vabbè, ok, è una diversa prospettiva. Io ho il mio pensiero, vedo se la tua idea complottistica, perché non è detto che per il fatto che possa essere qualcosa di complottistico possa essere sbagliato. Magari è un'idea corretta, messa con l'aggettivo sbagliato, mettiamola così. Probabilmente non è un complotto, è un altro modo di vedere le cose, cioè un'altra prospettiva. E se non fosse veramente andata come i giornalisti dicono, se invece fosse in un altro modo, io la penso così perché siamo tutti diversi, la mia testa ragiona in un modo, la vostra testa ragiona in un altro. Se tutti della stessa identico fatto ne parliamo, vengono fuori tante idee diverse. C'è chi è d'accordo con chi, io sono d'accordo con te piuttosto che con lui. Cosa succede? Succede che però c'è sempre una voce fuori dal coro che chiama altre voci d'accordo con lui, ma non è detto che sia sbagliata, è semplicemente una prospettiva diversa. Questa prospettiva diversa dà a me, che non avevo mai pensato in questo modo, la possibilità o di rimanere nella mia comfort zone, cioè in quello che io penso, oppure di vederla un po' nel tuo modo, cioè di elaborare anche quello che è il tuo pensiero. E perché no, se il mio pensiero e il tuo pensiero possono essere elaborati, possono essere amplificati, addizionati, mettetelo come voi, maturati in un pensiero un pochino più articolato, non è male. Io dico sempre che solamente bisogna essere coerenti solo su determinate cose, su tutto il resto è bene, cosa buona e giusta, ossigenare il cervello, cioè aprite la testa, aprite la mente e guardate anche il pensiero, che non è detto per forza che l'altro debba avere un pensiero migliore del nostro, non si sta dicendo questo, ma diverso, un modo per guardare a qualcosa che non avevamo considerato in maniera intelligente. Aspetta un attimo, questo ha questa idea, però, come nasce il complotto? Il complotto nasce da qualcosa di ben diverso, da un pensiero pulito. Il complotto, e ve lo dico, ve lo mostro con una slide, nasce da, purtroppo, sempre da un profitto personale. Ora vi faccio vedere la slide e poi torneremo a parlare di Michael.
1: Se pensiamo che le teorie della cospirazione siano un'invenzione di internet, beh, ci sbagliamo di grosso. In realtà la loro storia è antica quasi quanto le nostre società. Nascono quando il potere diventa complesso, distante, e si inizia ad avere la sensazione che le decisioni importanti vengano prese dietro le quinte. Ma la parte più interessante

0: interessante e forse spiazzante è un'altra. Ebbene sì, è proprio questo il punto che rende tutto così difficile. La storia è piena di complotti veri, reali, che poi sono stati smascherati e provati. Quindi la questione non è liquidare tutto come una sciocchezza. La vera grande sfida è imparare a distinguere i fatti dalle fantasie e capire perché siamo così affascinati dalle storie inventate. Ecco, questa è la domanda da un milione di dollari, no? E per trovare una risposta dobbiamo fare un piccolo viaggio nel tempo. Dobbiamo capire come sono nate queste narrazioni, come si sono trasformate e soprattutto quali meccanismi della nostra mente sfruttano per essere così convincenti. L'idea è costruire insieme una specie di cassetta degli attrezzi per il pensiero critico e il nostro viaggio, come spesso accade, inizia molto molto tempo fa.
1: Prima tappa, l'antichità. Qui le storie di complotti non erano solo paure popolari, ma spesso veri e propri strumenti politici. A Roma, come in Grecia, la politica e il sospetto andavano a braccetto. Prendiamo due esempi famosissimi. La congiura di Catilina a Roma fu un tentativo di colpo di stato reale sventato dal console Cicerone. Ma il modo in cui Cicerone raccontò la storia servì anche e soprattutto a rafforzare il suo potere e a distruggere i suoi avversari politici. Facciamo un passo indietro. In Grecia, il processo e la condanna a morte di Socrate, secondo alcuni storici, furono in realtà una cospirazione politica ben mascherata. Un modo, insomma, per eliminare una voce scomoda usando la legge come pretesto.
0: Ed è proprio qui che si nasconde la prima grandissima trappola mentale. Il fatto che alcune cospirazioni fossero vere creava un precedente pericoloso. Se è successo davvero una volta, allora qualsiasi sospetto, anche il più assurdo, potrebbe avere un fondo di verità. È qui che la linea tra realtà e propaganda ha iniziato a diventare sfocata.
2: Ok, facciamo un salto in avanti di qualche secolo, nel Medioevo, e vediamo come la funzione di queste teorie cambia radicalmente. Non sono più solo armi politiche, ma diventano delle vere e proprie spiegazioni per le grandi crisi, per quelle paure collettive che sembrano non avere un senso.
3: L'esempio più tragico è senza dubbio la peste nera. Mettiamoci nei panni di un europeo del 300. Una malattia misteriosa e invisibile.
4: Il presidente degli Stati Uniti poteva mentire e orchestrare attività criminali. E in mezzo, decenni di segreti e disinformazione da parte di entrambi i blocchi durante la Guerra Fredda. A questo punto il sospetto non è più solo una fantasia, si basa su casi provati in cui i governi hanno effettivamente mentito.
5: Ma da questa sfiducia, che come abbiamo visto ha delle basi reali, può nascere un'altra trappola logica, quella che si chiama induzione eccessiva. Il ragionamento più o meno è questo. Visto che hanno mentito sul Watergate, allora stanno mentendo su tutto. Si passa da uno scetticismo sano, che è fondamentale, a un cinismo per cui ogni comunicazione ufficiale viene rifiutata a prescindere, solo perché viene da una fonte ufficiale.
6: E poi arriva Internet, e Internet agisce con un acceleratore nucleare. Primo, una teoria può fare il giro del mondo in pochi minuti. Secondo, ci si chiude facilmente in camere dell'eco, delle bolle in cui si sentono solo voci che confermano quello che già si pensa. Terzo, gli algoritmi dei social, che sono programmati per tenerci incollati allo schermo, spesso finiscono per spingere i contenuti più estremi, più emotivi, perché sono quelli che generano più flick e reazioni.
7: Il risultato finale di tutto questo? È che molte teorie moderne sono costruite in modo da essere praticamente inattaccabili. Ogni mancanza di prova viene usata come prova del complotto. Vedi? Sono così potenti che hanno cancellato tutte le tracce. Se una teoria sembra spiegare ogni singola cosa e non può essere smentita da nessun dato di fatto, allora molto probabilmente non è una teoria, è un atto di fede.
1: Bene, dopo questo lungo viaggio torniamo alla nostra domanda di partenza. Ora che abbiamo visto come nascono e si evolvono queste narrazioni, proviamo a mettere in pratica gli strumenti che abbiamo raccolto. Come ci si può orientare in questo labirinto di informazioni?
0: C'è un punto fondamentale, un errore che più di ogni altro ci porta fuori strada. E tutto dipende dalla prima domanda che ci poniamo quando sentiamo una storia che ci sembra strana o sospetta. La domanda trappola, quella sbagliata, è: potrebbe essere vero? È una trappola perché in un mondo così complesso la risposta è quasi sempre sì, in teoria potrebbe, quasi tutto è possibile. Ma la domanda giusta, lo strumento che ci serve davvero è un'altra. Ci sono prove verificabili che vengono da fonti indipendenti e che sono coerenti tra loro? Questo sposta l'attenzione dalla possibilità astratta alla prova concreta. E la prova è l'unica cosa che conta.
8: In fin dei conti, la meta non è diventare persone ciniche che non credono più a nulla. Quella è solo un'altra forma di ingenuità e non è nemmeno credere ciecamente a tutto ciò che ci viene detto. La posizione più difficile, certo, ma anche la più forte e utile, è quella del dubbio informato. è la capacità di

0: mettere in discussione le cose, ma facendolo con metodo, basandosi sui fatti, sulle prove e sul ragionamento. Questa, forse, è la vera sfida.
1: Esattamente. Ve lo riproporremo perché ve lo vorremmo riproporre? Perché è utile sapere quali domande farsi, perché sì, potrebbe essere vero, ma in realtà la domanda che dobbiamo farci è: esistono prove di quello che dici? Quante volte ci capita di ascoltare notizie dove dicono studi scientifici dicono che, ok, è vero, perché ci sono studi scientifici su qualsiasi cosa, veramente su qualsiasi cosa, perché ci sono un sacco di scuole, un sacco di laboratori che cercano fondi per studiare anche per quali motivi io lo scimpanzé agli occhi marroni anziché verdi, una cosa tutte le cose più assurde loro fanno, loro studiano, ma va bene così, perché comunque la scienza deve andare avanti. Una volta che poi scoprono per quale motivo lo scimpanzé ha gli occhi marroni e non li può avere verdi o azzurri, siamo tutti più contenti, siamo molto più tranquilli, però a tutto serve, okay? Tutto serve, però la domanda è sempre quella giusta da farsi: è ci sono prove ad avvalorare quello che dici? Quello che dici è solo una notizia per avere like o per avere poi interazioni? Perché ricordiamoci bene che ogni pagina che presenta comunque grandi follower, quindi grandi numeri, ogni nostra interazione sono 0,050 centesimi che pagano a questa persona, sia che facciamo un commento, oh brava, oh sì è bello, o sia che litighiamo tra di noi. Quelle poi fanno un sacco di soldi. E per quale motivo, secondo voi, i moderatori non entrano in gioco? Secondo voi, per quale motivo i moderatori non cancellano magari la parola violenta o il commento violento? Perché? Perché fa interazione, perché fa guadagno. E quindi siamo sempre lì al signor denaro, al padron denaro. Quindi noi vi riproporremo questo, perché non probabilmente, magari non tutti, avete avuto modo di seguire questa puntata, anche se non ci credo, nel mio salottino siete sempre tantissimi, vi ringrazio. A volte mi rendo conto, non mi riguardo mai, però a volte mi rendo conto che ci sono momenti in cui sono magari un pochino più sottotono, ma sempre comunque contenta, felice di essere qui con voi. Altre volte, ma dipende tante volte anche da come ho passato anche solo la giornata, da tutti i pensieri che mi obnubino alla mente, dal fatto di volervi dire tante cose, però il mio tempo è poco. Però per esempio, e ci sono documenti a testimoniare questa cosa? Mi raccomando, fatevi sempre questa domanda, perché tutto può sembrare plausibile, tutto dice ecco perché, e allora no, facciamo le persone a modo, per favore. Io mi ricorderò sempre, ma questa ve la racconterò un'altra volta, ve lo giuro. Io ho voluto voler credere che il padre di Michael Jackson, Joe Jackson, fosse una sorta di orco cattivo, che in realtà lo era. Però poi Mauro, in una puntata precedente di Yes We Are, mi ha portato a ragionare. Se il padre di Michael Jackson non fosse stato così severo, ci sarebbe stato Michael Jackson? Sicuramente un padre padrone che aveva sempre la prima e l'ultima parola, è pesante, si parla di abusi, ma quando si parla abusi, ha abusato del figlio, sinceramente io vado a pensare ad altro, non vado a pensare che cinghiate e stroppettate. Allora, mio padre, non so quanti anni avrebbe adesso Michael Jackson, però non è tanto più giovane di mio papà. Io mi ricordo che mio padre raccontava a noi bimbi che la nonna era piuttosto severa. Allora mi ha fatto ricordare questa cosa. Perché mia nonna era severa? Perché nonna è morto giovane, lei era una donna che doveva portare avanti un'azienda con quattro figli, di cui tre maschi e una femmina. Se non era rigida, non sarebbe mai riuscita a, tra virgolette, per passatemi il termine, dominare delle teste calde, perché alcuni erano mansueti dei suoi figli, per esempio mio padre era tutt'altro che mansueto, e quindi papà mi fa vedere la cicatrice che nonna gli fece con una frustata, con la cinghia. Ma erano tempi diversi, erano diversi. Il padre di Michael Jackson sicuramente è stato cresciuto in una maniera molto rigida e di conseguenza nella sua testa essere un padre rigido era pretendere la perfezione dei figli. Probabilmente il terrore di quest'uomo di poter tornare in fabbrica e fallire con dei ragazzi così meravigliosi era talmente forte che li ha veramente spremuti come ciucci e li frustava come ciucci. Però lui, quando Michael andrò da Oprah Winfrey, perdonatemi la mia pronuncia, parlò di abusi del padre, parlò questa cattiveria nei suoi confronti suoi, dei suoi fratelli, disse che ogni volta che vedeva il padre aveva giramenti di testa e gli veniva da vomitare. Allora, sono tutti diversi. Michael, calcoliamo che era il più piccolo, d'accordo? Al padre non fregava assolutamente niente di conoscere i figli caratterialmente, sapeva come erano i più grandi, ma più grandi di molto di Michael. Se non li avesse tenuti sotto, diciamo, dominio, perdonatemi l'enormità di questa parola, sarebbero caduti in mano alle gang. Parliamo degli anni 60 e 70 e ci stava perfettamente questa cosa, anche perché sicuramente non vivevano a Beverly Hills, ma neanche nei sobborghi di Beverly Hills, quindi vivevano comunque una realtà piuttosto pericolosa i suoi figli, e per tenerli lontano dalla strada, diciamo così, adottò l'unica cosa che sapeva fare, cioè la violenza. Perché adesso come adesso noi non ridiamo, ma ragazzi, cioè, solamente all'età dei miei genitori, quando andavano a scuola, papà del 48, facciamo 58, 60, 58 primi anni 60, all'elementare le maestre ti frustavano le mani con i righelli, se facevi, adesso è impensabile una cosa del genere, però era così, all'epoca si conosceva la violenza per domare e dominare i ragazzi, per insegnare l'educazione. Il padre di Michael Jackson viene da quella disciplina, da quella rigida disciplina, e lui controbatté questa intervista di Michael, non avevo messo niente, io non ho mai abusato i miei figli, io per tenerli lontano dalla strada, per insegnare l'educazione, per tirare fuori il meglio di loro, sì, ho usato la cinghia e uno stroppino fatto con un ramoscello. Allora, onestamente è orribile questa cosa, cioè non è solo dalla parte del padre di Michael Jackson, per l'amor del cielo, non è una persona che trovo veramente schifosa, però se non avesse fatto quello che ha fatto, avremmo avuto quello che abbiamo, cioè i Jackson 5, avremmo avuto un Michael Jackson che sicuramente pieno delle sue i complessi, perché il padre lo chiamava Big Nose, grande naso, ecco perché si è distrutto il naso a furia di operazioni per rimpicciolire quel naso, che io tra l'altro trovavo bellissimo, il naso di una persona negroide. Quindi c'è chi è sfortunato e ha un pneumatico in faccia, e c'è chi invece ha un nasino più piccolo. Ricordiamoci che comunque la mamma di Michael Jackson era una bella donna, mai avuto voce in capitolo in questa cosa, però è stata comunque una donna nella sua delicatezza e nella sua impotenza, perché non poteva prevalicare un marito padrone, è sempre stata vicino a Michael. Infatti i più sapranno che il padre tutto ciò che guadagnavano i ragazzi non è che se lo teneva per sé, attenzione, dava loro una paghetta, ma una miseria a confronto a tutto quello che i ragazzi guadagnavano. Quando sono iniziati i tour mondiali, quando sono iniziati i veri guadagni forti, comunque lui investiva per i suoi ragazzi, metteva via. Certo, sicuramente non si faceva mancare niente lui, ma i ragazzi erano tenuti a stecchetto anche a livello economico. Perché? Perché nella sua testa è che se ti do tanto, tu spendi tanto e vai fuori di testa. Quindi i ragazzi praticamente, non dico che vivessero di stenti, ma avevano veramente una paghetta minima con tutti i soldi che venivano fuori, che passava tutto dalle mani di Joe Jackson. Cosa succede? Lo scioglimento, Michael decide di andarsene e spende tutti i suoi soldi, i primi soldi che guadagna li spende in stupidaggini, in tutto quello che gli salta in mente di comprare, qualsiasi cosa, fa shopping compulsivo per È come per lui essere una boccata di ossigeno, come non ha mai avuto controllo su nulla nella sua vita, su di niente, è sempre stato comunque, tra virgolette, oppresso dal padre, ma questo padre è riuscito a tirare fuori il meglio dal figlio. Tutto ciò che noi abbiamo adesso di Michael Jackson è un ragazzo sicuramente traumatizzato perché era veramente molto piccolo. Gli altri fratelli erano più grandi, quindi probabilmente l'hanno gestita meglio, conoscevano il padre da più tempo. Un bambino traumatizzato che diventa un adulto di una delicatezza e di un amore per l'umanità che non ne troveremo mai più così. Ogni canzone di Michael Jackson è un regalo, ogni canzone di Michael Jackson è una riflessione. Lui dice che voleva cambiare il mondo con la musica. Non ci è riuscito in questo intento, però sicuramente ha lasciato in ognuno di noi delle emozioni, delle sensazioni, questo regalo fortissimo che il suo amore incondizionato ha creato della musica geniale. Io non vedo l'ora di andare al cinema. Io ho visto già diversi documentari su Michael Jackson. Non ce ne sono in giro molti, a dire la verità. Ce ne sono molti di più di Elvis Presley, per assurdo. C'è ingegno anche lui, però preferirei che ci fosse qualcosa di più. Però vedi, la differenza è che Michael era più anche molto discreto, era anche una persona comunque timida e riservata. Tutto ciò che sappiamo di lui, a parte un sacco di menzogne che gli hanno fatto perdere un sacco di tempo, abbiamo comunque quella che è la sua musica. Io domani sera andrò a vedere Michael e non vedo l'ora di farvi una recensione. Vi mando un grande bacio, ci vediamo domani. Non ce la fa, la regia non ce la fa stamattina, ha voluto venirmi in soccorso, ma stamattina non ce la fa, oggi pomeriggio non ce la fa, stasera non ce la fa, non ce la fa proprio, ficcati in questo.
2: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo su.
3: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
4: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
2: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
5: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 69 40 57 11 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.

0: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG d'Italia come il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy, ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Passo decisivo per Radio Spazio Campano. Genenta acquisisce infatti il 51% di Sofia High Tech, un'operazione da 6 milioni di euro che punta a rafforzare la filiera e a costruire un terzo polo della difesa italiana. Vediamo il servizio.
1: È una di quelle operazioni che raccontano molto più di un semplice passaggio societario. Sofia High Tech, realtà nata 12 anni fa nel cuore del distretto aerospaziale campano, compie il salto decisivo. Genenta acquisirà il 51% dell'azienda, aprendo una nuova fase di sviluppo industriale. Un investimento complessivo da 6 milioni di euro che punta a rafforzare capacità produttiva, innovazione e presenza sui mercati ad alto valore, in particolare nei settori aerospazio e difesa. Ma soprattutto segna un cambio di scala da eccellenza artigianale a vero player industriale. Con sede a Somma Vesuviana in provincia di Napoli, a pochi chilometri dal polo aerospaziale di Pomigliano d'Arco, Sofia è oggi uno dei gioielli dell'innovazione campana. In questi anni ha costruito un posizionamento solido, lavorando con grandi player europei come European Space Agency, Leonardo, Thales Alenia Space, MBDA, oltre a commesse internazionali anche in ambito NATO. L'ingresso di Genenta rappresenta ora un'accelerazione strategica. L'obiettivo dichiarato è costruire un terzo polo della difesa italiana, aggregando piccole imprese ad alta specializzazione e accompagnando la trasformazione da produzione artigianale a dimensione industriale. Una visione che si traduce in numeri concreti. Sofia punta a raddoppiare i ricavi entro il 2027 e ad aumentare l'organico dagli attuali 46 dipendenti a circa 70. Un percorso che passerà anche dalla costruzione di un nuovo stabilimento produttivo completamente green, elemento distintivo della nuova fase di crescita. Parallelamente partirà un piano di assunzioni mirato con figure tecniche altamente specializzate e fondamentali per sostenere l'espansione. Fondata nel 2013 come startup ingegneristica, Sofia ha già completato oltre 530 progetti, sviluppando competenze avanzate nella progettazione, simulazione e produzione di componenti critici per aerospazio e difesa. L'operazione con Genenta non rappresenta solo un investimento, ma un segnale industriale più ampio, la capacità del sistema campano di generare eccellenza e allo stesso tempo la necessità di aggregarle per competere su scala globale. In questo scenario Sofia diventa un caso emblematico, da laboratorio altamente specializzato a piattaforma industriale pronta a crescere, rafforzando l'intero ecosistema aerospaziale del territorio.
0: Quinta tappa del tour sulle aree interne lombarde nel Varesotto, investimenti per quasi 15 milioni di euro tra rigenerazione urbana, servizi e innovazione, un piano per rilanciare territori e contrastare lo spopolamento.
2: Rigenerazione urbana, servizi sociali e innovazione sono questi i pilastri della strategia territoriale innovazioni al centro della quinta tappa del tour sulle aree interne promosso dalla Regione Lombardia. Nel Varesotto, tra Piambello e Valli del Verbano, prende forma un piano articolato che punta a rilanciare territori spesso marginali, trasformandoli in luoghi attrattivi, connessi e competitivi. Tra gli interventi principali, la riqualificazione dell'ex sede della Polizia Locale di Cittiglio, che diventerà la nuova sede dell'ufficio di piano della Comunità Montana, con spazi moderni per i servizi sociali e ambienti dedicati all'accoglienza del pubblico. A Ganna, nel complesso della Abbadia di San Gemolo, prende forma invece un progetto legato al turismo lento. Villa Campiotti sarà ristrutturata e trasformata in un ostello per pellegrini ed escursionisti lungo la via Francisca del Lucomagno, con un'attenzione particolare alla sostenibilità e all'accessibilità. A Arcisate, infine, la rigenerazione dell'ex Maglificio Moderno darà vita a un vero e proprio campus dell'innovazione, un hub dedicato alla formazione e alle nuove tecnologie, dall'intelligenza artificiale alla realtà aumentata, pensato per trattenere talenti e creare nuove opportunità. In tutto sono 18 i progetti previsti dalla strategia, con una dotazione finanziaria complessiva di quasi 15 milioni di euro tra fondi regionali ed europei. L'obiettivo è chiaro: contrastare lo spopolamento, rafforzare i servizi e migliorare la qualità della vita, soprattutto per i giovani, spesso costretti a lasciare queste aree per mancanza di opportunità. Accanto agli interventi infrastrutturali, un ruolo centrale è affidato all'innovazione d'impresa, alla digitalizzazione e al potenziamento delle connessioni sia fisiche che digitali per rendere il territorio più accessibile e integrato, un modello quindi che guarda al futuro senza perdere l'identità dei territori e che prova a trasformare le aree interne da criticità a vera opportunità di crescita.
3: Innovazione, attrattività, valorizzazione dei nostri giovani, valorizzazione dei territori e della, sia aree naturali che aree, diciamo, storiche, e vanno tutti nella direzione, migliore connessione fra i vari siti, vanno tutti nella quella direzione che è la più logica, quella che debba essere in grado di rendere più attrattivi i territori, che renda più semplice la vita, che renda prima e più da vicino i servizi ai cittadini. Mi sembra che tutti i territori, e questo in modo particolare, siano dati da fare. Abbiamo studiato sicuramente dei progetti che iniziano a agevolare la vita dei loro cittadini.
4: Una dotazione di 14 milioni per i progetti sono importanti, ma è molto importante anche dal punto di vista del metodo, perché la strategia viene costruita proprio dai territori, non c'è un'imposizione da parte della Lombardia o da Milano. In questo caso la regione accompagna, affianca i territori e cerca di valorizzare le differenze, le peculiarità, le caratteristiche, ma utilizzando un termine usato in modo positivo, soprattutto gli amministratori, cioè coloro i quali questi territori li conoscono, li vivono tutti i giorni. Ecco, questo metodo è sicuramente più faticoso, ma indubbiamente molto, molto più efficace nelle misure.
5: La Regione, avendo allargato le aree interne anche a questo territorio, ha consentito anche alle nostre, ai territori delle nostre due comunità montane di poter mettere a terra dei progetti, e devo dire sono dei progetti di qualità. Bisogna riconoscere che i comuni, le comunità montane, le istituzioni del territorio hanno risposto mettendo a terra progetti di qualità. E questo è anche un messaggio per l'Europa, l'Europa che in questo momento, programmando il prossimo bilancio europeo, pensa che la competitività si faccia dall'alto, toglie risorse alle politiche di coesione, cioè ai fondi con cui abbiamo finanziato questi progetti, il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, il Fondo Sociale Europeo, per metterli in un grande fondo sulla competitività gestito da Bruxelles, casomai in collaborazione con i governi. Ecco, noi rispondiamo invece dicendo che la competitività si fa dal basso e che questi progetti fatti con i territori delle aree interne sono l'esempio concreto di come si possono usare bene le risorse europee.
6: La cooperazione con Regione Lombardia per noi è fondamentale. Strategia aree interne che dal nostro punto di vista si va a materializzare nella realizzazione di un hub territoriale per l'innovazione tecnologica e la formazione professionale dei nostri ragazzi, perché c'è tanto tanto bisogno di formazione professionale specializzata e c'è bisogno anche tanto di innovazione tecnologica per stare al passo con i tempi, unitamente a quello che è un altro obiettivo fondamentale per il nostro territorio, quello di continuare a rappresentare una destinazione turistica appetibile in maniera tale che questo territorio possa continuare comunque a vivere sfruttando la meraviglia delle proprie risorse che potete tranquillamente vedere alle mie spalle.
0: Tarn Umbria Regeneration cresce e si consolida, 46 imprese e un modello sostenibile che diventa riferimento regionale, un progetto che unisce industria, innovazione e sostenibilità. Vediamo il prossimo servizio.
7: Si amplia e si consolida il network di imprese di Tarn Umbria Regeneration, il progetto promosso da Confindustria Umbria per valorizzare il contributo dell'industria allo sviluppo sostenibile del territorio. Nato nel 2018 da un gruppo di 8 aziende del distretto Terni Narni, oggi Tarn è diventato una vera e propria comunità industriale composto da 46 imprese, tra piccole, medie e grandi, con quasi 12.000 dipendenti, un fatturato complessivo di circa 5,8 miliardi di euro, un percorso percorso di crescita che ha portato anche a un risultato significativo. Tarn è stato il primo distretto industriale in Italia a ottenere la certificazione ISO 37101, riconoscimento internazionale che attesta un modello integrato di sviluppo economico, tutela ambientale e benessere sociale. Negli ultimi anni il progetto ha compiuto un'evoluzione importante, passando da esperienza territoriale a modello regionale, con la nascita di nuovi distretti a Perugia nell'area Eugubino-Gualdese, accanto al nucleo originario di Terni Narni. Alla base c'è un approccio di comunità in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030, che punta sulla condivisione delle buone pratiche e sul monitoraggio costante delle performance ambientali, sociali e di governance. I risultati emersi nell'ultimo incontro annuale ospitato a Terni confermano una crescita significativa delle azioni legate alla sostenibilità. Si rafforzano in particolare gli interventi sull'efficienza energetica, con una diffusione sempre più ampia di impianti fotovoltaici, sistemi di cogenerazione e utilizzo di energia da fonti rinnovabili, accompagnati da tecnologie innovative per il controllo dei consumi. Parallelamente si consolidano le pratiche di economia circolare, con la riduzione delle materie prime, il riutilizzo degli scarti nei cicli produttivi, il riciclo delle acque e la valorizzazione dei sottoprodotti. Cresce anche l'attenzione alla mobilità sostenibile e alla logistica, con veicoli a basso impatto, trasporto intermodale e strumenti digitati per ottimizzare i flussi. Sempre più diffuse inoltre l'integrazione dei criteri ESG nelle strategie aziendali, con certificazioni ambientali e sociali, ma anche iniziative legate al welfare, alla parità.
8: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
9: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
10: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
11: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
12: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera

0: Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
1: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
2: Seye Comment Trabcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom e Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
3: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
4: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
5: Direi che io ho presieduto più della metà delle edizioni dell'Ercole Olivario. Sono arrivato quest'anno dal 2009 alla 18ª edizione. Ecco, direi che è stato comunque un percorso fantastico e direi che è stata una cavalcata bellissima. La mia prima edizione la presentai all'Asler a Roma e stava compiendo, diciamo, era vicino alla maggiore età, diciamo, ai 18 anni, comunque erano un po' più indietro, insomma. E devo dire che questo premio è stato sempre visto con grande attenzione e direi anche con occhio benevolo da parte dei vari produttori dell'olio. Guardate, anche su questo ognuno è convinto che l'olio del proprio territorio sia il miglior olio del mondo, ma dobbiamo anche tenere presente che ci sono regioni come la Sardegna, la Sicilia, la Puglia, la Toscana e ne potrebbe elencare altri, volevo dire, dove sicuramente l'Umbria non è un leone, non è un leone nella produzione né nella quantità, ma direi si è sempre battuta per la qualità.
6: E siamo quasi in chiusura per la rubrica sul buon cibo campano firmata da Carmine Bonanni. Siamo a Napoli con Mauro Espedito della pizzeria OAP, che presenta una delle novità di stagione, la pizza alle fragole, nata dall'incontro con una realtà agricola biologica del territorio. Vediamo.
7: Tempo di novità alla pizzeria OAP a Napoli. Una pizza alle fragole e un dolce creato ad hoc dal maestro pasticcere Salvatore Gabbiano della pasticceria Dulcis in Pompei, dedicato a Carolina Bonaparte, moglie di Gioacchino Murat, che regnò a Napoli dal 1808 al 1815.
8: Una pizza antipasto con le fragole, in collaborazione con il dolce del maestro Salvatore Gabbiano, che è un lievitato alla fragola. Abbiamo tre locali qua a Napoli, dove proponiamo pizze estere e pizze tradizionali, dove facciamo contaminazioni e facciamo un servizio da ristorazione, però improntato nella

0: pizzeria. Oltre alle pizze classiche abbiamo la Meat Lovers, che è una pizza americana, abbiamo la Pepperoni, che è quella poi classica che vediamo anche nei cartoni animati come le Tartarughe Ninja, oppure nei film, in tutti i film, che con il salame a rondelle semipiccante, oppure usiamo tecniche asiatiche quale il ketchup di pomodoro San Marzano. Infatti abbiamo preso un nostro prodotto, una nostra eccellenza, e l'abbiamo rivisitata con una tecnica e facciamo il ketchup sulla pizza. Diciamo che la base è quella dei viaggi, no? Che mi hanno formato durante gli anni di gavetta, come si dice a Napoli, e poi sono tornato qui in casa e propongo queste unicità, insomma. Nonostante tutto sto qui fisso a Napoli, vivo qui a Napoli di nuovo, comunque viaggio, vado a esplorare nuovi sapori, vado a conoscere nuove culture, e quindi poi magari le riporto anche durante un viaggio nelle nostre pizzerie.
1: Ci siamo un attimo messi a pensare come organizzare questo dolce legato a Carolina, quindi quella donna che amava comunque il dolce lievitato, ma soprattutto che è stata una delle artefici per fare allungare la strada di Via Roforio. Quindi noi abbiamo assemblato questi due argomenti per dire: beh, facciamo un dolce lievitato a forma di un cubetto che rappresenta un pochettino il cubettato della strada che è stata allungata, e quindi l'abbiamo fatto cubico.
2: Le caratteristiche delle fragole bio è che vengono prodotte senza l'uso di nessun pesticida o agente chimico, quindi viene tutto molto in modo naturale, viene fatto con l'impollinazione delle nostre api e viene seguito tutto il ciclo della natura in sé per sé.
3: E anche per oggi il nostro viaggio tra storia, sapore e bellezza del Made in Italy finisce qui, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti da condividere. Stesso orario, stesso canale, se vi siete persi qualcosa potete sempre ritrovarci online, dove il nostro racconto non si ferma mai. A presto!

Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnik.it.

0: Allora, oggi abbiamo voluto iniziare un pochino più carichi, cioè proprio bam, giusto per...
1: Perché? Oggi
0: perché
1: che giorno è?
0: Perché oggi è la giornata dei gomblotti, oggi parliamo di gomblottoni, oggi parliamo di cose che se diciamo troppo bene poi ci uccidono, quindi lo dico già alla produzione di Nexun Channel, se domani non ci trovate,
1: non lo trovate.
0: Per caso domani... Non ho capito perché... I complotti, ho capito? È sempre così, questo è il complotto della mia vita. Il cetriolo finisce sempre da me, capito? Quello è il concetto di base. Io sono portatore sano di cetrioli, capito? E quindi è quello, ma delle belle dimensioni, neanche piccoli.
1: Guardate me.
0: Quindi, siccome fa, capito? Il complotto mondiale ha voluto dare lei a me. Capito? Per
1: capire. Con questi capelli.
0: Perché mi dovevano. Ma se hai speso 290.000 euro per farti i capelli, ma ancora che non vanno bene questi capelli.
1: Bellissimi.
0: Ah, ecco.
1: Stanno crescendo.
0: No, abbiamo un problema, Houston.
1: Stanno crescendo dall'ultima, non dall'ultima, dalla penultima,
0: dalla penultima. Lo sai che, cioè, visto a proposito di Houston, adesso gli astronauti di Artemis, qualche giorno, cioè due giorni fa, cos'era, sono per la prima volta andati dietro la Luna, quindi non c'erano comunicazioni. Hanno fatto cucù, ma non potevano fare cucù perché non c'erano comunicazioni. Quindi se si fossero persi, nessuno poteva... Ciao, basta.
1: Ma si sono persi?
0: No, ovviamente no, a parte quel video in cui si vede galleggiare un barattolo di Nutella all'interno della cabina, e sono tante le domande che, come al solito, così più ignorandoni in qualche modo, ma no, ma in generale ci sono domande che uno si fa,
1: tipo?
0: Dice, ma stanno via così tanto tempo le astronaute, e come fanno con le mestruazioni? Alla gente interessa come fanno le astronaute con le mestruazioni.
1: Ma ci sono mille modi. Innanzitutto, se è previsto che stiano via 4 mesi, a scelta, dicono, si può prendere una pillola per interrompere il flusso mestruale. Quindi
0: sì,
1: nel caso, oppure non credo che sia di, cioè non è che galleggia.
0: Sì, no, è certo, ovviamente come tutte le... E tutto quello che è nello spazio, la pipì o tutto quanto il resto, viene fatto dentro delle sorta di tipo i bagni che abbiamo in barca, però sotto pressione,
1: in modo
0: tale che non, cioè, non eccetera.
1: Sì.
0: Però ci saranno delle sì, ma non è quella, cioè, la cosa interessante
1: non è quella,
0: cioè, che me ne frega a me di come fa lei o quell'altra.
1: Sì, sicuramente è una curiosità per noi donne piuttosto singolare.
0: Sì,
1: cioè,
0: ma è più interessante sapere che le famiglie, cioè, o meglio, gli astronauti, prima di partire hanno fatto una sorta di corso, tra virgolette, mettiamolo corso, però comunque seduta, ecco, mi veniva seduta con psicologi e la famiglia, e mettendo in ballo la situazione che potessero non tornare più sulla Terra. Cioè hanno preparato le famiglie a, guarda, stiamo andando, va tutto bene, andrà tutto bene, ma... Houston, abbiamo un problema, esatto, quello che non si è fatto magari, sai, per Apollo 13, proprio perché magari il dispiacere ci sarà sicuramente, normale, però le famiglie almeno sono preparate che può succedere la remota cosa, nel senso che il fatto di andare dietro la Luna e di arrivare così lontani ci permette di dire, ok, da lì poi arriviamo fino a Marte, e dove le comunicazioni non saranno possibili, ma non è che non sono possibili perché non arrivano, il delay è lunghissimo, cioè nel senso
1: che nostri amici, cos'è il delay?
0: La differenza, cioè io adesso voi mi sentite e parlo in automatico, ok? Ora vi faccio un esempio sul canale Nexun Channel. Quando voi vi collegate al canale 403, siamo noi con la foto in piccolo,
1: sì,
0: bene, e siamo in diretta, siamo direttissimi, quindi noi diciamo e voi sentite. Adesso, quando vi collegate sullo schermo grande, quindi si va a collegare alla Smart TV, c'è un delay, quindi c'è un ritardo.
1: Okay.
0: E quindi quello che noi stiamo dicendo adesso, se voi andate su quell'altra, quello che noi stiamo dicendo adesso, adesso voi andate su quell'altra, quello che noi stiamo dicendo adesso, andate su quella, e via
1: indietro,
0: così, va avanti. Quindi, quando la NASA manda una comunicazione ai piloti, ciao, passa un'ora, Ciao!
1: Davvero?
0: E non è poco. Cioè, i buchi poi quando, perché comunque ci vuole il tempo che arrivi la comunicazione. Sulla Luna, figurati andando su Marte, credo. Houston, abbiamo un problema. Il mese dopo. Houston, abbiamo un problema. Ditemi come vi possiamo essere d'aiuto.
1: Un mese
0: Il mese
1: dopo.
0: dopo.
1: Che
0: Credo.
1: brutta sta cosa.
0: Sì, cioè nel senso non è come mandi un messaggio,
1: Ah,
0: arriva.
1: quindi non arriva neanche WhatsApp.
0: Bionde, che meraviglia, le bionde trecce gli occhi azzurri e poi, va bene. Oggi
1: peccato.
0: parleremo di
1: Ma tu ti
0: complotti.
1: immagini?
0: Sì, lo so. Pronto, pronto, come stai? A posto. Bene, iniziamo allora. Che dici? Oggi ho un paio di sorprese per te, anche video musicali, li voglio dedicare un po' al
1: No,
0: cinema, perché oggi
1: grazie.
0: parleremo una parte del programma, parleremo dei complotti, perché cari amici, anche la Disney è in mezzo ai complotti e molti dicono che sia stata creata appositamente per fuorviare le menti
1: Dei
0: dei
1: bambini.
0: futuri giovani.
1: Ci sta.
0: Sì,
1: Ma
0: assolutamente, sì,
1: ci sta. È un
0: certo.
1: po' che si gira sta cosa, ma io
0: Brutto.
1: di
0: Tu ci
1: solito.
0: credi? Tu secondo te? Tu sei una di quelle che ci senti. Però facciamo così,
1: Vediamo.
0: iniziamo la puntata. Benvenuti, cari amici, e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, benvenuti per voi.
1: Sigla.
0: E...

L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel, canale 403 in tutta Italia, Radio Yes Dab, ci potete ascoltare, scaricare l'applicazione a voglia. Oggi, cari amici, quindi è la giornata dei...

0: paura, paura di spavento.
1: Bene, allora
0: iniziamo subito a parlare di complotti Disney, cioè ora sono delle teorie oscure.
2: Addirittura.
0: Sono oscure veramente, paurose e paurissimamente paurose.

0: Capito? In cui cioè, non, quindi bambini, se voi credete ancora alla Disney o credete ancora a queste cose, non ascoltate questo programma, cambiate canale, ve lo dico io.
1: Ma soprattutto non credete al Principe Azzurro,
0: capito? E non cioè, però credete a Babbo Natale. Babbo Natale sì,
1: Principe Azzurro no.
0: E Azzurro no, il Principe Azzurro o la bella donnetta del bosco no, non esiste. Vai, se sveglia e arriva lei.
1: Ma grazie.
0: Beh, mi hai trattato male fino adesso, mi hai mandato gli squadroni della morte, dei complotti, non ho capito. Allora, attenzione, avete presente il film, da noi è chiamato Oceania?
1: Sì.
0: Bene, in realtà nel paese dove è stato creato si chiama Moana lei.
1: Sì.
0: Bene, perché abbiamo dovuto cambiare ovviamente il nome, perché come al solito gli italiani siamo stupidoni, siccome avevamo un'attrice di film pornografici o comunque molto spinti negli anni 80 che si chiamava Moana Pozzi.
1: Pensa te come Moana
0: ha cambiato il cinema,
1: è riuscita a boicottare. Sì.
0: Questi hanno fatto un film che si chiama Moana, sono in Italia, no, Daniel San.
1: Allora adesso chissà la Disney Italia quando nella riunione avrà detto: ma raga, ma con tutti i nomi che ci sono,
0: proprio Moana la
1: chiamare. Ma proprio così.
0: E io mi immagino quegli americani che adesso, ma scusa, ma questi italiani che rompono le scatole e vogliono per forza cambiare nome, ma ditemi perché no? No, non possiamo dire, cambiate nome. Ma no, ma ti dovete dire, io sono il capo della Disney, mi dovete dire
1: fatto vedere
0: perché.
1: Gli hanno fatto vedere un film.
0: E hanno detto, aspetta, fammi vedere, no, guarda, no, fermo, ma chi è sta Moana che non si può dire? Va bene, vai, tac, cassettina, bingete, bongete, bingete, bangete, ha detto, ok, allora Moana.
1: Avete ragione voi.
0: Non va bene, però Moana in realtà muore, secondo questa teoria del complotto,
1: no, Oceania intendi?
0: Oceania, quindi Moana, no, nel loro caso, vabbè, parlavamo di Moana o di Oceania,
1: no, anche lei
0: del
1: muore.
0: Film, sì, anche lei muore, vai a capire anche lei come è morta, perché anche lì, se dovessimo parlare di complotti italiani, Moana Pozzi un po' di cose ne sapeva,
1: se le portate via
0: personaggi strani, quindi attenzione, ne avrà sentite e magari in qualche modo avranno fatto in modo di. Comunque in realtà avete visto tutti il film Oceania, bene, e in realtà Moana, secondo questa teoria del complotto, muore durante la tempesta all'inizio del film. Ricordi che Moana è nella tempesta, va all'inizio del film, eccetera. Tutto ciò che accade dopo, quindi il balletto, le robe,
1: il gallo
0: e tutto il resto, rappresenterebbe l'aldilà. Cioè, non è nella realtà, ma è nell'aldilà. È un po' come la teoria del Willy il principe di Bel-Air.
1: Sì.
0: Ok, in cui si dice che lui nel film, in tutta la serie, in realtà Willy sia morto. Attaccato, o meglio, non è che sia morto, sia in coma quando è stato attaccato dai bulli che l'hanno picchiato. E mi ha detto: vattene a Bel-Air. Lui in realtà è in ospedale in coma e la sua mente sogna, o comunque sta vivendo
1: la
0: sua nuova vita. Se non fosse, ma in realtà Will Smith non c'è, o è morto, non c'è, o meglio, Will il principe di Bel-Air non c'è. Quindi tutto ciò che accade dopo nel film Oceania è l'aldilà. Ok, quindi poi alla fine la famosa, quella che arriva, sai, quella tutta verde, che
1: sì,
0: madre natura, esatto, la riporta in vita, permettendole di tornare nel mondo umano. Cioè, quindi è un qualche cosa di molto mistico e molto particolare, in cui per forza Moana in qualche modo doveva essere morta. Così hanno deciso.
1: Vabbè, ma non sarebbe la prima volta, nel senso che qualcuno muore e poi l'amore lo riporta in vita.
0: In vita,
1: guarda,
0: esatto.
1: La Bella e la Bestia,
0: certo.
1: Lui che muore prima di tornare nella sua diciamo vera identità. Il bacio di Biancaneve, piuttosto che sono tutti morti, buttati poi in vita dall'amore.
0: Certo, è sempre l'amore che porta vita. Vi parleremo ancora di qualche teoria del complotto, in questo caso legata al mondo Disney, ma adesso ti regalo una cosa bellissima, molto divertente. Andiamo, come ti avevo promesso, video musicali dedicati anche ai film negli anni 80 che hanno fatto discutere molto e non poco, e ti regalo questo pezzo.
2: So take it or leave it, print it, don't print it.
0: Va bene, è la teoria del complotto, non volevano che ti facessi ascoltare questo pezzo, mi dispiace, non era ascoltabile.
1: Come?
0: Quindi
1: chi erano?
0: Allora, era il The Weird Grooves del film con Jamie Lee Curtis e John Travolta.
1: Ah, no.
0: Esatto, sì, si parlava di quello, si parlava di film, in questo caso ahimè non me l'hanno fatto fare, poi ve la farò vedere un'altra volta perché anche lì si parlava di altro. E quindi vabbè, purtroppo non c'è dato da fare, e quindi però ti regalo, visto che ti piaceva tanto Tom Cruise, e come ti dico, andando a roba del film, guarda che te metto.

0: Rock and Roll con il bel buon Tom Cruise, giovanissimo, in un film che si chiama Risky Business, che in Italia magari ha tradotto fuori i vecchi, dentro i giovani, una roba del genere.
1: Via i vecchi, i figli ballano,
0: una roba del genere, mamma mia. Oggi, cari amici, è la puntata dei Gomblotti. I complotti, allora, abbiamo messo Tom Cruise perché dovete sapere che Tom Cruise, come dicevi prima, ha una forma di dislessia, come magari molti lo sono stato.
1: Dall'età di sette anni. Lui non ne fa proprio...
0: Non è che c'è niente di male, basta solo capire come fare a trovare, nel senso anche la mia mente, credo, quando leggevo, per esempio... La mia mente fantasticava talmente tanto che poi non seguivo più la lettura, ma seguivo la lettura della mia mente, cioè la mia mente andava in posti, quindi magari per leggere una pagina ci impiegavo di più perché leggevo una frase e la mia mente sognava e quindi mi andavo a perdere su nei vari mondi. Ma perché vi sto dicendo questo? Perché un'altra teoria dice che, a quanto pare, Winnie the Pooh, parliamo di Winnie the Pooh, mm-hmm, secondo la teoria ogni personaggio principale di Winnie the Pooh rappresenta un diverso disturbo mentale.
1: L'ho sentita questa.
0: Ok, quindi Tigger, il tigrotto, avrebbe la ADHD, mm-hmm, mentre Io avrebbe la depressione, ci sta, no? E Pimpi l'ansia, Winnie the Pooh un disturbo alimentare e Tappo un disturbo ossessivo compulsivo.
1: Aspetta, Tappo il canguro?
0: Sì.
1: Ok.
0: Vedo, quindi ognuno di loro rappresenta un disturbo che hanno voluto mettere in scena per in qualche modo
1: normalizzare
0: o comunque far rendere conto alle persone che ci sono, cioè quindi pure è cicciottello, quell'altro è ossessivo compulsivo,
1: è bello pacciarotto,
0: capito? Quindi magari facevano rendere conto anche i genitori e i figli che, oh guarda, divento come Winnie the Pooh, oh guarda, ho le stranezze della malinconia dell'asinello che sta sempre sono così anch'io, credo, e quindi magari poteva in qualche modo andare a o ad aiutare o a far uscire fuori questo tipo di malattia. Ora passiamo a Peter Pan, questa mi interessa e questa l'avevo già sentita, è come il discorso di Gargamella, che non è Disney. Tu sapevi che Gargamella, in realtà, nella favola, cioè i puffi sono i cattivi, cioè Gargamella è il prete col gatto birba che cerca di esorcizzare o cerca di cacciare questi piccoli demoni che vivono dentro dei funghi velenosi. Questi due casi di puffi hanno tutti, non è che stanno dentro il porcino, no? Stanno nel fungo velenoso allucinogeno che ti fa morire. E i puffi in realtà sono i cattivi, sì. E lui cerca di catturarli proprio per mandare via da questa foresta queste anime, questi spiriti maligni.
1: Sono spiriti maligni.
0: Esatto, sì, esatto, spiriti maligni. Mentre la teoria intacca, questa teoria intacca anche Peter Pan. Perché, cosa dice? Peter Pan sarebbe stato il vero villain fin dall'inizio, cioè il cattivo di Peter, della favola di Peter Pan. Non è Capitan Uncino, ma è Peter Pan, perché
1: questa.
0: Capitan Uncino sta cercando di fermare Peter dal rapire i bambini, perché chi rapisce i bambini li porta su quest'isola che non c'è, eccetera, chissà dove li va a rinchiudere, in realtà è Peter Pan. I pirati sarebbero in realtà bambini salvati da Capitan Uncino che sono cresciuti dopo essere fuggiti da Peter Pan.
1: Perché Peter Pan gli vuole regalare l'eterna giovinezza in un,
0: esatto,
1: certo senso, ma neanche, cioè tu rimani bambino,
0: l'illude,
1: per sempre.
0: Esatto, l'illude, però è come quelli là che l'hanno rinchiusi e li tengono lì per, adesso stavo leggendo un post dove trovarono nel mondo dei satanisti, perché poi entriamo anche lì, nel mondo dei satanisti i carabinieri trovarono questa bambina dentro una grotta, dentro una grotta, cioè proprio grotta, tutta piena di diavoli, robe, sai, cose, robe sataniste loro, sta bambina in un buco, dentro un pozzo, nell'acqua, lei viveva lì. Amore. La lasciavano lì, amore, usata come sacrificio, usata, abusata sessualmente, usata tutte le cose. Poi, quando i satanisti si scocciano, la rivendevano a un altro gruppo satanista.
1: Ma questo dove? Scusa,
0: qua in Italia, qua in Italia.
1: Quanto tempo fa?
0: Non tanto, credo. Quindi, ovviamente non se ne parla, perché figurati, viene fuori, eccetera. Però... capisci che è pericoloso, ci sono delle sette, dei gruppi veramente pericolosi a sto mondo, e a me queste robe spaventano non poco. E ci può stare che Peter Pan, ti ho detto, rapisse i bambini, andava a Londra, rapiva i bambini, vieni, vi porto nell'isola che non c'è. E sì, poi erano lì tutti i medi super satanisti.
1: Si diceva che anche il pifferaio di Emeline.
0: Ah certo, il pifferaio magico, certo, suonava pipi pipi, bambini,
1: però,
0: bambini,
1: però in realtà non portava via i ratti dalle città, ma portava via i bambini dalle città, rapiva.
0: Sì. Purtroppo è proprio così. Hai altre teorie, ne sai?
1: No, ma sono cose che, di giuro, quando riguardano i bambini mi blocco a livello sentimentale, mi blocco, è una cosa che mi spaventa tantissimo.
0: Non è facile, non è facile.
1: Abbiamo delle nipoti, per cui siamo sempre un po' sul chi va là, in un certo senso, però...
0: Diciamo che forse, non lo so se oggi è più facile o più difficile portare via un bambino.
1: Penso, cioè, che sia più difficile.
0: Sì, di base ci sono mille telecamere, c'è un'attenzione diversa. Una volta veramente io mi chiedo come mai non mi abbiano ancora rapito o non sia stato mai rapito. Ma perché facevo delle cose, o anche mia sorella, facevamo delle cose che, cioè, veramente passava uno, ti prendeva e ti portava via.
1: Sì, però era un'epoca diversa, secondo me, la nostra. Non che non ci fossero,
0: esatto.
1: Non ci fossero, però non lo so, non ho mai... Mia madre ha sempre avuto la paura, sempre ha avuto
0: certo,
1: che ci portassero via, ha sempre avuto questo terrore. Infatti, se non rispettavamo il coprifuoco, per dire, usciva di testa.
0: Sì.
1: Alle 10:30 devi essere sotto casa. Perché? Ma adesso, diventando adulta, è vero, non abbiamo figli, però posso rendermi conto che un ritardo, qualcosa, è il problema, cioè la paura, no? Che questa
0: è
1: cosa
0: che
1: possa...
0: Comunque, tu, consideriamo anche il fatto che una volta, uno, non c'erano i telefoni. Cioè oggi, se tu hai un problema, hai un ritardo, hai la possibilità di comunicare.
1: Certo.
0: Noi no. Cioè, noi quando andavamo a scuola e non andavi a fare sciopero, non è che avevi il telefonino e chiamavi tua madre, dovevi andare a chiedere alla signora che passava se te ne dava un gettone per chiamare a casa, se c'erano i tuoi a casa, perché sennò dovevi chiamare
1: i,
0: per esempio,
1: nonni.
0: I nonni, i zii, qualcun altro. Nel mio caso dovevo chiamare a scuola, che rispondeva alla bidella dei miei, che andava a dire ai miei, avevo solo un gettone che durava tot tempo. Quindi non era facile. È normale che anche i mezzi per muoversi erano diversi. Oggi hai treni, metropolitane, Uber, taxi,
1: c'è anche
0: qualsiasi
1: più,
0: cosa.
1: C'è anche più polizia e anche vigili.
0: C'è una polizia, esatto, cioè qualche modo lo trovi. Una volta noi, se te perdevi l'ultimo autobus, cioè quante volte facevi ritardo... Io mi ricordo che magari ti ritardavi l'uscita a scuola perché è una cosa, il professore, arrivavi, dovevi correre e l'autobus era già partito.
1: Madonna.
0: Oppure le mattine che tu arrivavi lì a scuola e l'autobus era pieno, perché dovevi pensare anche a quello, che partivano tutti gli studenti e l'autista non ti faceva entrare e tu non riuscivi ad andare a scuola o non riuscivi a tornare a casa e ritardavi di mezz'ora. Come l'avvisavi?
1: Guarda, io forse ho vissuto queste cose, ora la mia memoria le ha cancellate, però i miei genitori, che lavoravano dalla mattina fino al tardo pomeriggio, non c'erano i cellulari, era impossibile.
0: No, non comunicavi.
1: Impossibile. Magari mia madre e mio padre telefonavano a nonna, perché era nonna il nostro punto di riferimento, per chiedergli se magari...
0: Cioè, andavi al bar, c'era la macchinetta, c'era il come si chiama, c'era il telefono, gettoni e telefonavi. Però è così, sai quante volte, appunto, mamma sapeva che io dovevo tornare a Finivo la scuola all'una e mezza, avevo l'autobus alle due, ero a casa. Perdi l'autobus dell'una e mezza, è passata dopo mezz'ora, arrivi a casa alle tre, e come la fai ad avvisare? Quello.
1: Nel frattempo lei sta malissimo.
0: E intanto nel frattempo aveva, però poi succede una volta, glielo spieghi, succede un'altra, capisci, sai che puoi perdere l'autobus o comunque poi dopo ti dice ok, la prossima volta facciamo così, tanto alla fermata dell'autobus c'è il telefono, chiama e ci fai sapere. Quindi potrebbe, ti ripeto, è un modo anche quello. Bene, mettiamo un po' di musica, ti voglio regalare un pezzone.

0: Allora, volevamo mettere un'altra canzone, ma non ce l'abbiamo fatta. Abbiamo detto no, dobbiamo rientrare perché
1: tutti giù con la pelle d'oca.
0: Abbiamo ancora la pelle d'oca. Cari amici, per chi è nato, per chi ha la nostra età, ha ben chiaro stiamo parlando di George Michael alla voce. I Queen era il tributo fatto dopo la morte di Freddie Mercury, quindi Freddie Mercury Tribute. Sale sul palco questo George Michael in forma spettacolare e si spara sta Somebody to Love, e robe da veramente pelle d'oca.
1: È passata è nella storia.
0: Allora, che sia fatta da Freddie Mercury ed è una cosa, fatta da George Michael che è un'altra cosa, è impossibile non emozionarsi. Poi con tutta la gente, perché poi devi vedere quello che è il mondo Queen. E io, se dovessi trovare un ragazzo che mi dice non so chi sono i Queen o non so chi è George Michael, io mi arrabbierei, ma non sai la classica
1: genitori.
0: Offesa, sì, che dice che non lo conosci, cioè tu non puoi non avere una cultura musicale, cioè farebbe bene ad arrivare Peter Pan e a portarti via.
1: Questa tra l'altro è una cultura musicale
0: base, sì,
1: cioè, vuol dire,
0: sì.
1: È come non sapere chi è Elvis.
0: Esatto, base, attenzione, non perché le canzoni siano base,
1: no.
0: Ma perché sono talmente note, talmente conosciute che è impossibile che tu non riesca a capire o tu non vada a conoscere un qualcosa del genere. Ti ripeto, volevamo mettere un'altra canzone, però dopo di questa che cacchio metti? Cioè avevo preparato Achille Lauro e dice vabbè,
1: no,
0: bravo,
1: dai.
0: Achille, carino,
1: sì,
0: Achille,
1: no, io lo amo, ma
0: però come fai? Cioè è ferma lì,
1: è il classico meme dopo Sanremo, quando canta o Giorgia o Arisa,
0: il cantante che suda. Cioè, capito? Come ne esci fuori?
1: Io volevo leggerti una cosa. Un piccolo approfondimento, perché è una storia molto non è una leggenda, ma è una storia realmente accaduta. Qualche minuto fa vi ho parlato del pifferaio dei
0: aspetta, dove vai? Non puoi partire. vai, parti così. La maca Simona.
1: No, ma che c'entra?
0: Fa complot. La maca Simona, che legge nelle vostre menti, ora vi legge la storia del pifferaio magico. Complot.
1: La storia del pifferaio d'Amelin è uno dei racconti più inquietanti del folklore europeo.
0: Ci stiamo cacando sotto.
1: Sebbene i fratelli Grimm l'abbiano resa celebre come una fiaba per bambini, le sue origini affondano in un evento storico reale, documentato e decisamente cupo. Ecco cosa sappiamo sulla storia vera. Il nucleo storico parte dal 26 giugno del 1284, quindi abbiamo anche una data concreta. A differenza di molte leggende, questa è una data precisa, la prova più antica che stava su una vetrata nella chiesa del mercato di Amelin risale al 1300 circa. Poi è andata distrutta, capirai tutte le guerre che ci sono state, che raffigurava un uomo vestito di colori vivaci che conduceva bambini fuori città. Un'iscrizione del XIV secolo nel registro cittadino recita: sono passati 100 anni da quando i nostri figli se ne sono andati. E ancora un manoscritto del XV secolo, il manoscritto di Lüneburg, riporta: nell'anno 1284, nei giorni dei santi Giovanni e Paolo, il 26 giugno, da un pifferaio vestito di ogni colore, furono sedotti 130 bambini, nati ad Amelin, e furono portati via al luogo dell'esecuzione vicino alla collina dove scomparvero.
0: Mamma mia, che storia!
1: Dove sono finiti i topi? Perché la storia parla di topi.
0: Beh, il pifferaio che porta via i topi dalla città.
1: I Grimm fecero questa...
0: Sì, però okay, sapevo che erano i bambini.
1: Noterai che nei documenti originali i topi non compaiono. L'invasione dei roditori fu aggiunta alla leggenda solo intorno al 1560. Nella versione originale la tragedia riguarda esclusivamente la scomparsa dei giovani dalla città. L'elemento dei topi è stato probabilmente introdotto come espediente narrativo per dare un movente al pifferaio, o per collegare la vicenda alle epidemie di peste che però colpirono l'Europa più tardi, intorno al 1600.
0: Certo.
1: Le principali teorie degli storici: se 130 ragazzi sparirono davvero in un solo giorno, cosa accadde realmente? Gli studiosi hanno avanzato diverse ipotesi. Nel XIII secolo molti giovani tedeschi venivano reclutati da organizzatori chiamati Lakotors per colonizzare terre del Europa dell'Est, come la Transilvania, la Prussia, la Pomerania, dove c'è quel cazzettino di cane che ti piace tanto, quello tutto fluffoso, pieno di peli, la Pomerania, vabbè.
0: Ah, okay.
1: Il pifferaio sarebbe stato un reclutatore che indossava abiti sgargianti per attirare l'attenzione. I figli di Emilino non erano necessariamente bambini, ma giovani adulti che partirono per fondare nuovi villaggi.
0: Ah, certo, sì, è interessante questa cosa, vero, vero, vero, vero.
1: Ma l'altra teoria è una tragedia naturale o un massacro. Alcuni ipotizzano anche che i giovani siano morti in un unico evento catastrofico: annegamento, caduti nel fiume di Weser, frana, sepolti durante
0: un incidente presso le colline di Koppen,
1: oppure morti in battaglia durante una spedizione militare locale. Poi
0: allora diciamo che c'è più sensato, più verosimile il fatto che, come è successo anche durante la Seconda Guerra Mondiale, per portare avanti la razza, eccetera, venissero fatti fare figli tutti a stampino, e se ne parla, se non sbaglio, anche in James Bond, di figli rubati e messi da un'altra parte per creare un...
1: C'è stato qualcuno che ha osato dire, scusate, un'altra teoria, che Emilin chiamò questo pifferaio per incantare i topi e liberare la città dai topi, quindi si parla sempre intorno al 1600, perché sappiamo che i topi comunque portavano la peste,
0: certo,
1: ma non
0: certo,
1: solo
0: certo.
1: I topi portano la peste, è il fatto che all'epoca non ci si lavava praticamente mai. Quindi non è che il topo...
0: Sicuramente poi più poveri. Ciao.
1: Esatto, anche perché i topi si lavano, gli esseri umani no. E quindi dicono che il pifferaio abbia condotto i ragazzi fuori dal villaggio perché non gli è stata pagata la sua prestazione di aver liberato
0: anche
1: la
0: questa.
1: Cosa.
0: Certo, certo.
1: Però la storia vera non parla di un debito non pagato per un'infestazione di topi, ma del trauma collettivo di una città che in un solo pomeriggio d'estate perde un'intera generazione. Capisci? Quindi si dice
0: che non è, cioè, giuro, è anche militarmente parlando è una genialata.
1: Parliamo del 1200-1300, perché dice ancora oggi ad Emilin esiste una strada chiamata, scusate la pronuncia, Bungelossenstrasse, strada senza tamburi. Si dice che sia il luogo dove i bambini furono visti l'ultima volta. In questa via è tuttora vietato suonare musica o ballare, in segno di rispetto per i figli perduti oltre 700 anni fa.
0: Ma che meraviglia, bella, vera la storia, mi piace questa cosa.
1: La peste da ballo, nel Medioevo si verificarono episodi di coreomania, ballo compulsivo.
0: Che ballarono talmente tanto da morire.
1: Esatto,
0: certo,
1: dove
0: certo,
1: gruppi
0: certo.
1: di persone vagano in trance fino allo sfinimento. Il pifferaio potrebbe essere stato un leader carismatico, un musicista che guidò una processione religiosa o di malati lontano dalla città per una sorta di quarantena. Quindi ci sono diverse teorie, ma ovviamente parliamo di 700 anni fa.
0: Sì, ma tu considera che, a parte 700 anni fa, ma anche nel futuro, cioè nel senso dopo quegli anni, diciamo più o meno odierno, comunque nella Seconda Guerra Mondiale i tedeschi davano per esempio ai militari metanfetamina, oppure fecero uno studio in cui gli americani in cui davano LSD ai cittadini americani a loro insaputa per testare, per capire com'era. Quindi ora non c'era LSD, non c'era altro, ma capisci che magari questo tipo di epidemie potevano essere state create per in qualche modo, cioè anche lì entriamo veramente nei complotti, il Covid è un'epidemia. Possibile che ti svegli la mattina e arriva fuori, viene giù sta scimmia, eccetera?
1: Però quello che mi fa specie è che 700 anni fa, sono tantissimi perché parliamo veramente del, come abbiamo detto, c'è una data esatta, 1284, quindi sono 700 anni fa, 130, ma non solo bambini, ma giovani adulti, che tutti seguono questo tizio. Fa specie, cioè
0: Ma
1: è un
0: magari se è un
1: incantatore.
0: incantatore, sì, è un incantatore.
1: Probabilmente. Mi fa pensare che fosse già da tempo nella città di Emilin, ha catturato la fiducia nel tempo e in quel giorno prestabilito li ha portati
0: Ha
1: via
0: fatto un set,
1: tutti.
0: tipo una setta, magari era una sorta di setta, no? Che lui era riuscito a creare, i suoi adepti, tutti i ragazzi, perché magari facendo il suonatore, facendo in qualche modo riusciva a irritirli, promettendogli magari qualche cosa di andiamo da qualche parte bella, ciò prendi e li porta via.
1: Che tra l'altro un paese come Emilin lo hai estinto quasi, nel senso che cioè, lì si sono dovuti
0: Ma
1: dare da
0: vai a
1: fare
0: capire se appunto non è un
1: bomblotto.
0: piano, esatto, un piano anche militare.
1: Perché se
0: Ora,
1: l'hanno
0: i
1: fatto con
0: paesi erano
1: Emilin, non
0: piccoli,
1: sappiamo se
0: se lo
1: la.
0: state fatto, ora non è giunta dalla storia, però magari togliere un'intera generazione e portarla da un'altra parte significava creare altre popolazioni,
1: Ah sì.
0: significava creare altri posti e quel posto magari lasciarlo lì. Cioè, militarmente è anche sensato, è quello che è successo in Italia dopo la prima guerra mondiale.
1: Certo,
0: Cioè,
1: certo.
0: hanno sterminato una generazione di diciottenni, ventenni, ed è per quello che l'Italia è man mano invecchiata ed è diventata vecchia.
1: Eh sì, perché sia nella prima che nella seconda guerra mondiale andavano tutti i ragazzi
0: È quello.
1: appena
0: In
1: diciottenni.
0: Inghilterra lo stesso, dove sono morti, o in Russia o in altri posti dove sono andati guarda, anche la Germania nazista, se parlava quelle povere donne, nel senso che non avevano, quando è finita la guerra, non avevano più i mariti, cioè c'erano solo donne che poi venivano in qualche modo martirizzate dai russi che sono arrivati.

0: Disdegno il fascino della narrazione, trovo che la teoria della colonizzazione verso est sia la più logica, ma con una sfumatura psicologica interessante. Ecco perché pendo in questa, per questa spiegazione arricchita da un paio di dettagli. Il pifferaio come locador. Locator. Nel Medioevo i reclutatori di coloni erano figure reali, spesso usavano musica e abiti vistosi per radunare la folla nelle piazze, proprio come i moderni promotori. Se 130 giovani decidono di lasciare una città medievale che probabilmente offriva poche prospettive, per i genitori rimasti indietro, dove deve essere stato un trauma simile a un rapimento o una morte collettiva. La deformazione del trauma, la comunità tendono a trasformare eventi dolorosi in miti.
1: Certo.
0: Dire che un demone colorato ha stregato i nostri figli è una narrazione più potente e consolatoria rispetto ad ammettere che i nostri figli se ne sono andati perché qui non c'è futuro.
1: Esatto,
0: I topi aggiunti secoli dopo servono a dare una morale: se non paghi i tuoi debiti finirai punito, verrai punito.
1: Esatto.
0: Senza topi la storia è solo un vuoto inspiegabile.
1: Sì, no, ma è quello, ti ripeto, l'idea di persone, di ragazzi che se ne vanno da quello che succede puntualmente oggi, che non è il pifferaio magico, ma sono le luci della città, cioè
0: certo,
1: quello che per molti calabresi, siciliani, campani era andare a New York perché non c'era niente da offrire.
0: Certo.
1: Vai in Sardegna, magari in alcune posti, dici: che faccio io lì? Sto lì a lavorare 4 mesi l'anno quando arrivano i turisti, se ci arrivano, e poi il resto non faccio niente o faccio finta di pescare? È normale che uno dice:
0: la teoria che tu hai scelto tra quelle che ci hanno menzionato, che comunque la storia menziona, è la più
1: probabile,
0: perché poi
1: sì,
0: chiedendo se ci fossero state altre città con questo, dicono Erfurt nel 237, la crociata dei bambini, ci furono altre città, Brandeburgo.
1: Città
0: in cui il pifferaio di Melin è il paziente.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110

0: crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Cicchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com. Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
2: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi

0: E che a me piace tantissimo perché canta bellissimo, a parte l'inizio, non lo commentavamo prima, quel
1: Scusa,
0: ma porco cane, ma porco
1: molto,
0: cane,
1: non so perché fa molto anni 80.
0: no, fa molto, devo beccare la nota per iniziare a cantare, oppure devo dire ci sono, no, perché è un bellissimo intro. Vabbè, ovviamente noi non siamo nessuno per criticare, ci mancherebbe, ti ripeto, la canzone ci piace, è molto bella. Stavo notando due cose mentre guardavo questo video. Uno, oggi c'è la Mercedes, era bella quella macchina,
1: ormai
0: antica,
1: è d'epoca, sì.
0: D'epoca, non la guiderei unicamente per due cose: per un discorso di comodità che oggi non abbiamo, cioè nel senso, sicuramente quella aveva il servosterzo, ma aveva, che ne so, l'aria condizionata, quella con le levette, cioè aveva delle cose che oggi che, in ma, macchina,
1: ho capito, ma all'epoca era super lusso,
0: era super lusso, era bellissimo. Ma cioè, ti ripeto,
1: parliamo di un Mercedes, quindi è di un quando esce non vada a spese.
0: Cos'era, un 1.8 forse, non lo so, che cilindrata era, era una bella macchina. E poi hai visto i giovani portano i pantaloni lunghi dietro che poi si rovinano dietro,
1: sì,
0: dalla parte
1: come faccio io perché sono piccolina,
0: sì,
1: però.
0: Ma io lo facevo perché mi piaceva con i jeans, però con gli stivali, cioè per me era super figo avere i pantaloni dei jeans con gli stivali da cowboy dietro tutti sfilacciati, perché camminavo ed era figo come i cowboy che salgono a cavallo, era un po' quella la cosa. Invece ma oggi giovani sono cambiati, cari amici,
1: sì, tutti sopra la caviglia,
0: sopra la caviglietta, no, quelli sono i quarantenni.
1: Ah, è vero, tutti
0: infatti
1: alla
0: il complotto è perché i cinquantenni separati hanno tutte le cavigliette, le mocassini con le cavigliette da fuori, magre.
1: Alla pesca salmonata, dove andate a pescare la trota?
0: Mio padre li chiamava i zumpafus, perché porti i pantaloni a zumpafus? E al tempo si portavano perché li portava giovanotti, attenzione, io mi ricordo quando tu avevi le Calt, o pure avevi i Dr. Martens, o avevi comunque le Nike, le Air Jordan, eccetera, i pantaloni si portavano alti. Io mi ricordo, avevo le Calt bianche e nere, belle, avevo il pantalone, cioè si doveva vedere il calzino, era molto paninaro come cosa, no? Quindi dovevi avere il calzino dell'Adidas o della Energy, o i calzini particolari si dovevano leggere il marchio, no? Però stava nel contesto. A caviglietta da fuori a meno 70 mila gradi, vecchio, che non ti sei altro che a panza bestia, che non ti ga, eh? Che poi vanno a ballare salsa con sta panza, tutti sudai, che sa tutto dei freschisti, uomini. Vergogna!
1: Con la caviglietta di fuori.
0: Guaretti con la caviglietta di fuori, i mocassini, capito? I mocassini.
1: E i pantaloni attillati, eh?
0: Ma perché? Aderenti. Ma perché? Perché vanno a scuola di salsa. A scuola di salsa i maestri cubani, i portoricani,
1: fisicaccio,
0: eccetera, per qualche motivo, siccome vengono dalla povertà assoluta, dove ballavano con le infradito, vengono qua in Italia, o a piedi nudi, e vengono qua in Italia e dicono: oh, guarda, che abbiamo le scarpe eleganti. Vanno dai cinesi, si accattano le scarpe di plastica tipo mocassino, però loro nella loro forma stanno anche bene. Poi arriva il cinquantenne appena lasciato dalla moglie perché era uno sfigato, capito? Va a ballare salsa e dice: ho messo di molchio, mi vesto come il cubano, mi muovo, penso di muovermi come il cubano, vogliono fare tutti come i cubani. Ma io quando li vedevo dicevo: oh, lui è cubano, e tu no tu sei italiano, appena finito di mangiare la pasta c'hai la caviglia con così grossa, con punto che gambine sottili, sei alto 2,5 metri, vabbè, così offese gratis.
1: Vabbè, ma quando ti andava bene era magro con le cavigliette, e quando hanno le gambe piccoline ma sopra si aprono
0: il culo,
1: sti panzoni, dici,
0: bella. Belle, meraviglioso, meravigliose, che poi va tutti con sta gambe, sta anchetta che vedo che tira su, che vedo che tirano su l'anchetta, capito, con sti panzarotti, poi vanno da quella, balli con me, ma no, capito, oppure dall'altro lato, magari sono uomini non è che stanno solo gli uomini, ci stanno pure le attempatone.
1: Sì, però parlavamo dei pantaloni con la caviglietta de fora.
0: Sì, sì,
1: le
0: certo.
1: Le ragazze

0: le ragazze che hanno le caviglie
1: certo.
0: fuori, che lui dice, e questa ragazza è di crema, perché siccome dalla sua testa tutte le ragazze della mia città hanno le cavigliette di
1: Avete tutti i
0: però,
1: pantaloni a zumba fosse.
0: sì, a zumba fosse, però sono belli perché negli anni 60 porta con sé la moda capri, che è la moda con quei pantaloni.
1: Ferma! Sì, hai ragione, è vero, ma tra il passare e essere una donna elegante che indossa la moda capri ad essere una campagnola che vuoi andare a fare a indossare roba capri, la stessa roba dell'uomo, è la stessa cosa dell'uomo. Cioè, tra un uomo elegante che riesce a portare un pantalone bianco in maniera elegante, in maniera bella, ce ne passa. Io a crema ne avrò viste, a parte te, ti faccio un esempio, a parte te, a parte quando metti determinate scarpe, vabbè, non importa, capito? Ma quello lì ci sta. E c'era quella signora bionda col bassotto super antipatico che abbaiava sempre, quella signora alta, lei era molto lei era capri, lei era
0: riccanza.
1: Riccanza, anche se magari non lo, cioè non lo era.
0: No.
1: Sì, lo era, però è come le porti le cose. Cioè, l'essere ricco o il dimostrare, e ci sono delle. Tu lo, chi meglio di te con i colori lo sa. Cioè, la differenza tra ricco e finto ricco o povero che vuole fare il ricco è velocissima.
0: Sì. Loghi troppo marcati, troppo grossi. Colori sbagliati, il colore must, cioè i colori sono, non, in realtà poi non sono neanche tanti, sono il beige in tutte le sue nuance, il bianco, l'azzurro,
1: sì.
0: Sono questi.
1: Però ti faccio un esempio, anche il beige, ma l'uomo col pantalone beige, se il pantalone beige dell'uomo si è stretto con la cavietta da fora e mi metti anche le scarpe blu, bene, come colori sono eleganti, ma non ho, capisci? Cioè, nel senso che poi lo stile cambia.
0: Posso dire una cosa? A parer mio, l'uomo non dovrebbe indossare i pantaloni aderenti, o meglio, il jeans skinny ci sta, perché ha un suo fascino, lo jeans skinny, ma un pantalone con la taglia tagliata, con la tasca tagliata, che adesso mi sfugge il nome, aderente, no.
1: No no no,
0: no, no,
1: no,
0: no, no, è sbagliatissimo. Se poi mi porti una scarpa elegante, cioè anche con un mocassino, l'uomo con il pantalone aderente è un rincoglionito.
1: Sì, sì, non si può
0: l'uomo,
1: parlare.
0: Il pantalone magari morbido, stretto, morbido, ma che va, vuoi la caviglietta fuori, fatti un leggero risvoltino, vai dalla sarta, te lo fai sistemare, ma io vedo di quelle cose skinny, con la camicia skinny che urla vendetta, che se un parte un bottone t'ammazza.
1: No, t'acceca. Allora, li ho portati anch'io, io mi ricordo, c'è stato un periodo, li ho portati anch'io, e quel tipo di abbigliamento lì, e, per esempio quando andavo sul palco e c'avevo dei pantaloni molto skinny, però come dire mi allenavo tantissimo, e dopo una volta che mi fece una fotografia sul palco, te la farò vedere, con i pantaloni skinny e la camicia che gridava, avevo una posizione strana, ma che cazzo, avevo il bottone e la camicia che facevano proprio così.
0: Sì, però tu non eri grasso.
1: Non ero, avevo messo un po' di panzetta,
0: allora,
1: e quindi
0: sì.
1: si vedeva un po', dice ok, cambiamo,
0: c'è una foto
1: cambiamo
0: tuo
1: stile.
0: Che gira, c'è una foto tua che gira, che c'hai dei bicipiti che sono grossi come la mia testa.
1: Sì, beh, perché magari mi allenavo adesso, invece no, sì, periodi, vabbè, stavo parlando di complotti, ma anche
0: dai,
1: l'abbigliamento,
0: dai.
1: Anche l'abbigliamento può essere un complotto, questo ve lo garantisco. Allora, continuando a parlare di complotti della Disney, passiamo a Aladdin. Aladdin,
0: come,
1: e voi direte come mai, che cosa c'entra Aladdin?
0: Che complotto?
1: Perché ora prendiamo alcuni riferimenti di Aladdin, no? Tu dici il genio dice: ah, sono stato nella lampada per 10.000 anni. Allora, il complotto dice che in realtà non è nel passato, ma è in un futuro post-apocalittico in cui rinasce il mondo, perché siccome Aladdin fa riferimenti a fatti attuali o comunque della storia attuale, nel corso della storia menziona personaggi attuali eccetera, come fa ad essere del passato? Quindi la teoria è che sia

0: Aladdin sia nel 12.000 dopo Cristo, credo, e lui per 10.000 anni, essendo nel 2020, ok, cioè 2026 in questo caso, sì, quello che è, e per 10.000 anni è stato rinchiuso dentro questa ampulla e poi liberato in questo futuro post-apocalittico dopo il crollo della civiltà.
1: Che avrebbe senso dal momento in cui anche la città dove Aladdin si fa le sue scorribande è una città comunque decrepita, è una città,
0: certo,
1: povera, diversa,
0: esatto,
1: no? Sicuramente
0: esattamente
1: qualcosa
0: quello
1: di lussuoso.
0: Quello, potrebbe essere un'idea.
1: Sarebbe anche affascinante riguardarcelo, Aladdin. Sai che mi manca vedere quello dove Will Smith ha fatto il genio?
0: Sì,
1: non l'ho mai visto.
0: È vero. Bene, allora manca solo un ultimo complotto della Disney, ma ve lo dico dopo questa canzoncina carinissima, si chiama 99 Luftballoon. Red sarebbe Red Balloon, che ai tedeschi quando venivano in villaggio, per piacere puoi mettere 99 Luftballoon? E io,
1: Perché è tedesca?
0: Originariamente sì, ma poi è stata fatta anche in inglese.

0: E abbiamo messo la baciata così quelli che avevano voglia di ascoltarla, a parte baciata bellissima, quindi attenzione, messa perché parliamo Elvis Martinez, molto giovane ma molto bravo, un baciatero molto bravo, bella musica, la canzone che però ovviamente ricorda un po' il neomelodico latinoamericano, cioè nel senso alcune baciate sono un po' il neomelodico e lunedì, attenzione perché parleremo di quello. E se voi prendete un cantante non melodico napoletano, mettete la base baciata, è uguale allo stesso tipo di, a parte quel
1: che è tipico,
0: che è tipico più del neomelodico, è per quello che molte canzoni neomelodiche si avvicinano un po' al latineggiante. Però il problema è che se tu metti a Sifue o metti Elvis Martinez o uno dei Monchi Alexandra, i grandi baciatelli o salseri, Mark Anthony, lo metti in una balera, ballano ed ci riempie la pista per ballare. Prova a metterci un neomelodico che fa baciata, non entra nessuno. È un concetto mentale proprio sbagliato quello che...
1: Alzo le mani perché non riesco... Non sono predisposta ad avere un'opinione in questo, infatti amo molto che tu ce l'abbia, perché io non...
0: Perché tu c'hai complotti in testa, c'hai complotti, c'hai tu. Allora, parliamo dell'ultimo dei complotti di oggi, quello lì sempre legati al mondo della Disney. Frozen, parliamo di Frozen, care bambine, Elsa, allora, qua c'è, questo qui secondo me è, l'abbiamo lasciato per ultimo perché è un po' tirato come...
1: Voleva farcelo stare dentro lo stesso.
0: Sì, allora, secondo questa teoria del gomblotta, Disney avrebbe creato Frozen per fare in modo che... Quando le persone cercavano Disney Frozen, trovassero il film invece di articoli di giornale.

0: giornale sulla leggenda urbana secondo cui Walt Disney sarebbe stato crioginicamente congelato. In realtà fu cremato, ma la voce non è mai scomparsa. Quindi
1: è un po' tirata.
0: È un po' tirata. Gli articoli di giornale dicono: no, perché Walt Disney non è morto. Walt Disney è con Elvis e Jimmy, qualcuno su qualche isola deserta. Walt Disney è stato criogenicamente congelato. In modo tale che, te lo devo mandare,
1: sì.
0: È stato criogenicamente congelato. No, credo, perché quindi c'è questa teoria. E allora, siccome la gente andava a cercare Disney congelato, Frozen, per quello, stiamo parlando degli americani ovviamente, e allora hanno inventato questo film chiamandolo Frozen, in modo tale che quando vai a cercare Frozen, Disney Frozen,
1: tac, arriva il cartone animato.
0: E loro fanno marketing, hanno giocato, come dire,
1: come se ne avessero bisogno. Tutt'oggi stanno vendendo bamboline, parrucche, vestiti di carnevale e carriandoli, sì, che sassi con Elsa e Anna.
0: Sì, certo, però ed è vero che non hanno bisogno di marketing, ma il marketing lo paghi. E quindi quale miglior marketing gratuito se certo. Non utilizzare un falso mito di Walt Disney Frozen, quindi congelato, per arrivare a, perché poi come al solito una cosa tira l'altra.
1: Tu sai che poi si è scoperto negli ultimi anni, che quasi tutti i cartoni animati Disney sono collegati, soprattutto gli ultimi, quelli che fanno Disney Pixar, perché per esempio in alcuni film compare, non so, un animaletto, tipo compare in fondo c'è Sebastian, quello della sirenetta.
0: Sì, ci sono.
1: Oppure
0: degli easter egg.
1: Ecco, non mi veniva il nome. Magari in un altro, come è Nemo, arriva il pesciolino, quello della sirenetta. Devono essere comunque tutti collegati. E pensa che in Raperonzolo, Rapunzel, la mamma e il papà, il re e la regina, dissero alla figlioletta che erano morti il re e la regina, e fecero proprio il nome del regno di Elsa e Anna.
0: Ah, pensa.
1: In Rapunzel si dice perché effettivamente i loro genitori perirono in un, come si dice?
0: Uno scioglimento.
1: Mi viene incidente navale, ma è un
0: affondamento.
1: La loro nave, che stavano andando probabilmente da loro per il compleanno della bambina, questa nave affondò con su il papà e la mamma di Elsa, che erano il re e la regina.
0: Certo.
1: In Rapunzel si fa proprio
0: questo spin-off, questi easter egg vengono inseriti. Io ho visto invece, si vedevano che sempre nella Disney ovviamente, dei personaggi tipo Mowgli o tipo in altri film di una volta usavano gli stessi disegni gli stessi movimenti, cambiando però il meccanismo, cioè quello che era il contesto, dove c'era Baloo che ballava allo stesso modo dell'orso di, come si chiama, nei vari cartoni animati,
1: come
0: no?
1: Appunto
0: il libro
1: Mowgli,
0: della giungla,
1: Mowgli. Mowgli che il bambino indiano,
0: sì, sì, sì,
1: e ballava come Semola,
0: come
1: nella
0: Semola,
1: spada,
0: esatto,
1: della roccia,
0: esatto,
1: la
0: esatto,
1: stessa,
0: esatto,
1: cosa, stessi movimenti,
0: ecco quelli là, esattamente. La spada della roccia, c'era Robin Hood, che l'orso di Robin Hood,
1: sì, che non
0: Little
1: è
0: John,
1: spada,
0: che non è la spada della roccia, ma è Robin Hood,
1: esatto,
0: Little
1: che
0: John
1: ballavano,
0: che era come l'orso di Mowgli,
1: esatto,
0: sì, erano probabilmente,
1: insomma, una volta i cartoni animati venivano fatti
0: a mano,
1: in sequenza,
0: a mano, altro che oggi tutta l'intelligenza artificiale, che purtroppo, visto anche è uscito il nuovo album, ma poi ve lo faremo ascoltare, di Mario Biondi. Cioè, oggi i cantanti hanno la capacità di spendere 0 euro per i loro video, perché
1: certo,
0: alla fine lo prendi, paghi un abbonamento annuale a queste, che costa, ragazzi. Cioè, io ho visto, cioè, l'abbonamento annuale per le intelligenze artificiali che ti fanno video, ti generano cose
1: ad altissimi livelli, però parliamo
0: ad altri livelli, capito, ti costano anche 400 euro l'anno.
1: Aspetta.
0: Ora si può anche pensare se
1: ma quanto ti costa assumere i ballerini, assicurare,
0: certo, no, io dicevo, se tu lo utilizzi per farci un mestiere.

0: avere, allora è sensato.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Se lo devi utilizzare per fare i reel and go up a Facebook,
1: sì.
0: No, cioè, poi i reel and go up a Facebook potrebbero anche portare un come
1: beneficio.
0: Dire, un beneficio economico, e mancherà anche altro, cioè nel senso che no, cioè...
1: Però, guarda, io in realtà penso che è come se dall'altra parte c'è già un'intelligenza, poi sfruttare l'intelligenza artificiale è un plus, cioè non ti toglie nulla, ne parlavamo anche
0: ieri,
1: ieri della tua intelligenza,
0: certo,
1: perché
0: certo,
1: è come lo usi, è come dai dettagli. Se sei un idiota non potrai mai,
0: non
1: dare,
0: mai dare
1: dei dettagli particolari,
0: non puoi
1: a voler
0: farlo. Dai,
1: esatto,
0: dai,
1: partendo da un'intelligenza propria, l'intelligenza artificiale non fa altro che magari concretizzare quello che tu a computer non sai fare.
0: Esattamente, come bene, allora
1: di,
0: siccome
1: di
0: siamo giunti al tempo, al termine. Voglio fargli i cenni. Siamo giunti al termine, cari amici, abbiamo sforato, grazie per essere stati con noi, applausi a Simona Monaco e da Mauro Caputi. È tutto, come fanno i bravi presentatori, da Mauro Caputi è tutto per voi,
1: sigla.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
2: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
3: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
4: Zero Turin, finale di Champions dopo 20 anni. L'avversario degli inglesi sarà la vincente di Bayern Paris Saint-Germain. Dopo il 5-4 della gara di andata in favore del PSG, i francesi si giocano questa sera l'accesso alla fonda finale di Champions consecutiva all'Allianz Arena. Romelu Lukaku è tornato a Napoli, ma il clima selvotturno è tutt'altro che sereno. Dopo settimane di tensioni, fughe in Belgio non concordate e silenzi assordanti, il belga è teoricamente di nuovo a disposizione di Conte, ma il suo rientro in Italia sarà più di obbligo contrattuale che di reale ripartenza. Secondo quanto riportato oggi da Il Mattino, il destino del belga è già segnato. A fine stagione le strade di Lukaku e del Napoli si separeranno. Nonostante il ritorno fisico in gruppo, la frattura con Antonio Conte resta dunque profonda. Intanto il calcio è in lutto per la scomparsa nella notte di Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter. L'ex calciatore dirigente sportivo avrebbe compiuto 70 anni tra giorni il 12 maggio. Da un anno però le sue condizioni di salute erano critiche dopo un malore causato a gennaio 2025 e un lungo periodo di coma. Profondo il messaggio di cordoglio che l'Inter ha condiviso sui social dopo la notizia della scomparsa di Beccalossi. Ci ha insegnato che il calcio può essere arte. Assistite alla clinica poliambulanza di Brescia, la Camera Ardente e i funerali venerdì. Super mercoledì di tennis all'Internazionale d'Italia, sono 9 gli azzurri impegnati oggi. Tra gli uomini, Matteo Arnaldi sfida lo spagnolo Nar. In salita Cina affronterà il tedesco Blocks. Per le donne, niente da fare per Lucrezia Stefanini, battuta dall'Ostapenko, mentre si infrange contro la Svizzera Golubic il sogno di Federica Urgesi, battuta con un doppio 6. Il primo derby azzurro se la giudica invece Tyra Katerina Grant, che batte 2-7-1 l'Issa Piato. E Flavio Colli arriva all'Internazionale d'Italia con una rinnovata fiducia e una consapevolezza diversa rispetto al passato. Reduce da risultati incoraggianti, tra cui i quarti di finale a Madrid e la finale raggiunta a Monaco di Baviera, il tennista azzurro si presenta a Roma con l'obiettivo di cambiare marcia, soprattutto sul piano mentale. Sentiamolo ai microfoni di Sky Sport.
5: Questo per me è il torneo di casa, sono vicino alla curva sud e questo è ancora più il torneo di casa e quindi c'è un po' più di pressione. Forse è stato il torneo che mi ha dato di meno a livello professionale, però è quello che vorrei che mi desse di più.
4: Per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
6: Se l'ho letto su tuttomercato.com, RTA, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com, trovi tutte le notizie e le trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Copri ogni singola azione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banda e resta informato. Collega su tuttomercatoweb.com.
7: Siete all'ascolto di TMV Radio.
8: Udite, udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 Guelfi e Ghibellini con Susana Marcellini e i suoi credibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
9: Ti sei perso qualcosa la settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
10: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Smart TV, l'app di TM Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TM Radio, la radio che ama il calcio.
11: Interagire con TM Radio è semplice. Salva la rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo 4 per risponderti.

Seconda parte di A Tutta C, qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TM Radio, Daniel Uccellieri ancora al microfono fino alle 18 in questa giornata di calcio, perché stasera si torna in campo in Serie C con i

0: Playoff, ne parliamo con il nostro prossimo ospite. Io do il ben ritrovato al direttore Francesco Lamata. Salve, direttore.
1: Buonasera.
0: Allora, partiamo dalle gare, anzi, torniamo, faccio un passo indietro. Le gare del primo turno dei playoff, c'è stata qualche squadra che l'ha sorpresa, qualche negativo, magari penso magari all'eliminazione del Trento o altre squadre che comunque hanno passato il turno, che sulla carta non partivano come favorite?
1: Beh sì, la partita che ha lasciato così sorpreso è stata appunto l'Erminio, nel quale ho visto la partita, fa una partita perfetta. Praticamente ha un po' annullato il Trento e ha giocato veramente una partita importante, creando tante occasioni e alla fine è riuscita a passare il turno.
0: Ecco, direttore, stasera ci sono 6 gare in programma. Leggo velocemente il programma: Cittadella Lumezzane, Lecco Gian Erminio, Campasso Pineto, Juventus Gen Pianese, Cosenza Casarano e Caserana Crotone. Qual è la intriga di più di queste sfide, direttore?
1: Indubbiamente quella del girone C, sia Cosenza Casarano che Caserana Crotone. Indubbiamente, anche perché vedo in Cosenza una squadra molto quadrata, allenata veramente bene. La considero una pretendente a fine, insieme alla Casatana, il quale ha un organico importante e sul finale di stagione ha fatto valere la sua forza, anche se ha avuto una debacle magari verso la metà del girone di ritorno, ma era una squadra che poteva chiudere tranquillamente anche al terzo posto, ecco. Quindi sono curioso di vedere Cosenza e Casertana, mentre vedo Lecco. Io ho lavorato a Lecco, quindi so che troveranno un ambiente infuocato, è una squadra un po' più esperta rispetto al Trento, e vedo Lecco favorito. Negli altri due gironi penso che Campobasso sarà un altro campo infuocato, dove comunque una compagine che è ben figurato nel girone B, interessa anche, voglio dire, primo anno, una squadra anche importante e sicuramente per il Pineto è tosto.
0: Della Juventus Next Gen, che mi dice, direttore, perché in questo periodo, anche negli scorsi anni, i bianconeri in campionato magari facevano un pochino in sordina, quest'anno hanno fatto sempre bene, però gli altri anni magari partivano un po' meno, poi era sempre crescendo e arrivavano poi in questo periodo forti anche della freschezza, no? Per dei tanti giovani che hanno, che andavano mille. Che sfida si aspetta questa sera con la Pianese, altra grande sorpresa di questo campionato?
1: È una partita che non riesco a decifrare. Sicuramente la qualità della Juventus, io ho visto alcune partite, mi aveva tanto impressionato, però io facevo giustamente una riflessione che è una squadra che va in crescendo. La differenza in questo periodo sono appunto la preparazione atletica, come ci arrivi a questi playoff, soprattutto avere una panchina lunga che ti permette di fare i cambi giusti. La condizione della Juventus, io avevo visto la partita con Foligno, devo essere sincero, non mi aveva tanto impressionato, però la qualità dei giocatori della Juventus comunque la conosciamo, quindi è una squadra che da un momento all'altro si accende, può dare fastidio. Certo, non è una compagine diciamo attrezzata rispetto magari a lo stesso Salernitana, Catania, Casertano, Cosenza, certo. Ci sono giocatori più esperti, però sicuramente è una squadra che non riesce tanto a decifrarla come la stessa Pianese, che ha fatto un ottimo campionato, una squadra colata che ha fatto anche risultati importanti anche fuori casa quest'anno, quindi è una partita onestamente decifrabile questa.
0: Direttore, le chiedo una cosa proprio sulla formula dei playoff, perché ne hai parlato tanto, questa formula allungata, che c'è tanto divario, no? Fra il secondo e il decimo posto, poi chi è il secondo sta a lungo fermo e questo può essere anche un po' penalizzante, no? Ritrovarsi contro squadre magari che sono in palla, che sono in forma lanciata diverse gare. Lei come la pensa? Le piace questa forma dei playoff? Cambierebbe cosa?
1: Sì, vabbè, la forbice dei punti deve essere abbastanza, cioè non ci può essere una differenza di tanti punti tra gli sganti, voglio dire, trovi magari una forbice di 10-15 punti, anche troppo, quindi su questo hanno pienamente ragione. Sul fatto che le altre rimangono ferme 2 settimane, di sicuro per quanto poi ha chiuso anche al secondo posto, ma ripartire dopo 2 settimane, lavorare per 2 settimane nella testa dei giocatori non è una cosa facile, perché puoi perdere anche la condizione e spendere soprattutto energie nervose, e non è facile, soprattutto per gli allenatori, mantenere la concentrazione anche a livello nervoso. Quindi sì, in effetti la storia dice che chi arriva secondo pochissime volte sale su, quindi abbiamo l'esempio del Cosenza, che un anno partì addirittura sesto, settimo, ed andò
0: Quinto.
1: poi in... No, sesto, sesto,
0: Sì,
1: settimo, dai,
0: sesto, sesto. Sì, è vero, è vero.
1: lì poi in Serie B. Quindi perché? Perché poi dopo condizione la prendi anche giocando. È vero che stare fermo, per
0: Vero.
1: esempio, la settimana che è stata fermo Cosenza, ti è una settimana, 10 giorni, che tu vai a recuperare alcuni giocatori, fa anche bene, ma stare fermo 2 settimane, la vedo un po' penalizzante, ecco.
0: E poi negli ultimi 5 anni di fatto non ha mai vinto le seconde, però magari avrebbe qualcosa da cambiare. Direi l'ultima domanda prima di salutarla: fra le tante squadre che ancora devono scendere in campo ci sono grossi nomi, come dice lei, c'è l'Ascoli, c'è la Salernitana, il Catania, l'Unione Brescia, insomma lei chi vede, c'è una squadra che vede più favorita rispetto alle altre? So che è difficile perché il livello è veramente alto.
1: Guardi, io l'ho detto anche in altre interviste, due favorite Cosenza e Casertana a questo punto.
0: No,
1: Cosenza e Casertana
0: esattamente.
1: perché sono squadre ben costruite, ben allenate, e partendo appunto, continuando a giocare e a prendere la condizione. Vedo queste due al momento, e lo stesso Lecco, perché Lecco è una squadra

0: Grazie mille per essere stato con noi, è un piacere averla qua in diretta. Grazie mille. Grazie direttore. Ringraziamo il direttore sportivo Francesco Lamazza. Noi andiamo avanti perché, come dicevamo, stasera si giocano i playoff, il secondo turno, abbiamo tante voci da sentire e andiamo proprio a sentire le parole del tecnico del tecnico del Lumezzane, Troise prima di Cittadella Lumezzane.
1: Tempo per rifiattare, dopo il passaggio di turno contro i playoff si torna contro l'azione, si torna subito in campo per il secondo dei playoff. L'adrenalina deve sopperire in questo momento ad eventuali stanchezze.
2: Sì, ci siamo concentrati soprattutto sul recupero. È chiaro, 48 ore servono principalmente a quello, a tirar via le tante scorie, insomma, che ti comportano una parte come quella di domenica sera. Siamo ancora in fase dove possiamo recuperare. Stamattina siamo riusciti comunque a introdurre qualcosina per la partita di domani. Domani mattina faremo altrettanto per poi andare in campo. Ed è chiaro che l'aspetto di adrenalina, di quella che è l'importanza della gara, quella che è la via di confrontarci, è tanta e sicuramente la sua parte, ma più che altro quella che poi deve essere l'aspetto principale per affrontare dopo le giornate il contenuto di tutta cosa, perché domani, che sia dall'inizio piuttosto che a partire in corso, sicuramente ci sarà l'esigenza di alternare, di ruotare quelle che sono le caratteristiche o di qualche giocatore potrebbe non avere 90 minuti.
1: Si ribalta rispetto all'Alcione la situazione dei risultati a favore.
2: E come abbiamo fatto con l'Alcione, dovremmo andare in campo con una mentalità che ci ha accompagnato per tutto l'anno. Con l'Alcione non abbiamo né considerato quello che avevamo fatto prima, l'abbiamo chiamata comunque vada, piuttosto che all'ossione del risultato. La mentalità che ci ha accompagnato è stata sempre quella di preparare le gare. Su quelle che possono essere aspetti tecnici, tattici, su quello che può essere un aspetto psicologico, quindi la partita con l'Alcione che era l'esordio dei playoff, quindi anche l'aspetto psicologico, e noi dobbiamo fare altrettanto. Poi la partita ci dirà quando sarà, la partita ci dirà quando difendere, perché abbiamo di fronte un avversario importante che va in casa. La capacità di continuare su queste letture, su quelli sono i momenti chiave, diventerà fondamentale anche domani, considerando una partita secca.
1: Affrontiamo questa partita secca il Cittadella, che è un avversario di tutto rispetto e di grande storia.
2: Sì, è un organico completo che comunque è stato costruito per gli artici, e quindi avranno la possibilità anche loro, secondo me, le alternative valide, perché tutti i reparti sono strutturati. Per quanto riguarda il campo, è una squadra che ha cambiato decisamente pelle su quella che è una richiesta molto più verticale, una squadra fisica dove dovremmo essere bravi nella fase di possesso a reggere tutto, dovremmo essere molto bravi sui palloni che perdiamo, perché una squadra si è salta tantissimo nel recupero palla, considerando anche la tipologia di attaccanti che hai, centrocampisti in grado di ribaltare le azioni, diventa molto pericolosa, quindi è abbastanza chiaro. Credo che a questo punto della stagione un po' delle squadre non si vanno a salvare, considerando anche un tempo che abbiamo a disposizione, e quindi sarà fondamentale leggere le loro caratteristiche, limitarle, cercando di esaltare le nostre. E rispetto alla controllazione, è chiaro che sull'aspetto offensivo, considerando anche la posta di palio, dovremo sicuramente mettere molta più convinzione quello che è stata la vita del gioco.
1: Grazie
2: a voi.
0: Queste le parole del tecnico del Lumezzane Troise, che sfiderà il Cittadella, un Cittadella che sulla carta la scorsa estate, quando era retrocesso dalla Serie B, era dato come una delle favorite insieme al Vicenza per la promozione diretta. Pensavamo che sarebbe stato un bello fra queste due, visto anche il passato del Cittadella, la rosa a disposizione

che comunque era una squadra che veniva dalla Serie B, così non è stato. Cittadella è partito malissimo, malissimo, si è ripreso, si è attestato in quella zona di classifica e adesso dovrà vedersi ai playoff. La prima gara ha fatto un pareggio, ha passato il turno per il fatto campo, anche se

0: Prima abbiamo ascoltato la parte della conferenza stampa del terzino Manuel Alagna, andiamo a sentire adesso la seconda parte.
1: Tutti conosciamo le tue doti fisiche e aerobiche, quest'anno sei cresciuto anche tecnicamente. Per la fiducia del mister, perché la squadra è più forte rispetto all'anno scorso o perché comunque giochi in maniera più tranquilla?
2: Secondo me è un insieme di tutte queste cose, perché sicuramente il mister ci ha dato un'impronta importante e il modo nostro di interpretarla è bellissimo, che comunque tutti ci cerchiamo, ci muoviamo, quindi il ritmo è anche diverso, quindi questo ha aiutato tanto. Poi mi sono messo a disposizione e mi sono trovato bene col suo gioco, quindi magari sono uscite anche le mie qualità tecniche.
1: Nei playoff sarete artefici del vostro destino, lo ha detto il DS Patti la scorsa settimana. Cambia lo scenario, perché soprattutto da febbraio in poi è stata una grandissima rincorsa, ma dovevate sempre fare conti con i risultati dell'Arezzo. Invece adesso non dovete guardare gli altri campi, l'Ascoli parte nei playoff con la miglior media punti, saranno sfide andate e ritorno, però siete davvero artefici del vostro destino, avete un grande pubblico dietro, non sarà facile, ma l'Ascoli in questi playoff ha tutte le carte in regola per essere veramente protagonista.
2: Sì, sì, sì, sono d'accordo. Sicuramente il fatto di non dover più rincorrere magari può essere un peso che ci siamo tolti, e il fatto che dipende da noi è la verità, perché è così. E sarà sicuramente difficile, ma noi giochiamo per vincerli, ma non per partecipare.
1: Sono Baderrato, tu hai giocato una volta i playoff 3 anni fa con la Lucchese ad Ancona, sì, un pareggio. Che ricordi di quella partita? Che esperienza è stata?
2: È stata molto bella come esperienza, perché era il primo anno che facevo i playoff, poi dico dall'anno prima che avevo fatto i playout, quindi a livello era molto cambiato, diciamo, quindi ero emozionato e anche un po' orgoglioso, perché poter giocare una partita così dopo una stagione deludente era motivo d'orgoglio per me. E purtroppo non è andata bene, però è stato molto bello giocarli. Adesso sarà sicuramente diverso, perché la vincita di pubblico sarà diversa, la posizione in classifica è diversa, la nostra squadra è diversa, però è comunque emozionante giocarli.
1: L'ultima mano per quanto riguarda sui tifosi, l'abbiamo detto poc'anzi, nei quarti di finale il ritorno sarà sicuramente in casa, quello sarà un fattore, poi se si andrà avanti avere questo pubblico, anche se poi questi tifosi fanno differenza anche in trasferta, cioè, l'abbiamo visto a Campobasso nelle ultime trasferte, voi praticamente già sempre in casa.
2: Sì, noi siamo fortunati sotto questo punto di vista, perché a Del Duca c'è storia proprio, cantano dall'inizio alla fine, la stessa cosa quando andiamo in trasferta, sembra di giocare in casa. Questo è un valore aggiunto che speriamo di portarci in queste partite.
3: Manuel, la regular season è finita, però ti voglio chiedere 3 partite di tutto il percorso che ti sono rimaste nel cuore.
2: Sicuramente i 2 derby, perché giocarli è una cosa, una sensazione che non si può spiegare, cioè in campo percepisci qualcosa che non avevo mai provato prima, e sia andata che ritorno, che anche il ritorno per come uscì la vittoria è qualcosa di clamoroso. E poi direi Arezzo da loro, perché comunque il gol all'ultimo secondo sul rigore, dopo una partita diciamo tesa, che dà speranza, quello è stato bellissimo.
3: Nell'organico di Ascoli ci sono tantissimi elementi importanti, i numeri, le statistiche, le prestazioni, i risultati sono stati prodotti da grandi giocate, da gol.
4: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto.

0: diritto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com.
1: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti, da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
3: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
4: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
5: Detto niente, me lo auguro veramente, magari.
6: Grazie,
5: niente. Grazie a tutti. Grazie.
7: E queste le parole del terzino dell'Ascoli, insomma, questo Ascoli che dovrà restare fermo, perché siamo una 20-25 giorni, di fatto una mini preparazione estiva, perché questa formula di playoff, arrivi secondo, entri direttamente al secondo tour della fase nazionale, e per questo devi aspettare di conoscere i tuoi avversari. Se invece c'è il secondo turno dei playoff, dove si sfideranno le squadre ancora dello stesso girone, quindi ci sarà la Cittadella Lumetane, Lecco, Gianna Eminio, Campobasso, Pineto, Juventus Genne, Pianese, e poi nel girone C due grandi gare, Cosenza Casarano e Casertana Crotone. Casarano una delle grandi sorprese del primo turno insieme alla Gianna Eminio, e poi vedremo domenica si tornerà di nuovo in campo, sarà la volta della fase nazionale quando inizieranno a scendere in campo le terze classificate, e poi toccherà alle seconde. Ne vedremo delle belle. Noi ovviamente su tutta C e su TMV Radio, ma anche su tutto Mercato Web e su tutto C seguiamo tutto minuto per minuto, il prepartita, le conferenze stampa, insomma tutto quello che riguarda i playoff di Serie C, e poi ovviamente sarà la volta del mercato. Noi siamo arrivati in conclusione del nostro secondo appuntamento quotidiano dedicato alla Serie C. State ovviamente con noi, perché dopo di noi c'è Motor Valley, grande analisi sul Gran Premio di Miami, su quell'errore di Leclerc che gli è costato prima due posti e poi anche una penalizzazione in griglia. Insomma, non è stato un weekend decisamente positivo per il Monegasco, lo è stato come per Kimi Antonelli, partito dalla pole, vinto terza vittoria consecutiva per il pilota pugliese, ma di questo ne parleranno su Motor Valley, quindi restate con noi. Io non posso fare altro che invitarvi a restare qui e darvi l'appuntamento a domani mattina alle 9.45, ancora una volta su Tutta C.
8: Il calcio ci fa impazzire. Tutta C, il focus più completo.

0: sulla terza categoria professionistica del calcio solo su TM Radio.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Possibili segnali di allentamento della tensione tra Iran e Stati Uniti dopo la decisione di Donald Trump di sospendere il Project Freedom, l'iniziativa militare USA che vuole esportare le navi commerciali fuori dallo stretto di Hormuz, pur restando attivo il blocco americano dei porti. Axios riporta che i due paesi sono vicini a un memorandum di intesa di una sola pagina per porre fine alla guerra e la risposta è attesa in 48 ore.
1: L'agenzia di stampa iraniana Tasnim ha riferito però, citando una fonte ben informata, che la proposta degli americani contiene diverse clausole inaccettabili, lo riporta Inet. Il portavoce della Commissione per la sicurezza nazionale e la politica estera del Parlamento iraniano ha definito su X i punti indicati nel memorandum svelato da Axios una lista dei desideri americana e non una realtà.
2: Andrea Sempio, indagato per l'omicidio aggravato di Chiara Poggio Carlasco, ha lasciato la procura di Pavia nella mattinata di oggi. È stato convocato per essere interrogato. Come annunciato, Sempio si è avvalso della facoltà di non rispondere. Uscito dalla procura, scortato una berlina con la sirena, Sempio non ha rilasciato alcuna dichiarazione alla stampa. Anche Marco Poggi è comparso oggi davanti ai magistrati della procura di Pavia, dove è stato ascoltato per un paio d'ore come testimone nella nuova inchiesta.
1: Il presidente delle Canarie ha respinto la possibilità che la nave con casi di antivirus a bordo faccia scalo nell'arcipelago. Il governatore ha chiesto una riunione urgente con il presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez di fronte a una decisione che a suo giudizio non risponde ad alcun criterio tecnico, né sono informazioni sufficienti per mantenere un messaggio di calma e garantire la sicurezza della popolazione delle Canarie. Intanto la ministra spagnola della sanità Monica Garcia ha confermato che la nave da crociera attracca a Tenerife è stato 9 maggio.
2: Solo il 58,2% delle madri con i figli piccoli ha un lavoro e per la prima volta si registra un peggioramento della situazione lavorativa in tutte le regioni del paese, con una penalizzazione pari al 33% con carriere che si fermano o rallentano e difficoltà a rientrare nel mercato del lavoro. È la fotografia che emerge dall'11ª edizione del rapporto Le equilibriste e la maternità in Italia 2026, che viene diffuso nell'occasione della festa della mamma.
1: Prosegue presso la Procura di Milano il lavoro della PM Ascione, che dal 2024 sta indagando sul mondo arbitrale. L'inchiesta che ha fatto arrivare al tavolo di Rocchi e Vasoni un avviso di garanzia con l'ipotesi di reato di concorso in frode sportiva è arrivata alla fase successiva. L'obiettivo è quello di far luce sui porti tra i club vertici arbitrali in merito alle designazioni pilotate, quindi ai possibili arbitri graditi o poco graditi. Gli indagati al momento sono 5.
2: Però è tutto, a più tardi.
0: Se letto su tuttomercatoweb.com, Realtà, il punto di riferimento per formazione calcistica nazionale con interviste, news e anteprime. Tuttomercatoweb.com, trovi tutte le notizie sulle trattative calciomercato, anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro store con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio etero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale avrà un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
5: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in serie di calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte, coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere storie di calcio.
6: Ci piace e lo due volte al giorno, alle 9.45 e alle 17, il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Da lunedì al venerdì c'è tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è a tutta C.
7: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra di cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee? E soprattutto essere il protagonista con le domande, riflessioni e richieste? Non perdi Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Maranzo. Ti attiamo da lunedì a venerdì dalle 11:30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva la rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-82-00213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Buonasera a tutti e benvenuti a una nuova edizione del TM News. Oggi da aprire con una notizia triste, di lutto per tutto il calcio italiano. Ci ha lasciati Evaristo Beccalossi, grande ex giocatore, ricordato soprattutto con la maglia dell'Inter. Tanti club però del calcio italiano in queste ore hanno voluto ricordare sui propri canali ufficiali. Il Brescia stesso ha voluto sbandierare con fierezza la brescianità che Beccalossi portava in giro per il mondo. Se n'è andato al termine di una lunga malattia che purtroppo l'ha strappato alla vita. Oggi noi lo ricordiamo in primis con un grande ex compagno di Beccalossi ai tempi dell'Inter. Sto parlando di Antonio Sabato, che è in collegamento con noi. Antonio, buonasera, benvenuto.
1: Ciao Ludovico, buonasera a tutti voi, grazie dell'invito.
0: Antonio, non possiamo che aprire la trasmissione di oggi con un ricordo di Evaristo Beccalossi, che ci ha lasciati nella giornata odierna. È stato un grande simbolo dei colori nerazzurri, un po' come te avete anche condiviso spogliatoio a Milano per qualche anno. Lo ha già ricordato abbondantemente tante società italiane, tanti ex compagni, e noi ci serviamo del tuo parere innanzitutto per avere un ricordo della persona Evaristo Beccalossi. Che cosa ti porti dietro di lui?
1: Ma è dietro la sua simpatia, era un ragazzo simpatico, proprio di compagnia, sempre allegro, spesso frequentato anche poi fuori dalla nostra carriera calcistica, quindi abbiamo fatto anche qualcosa insieme. L'ho sempre apprezzato come persona prima e poi come giocatore, ecco. Quindi poi ultimamente è stato male, non sono mai andato a trovarlo perché non me la sentivo di vederlo in quello stato, e quindi mi ricordo ancora come quando stava bene e non come ha sofferto, diciamo, in questo ultimo periodo.
0: Si può dire che sia stato uno dei simboli dell'Inter di quell'epoca, appartenente a un calcio che non c'è più, probabilmente, non lo so, un Beccalossi nei tempi di oggi, facciamo anche fatica a arrivarlo, insomma, possiamo catalogarlo come una di quelle figure che appartengono a un calcio, a un mondo che oggi non viviamo più e che ha fatto tanto bene ai tifosi nerazzurri in primis, ma al calcio italiano in generale, vista anche la persona che raccontavi stesso adesso.
1: Sì, ma io ci ho giocato insieme quando 2 anni dopo che loro vinsero il campionato, quindi io arrivo dal Catanzaro e averlo, diciamo, in squadra sembrava, sai, un onore importante, perché sapevo della sua delle sue capacità, della sua qualità, della sua tecnica, insomma, per me era una grossa soddisfazione giocare insieme a un giocatore di quel tipo. E come hai ripetuto, come ha detto qualche altro mio compagno, forse ha dato meno di quello che poteva dare, sicuramente ora sarebbe veramente un giocatore talentuoso, un giocatore che sposterebbe sicuramente, diciamo, le partite. In quel periodo, penso anche in quel periodo, non bene, però non proprio come poteva dare, perché era un talento, calciava a destra, a sinistra, era tecnica incredibile, mancava la continuità, perché se avesse avuto quella continuità sarebbe diventato sicuramente uno dei più forti giocatori in Europa e anche nel mondo.
0: Probabilmente ha fatto, come dicevi tu adesso, anche un po' meno rispetto a quello che avrebbe potuto, anche perché appartenente a un'era in cui di campioni ce n'erano in abbondanza.

0: differenza di oggi in Serie A. Infatti, mi verrebbe da chiederti curiosamente: c'è un calciatore di oggi, anche all'estero, volendo, che un po' ti ricorda lui per movenze, caratteristiche?
1: Ma mi ricorda un giocatore cechi, quello del Manchester City,
0: Sì.
1: perché non si sa se è destro o sinistro, e perché era la stessa cosa, non si sa se è destro, non si sapeva se calciava con destro o col sinistro, perché calciava allo stesso modo, ti dribblava sia andava a destra sia andava a sinistra, quindi è un giocatore così, cerchi ancora, diciamo, è ancora, diciamo, realizzato, però vedendo le partite del Manchester City vede un giocatore di altissima qualità, anche come tra l'altro. Il Becker era uguale, un giocatore così, è un giocatore che è imprendibile. Però, ripeto, questi talenti qua, l'unico difetto che hanno, forse il piccolo difetto, è che non hanno la continuità. I talenti sono così.
0: Non ci sono dubbi. E per chiudere la pagina su Evaristo Becalossi, ti chiedo se c'è un particolare aneddoto, il primo che ti viene in
1: Sì.
0: mente pensando a lui, perché mi hai detto, ma giustamente, di esservi frequentati anche fuori dal campo. Però se c'è, non lo so, un ricordo particolare che ti balza alla testa.
1: No, un ricordo particolare c'è stato, quando abbiamo giocato, non bello per lui, ma bello per me, però alla fine è stato bello, perché alla fine giocammo con lo Slovan Bratislava in Coppa e lui sbagliò due rigori e poi venne sostituito, no? Ma io 5 minuti dopo la sostituzione feci gol, poi feci gol alto belli. Quando entrò nel spogliatoio mi arrociò e mi fa: oggi mi è sbagliato, perché dopo 2 rigori sbagliati, se non vinceva la partita sarebbe stato un disastro. Quello forse diciamo, è il quale mi ricordo maggiormente di lui, nello spogliatoio lì.
0: È un bel ricordo di tempi che
1: Sì, un bel
0: purtroppo non
1: ricordo.
0: torneranno, però sicuramente restano nel cuore, insomma, te lo
1: Sì.
0: porterai per sempre con te.
1: Sempre, sempre. Infatti, molte volte quando salta fuori che un calciatore sbaglia 2 rigori, alla fine viene fuori lui che ha dato 2 rigori, io che ho fatto gol. Però le parole importanti sono quelle che lui mi disse nei spogliatoi, quindi la cosa più importante mi rimane quella, sono contento di quello che mi disse. Mi abbraccio la vita, grazie Antonio, però.
0: Torniamo un po' anche sull'attualità per smorzare il momento e per collegarci anche con le tematiche. Evaristo Becalossi è stato appunto un simbolo dell'Inter. Oggi probabilmente starebbe festeggiando il 21esimo scudetto da storia nerazzurra. Alle porte un doppio Inter-Lazio, perché si giocherà all'Olimpico sia nel weekend in Serie A, sia la settimana prossima la finale appunto di Coppa Italia. Da chi, come anche tu, Antonio, è legato all'Inter indissolubilmente, ti chiedo che scudetto è stato quest'anno per Chivu e come si prepara ora a questo doppio appuntamento tra sabato e mercoledì prossimo.
1: Ma lo scudetto è stato di Chivu, in assoluto è quello che merita il voto più alto nel cosiddetto pallone dello scudetto, dove hanno tutti i giornalisti, perché è stato un grandissimo gestore, è riuscito a gestire una squadra dopo grosse delusioni nella scorsa stagione, è un giocatore che è riuscito a rivalutare molti giocatori che a fine stagione scorso erano un po' depressi, un po' per il risultato, un po' per la stanchezza fisica. Comunque il merito è tutto, perché alla fine non ha cambiato tutta la squadra, ha saputo gestire, e quindi il lavoro importante l'ha fatto lui. Molte volte è importante essere un gestore e non forse un allenatore che insiste sulla parte tattica e alla fine praticamente non è poi niente. Lui è stato un grandissimo giocatore, e questo dimostra che secondo me farà una grande carriera come allenatore.
0: Ecco, ti chiedo se questo scudetto un po', non voglio dire ridimensiona, perché non sarebbe il verbo giusto, però va un po' a rivedere anche l'anno scorso il campionato non vinto dall'Inter di Inzaghi, nel senso che l'anno scorso l'Inter fece un cammino enorme, stratosferico in Champions, raggiungendo la finale. Perse lo scudetto a discapito del Napoli, quest'anno in tanti dicono ora Chivu con sole 13 panchine alle spalle spalle prima di quest'anno ha vinto lo scudetto senza neanche più problemi, con una squadra abbastanza simile a quella che aveva l'anno scorso.

0: con Simone Inzaghi. Secondo te sono due annate paragonabili in qualche modo?
1: No, non sono paragonabili. No, la differenza è enorme. La differenza è data da molti giocatori che sono stati inseriti, Tusic, e soprattutto i due attaccanti, i due giovani attaccanti che hanno dato una grossa mano a quando sono mancati i Thuram, quando sono mancati i Lautaro. Lo stesso Pio Esposito è stata una rivelazione. Bonini si è comportato bene. Quindi alla fine. Cioè, stiamo parlando di giocatori che sono entrati e hanno dato un grosso aiuto in momenti di difficoltà, soprattutto nella parte offensiva. Lo scorso anno questo non c'era. Chi abbiamo avuto? Abbiamo avuto Taremi che non ha mai fatto Arnautovic che ha fatto male, quindi Taremi ha fatto male. Quando mancava sia Lautaro che Thuram abbiamo avuto grossi problemi. Quest'anno abbiamo avuto i sostituti sono portati bene e questi sono stati una risorsa, come è stato Susic, come possono essere stati anche altri giocatori che abbiamo preso, quindi non si può fare un confronto con la scorsa stagione. Quest'anno questi nuovi che sono arrivati hanno dato anche un grosso contributo, che lo scorso anno non hanno dato, quelli che abbiamo preso.
0: L'ultimo tema che volevo sottoporti, collegandomi sempre al tuo passato da calciatore, è stata la settimana di Superga, della ricorrenza del Grande Torino, lunedì 4 maggio, come tutti gli anni la squadra è andata in pellegrinaggio a Superga per rendere meglio e onore, come appunto ogni anno, agli eroi del Grande Torino. La squadra a inizio del pellegrinaggio è stata fischiata per il campionato in corso, poi dopo si è svolta la normale, tra virgolette, cerimonia. Secondo te è stata per i tifosi del Toro l'occasione sbagliata per protestare, nel senso che il tifoso ha tutto il diritto di lamentarsi allo stadio, centro sportivo, sotto la sede? Per qualcuno, ecco, il giorno di ricorrenza di Superga non era proprio il momento ideale. Tu come la vedi da ex Granata?
1: No, sono d'accordo. Cioè, quando si contesta Superga si sbaglia. Cioè, a Superga si va per onorare questa grandissima squadra che è morta in questo incidente aereo, che ancora non riesco a capire come possa essere successo. Ecco, tutto qui, però se vuoi contestare, contesti in altri luoghi. Lì si sta facendo una ricorrenza a un evento tragico per una società come il Torino Calcio, e quindi secondo me bisogna avere rispetto, per questa grande squadra e per questa grande società. Se poi c'è un presidente che viene contestato, lo contesti in altri luoghi, ma non sicuramente a Superga. Questo non, secondo me non andava fatto. Io reputo che se contestare benissimo allo stadio o in qualsiasi altro luogo, ma non sicuramente a Superga, dove c'è ricorrenza importante per i tifosi del top.
0: Antonio, grazie mille come sempre, presto e buona
1: Prego.
0: serata. E
1: Ciao Luigi, grazie, buona giornata anche a te.
0: dopo un bel ricordo di Evaristo Calossi e aver spaziato anche sul mondo Inter, su Torino e sull'attualità del calcio italiano in generale, continuiamo a parlare proprio di quest'ultimo tema, grazie a una serie di contributi raccolti dai nostri corrispondenti sparsi per l'Italia. Nei giorni scorsi abbiamo avuto modo di interfacciarci con vari volti noti del mondo del calcio italiano, tra questi anche Daniele Doveri, arbitro con tanta esperienza ormai in Serie A, che ci ha fatto il punto sulle polemiche scaturite in questi giorni, l'atteggiamento che ha un arbitro in campo e cose invece non deve avere un fischietto per essere sui campi di Serie A ogni domenica. Ci ascoltiamo dalle parole di Daniele Doveri.
2: Allora, partiamo dal premio con Dagli Overi, riconoscenza per una stagione importante. Cosa rappresenta per lei e per l'Aio?
3: Premio gradito, molto gradito, perché mi viene assegnato da un'associazione molto importante che è al di fuori del nostro mondo, perché di solito noi siamo abituati ad avere i riconoscimenti dalle sezioni, dal comitato nazionale, dall'associazione, difficilmente riceviamo riconoscimenti al di fuori. E questo quindi almeno nel mio caso, mi rende orgoglioso due volte, primo per quello che ho fatto e secondo perché mi fa rendere conto che il lavoro che faccio domenicalmente è apprezzato non solo dagli arbitri, ma anche dal mondo che mi trovo a gestire domenicamente.
4: Enzo prima ricordava la partita Fiorentina-Inter, anche al collega che ha fatto questa domanda, ho visto proprio nella sua espressione proprio un senso, voglio dire, di grande sofferenza in quel momento, vedere Bove che cadeva a terra. E adesso è stato facile, anzi,
3: forse. Come dicevo al suo collega, prepariamo le partite, ci prepariamo tecnicamente, atleticamente, comportamentalmente, ma ci sono cose che non si possono preparare. Quello effettivamente all'interno di un campo da calcio, immaginarsi che un ragazzo possa cadere a terra, avere quel tipo di problema, mi ha lasciato nel momento in cui sono andato lì, mentre sono troppo scioccato. Quindi la mia reazione è stata la reazione non dell'arbitro, di Daniele, l'essere umano, della persona, quindi ero preoccupato, come sono preoccupati e angosciati tutte le persone presenti allo stadio, spettatori, allenatori, calciatori, quindi anche l'arbitro.
4: È riuscito poi a riprarci un po',
3: ci siamo rincrociati, ci siamo abbracciati, è stato un bellissimo momento.
4: Grazie mille.
3: Grazie.
5: Daniele, prima il presidente ha detto possono cambiare le due squadre in campo, cambiare anche il tipo di pallone, ma all'arbitro della partita di non esiste questo premio, è la testimonianza di
3: questo. Questo premio è la testimonianza di lavoro che ho fatto in questi anni, come dicevo, anzi è stato apprezzato non solo dai miei amici arbitri, ma anche le persone che mi trovo a gestire, i giocatori, i allenatori, i direttori sportivi, società, eccetera. E questo per me è molto importante, che io vivo l'attività arbitrale come un'attività di servizio al calcio. Io quando scendo in campo la domenica non mi sento il protagonista della partita, mi sento la persona che deve far sì che il regolamento regni, ma e favorisca il gioco dei veri protagonisti sui calciatori.
0: E infine spazio anche a qualche momento a Marcord, se così può dire, con Paolo Berlusconi, fratello di Silvio, grande ex presidente del Milan, non necessita di altre presentazioni, che è con noi di tuttomercato.com e altri media presenti, ha parlato un po' dell'attualità che riguarda il calcio italiano, ovviamente a tinte rossonere e molto altro ancora. Ce l'ascoltiamo allora, Paolo Berlusconi.
6: Presidente, se le dico Milan, qual è la prima delle tantissime cose che le viene in mente? La prima cosa?
7: Berlusconi.
6: Anche così del Milan, direte Berlusconi.
7: Sì, beh, il Milan è stato regato, Berlusconi, dal mio fratello, per 30 anni. Abbiamo regalato ai tifosi milanisti, a noi stessi, dei momenti indimenticabili. Io stesso guardo molte volte, quando sono un po' presso, su YouTube, le finali di Champions del Milan, tranne le poche che abbiamo perso, però ci sta anche quello, ti fanno capire come è importante vincere in Coppa dei Campioni. Silvio da lassù, io penso che stia guardando a domenica il Milan, ogni tanto toglierà lo sguardo perché non è il Milan che gli piace, però dobbiamo avere fiducia, sperare di entrare in Coppa, di modo che entrano un po' i soldini e consiglio di fare una campagna acquisti bella. Milan avrebbe bisogno di più italiani in campo, come tutte le squadre di oggi, perché sennò poi vediamo la nazionale, quali delusioni ha dato a tutti gli italiani. Comunque si vive di presente, di futuro, ma soprattutto di passato. Io dico a tutti i miei amici milanisti o i tifosi, dico ricordatevi, siamo la squadra in cui i tifosi sono i più felici. Pensate di essere stati per interisti per tanto tempo. Io adoro i cugini, a cui faccio tanti complimenti. E naturalmente abbiamo una competitività con la Juventus e dico guarda che 9 anni di Juventus non hanno niente a vedere con i nostri 30 anni di Coppa dei Campioni. Quindi sempre forza mia.
6: Ma lei è sicuro che poi i soldi della Champions possano essere reinvestiti sul mercato? Non è che servono nuovi dirigenti e non nuovi calciatori?
7: Allora, bisogna sempre essere positivi, avere fiducia nelle persone, e quindi io credo che il Milan, se guardano lassù, penso che possano avere qualche ispirazione buona, e quindi sono sicuro che il Milan di domani sarà sicuramente meglio del Milan di oggi. Se poi il Modric resiste un altro anno, Modric e il nostro francesino, beh, penso che possano costituire una buona partita. E poi italiani, italiani e italiani.
8: Ecco, italiani, ma chi terebbe al Milan di italiano? Magari Sandro Tonali?
7: Guardi, peccato che mio figlio ha 44 anni, però è un buon giocatore. l'avrei portato lui. Sandro Tonali sicuramente un esempio, ma ci sono tanti italiani buoni. L'importante è avere la mentalità di non volere tutto subito, ma di fare una squadra che cresca.
9: Ma non tornerà mai a un Berlusconi? Come l'Inter tornò ai Moratti?
7: Ma c'è mio nipotino che il figlio di Billy che è un Berlusconi e gli piace il calcio e ti fa Milan, quindi mai dire mai. Ciao.
10: Suo fratello Leao.
7: Leao ha detto che è una bellissima potenzialità da far maturare.
0: E dunque siamo arrivati alle battute finali anche di questa edizione del TM News. Grazie per essere stati con noi, torneremo da domani con tanti altri nuovi appuntamenti. Buona serata.

0: È ora di salire i giri del nostro autore dell'informazione sportiva su TV Radio Motorvalli.
1: Arriva una vittoria di Kimi Antonelli, è la terza praticamente in quattro gare e si conferma sempre di più in testa al Mondiale di Formula 1. Questa è la nuova puntata di Motor Valley. Ringrazio Andrea Maglioca dall'altra parte del vetro. Una vittoria, come abbiamo detto, quella di Kimi Antonelli è importantissima perché arriva sostanzialmente dopo tre pole consecutive, tre vittorie, non c'era mai riuscito nessuno sostanzialmente nella storia del Circus. Una vittoria importante a Miami che arriva davanti a Lando Norris e Oscar Piastri, che fa capire quanto la Mercedes, nonostante ci sia stato poi questo mese di stop per quanto riguarda la Formula 1, però sia sempre lì davanti. La Ferrari, come anche le altre scuderie, ha portato diversi aggiornamenti, però poi alla fine non sono riusciti a arrivare i risultati. È arrivato comunque un buon risultato nella sprint, però nella gara domenicale c'è il sesto posto di Charles Leclerc, che poi per il testa coda nelle finale e il taglio di curve è stato penalizzato, è arrivato in ottava posizione, quindi è riuscito a arrivare un po' più avanti Lewis Hamilton. Però comunque, detto questo, comunque una Ferrari in affanno, nonostante poi ci sono stati appunto questi accorgimenti che ci si aspettava ormai da diverse settimane. Parliamo di questo, ma sicuramente della vittoria di Kimi Antonelli, il collega Umberto Zappioni. Ciao Umberto!
2: Ciao, ciao, buon pomeriggio a tutti.
1: E allora partiamo innanzitutto da quello che è il vincitore di questo Gran Premio di Miami, Kimi Antonelli, che si conferma sempre di più a grandi livelli. E credo che quello che sta impressionando di più in questo inizio di stagione, è vero, ha la macchina più forte da questo punto di vista, ma ha anche la tenuta mentale e la gestione dell'intero weekend che sta facendo un Kimi Antonelli che ha fatto un salto enorme rispetto soprattutto alla scorsa stagione.
2: Sì, assolutamente. In questa terza vittoria, secondo me, abbiamo visto un aspetto ancora diverso di chi, perché qui è stato lui a trascinare la Mercedes. Qui la Mercedes, dal mio punto di vista, non era la miglior macchina in pista, tanto lo dimostra quanto Russell sia arrivato lontano dal suo compagno squadra. Probabilmente la McLaren aveva cose in più, però la McLaren non aveva Antonelli. Antonelli ha fatto la differenza in qualifica con un giro pazzesco, tra l'altro neppure all'ultimo tentativo, ma il primo tentativo in cui è, e poi in gara, quando dopo aver sbagliato ancora una volta la partenza, non si è perso d'animo, ha recuperato, e poi una volta andato in testa dopo il pit stop ha fatto più di 30 giri con Norris attaccato agli specchi. Norris, la McLaren ha ragione, sempre negli specchietti della sua Mercedes, e non ha sbagliato nulla, ha fatto una serie di giri su 1.32 praticamente identici uno all'altro, e quando Norris dava la sensazione di avvicinarsi perché faceva un giro veloce, lui subito rispondeva con un giro veloce, quindi una dimostrazione di maturità. Ha corso come avrebbe corso un Verstappen, sì, un ragazzo di 19 anni che ha il suo secondo mondiale di Formula 1, quindi sta veramente sorprendendo tutti, e a questo punto diventa veramente un grande candidato per il mondiale, perché se alla prima vittoria tu pensavi vabbè, però Russell si sarà distratto, ritornerà a dominare, alla seconda vittoria comincia a dire questo Kimi comincia ad avere delle possibilità, alla terza vittoria non è più una coincidenza, è la certezza di avere tra le mani la grande occasione della vita e di riscrivere la storia del mondiale come la sta scrivendo, perché ogni weekend si inventa un record nuovo per lui.
1: Eh sì, anche se da questo punto di vista ci ha tirato un po' le orecchie a noi italiani Toto Wolff, dicendo che il problema sostanzialmente siamo noi, perché ecco, sono naturalmente a letto quello che si è scritto nel corso di queste ultime settimane, dei paragoni poi si fanno magari in questo momento su di lui, tirato in ballo Ayrton Senna, ma più caro per quella che è anche la sua azione e per qualche particolare che naturalmente lo accomuna al brasiliano, addirittura Sinner, che è poi il fenomeno dello sport italiano, e ha detto comunque di andarci cauti. Però ecco, comunque da questo punto di vista è innegabile che Kimi Antonelli però comunque un qualcosa lo sta scrivendo, in una pagina importante in questo momento della Formula 1, ed è per questo che credo venga esaltato, quindi anche da questo punto di vista credo sia anche ragione, oppure Toto Wolff in parte può avere ragione in questa critica per noi italiani per quanto riguarda quello che è forse l'esaltazione di Kimi Antonelli.
2: Sai, è giusto dire di andarci piano, di stare con i piedi per terra, però quando quando fai un paragone con Senna, il primo a tirarti dentro il paragone con Senna è Kimi. Kimi nel suo appartamento nuovo a San Marino ha un autografo di Ayrton Senna sulla libreria. Kimi, la prima volta che l'ho intervistato 3 anni fa, quando doveva ancora esordire in Formula 2, mi parlava di Senna come il suo idolo, della persona che lui, a cui si ispirava non soltanto per il modo di correre, ma per la persona che era, per quello che riusciva a trasmettere. Kimi a ogni Senna Day che viene celebrato il 1° maggio al Autodromo di Imola, quando lui era in Dona, era presente con il cappellino National di Ayrton Senna. Insomma, è lui che si è avvicinato a questo, ma l'ha fatto perché ha sempre amato e adorato Ayrton Senna, anche se suo papà era tifoso di Gilles Villeneuve. Per cui è un paragone che è venuto naturale per come si comportava Kimi. Il paragone con Senna è un paragone dovuto al fatto che ci sono delle similitudini incredibili tra due, anche se hanno qualche anno di differenza, anche se vengono da 2 regioni di differenza. La paragone più grande, secondo me, riguarda le famiglie, che sono 2 famiglie che riescono a stare nella giusta lontananza, nella giusta vicinanza ai loro figli. È vero, il papà di Kimi è sempre presente, i genitori di Senna non sono mai presenti, con la discrezione che può avere comunque anche un ex pilota, anche se non è mai arrivato a quei livelli. E il papà di Senna è la stessa cosa, non è presente, ma riesce ed è distante. Tutti e due ringraziano quando vincono i genitori, lo ha fatto Senna quando vinse la prima volta in Australia, lo ha fatto Kimi quando va ieri, ringraziando la famiglia che era lì tutta con lui. Quindi c'è una similitudine incredibile e 2 ragazzi che riescono a tenere comunque i piedi per terra. Sono diversi, perché Senna era un po' più chiuso, insomma. Kimi da Emiliano Palè è molto più aperto, molto più espansivo, scherza di più anche pubblicamente. Però la similitudine ci sta e noi italiani siamo fortunati in questo momento a vivere questa generazione di fenomeni straordinaria, che forse quest'estate ci fa dimenticare di non essere al mondiale con la nazionale di calcio.
1: È vero, è vero. Certo, dobbiamo dire, insomma, che andando a vedere un po' qual è stato lo svolgimento poi del Gran Premio, se guardiamo la classifica, ci sono 7 motorizzati Mercedes nelle prime 10 posizioni. Questo che fa capire che dopo l'ausa forzata per quanto riguarda il campionato, si è resi sostanzialmente con più forza e vigore con la Mercedes, che comunque protagonista il motore Mercedes. La Ferrari che erava negli aggiornamenti che erano previsti proprio per questo appuntamento, però poi alla fine la gara della domenica è mancata, ed è proprio questo forse sostanzialmente la differenza. Una Ferrari che sembra avere azzeccato quello che è il progetto dal punto di vista telaistico, però manca ancora terribilmente proprio quel gap da colmare proprio dal punto di vista motoristico. È tutto qui sostanzialmente per il momento la differenza tra Mercedes, e quindi motorizzati Mercedes e Ferrari.
2: Sicuramente, tu lo vedi nei dati della telemetria, che la differenza tra Charles e i suoi avversari arriva soprattutto dalle rettiline, in curva Charles regge la concorrenza e gli aggiornamenti portati in pista hanno dato dei miglioramenti anche da quel punto di vista. Però poi quello che manca sono, si dice, una trentina di cavalli, che sono comunque tanti.
1: Vero.
2: Si sapeva che dove Mercedes avrebbe avuto qualcosa di più, dopo che la McLaren aveva sbagliato l'esordio in Australia, è ritornata a livello, e qui era probabilmente la macchina da battere. Abbiamo visto che anche la Williams ha cominciato a ingranare e arrivare in zona punti. L'Alpine non ha mai fatto bene come quest'anno grazie ai Mercedes. Insomma, hanno sicuramente qualcosa in più. Adesso interverrà, dopo il Canada, il famoso AVO, cioè la possibilità per i team che sono indietro di intervenire sul motore, cosa che fino all'anno scorso era vietata. Però hanno la possibilità di intervenire, ma non è che vengono dati quei 30 cavalli che mancano. E non è così semplice fare 30 cavalli con aggiornamento di motore. Per cui il gap temo che resterà, era il grande punto interrogativo di questo inverno, quando tutti ci raccontavamo che il motore Ferrari avrebbe pagato qualcosa sul motore Mercedes. È quello che si sta purtroppo verificando, nonostante una macchina che sembra andata bene, la differenza di motore sta facendo la differenza. C'è anche il rischio Red Bull. Red Bull è un motore che è partito praticamente da zero, ma Max qui ha fatto finalmente è tornato a fare Verstappen, anche a lamentarsi meno delle regole. L'abbiamo finalmente visto vivo dopo che le prime tre gare si era lamentato e basta. Per cui la Ferrari deve fare molta attenzione, anche perché la cosa che ha deluso in questo weekend è il fatto che mentre nelle prime tre gare è sempre arrivata a podio ed era comunque sempre migliorata la qualifica alla gara, questa volta la gara non è assolutamente migliorata, e a parte Charles che poi ha pagato quei 20 secondi finali per un errore suo, però comunque lontano, lontanissimo dalla prima posizione, quindi è mancato sicuramente qualcosa.
1: È vero, tra l'altro ecco Vasseri che ha parlato comunque di quello che è di capire meglio il pacchetto sostanzialmente, visti tanti aggiornamenti, e poi anche quello che ci sul riscaldamento delle gomme posteriori, che per alcuni è suonato un po' come un allarme, perché lo abbiamo visto anche tutto nelle scorse stagioni, quando soprattutto per il degrado delle gomme posteriori Ferrari andava a soffrire. Ecco, tu hai parlato anche di quello che è poi stato il Gran Premio di Charles Leclerc. Charles Leclerc è delusissimo, però sostanzialmente per una volta non da quello che era poi il pacchetto Ferrari, anche se poi l'ha fatto capire, insomma, che comunque lo era il massimo che si poteva ottenere, però dal quell'ultimo giro non è riuscito a gestire meglio. Ecco, è una frustrazione, secondo me, anche quello dovuto poi a questo rincorrere ancora una volta gli avversari rispetto, insomma, a quello che abbiamo visto poi nelle scorse stagioni, oppure ecco, c'è visto anche quella che è una delusione di un pilota che comunque da questo punto di vista, ecco, nel momento in cui deve fare magari quel saltino in più, nel momento in cui deve mettere qualcosa in più, magari ecco, va a sbagliare nel momento chiave.
2: Sai, il problema di Charles è che lui per restare, per cercare di restare in scia agli avversari con una macchina inferiore, ha dovuto andare sempre oltre il limite, sì. E guidando in un certo modo ha consumato probabilmente le gomme più degli altri, quindi ha messo in crisi più la macchina dal punto di vista anche dell'affidabilità delle altre, e poi ha commesso un errore strano che Charles commette degli errori, però quando guidi sempre impiccato, per così dire, sempre al 110%, perché devi dare qualcosa di tuo per tenere la macchina in terza posizione, dove lui ha guidato per gran parte della gara, poi è più facile capitare in errore. Proprio ancora una volta Charles non ha la macchina per combattere con gli altri, e credo che la frustrazione poi subentri e diventi pesante, perché va bene, arrivi in Ferrari e assisti al dominio degli anni di Verstappen, ci può stare, finisce il dominio di Verstappen e ti vince Norris, che sinceramente non ha nulla di più di Max, sì. Non c'è più Norris, adesso si vede esplodere la stella Antonelli, che tra l'altro va a portargli via i tifosi che lui aveva in Italia, perché in questo momento gli italiani si dividono tra la Ferrari e Antonelli, sì. Antonelli sta portando via i tifosi alla Ferrari, e forse nel bene sta portando via anche un po' di pressione alla Ferrari, perché in questi sui giornali di questi giorni di oggi, diciamo, si esalta Kimi e non si va a processare la Ferrari. Se non avesse vinto Kimi il Gran Premio di ieri, avesse vinto chiunque altro, non ci fosse Kimi così alto in classifica, oggi tutti i giornali processerebbero la Ferrari, basta, almeno qui da noi. Quindi insomma, questo le vittorie di Kimi sono utili anche per la Ferrari, per la lavorare tranquillamente, ecco, però se l'Aduo poi non porterà quel miglioramento di motore che si aspettano tutti, ecco che saremo di fronte ad un'altra stagione fallimentare, perché la Ferrari in questa stagione doveva lottare per il mondiale, sì. E oggi come oggi è vero che Charles è terzo nel mondiale, la Ferrari come seconda in costruttori, ma rischia, se continua così, di arrivare terza nel campionato anche quest'anno, di lottare per il titolo.
1: Anche perché, ecco, dicevamo, insomma, la McLaren che abbiamo visto ha deluso enormemente nei primi Gran Premi, dove addirittura non era neanche, in occasione almeno non era neanche uscita a partire, ed era stato clamoroso perché per un team campione del mondo, però abbiamo visto come è riuscito a recuperare terreno e è tornato in grandissima forma a Miami. Ecco, da questo punto di vista le risalie c'erano state anche nelle settimane scorse. Quando parla stella, non lo fa mai da questo punto di vista Umberto, comunque lo fa sempre in una maniera precisa e puntuale e si realizza quello che dice, lo ha detto, insomma, ha previsto che ci sarebbe stato un ritorno lì davanti e adesso possiamo dire, confermarlo, McLaren che c'è e si candida come seria candidata ad essere quello che è l'anti-Mercedes da questo punto di vista.
2: Sì, Stella mantiene le promesse, lui promette qualcosa e poi puntualmente si verificano. Mi è capitato quando ho preso in mano la McLaren che era disastrosa e l'anno dopo lottato per il mondiale, lo ripeto quest'anno dopo l'inizio del campionato. È un po' l'altra faccia di quello che accade a Ranello, dove solo continua a promettere, continua a parlare del potenziale che c'è. E si tratta solo di mettere in pista questo potenziale, però poi l'anno scorso abbiamo passato l'anno seguendo il potenziale della macchina che secondo lui c'era per arrivare in fondo al campionato e accorgerci, anzi la conferma che quel potenziale proprio non c'era, il progetto era sbagliato. Quest'anno si stanno ripetendo un po' lo stesso motivo dello scorso anno. Ecco, forse raccontare le cose più vicine alla realtà farebbe meglio a tutti.
1: È vero. L'utizia che voglio farti su questo Gran Premio riguarda quella che è una illusione che stiamo raccontando purtroppo da inizio stagione, quella di Aston Martin. C'era creata tantissima attesa per quanto riguarda questo progetto che prendeva in mano da questa stagione Adrian Newey, una Aston Martin che invece si è presentata a Gran Premio di Miami, che addirittura in qualifica è andata più lenta sostanzialmente di quelle che è l'GP2, è un segnale preoccupantissimo per quanto riguarda il futuro di questa stagione, tant'è che sono arrivate voci dal paddock che riguardano poi quelli che potranno essere i miglioramenti e gli aggiornamenti in corso della stagione, si parla da luglio in poi dove ci può essere un primo vero scatto in avanti, però comunque non ci si aspettava un flop così fragoroso da parte non tanto di Aston Martin quanto proprio di Newey.
2: Assolutamente sì, è la grande delusione di questa stagione perché la coppiata Honda Aston Martin con i milioni di Mr. Stroll e Adrian Newey faceva pensare al protagonista del campionato, è quello che si augura lo stesso Fernando Alonso di avere un'ultima cartuccia a sua disposizione. Invece è stata una delusione da ogni punto di vista, dal punto di vista del telaio, del progetto di Adrian Newey, dal punto di vista del motore Honda, che non è sicuramente all'altezza della concorrenza. I giapponesi ci mettono un po' più degli altri a trovare la linea giusta quando entrano dopo una pausa. Purtroppo ci finisce sempre di mezzo Fernando Alonso, sì. E tutte le volte capita nel momento peggiore Honda, era già capitato ai tempi dell'avvenimento con la McLaren. Certo, è una crisi molto più grande di quello che si potesse aspettare da un team che comunque da anni Formula 1, mentre tu dalla Cadillac ti potevi aspettare una stagione molto difficile perché un team completamente nuovo, motore Ferrari a parte, che arrivava in Formula 1. Ecco, da Aston Martin non te lo stavi, come aspettavo un Audi più in forma. Il primo Gran Premio di quest'anno l'Audi aveva fatto vedere qualche fiammata interessante andando a punti. Nelle ultime tre gare l'Audi ha un po' deluso e da una casa costruttrice come quella tedesca che ha vinto in ogni specialità del motorsport a cui ha partecipato, ecco, questo lascia un po' di perplessità.
1: È vero, è vero. E io volevo chiudere con te, naturalmente, con quello che è un pensiero a un protagonista del non solo sport, ma anche in generale dello sport italiano, che se n'è andato proprio in questi giorni. Tra l'altro poi, scherzo del destino, vuole che se ne sia andato proprio nel giorno in cui sarà un altro grande della Formula 1, come Ayrton Senna, il 1° maggio, ossia Alex Zanardi, che a dire la verità in questi giorni, insomma, pensandoci, noi abbiamo esaltato tanti campioni dello sport anche in passato. Forse Zanardi è quello che più si è avvicinato addirittura al mitologico quasi. Se prima una volta si esaltavano, per esempio, ecco, figure come Ettore, Achille, Ulisse, lui lo è stato in tempi moderni per quanto riguarda lo sport, ma in generale per la vita che ha vissuto, perché è stata una vita intensissima, 59 anni incredibili in pista e fuori con quell'incidente nel 2001 che l'ha cambiato il destino, e però lui non si è fatto sconfiggere da quello che poteva essere qualcosa che avrebbe stato chiunque, invece anzi è stato lui a dare animo a tante persone, è stato veramente un grandissimo esempio. Ecco, volevo anche un ricordo appunto di Alex Zanardi, che è stato ricordato credo in maniera anche molto importante da parte del Sirius, ma in generale anche lo sport italiano e internazionale, devo dire la verità.
2: Sì, perché Alex era molto più di quello che è stato come pilota di Formula 1 o di Indy Kart. Sì. Se il primo maggio fosse morto solo Alex Zanardi, pilota, ex pilota di Formula 1, non avremmo avuto tutta la commozione e il cordoglio che ci sono stati, con intervento addirittura del Presidente della Repubblica. Infatti, che anche stamattina, ricevendo i ragazzi della DAIS, lo ha voluto ricordare. Perché Alex è andato oltre il suo sport, Alex è entrato nel cuore di tutti, riusciva a parlare nello stesso modo con i manager, come con le nonne, i nipotini, le persone normali. Alex aveva questa capacità, questo magnetismo straordinario, aveva la possibilità di comunicare scherzando su qualsiasi cosa, vedendo sempre soltanto il lato positivo di ogni cosa. Mi ricordo la prima volta che lo incontrai dopo l'incidente di Berlino, sì. Il tedesco c'era un po' di timore, perché insomma lui è rimasto senza gambe, un uomo che aveva dello sport la sua vita, e lui subito scherzava, diceva: hai visto che con le protesi sono anche più alte di un paio di centimetri? Scherzava su tutto, scherzava su quello, e ci sono decine e centinaia di testimonianze che lo raccontano da questo punto di vista. Dava forza a chiunque. L'altro giorno per il giornale ho sentito Paolo Barilla, che era il suo grande amico, che tra l'altro è andato a prenderlo con l'aereo dell'azienda proprio dopo che era uscito dall'ospedale in Germania, e dice: su quell'aereo, dice, era incredibile come la serenità che aveva la sua famiglia. Stava tornando a casa senza gambe, stava tornando a casa con una vita da reinventarsi, ma li vedevi tutti felici, li vedevi tutti come se lui avesse capito che stava per cominciare qualcosa di ancora più grande. Infatti Alex è stato il primo a dire in tante occasioni: ma io non tornerei, non batterei le mie due gambe, questa vita di avere le mie gambe. Io sono contentissimo della seconda vita che sto vincendo, perché si è reso conto di non essere più la Zanardi pilota che correva per vincere le gare, ma rappresentava tutto il paese, rappresentava la voglia di riscatto di tanta altra gente. Non pedalava più solo, ma pedalava tirandosi dietro il mondo intero. Alex non c'è più, Alex se n'è andato, ma credo che resterà nel cuore di chiunque lo ha soltanto sfiorato in questi anni. La sua lezione, il suo insegnamento durerà per sempre.
1: È vero, insomma, veramente ci mancherà molto Alex Zanardi. Allora ringraziamo per questo ricordo di Zanardi, ma in generale di quello che è stato il commento del Gran Premio Formula 1 di Miami. Umberto Zappelloni, grazie ancora. Umberto, alla prossima.
2: Grazie a voi, buona giornata a tutti.
1: Grazie ancora a Umberto Zappelloni. Noi invece andiamo a concludere questa puntata andando a sentire anche i protagonisti. Cominciamo dal trittico Ferrari. Abbiamo detto una rossa che purtroppo esce fuori con le ossa rotte al weekend, in particolare dalla domenica di Miami. Allora ci andiamo a sentire quelle che sono state le parole a Sky Sport di Charles Leclerc, Lewis Hamilton e Frédéric Vasseur.
3: Prima di tutto capire cosa ti è successo a fine, abbiamo visto che con tutta probabilità ha avuto un problema all'ana, poi in test code, è stato tutto un po' confuso, ci aiuta a capire cosa è successo?
4: Problemi alla non c'eravano, l'idea era di lasciare passare Oscar per l'overtake, perché sennò non l'avrei tenuto dietro, non ero abbastanza forte nel secondo settore, non c'avevo più la gomma. Quindi sapevo che avere questo overtime nell'ultima curva era la cosa da fare. Purtroppo è stato un inizio di stagione quasi perfetto, questo errore non posso permetterlo, quindi sono molto arrabbiato, sono molto deluso di me stesso. Fino a quel punto

0: veramente voce, ci sono delle cose anche nel background, come dico, buonissima gara, e penso che l'ho gestita nel migliore dei modi. Dopo ci sono delle decisioni che dobbiamo guardare insieme e fare in modo che sia migliore. C'eravamo fasi dove eravamo più veloci, altre fasi dove bisognava gestire certe cose nel background, però alla fine sì, avevo massimizzato il tutto fino all'ultimo giro, dove ho messo tutto nel cestino. Quindi questo, sono deluso, mi dispiace tanto per il team che ha lavorato tanto, anche per ovviamente i tifosi che ci stanno sempre dietro. Non è qualcosa di accettabile.
1: Gli aggiornamenti hanno lavorato, però ora bisogna aspettare l'aggiornamento al motore per un passo avanti importante. Sì, è davvero quello di cui abbiamo tantissimo bisogno, l'aggiornamento al motore. Ora è molto dura per noi lottare contro la potenza di Red Bull e Mercedes, sono entrambi un grosso vantaggio su di noi. Per il resto abbiamo un'ottima macchina, forse anche la migliore, per cui dobbiamo risolvere questo problema, perché se ci riusciamo potremmo davvero essere ancora più in lotta per le vittorie. Ci vorrà un po' di tempo per colmare questo divario, per cercare di recuperare il terreno.
2: Fred, are you happy?
1: Sei contento? No. Questa è la prima domanda. È stata una gara frenetica. Poi sappiamo quello che è successo con Charles alla fine. Lui si è perso parecchio di aerodinamico, però guardando il passo è stato quello che ti aspettavi? Difficile una gara da interpretare, perché la prima parte della gara, quando eravamo in testa, siamo riusciti a mantenere il primo posto. Ma è stato semplice, però è una gara sotto controllo. Ma non appena è arrivato sti carri, gli altri sono arrivati, hanno usato la work mode, abbiamo perso posizione, e poi da lì è stata una gara molto più difficile. Abbiamo sofferto dopo il sollevamento della gomma posteriore, soprattutto. È vero che c'è un grosso divario di prestazione tra i primi 10 giri fino alla safety car e la gara, però cerchiamo di imparare da quello che è accaduto. Dobbiamo sistemare questo problema, perché è vero che abbiamo avuto la sensazione che eravamo un po' nella stessa posizione di ieri, con una prima parte dello street molto, poi abbiamo sofferto di più alla fine. Ma cosa manca alla Ferrari in questo momento, secondo te? Vediamo la qualifica, ci manca uno o due decimi in tutte le sessioni, per cui dobbiamo sviluppare, dobbiamo portare prestazioni, sarà così alla fine della stagione. Ma penso che il problema principale del weekend e della gara è stato più proprio di costare nel passo, perché appena eravamo con la pista dell'aria pulita davanti, il passo era buono, riuscivamo a tenere dietro altri, avevamo un buon passo, eravamo da soli, mentre abbiamo faticato molto di più quando eravamo in posizione giusta in pista.
3: Carlo Vanzini, Carlo Fred ti ascolta in cabina di commento. Prego Carlo.
4: Fred, I try the same question of yesterday.
1: Provo a farti la domanda di ieri. Il problema è il motore? E tu credi che potrete lottare al campionato?
5: Non
1: abbiamo un vantaggio aerodinamico, se questa è la domanda. Chiaramente è un problema anche quando sei in lotta, perché è piuttosto semplice per noi perdere posizioni quando qualcun altro usa l'over mode. Ma lo sappiamo, è il pacchetto, è la macchina, non è soltanto il motore, dobbiamo essere su ogni aspetto. Però siamo riusciti a stare in testa della gara con un certo agio per i 15-17 giri, e questo significa che potremmo farlo anche per molto più lungo. Il problema principale è che quando abbiamo perso, nel sostegno di quella situazione, abbiamo perso la prima posizione, non è andata più per noi. Però contiamoci sul Canada e cerchiamo di portare anche altrimenti presto per migliorare il
3: risultato. E di mandarci la grafica del campionato del mondo, da Kimi a 100, cioè a 80 suo compagno di squadra. It's possible to fight
1: championship. È possibile per il campionato. Siamo all'inizio della stagione. Siamo soltanto alla quarta gara. Sicuramente è sempre possibile nelle corse. Se guardiamo l'anno scorso quello che ha fatto Matt era molto lontano a Monza, è riuscito a rimontare fino all'ultima gara, non corto bene sto

0: sono i punti oro, la cosa più importante è essere competitivi, avere il passo per lottare la proposition. Abbiamo dei problemi che dobbiamo sistemare, però quantomeno sappiamo quello che dobbiamo fare e cosa dobbiamo sistemare, per cui spingiamo.
1: Abbiamo sentito quelli che sono i commenti in casa Ferrari e poi ovvio ci andiamo a sentire anche quelle che sono le parole del vincitore Kimi Antonelli. Ricordiamo, 3 pole position fila e 3 vittorie sono arrivate per lui in questi primi 4 Gran Premi, per lui 100 punti in 4 gare, il record assoluto raggiunto è quello di Nico Rosberg nel 2016, anche se in realtà all'epoca non c'erano le gare sprint. Però comunque un Kimi Antonelli che sostanzialmente ha quasi raggiunto, gli mancano ancora 50 punti, quelli che sono il punteggio totale della scorsa stagione. Andiamo a sentire appunto le parole di Kimi Antonelli.
2: Battutissima, quasi racchi collando che per quasi tutta la gara tu entro un secondo. Quanto hai dovuto tenere i nervi saldissimi? Quanto ci hai messo del tuo e se pensavi questo weekend avere la macchina migliore pista?
3: Allora, è stata una gara complicata, partenza avevo zero confidenza perché tutte le prove di partenza non erano buone, abbiamo cambiato molte volte il target rispetto a quello di partenza, quindi non avevo confidenza, però la partenza alla fine non è stata così male, però è stato un errore di valutazione con Charles e diciamo a fare un pelino prima di quello che mi aspettassi e quindi è stato lungo per evitarlo.
4: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
5: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
3: E dedicando questa vittoria a Alex Zanardi.
1: Abbiamo sentito quindi le parole dei protagonisti, ringrazio dall'altra parte vedo Andrea Maiocca e ci vediamo appunto la prossima settimana quando si parlerà di MotoGP, si correrà a Le Mans. Un grazie a tutti, prossima puntata qui a Motor Valley, ciao!
6: Ora di far salire in giro il nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.

0: Maracanã.
1: Roma negli ultimi 20 minuti di fronte a una Fiorentina che forse aveva conosciuto prima il risultato della partita di Cremona, li ha un pochino motivati, anche se dovrebbe essere così, perché il team dei conti li può sempre per salvarsi.
2: Però certamente ieri a fare la Roma in quella condizione atletica psicologica è stato credo difficile per qualsiasi squadra, detto ciò

0: un processo di rilancio da parte della squadra Perini, ha passato di slancio queste due gare, le ha superate di slancio, non è un caso, questo sia accaduto anche in concomitanza con recupero di titolari importanti.
1: Il problema è che quando non segna aperte, ok, quindi uno dice, beh, credo, no, beh, si può anche perdere 2-1, 3-2, 4-3, se lo, però dire che in questo momento il Milan ce ne ha, ce ne ha una benda, però un vantaggio, secondo me è il vantaggio punti, cioè secondo me il Milan potrebbe pure passare a vincere a Cagliari.
2: A tutti che sta cambiando il ruolo di Gasperini, si sta cambiando il ruolo, forse non hanno capito bene chi gli sta intorno, ma Ragnini ha capito per primo che non ha detto, è fatto fuori, quindi la domanda è, si sta cambiando il ruolo perché si sta diventando un allenatore praticamente manager, vuole decidere i giocatori, chi resta sui nuovi, credo che in questo momento ha preso potere, è una figura che agli americani potrebbe anche piacere.
3: Sai se la deve prendere con gli ultras di Roma e Lazio, che hanno costretto il Viminale, che pure dopo anni faticosamente aveva aperto, a tornare a considerare il derby come una partita ad altissimo rischio che non si può fare in orari civili. Ma questa la qua non è del Viminale, non è il Rea Butti che fa i cambi in Lega, la colpa è i tifosi di Roma e Lazio, solo che a Sarri fa comodo non dire le cose come stanno.

0: Buon pomeriggio e benvenuti a Maracanã, la prima di Maracanã con Marco Piccari, Lucio Marinucci, Ciuccio.
1: No, Marco, ben ritrovati a tutti.
0: Ben trovato a te e buon pomeriggio a tutti.
1: Buon
0: siamo in mezzo alla settimana, tra l'altro veniamo da partita di Champions di ieri sera tra Arsenal e Atletico Madrid, l'Arsenal finale di Champions, e stasera attendiamo naturalmente l'avversario che uscirà fuori tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain. E purtroppo dobbiamo anche registrare questo lutto che ha colpito il mondo del calcio, scomparsa di Evaristo Peccarossi. Lo ricorderemo nel corso di questa puntata, naturalmente, come sempre, perché insomma stiamo parlando di un grande campione che ha attraversato un periodo calcistico romantico, dico io, mi piace molto, e quindi avremo chi lo ha conosciuto, chi ci ha giocato e chi lo ha ammirato come tifoso, e quindi ricorderemo questo fantasista che, ripeto, ha caratterizzato un momento di calcio particolare dove i giocatori all'epoca erano importantissimi.
1: Vabbè, ce n'erano tanti,
0: erano importanti.
1: Ad averci ora di italiani sanno dribblare con quella facilità. Sapevano emozionare, è chiaro. Quelle giocate lì emozionavano.
0: È vero, assolutamente. Insomma, chiamo come sempre 3182-0013 per i vostri messaggi. E tra l'altro salutiamo anche gli amici che ci stanno seguendo sul canale 61, come sempre, del Digitale Terrestre. Quello che invece ci seguono attraverso l'app, quindi ricordiamo sempre di scaricare l'app, perché poi c'è la possibilità di vedere altri programmi della nostra radio. Oggi, ad esempio, lo dico, di 18:30 c'è Motor Valley, un bel approfondimento curato da Daniele Petroselli su Formula 1, sull'ultimo campionato di Formula 1, un bel ricordo anche di Alex Zanardi da parte di Umberto Zappelloni, veramente piacevolissima intervista. L'ospite appunto di turno oggi sarà lui, che parlerà sì del premio di Formula 1 e sì della vittoria di Antonelli, ma un ricordo particolare di un grande campione come Alex Zanardi, che ha saputo andare oltre le porte, che poi bisogna dire
1: anche oltre i motori,
0: ritmo citarlo soltanto per, diciamo così, i motori, è molto riduttivo, rappresenta qualcosa di molto più elevato, molto più importante. Va bene, allora caro Lucio, andiamo ai titoli.
1: Vai.
0: Dio Beccalossi ci lascia il grande fantasista dell'Inter, che abbiamo scudetto nel 79-80. L'Arsenal 20 anni dopo va in finale, all'epoca sfidò il Barcellona, era l'Arsenal di Wenger e Fabregas. Conte si allontana in casa Napoli, lo so Sarri, chi può sostituire, chi può essere il più adatto per il post Conte? Un leader per la Champions, non solo chi segna, ma serve anche un giocatore per raggiungere questo obiettivo, che possa essere carismatico, che possa un po' guidare in questo momento molto particolare le squadre appunto impegnate in zona Champions. Abbiamo messo tre foto oggi, ossia Pellegrini per la Roma, Locatelli per la Juve, Rabiot per il Milan, da non dimenticare sempre nello sfondo il Como. Il sinistro d'oro di Marco, una stagione straordinaria, possiamo eleggere lui come l'uomo scudetto della formazione nerazzurra, 18 assist e ancora non è finita, perché ci sono tre partite, potrebbe incrementare ancora di più questo bottino. Fare lo sprint finale per la Coppa Italia, per magari per scalare ancora un altro posto in classifica, con un futuro però tutto da decifrare. E chiudiamo nella grande attesa, quella tra Bayern Monaco e Paris, dove i tecnici hanno parlato e praticamente hanno fatto capire che non andranno a snaturare la loro natura. Bene, Lucio, di nuovo con voi. Intanto mi piace insomma andare subito a prendere un momento per ricordare insomma Evaristo Beccalossi, che ha caratterizzato, come abbiamo detto prima, un tratto di calcio molto particolare, molto affascinante, dove questi giocatori erano quelli che dovevano un po' inventare, creare, mandare in gol i compagni attaccanti. Prendo un ritratto che ha curato tutto il mercato, dove oggi è scomparso appunto nella notte, è partito Beccalossi, l'ex centrocampista dell'Inter se n'è andato nella notte in seguito alle complicazioni di un malore accusato a gennaio del 2025 che lo ha tenuto in coma in quel periodo per 47 giorni. Giocatore molto estroso, lo descrivono appunto come dotato di grandissimo talento, anche se discontinuo nel rendimento, cresciuto calcisticamente nella sua Brescia, dove vinse il campionato primavera nel 74-75, debuttando poi in prima squadra e giocando con alcuni calciatori che conosciamo bene, tra cui uno di questi è Gigi Cagni, il grande Gigi Cagni, che altro ve lo dico, tra poco sarà qui con noi perché aveva piacere di condividere proprio un ricordo del giovane Evaristo Beccalossi che lo ha incrociato. Nell'estate del 78 passa appunto all'Inter, dove realizza 37 reti e 217 presenze, vincendo lo scudetto nel 79-80. Poi viene a prendere una particolarità di questo scudetto: 8 gol in 36 partite tra le varie competizioni. Poi nella stagione 84-85 c'è una parentesi alla Sampdoria di Vialli e Mancini, perché c'erano anche loro, dove vinse la prima storica Coppa Italia. Cioè parte di quel gruppo. Infine, dopo tre gol in 15 gare in Serie B con il Monza, torna a Brescia fra 86 e l'88, prima di passare poi a Barletta, Pordenone, ben 1991. Mi piace anche ricordare un po' come veniva definito dal grande Gianni Brera, che lo definiva Dribblossi, perché insomma era uno che aveva
1: dribbling nel sangue.
0: Cioè, il dribbling nel sangue. E poi ci sono anche dei commenti praticamente, dei virgolettati di alcuni compagni praticamente dell'epoca, che appunto dicevano: quando era in giornata giocavi in 12, quando non è in giornata giocavi in 10. Che era una caratteristica dei fantasisti di quel periodo,
1: che genio e sregolatezza,
0: esatto. Che appunto caratterizzavano un po' quel modo di stare in campo. No, vi dicevo, vado a prendere proprio al volo una curiosità: la formazione del 79-80, sentite, Bordon, Baresi, Bimoriali, Canuti, Patinato, Marini, Caso, Beccalossi, Murao, Altobelli, tutti italiani.
1: Vabbè, certo, era un altro calcio.
0: Poi se andiamo in panchina, c'erano anche lì Mussini, Pancheri, Ambu, Cipollini, Occhipinti, tutti italiani.

0: sì, poi sappiamo, gli anni dopo c'erano addirittura le norme che mettevano un limite agli stranieri. Era un altro caso.
1: Era lì tutta italiana.
0: Ma tutte le squadre erano tutte italiane.
1: Tutte però capire, insomma, che poi certo. Da lì sono entrati uno straniero, però in squadra.
0: Si è arrivato poco dopo, negli anni 80.
1: Però insomma era questo. Stiamo vedendo delle immagini di Sky bellissime, quelle maglie dell'Inter e del Milan derby con quei numeri giganti dietro che coprivano tutta la maglia. E insomma, Beccalos aveva la numero 10, che ripeto, quella era. La 10 si dava ai giocatori che avevano quella qualità tecnica superiore a tutti gli altri, e Beccalossi era uno di questi. Abbiamo avuto il primo momento Lapotarlo, il direttore dell'Interista, che mi ha fatto molto piacere sentire, ha ricordato naturalmente Beccalossi, lui da tifoso ragazzino che andava allo stadio per vedere Beccalossi, era innamoratissimo di questo calciatore, ha ricordato anche il mondialito che consentiva appunto di vedere, il mondialito creato da Berlusconi,
0: come no,
1: che consentiva di vedere questi giocatori, mi capitare di vederli da vicino, e Beccalossi era uno di quelli che col pallone poteva fare quello che voleva. Fantasia pure in campo,
0: belle immagini, esatto, parlano
1: stiamo
0: chiaro,
1: vedendo,
0: eh.
1: Stiamo vedendo, era
0: tecnica, fantasia, imprevedibilità.
1: Io sono cresciuto con questo tipo di calcio, e quando vedo questa maglia numero 10, per me la 10 deve essere data a chi veramente proprio tecnicamente
0: in
1: altra categoria.
0: All'epoca c'era,
1: invece poi abbiamo
0: c'era
1: dalla 10 ai giocatori,
0: perché il numero 10 come esisteva allora non c'è più.
1: Mamma mia, una roba.
0: Anche il tipo di giocatore, il calcio è cambiato,
1: assolutamente,
0: detto tanto,
1: assolutamente.
0: Il tipo di calciatore si è un po' perso in Italia, soprattutto.
1: Quindi sì, erano solitari perché le frontiere erano chiuse, assolutamente, però era una cosa caratteristica che volevo sottolineare, che appunto era una squadra tutta italiana, e poi da lì a poco sono entrati appunto gli stranieri, era uno per squadra, e diciamo così ce n'erano 10 italiani,
0: poi divennero 3, mi pare, gli stranieri
1: a 3, perché nulla contro gli stranieri ci mancherebbe, forse adesso siamo arrivati all'eccesso, e questo diciamo così complica anche un po', no, la costruzione nazionale e della nazionale italiana, che non è solo questo problema come abbiamo sempre detto, però ecco, era un periodo calcistico differente, la stessa figura del numero 10 aveva un valore differente, proprio perché come sottolineava anche Lucio c'è stata poi una diciamo, evoluzione del calcio,
0: sì.
1: Se pensate che lo abbiamo detto anche qui spesso, Lucio, un 10 come Baggio, poi quando il calcio si evolve faceva fatica a trovare posizione, no? Alcuni allenatori facevano fatica a collocarlo, se metterlo come seconda punta, perché il trequartista, la figura cambiava, quasi non c'era più, insomma,
0: cioè, rispetto a quando c'era Baggio adesso è ancora meno,
1: ancora meno. Però, vabbè, ricordiamo naturalmente Evaristo, poi lo faremo ripeto, nel corso di questa puntata, con chi lo ha avuto come giocatore, come compagno di squadra, come insomma l'ha incrociato, eccetera eccetera, quindi cercheremo di ricordare questa figura che per i diciamo così giovani, capisco che magari per qualcuno che è talmente giovane forse non sa nemmeno chi è Evaristo Beccalossi.
0: Beh, io lo so perché
1: vabbè,
0: poi
1: sì,
0: i punti di mio padre, certo. Chiaramente
1: no, lo facciamo anche
0: con
1: no, ma è bello anche dai giovani, così una descrizione di quei calciatori che non ci sono e hanno comunque, ripeto, lasciato un segno importante nel calcio. Bene, allora 331-8200-213, già audio, messaggi, quindi, dunque l'Inter ti ha fatto l'ultimo regalo, Luigi scrive con un cuoricino dedicato a Evaristo Beccalossi. Poi è stato anche opinionista nel corso del
0: come
1: tempo,
0: no, certo.
1: Di emittenti, mi sembra di Lombardia ad esempio, quindi per i prossimi giorni sentiremo anche il direttore Ravezzani che ce l'ho avuto nei suoi studi, ed anche raffinato. Noi abbiamo avuto qui qualche volta negli anni passati qualche intervento, ricordo Radio Monte Carlo Sport, quando eravamo Radio Monte Carlo Sport, qualche intervento anche durante il periodo di Tio Radio, quindi sempre molto tecnico anche simpatico, perché poi anche leggendo vari commenti, io ripeto, l'ho conosciuto, l'ho incrociato veramente in alcuni contributi con degli inventi, quindi non posso parlare della persona, però ho sentito chi l'ha conosciuto e lo descrive anche come un personaggio molto simpatico e alla mano, quindi
0: sì, ma quasi tutti insomma si sono espressi bene anche su

0: sull'uomo. Quindi
1: allora, omaggio a tutti gli effetti. Prendiamo un po' di messaggi al volo questa parte. Buongiorno a tutti, quello che stai raccontando era un calcio romantico dove c'era una sana rivalità anche dei tifosi delle diverse fazioni. Era un'altra epoca, bellissimo, Rosario Fratta Maggiore. Sì, è vero, anche questo bisogna...
0: Beh, era proprio un altro mondo,
1: bisogna...
0: È stato talmente tanto.
1: Ci siamo forse un po' più incattiviti in questo periodo. Allora, 3318200213, naturalmente poi calcio giocato, perché Lucio, ieri sera abbiamo assistito a questo primo atto della Champions League, sì. Poi in finale l'Arsenal, che tutto sommato credo che abbia meritato nel complesso.
0: Sì,
1: nel complesso,
0: sì.
1: Fatto meglio, giocato meglio,
0: più forte, ha giocato meglio.
1: Ha proposto di più, alla fine con merito al finale si gioca questa opportunità, torna 20 anni dopo, oggi sono andato a leggere la formazione di quell'Arnal che arriva in finale 20 anni fa.
0: Henry.
1: Sì, c'era Henry, c'era appunto Fabregas in mezzo
0: a centrocampo,
1: Campbell, insomma tutti
0: Campbell,
1: i giocatori.
0: Cole come terzino.
1: Esatto, c'erano giocatori, Arsenal comunque forte, guidata da Wenger, forse un po' più spettacolare di questa.
0: Beh.
1: Un po'
0: sì.
1: Più ermetica, comunque
0: sì, anche se sì, pure questa qualità
1: sì, assolutamente.
0: Nella prima parte di stagione abbiamo visto un calcio
1: anche
0: gradevole,
1: assolutamente non c'è nulla da dire, quindi
0: no, certo, quella lì
1: giocherà,
0: fantasia pure.
1: Esatto, si giocherà l'opportunità con, vediamo, la possibilità di vedere, no, chi andrà in finale tra queste due squadre stasera. Insomma, ho detto la grande bellezza, perché il grande spettacolo, la grande attesa, quello che volete, perché sarà interessante
0: vedere che cosa ci regalano.
1: Che succede stasera, insomma.
0: Quindi, vedo pochi si giocano l'under.
1: Quindi vediamo, perché insomma si riparte dal 5-4, che mette tutto in bilico, tutto aperto, e quindi andremo un po' a vedere come si affronteranno. Dalle parole dei miei allenatori, alla vigilia di questa gara hanno respinto ogni possibilità di modificare la lunatura, quindi
0: giustamente,
1: ma io dico bene. Fanno bene così, si sfidano e vediamo un po' che cosa succederà in questa gara e chi andrà in finale, chi raggiungerà praticamente l'Arsenal. Allora, e naturalmente poi seguiamo anche tutte le faccende che riguardano il nostro campionato, le squadre italiane, e c'è questa situazione anche legata al Napoli, che abbiamo messo nei titoli, perché insomma c'è da capire cosa succede con Conte. Stiamo raccogliendo, diciamo così, voci e cose che
0: ne sembra allontanarsi.
1: Ha
0: fatto un po' elastico negli
1: sì.
0: ultimi mesi, prima lontano, poi avvicinato, poi di lontano.
1: Napoli, per esempio, danno molto vicino Sarri, cioè prende quota proprio il nome di Sarri in casa Napoli.
0: Che sarebbe un colpo di scena, un ritorno di Sarri.
1: E tra l'altro c'è anche un altro nome, che è quello di Grosso,
0: che era accostato nelle ultime settimane.
1: Esatto, Grosso, che tra l'altro è stato anche accostato alla Fiorentina come nome. Sarri è stato accostato alla Fiorentina, ma ci sono vari intrecci. Cosa si muoverà
0: dei nomi di fine stagione.
1: Assolutamente. Allora, 331-0200213 per i vostri messaggi, come sempre. Per interagire con noi, Lucio, andiamo a prendere subito un approfondimento insieme a te, perché poi abbiamo un po' di cosa da affrontare in questa giornata. Tra poco ci sarà l'intervento, mi fa molto piacere, di mister Gigi Cagni, che, ripeto, ha incrociato proprio il giovanissimo Evaristo Beccalossi Brescia.
0: Eh sì, peraltro stamattina in conduzione sulla Serie C c'era il ricordo del Brescia, che chiaramente ha omaggiato lo stesso Beccalossi. A questo punto la notizia la porto anche sull'Inter, perché ormai si festeggia il campionato, c'è da puntare alla Coppa Italia, ma si parla anche di mercato, e uno dei nomi più chiacchierati nell'ultimo periodo e negli ultimi mesi è quello di Alessandro Bassoni, che ha vissuto varie vicissitudini di campo e non nelle ultime settimane, non c'è bisogno di ripeterlo. Si sa dell'interesse del Barcellona nei confronti della classe 99, ma sembra che la trattativa, come viene riportato anche sul pezzo di approfondimento di Tuttomercato Web, si stia un po' raffreddando, per, qui viene scritto corso, ma per scelta di Hansi Flick. Infatti, qui viene riportato anche dal mondo sportivo, l'allenatore tedesco non sarebbe convintissimo al momento delle caratteristiche della difesa difensore italiano. Flick infatti vorrebbe con sé difensori rapidi che possano aprire le ampie porzioni di campo, e di conseguenza insomma Sonny non risponderebbe appieno a questo di richiesta.

0: e questa decisione di Flick potrebbe di conseguenza influenzare un po' la scelta su Bastoni, facendo anche tentennare lui stesso. Si dice che Marco sarebbe desideroso che eventualmente, qualora dovesse lasciare l'Inter, di unirsi al Barcellona, ma questo ripensamento insomma porrebbe gli interrogativi, quindi a quel punto potrebbe anche restare all'Inter e continuare di conseguenza la propria carriera. Anche qui mi sento di dire bisognerà attendere sull'estate, perché ci sono ancora tanti interrogativi.
1: Bene, quindi questa potrebbe essere una scelta tecnico-tattica dell'allenatore.
0: L'allenatore, di conseguenza anche il calciatore, se tu sai di essere molto voluto in una squadra, se sai di non essere pienamente voluto, magari puoi avere dei tentennamenti anche legittimi.
1: Va bene, allora, penso che il Ciò proponga un calcio obsoleto con potenziale che ha, giocare in quel modo è triste. Ma Ivano, ieri non mi è piaciuto nemmeno a me.
0: Non ho visto ieri no, però l'abbiamo
1: meglio
0: detto
1: in situazioni. Sì. Ecco, ieri non mi è piaciuto come ha voluto.
0: Ieri più che altro mi ha colpito quella doppia sostituzione, togliere Alvarez e Griezmann. Sul momento parlare a posteriore è più facile, ma ti dico che sul momento ho pensato, ma... tutti insieme nel momento più importante.
1: Sì, sì,
0: però che non fa più il tenaccio.
1: No,
0: ieri,
1: no,
0: ieri non si è espresso bene.
1: Non si è espresso bene, però un conto anche l'interpretazione della partita.
0: Un conto è non esprimersi bene, un conto è quando una squadra non riesce ad esprimersi bene, tacciarla di catenaccio. Sono due cose diverse, secondo me.
1: No, abbiamo detto più volte in passato.
0: Sì, è cambiato.
1: Era diverso, è cambiato, certo, però ieri sera non mi è piaciuto. Insomma, è ampiamente meritata la qualificazione dell'Arsenal.
0: Sì,
1: sentiamo qualche audio prima di andare in pausa. Proprio 1-3-1-8-2-0-0-1-3, vai.
2: Ciao ragazzi.
1: Max,
2: niente, ieri ho visto la partita Atletico Arsenal. Non mi sembrava nemmeno una semifinale di Champions League. Però loro sono arrivati lì e qui hanno meritato. Più divertenti del Barcellona l'anno scorso, sicuramente.
0: Beh,
2: per me lì, l'Arsenal in finale spacciato. Cioè,
0: io non sono d'accordo.
2: O Paris Saint Germain, non ho speranze. Le finali vanno giocate e magari possiede di tutto. L'Arsenal è spacciato.
0: Vabbè,
2: ho visto grande calcio ieri sera.
0: Vedremo.
2: Ciao a tutti.
0: Grazie. È una squadra fortissima. L'Arsenal, osservando nel corso della stagione degli ultimi anni, è una squadra molto forte.
1: Ci fermiamo, facciamo un break e torniamo tra poco.

0: E allora, caro Lucio, ben ritrovato.
1: Ben ritrovati.
0: Intanto andiamo anche a salutare in questo momento gli amici che sono collegati sul canale 61 del Digitale Terrestre, come sempre, e che ci accompagnano, quindi invitiamo anche a caricare l'app per poter seguire tutti gli altri programmi della nostra radio. 331-82-0013, tra poco ricordiamo anche un po' di messaggi, ma nel frattempo salutiamo anche coloro che sono invece collegati su Gold TV con noi ormai da lunedì, canale 11 del Digitale Terrestre nel Lazio. Li salutiamo e sono con noi appunto fino alle ore 17. Ma salutiamo anche Mister Gigi Cagni, collegamento. Ciao Mister, ben trovato.
2: Ciao, Mister. Buongiorno a tutti.
0: Arriva tra poco, arriva alle 14. Allora, ti abbiamo preso al volo perché so che hai una giornata molto impegnata oggi, caro Gigi. E allora, senti, io ti chiedo...
2: Purtroppo sì,
0: eppure noi ti disturbiamo. Però ci tengo insomma ad un ricordo di questo Beccalossi che tu hai conosciuto giovanissimo al Brescia, e quindi... un ritratto di questo calciatore, così lo spieghiamo anche ai più giovani che magari non l'hanno mai visto se non attraverso filmati.
2: Non vorrebbero andare a vedere qualche immagine per capire cosa vuol dire essere dei fuori classe, ma non soltanto tecnicamente. Era un ragazzo eccezionale sotto tutti i profili, infatti noi ci siamo visti qualche anno fa, per cui poi era diventato accompagnatore dell'Under e diventava veramente, per lui vedere i giovani una cosa che lo riempiva di gioia. Lui senza calcio non poteva stare, quindi questa cosa era innata, e i giocatori di questo tipo non ci sono più. Adesso parlo tecnicamente, è veramente un fenomeno tecnico, come ce ne stati, come ce ne erano in quei periodi. Quindi non è stato convocato a Bergot nella mondiale perché ce ne erano così tanti di qualità, e poi lui ha fatto una scelta tecnica personale, quindi benissimo. Ma io ti dico, avendolo visto da ragazzino, io un aneddoto troppo. Questo ti fa capire come era il calcio dei tempi. Io ho già 6 anni di più, quindi la prima volta che viene con la prima la partita giovedì contro la prima squadra, prima prende la palla, mi punta, mi fa tunnel, fermo tutto, lo prendo per l'orecchio e gli dico: non te lo permettere più.
1: Redarguito subito.
2: Allora, il sabato, quando giochi per la primavera, questo è il rapporto, ma non tira anche al pelli in quegli anni, quindi noi difendevamo questi ragazzi come i vecchi difendevano difeso me da giovane. Queste cose le facevano crescere, perché non era una cosa di nonnismo, era solo per fargli capire che dovevano imparare un sacco di cose e dovevano avere rispetto. Poi è chiaro che lui da soli, pecca, fai quello che ti pare, è troppo forte, quando aveva 19 anni, quindi non è un problema.
0: Bello sentire queste cose, Mister. Ma lui è tecnicamente come lo potresti descrivere, ecco?
2: È fantasioso, guarda che era forte fisicamente, c'era una muscolatura pesca. E lui non si capiva bene se era destro o sinistro mancino, però sono quelle cose, quando partiva e ti puntava, tu non potevi sapere dove andasse, cosa potesse fare, aveva tutto naturale, capito? Non so, io adesso non voglio dire gli ammalo quella roba qua, ma era una roba così.
1: La rappresentazione del talento, quell'istinto artistico, quasi.
2: Era una cosa che tu, soprattutto in allenamento, ma a parte che lui chiama anche quando andava Inter, per lui non c'era un problema, capito? Lui doveva divertirsi, e quindi te lo tenevi com'era, perché era vero che delle volte potevi giocare in 10, però era una roba. Quindi in allenamento ancora di più queste cose, che poi in allenamento rischiano di più, e fanno delle cose che tu dici, lo guardi e dici: ma come ha fatto? Cosa fa? E per loro è naturale, perché gli viene, sono questa cosa di sensibilità, di

0: altre cose, a fare il professionista, quelle cose che insegnavamo, perché poi era quello, perché poi chiaramente chi ha questa fantasia, poi a livello mentale, sono sempre allegri, sono sempre spensierati, sai. Inquadrarli fuori non è semplicissimo.
1: Certo.
0: Sì, Gigi, la voglia la devi lasciare comunque, perché fondamentalmente quelli che ho conosciuto io e tutti sono bravi ragazzi.
1: Sai Gigi, tu lo hai conosciuto giovanissimo a Brescia, giusto?
0: Anni,
1: sì, esatto, lui nelle giovanili del 72, poi fino al 78 è stato lì. Quando va all'Inter, che poi vince praticamente lo scudetto, non dico l'anno, non nel 70-79, ma l'anno successivo 79-80, ti è capitato di risentirlo successivamente quando lui era all'Inter? Vi siete mai
0: sentiti? Sempre, ma noi siamo, ma sai che lui mi ha sempre fatto fino a 2 anni fa, perché poi se, adesso non mi ricordo bene se 2 o 3 anni fa ha avuto il tour.
1: Sì, un anno
0: fa. Un anno fa?
1: Mi sembra sì.
0: Più o meno. Vabbè, ha avuto il lui, ma si ha sempre gli auguri del compleanno. Sempre, mi mandava un messaggio, io lo chiamavo bestia e lui mi diceva auguri dalla tua bestia.
1: Senti, ma lui
0: no, brividi, dai,
1: posso immaginare.
0: Un grande, ma anche con stilo, anche con, perché Altobelli gli ha detto poi.
1: Sì,
0: due ragazzi incredibili, incredibili.
1: Senti, veramente. Quando tu l'hai visto la prima volta, giovanissimo, ti immaginavi che potesse fare una carriera di altri livelli?
0: Ma certo, ma non sbagli con questi, qua dove sbagliare? Non capisce chiunque, non è che devi essere un bravo allenatore per capire questi. Poi, se crescono come uomini, diventano grandi giocatori, altrimenti si perdono, perché ne ho visti anche perdersi. Perché poi non capivano che comunque era dove stava di
1: sangue. Lui era molto entrato in questo suo lavoro?
0: Sì. No, perché lui si divertiva, te lo ripeto, si divertiva, ma sapeva, lui è cresciuto nel Brescia, sapendo 6 anni con noi anziani.
1: Certo.
0: Vedendo il talento, gli davi delle mazzate continuamente sull'aspetto dei comportamenti, non fisico.
1: No, capito, lui, certo.
0: Rottura di scatole continua. Perché
1: stavate addosso, vuoi, diciamo così, Gigi, in questo senso.
0: Perché non vuoi che si perdano, non vuoi. Sì. Perché è un peccato perdersi. E noi avevamo le possibilità di farlo, e lui, soprattutto essendo bresciano, capito? Dialetto.
1: Guarda, certo, Gigi, c'è una domanda di un nostro ascoltatore, ti dice come mai, essendo così forte, ha trovato lo spazio in nazionale.
0: Sai, è andata a leggere la nazionale, è andata a leggere, non c'era. Sì.
2: Avevamo una qualità sconfiata.
0: Io continuo a dire, questa è una cosa che sto vedendo da mesi su discorso della nazionale, che quest'anno hai la scelta su 35, sono quelli. Io mi ricordo in 82, dopo quando ho dovuto scegliere, ne aveva 90 di giocatori. Aveva lasciato a casa tutto capocannoniere.
1: Esatto. Sì. Senti, secondo te poteva fare di più a livello di carriera? Hai visto?
0: Non lo so, lui si è divertito, io penso che abbia fatto la carriera che gli andava bene. Lui si è divertito, finché si è divertito ha fatto quello che doveva fare, poi chiaramente ha fatto delle stupidaggini anche lui a un certo punto della carriera, perché poi fai così, poi ti sei arrivato, adesso queste cose capitano, no?
1: Era un po' pigro?
0: In che senso?
1: No, in senso di attitudine.
0: Ma no, ascoltami, Marco, non è che potevi gli difendi,
2: Vabbè, questi giocatori...
1: No, non dicevo questo. Magari...
0: No, ma becca, torna, vieni qui, stai qui. Allora, dopo aveva dei periodi, tutti hanno preso l'arco del campionato. Questi, quando non stavano bene fisicamente, li vedi più degli altri. Perché si nascondevano queste, si rischiavano sempre e quindi facevano le figure, ma erano in percentuale molto bassa dal rendimento che avevano. Ragazzi, sono 6 anni all'Inter, grossi livelli, con degli altri giocatori, andate a leggere i giocatori dell'Inter.
2: Ma poi cosa appunto
1: erano forti.
2: Che confronta anche il calcio di allora con il calcio da adesso,
0: Evaristo... Ma perché mi cavolo io adesso? Ma mi scappa da ridere quando fanno le dichiarazioni, dicono certe cose del calcio di oggi, calcio moderno, male moderno.
1: Una cosa, scusa Lucio, che posso dire, mister,

0: non so se sei d'accordo, lui rappresentava un po' la figura del trequartista, no? O del, adesso, o del fantasista. Adesso in questo calcio si fa un po'
1: Non
0: fatica a
1: più,
0: trovare
1: no,
0: una figura così,
1: non ci sono,
2: Beh, il 10 è
1: non
2: un
1: esistono più,
2: scomparso. Esatto.
1: non ma scusa, quelli che mancano sono, ma se non vai a vedere, anche all'estero,
0: Sì,
1: ieri
0: sì.
1: sera ho visto Arsenal, non mi sono annoiato, ma non è che ho visto la tecnica individuale, i giocatori di fantasia,
0: Ma la vedi
1: Dico,
0: stasera?
1: bello, tutto bello, non fa noi, ma tutto bello, ma così. Ma
0: Sì.
1: se tu non hai centravanti, non li abbiamo più. Mezze punte non le abbiamo più e non abbiamo più le ali. Quelli che erano i fantasini delle squadre.
2: Vabbè,
0: Sì.
2: in Italia non ce l'abbiamo più.
1: Una domanda possiamo farcela o no?
0: Eh
1: Cazzo
0: sì.
1: moderno, cavolo.
0: Il nostro.
1: Poniamocela una domanda. Com'hai?
0: Eh sì, peraltro
1: È
0: vedevo.
1: lì, allora tutti adesso, Como, qua di là. E Como, dove, qual è la forza di Como? La tecnica individuale, la fantasia di 3-4 giocatori,
0: È vero.
1: soprattutto quelli che dribblano, perché la superiorità numerica la fai lì, sulle
0: Esatto.
1: fasce laterali. Poi a me mi vogliono insegnare anche i miei giocatori che mi tirano in giro e tu vuoi ti palli dietro qua sopra come ha fatto mi viene da ridere e criticano me in questo modo e loro dicono che il calcio di oggi usano un termine. Loro hanno, lo capiscono, qualcosa di simile, sono concetti, i concetti,
0: Eh
1: i
0: sì.
1: concetti calcistici che noi non avevamo. I
0: Dai.
1: concetti dopo si va a venire pratici, perché
0: Ma
1: con i
0: anche quello
1: concetti,
0: dice.
1: la teoria è fighissima.
2: Vero. Però dicevo, Beccaossi, ho visto quando è esordito in Serie A, non aveva neanche compiuto 17 in Serie B, perdon. Non aveva ancora compiuto 17 anni. A
1: Vabbè, ma
2: 19
1: tu
2: anni aveva
1: pensi
2: già
1: che avevo
2: 50
1: tirato
2: presenze
1: Renzi?
2: più o meno dai professionisti.
0: Vabbè, però era forte,
2: Era
0: era
2: forte.
0: forte.
2: Mi chiedo,
1: Ma
2: oggi
1: ragazzi, era
2: esordirebbe a 16
1: forte.
2: anni? Non lo so. Non lo so.
1: Ma non puoi non far giocare, se fossero i fratelli, ma cosa credi?
0: Cioè,
2: Non lo
0: scusami,
2: so.
0: Gigi, c'è un giocatore che oggi può un po' ricordarlo, a tuo giudizio?
2: In
0: Ti viene in
2: Italia
0: mente
2: no,
0: qualcuno?
2: secondo me.
0: Non trovi
1: No,
0: nessuno?
1: no. No, non c'è nessuno, ci sono così. Poi anche fisicamente, perché bisogna dirlo questo, eh. Cioè non era il Diz, capito? Che protesa, ma lui aveva una muscolatura potente. Ti lasciavi con le finte, con quello che faceva con i piedi, che poi non sapevi se andava a destra o a sinistra, ti ripeto, lui è mancino, non si sa bene, come Baldini. Baldini dietro, ha detto sempre a sinistra che è mancino. Sono quelle
0: Bello.
1: cose che la natura non si sa, no? E quindi le faceva. Però a quei tempi si esprimevano tutti, quelli che avevano queste qualità, ogni squadra li aveva,
0: Senti, c'è una curiosità, ma quando hai detto quella volta che ti ha dato il tumore e gli hai detto così lui che ti ha detto?
1: Ma ti ho detto scusa.
2: beh, che fai?
0: Vabbè, dai.
1: Loro sapevano già tutto, come ho fatto io con i vecchi, quando ero
0: Certo,
1: in prima
0: certo.
1: squadra c'erano delle cose da
0: Io mi
1: fare.
0: immagino che sei andato da lui col tuo fare abbastanza, no?
1: Ma
0: Vabbè.
1: sai quante volte poi, quando entro nella prima squadra e aveva giocato, quindi giocava e mi diceva qualcosa, io dico, becca, fa quello che vuoi.
0: Grande.
1: Ma dove è il problema? Ah, no, aspetta, devo aggiungere. Non un dialetto, ma te lo capite. Basta che te corretto. Basta che corri.
0: Sì. Però lui una volta rilasciò, ho letto una cosa che disse praticamente che aveva i compagni di squadra, proprio all'Inter, Beppe Baresi, Marini, Reali, che correvano per merito, loro correvano per me, ha detto. Grande.
1: Contratto, ma sai quante volte io ho avuto dei giocatori forti? Gli dicevo questa cosa, noi gli dicevamo, te non ti preoccupare, corriamo noi per te.
2: Allora, quindi,
0: immagino,
1: Ma
0: immagino, si
1: adesso,
0: sentivano
1: ma uno
0: giustiziati.
1: che se tu hai uno che fa vincere le partite, io le mezze punte, i Manucchi, Moretti, Lacchi, da allenatore poi, dicevo,
0: Certo.
1: ragazzi, fate anche ai compagni, loro fanno quello che vogliono, l'importante che siano utili quando perdiamo la palla come certo. posizione sul campo, non devono essere difensori, certo. però essere utili. Mm-hmm. E tu dicevo, va bene, non c'è problema. Mm-hmm. Cioè che ti fanno vincere le partite. Mm-hmm. Poi è chiaro che ci devono comprare bene, perché se no allora non va bene.
0: Certo, certo. Senti, prima di salutarti, ti voglio chiedere anche un'altra cosa. Lascia un attimo, intanto grazie per questo ricordo di Beccalossi, che ci teniamo tantissimo. Ti voglio chiedere una cosa: l'Inter ha vinto questo scudetto dei tre scudetti inti negli ultimi anni, quello vinto da Conte, il primo, poi Inzaghi, adesso Chivu. Quale ritieni quello più, non dico bello, ma particolare, affascinante di questi tre che sono stati vinti? Tra l'altro tutti vinti, Gigi, con un distacco dagli
2: inseguitori,
0: cioè,
2: sì, vero.
0: Tutti vinti con un'estrema, diciamo così, guarda, superiorità, ecco, diciamo così.
1: Guarda, forse dico questo per continuità, forse. Perché
0: è sembrata una squadra più continua questa?
1: Sì, secondo me sì, perché
0: abbiamo anche una, mi sembra, non so se ce l'è disponibile, una grafica.
2: Beh, anche quello del 2024 fu dominante.
0: Dove ci sono 91 punti di Conte, i 94 di Inzaghi, 82 di Chivu, ma che ancora mancano partite.
1: Ma non faccio questo, non faccio questo porto, perché è un campionato, come fai? Non puoi fare il paragone. Perché sono sempre cose diverse, gli avversari diversi, le situazioni diverse, cambia tutto. No, a me quell'anno, però devo pensare che come l'anno scorso, sì. il Napoli ha vinto lo scudetto, ma una percentuale buona è stata colpa dell'Inter. Quest'anno l'Inter ha vinto, ma c'è una colpa del Napoli sicuramente, non colpa.
0: Tu dici, gli infortuni hanno limitato.
1: Hanno avuto tutti questi infortuni e sono arrivati a un certo punto, poi loro l'organico al completo era, sarà, secondo me sarebbe giocata fino all'ultimo.
0: Sì, sono d'accordo.
1: L'organico completo, però è andata così. Quindi, però stavo pensando al discorso della continuità, mi ha dato questa impressione di essere una squadra solida sotto questo aspetto, se la sarebbe giocata bene fino alla fine, insomma.
0: Certo, sì.
1: Adesso poi c'hanno anche la Coppa Italia.
0: Sì, tra una settimana, mercoledì prossimo, sì, 13.
2: Sì.
0: No, l'ultima è con Lazio che sta
2: all'Olimpico.
0: Bene. All'Olimpico, sì, con Lazio che sta bene. A proposito, Gigi, prima di salutarti, sembrerebbe che insomma Conte si stia un po' allontanando, no, dal Napoli, e quindi potresti pure che il prossimo anno non sia l'allenatore del Napoli. Ci sono nomi in questo momento che stanno prendendo quota, uno quello di Sarri e l'altro quello di Grosso. Quale ritieni che sia più idoneo per un eventuale post Conte?
1: Vabbè, c'è già stato, un Grosso mi piace molto.
0: Lo vedi pronto per fare un salto?
1: Secondo me sì, perché ha fatto tutti i passi giusti, poi lui ha un portamento, mi piace come lui la squadra sul campo, come fa a giocare, quello che non guarda le mole, guarda quello che è concreto, giocando bene, cercando a secondo, vede bene le partite. Non c'è, chiaramente per esperienza e tutto, non c'è parola con Sarri, chiaramente no.
0: Certo.
1: Però se io dovessi fare una scelta di un certo tipo, io rischierei su di lui.
0: Vedi.
1: Però secondo me rimane Conte, questa è una roba mia.
0: Va bene. Mister, noi ti sentiamo con calma magari nei prossimi giorni, dai, ti lasciamo alla tua giornata e alla tua intervista. Grazie a
2: Cani,
0: grazie. Allora, che l'abbiamo anticipato, perché poi c'è una serie di
2: interviste. Sì, l'hai detto. Quindi, oggi, giustamente.
0: Quindi abbiamo avuto la possibilità, mi è piaciuto
2: più che
0: molto,
2: doveroso,
0: bello sentire queste cose del tipo, ecco, il tunnel, ho rimproverato, ma ha chiesto scusa.
2: Beh, un classico, quello esiste ancora adesso, dove ci sono passato pure io varie
0: cose. Ma tra l'altro abbiamo sentito anche delle volte dei racconti, mi sembra una volta proprio Stefano ci raccontò una cosa che capitò a lui in una partita con la Fiorentina, che c'era Bruno Gentile, c'era Claudio Gentile, difensore
2: della Fiorentina.
0: E lui gli fece
2: in partita,
0: fece, insomma,
2: un numero. Ma poi Gentile,
0: no, lui gli ha detto non ci riprovare, siccome Stefano ha riprovato, gli ha dato
2: una legnata, dicevo, immaginando i difensori allora
0: che ha ricevuto, insomma, perché poi all'epoca c'era pure questa cosa.
2: Beh, all'epoca si poteva, adesso, telecamere, adesso di meno, non c'era fare.
0: No, però per dirti che sì, c'è questa tendenza.
2: Però, diciamo, le gestioni nello spogliatoio è giusto che quello più grande insegni il rispetto.
0: Assolutamente,
2: poi,
0: assolutamente.
2: Chiaramente anche i più grandi riconoscono il talento, se c'è uno, certo, molto giovane,
0: ma ci
2: lo riconosco, però va formato dal punto di vista umano e caratteriale.
0: Dai, andiamo a prendere qualche altra news prima di chiudere questa anteprima, e ringraziando a Mr. Cagni che ci ha fatto questo profilo di Evaristo Beccalossi, lo abbiamo ricordato insieme a lui, conosciuto giovanissimo, proprio come avete sentito, proprio agli esordi della sua carriera da calciatore nel Brescia nei primi anni 70. Lucio, dove ci porti?
2: Allora, accetto ancora una carrellata, di sale sulla ferita del derby. Abbiamo nominato Sarri, abbiamo parlato della finale di Coppa Italia, ma si parla chiaramente anche del derby nella penultima giornata. C'è appunto un pezzo di appuntamento su tutto Mercato Web, perché il derby alle 12.30 di domenica non è più così sicuro. Secondo quanto viene riportato anche da Gazzetta, Roma all'ora di pranzo sta creando tante perplessità alla questura che alla prefettura della capitale. Lo stesso giorno, infatti, sappiamo che c'è la finale dell'internazionale di tennis, e quindi l'unica soluzione sarebbe proprio anticipare la stracittadina, ma il problema è che dovrebbe giocare in contemporanea con Rossi anche le altre squadre coinvolte in Champions. Il Viminale proibisce che il mazzo si giochi la sera, e quindi l'unica alternativa sarebbe slittare il match a lunedì alle ore 18, ma sarebbe comunque nel pomeriggio di un giorno feriale, avrebbe un impatto non indifferente sui tifosi, diretti TV, eccetera eccetera. Non sembra al momento, per questo motivo, una ipotesi percorribile, però ci sono delle novità nelle ultime ore, che effettivamente la finale del torneo di tennis inizierà alle 17. Sarà necessario un aumento delle forze dell'ordine per gestire il deflusso dall'Olimpico. Vanno messi in conto dunque tutti i rischi attorno a una gara del genere, non possono essere esclusi possibili scontri post partita con l'afflusso che potrebbe avvenire solo nella zona dell'obelisco. In poche parole, gestisce l'ordine pubblico, preferirebbe che la partita si giocasse lunedì. Nelle prossime settimane tutto sarà più chiaro, ma c'è una confusione totale fra orari,
0: mamma
2: giorni,
0: mia,
2: contemporaneità.
0: Ma come si fa a organizzare una roba così?
2: Non organizzazione, no, Marco. Siamo a poche settimane da un incontro poi cruciale, perché la Roma si gioca tantissimo, comunque un derby.
0: No, ma al di là della Roma-Lazio, cioè, tu come fai?
2: Il momento è veramente il caos.
0: Su questo ha ragione Sarri quando dice: tu lo sai che c'è il torneo di tennis, e quindi lo devi anticipare questa cosa, la devi programmare.
2: Sì, poi perché hanno sbagliato in passato i tifosi, chiaramente non i tifosi, i criminali da una parte e dall'altra che si dicono tifosi.
0: Sì, sì, ma su questo siamo d'accordo.
2: Purtroppo ha inciso il fatto che la Lazio abbia la finale durante la settimana.
0: Dovevi capire, certo. Cioè, dovevi dare una possibilità al computer che fa, c'è questo evento, non può capitare una partita del genere in concomitanza con un evento di questo tipo. Insomma,
2: l'unica domanda è,
0: era questo, si voleva fare.
2: Allora, mi chiedo quali soluzioni si potessero trovare, quello l'unico interrogativo.
0: No, ma non fa giocare big match in questa data.
2: Sì, la domanda è però allora lunedì è l'unica data.
0: No, adesso non so come ne vengono fuori. Perché se lunedì comunque tu anticipi una partita importante che mette in palio comunque, cioè, da una parte.
2: Poi dovresti mettere eventualmente praticamente una giornata di lunedì.
0: Non lo so.
2: Tre, quattro partite di lunedì.
0: Vediamo come ne verranno a capo di questa cosa. Non so se abbiamo proprio un flash velocissimo di una punta che vuoi fare su.
2: Sì, se vuoi porto sul Milan, perché c'è ancora il diavolo un po' orfano di Rabiot, perché si parla di un possibile rientro di Luka Modric. Vado rapidamente perché dobbiamo andare in pausa per le ultime due di campionato. Domenica sera per le 20.45 contro l'Atalanta il Milan dovrà fare a meno al 100% di Rabiot. Qui veniva appunto posto l'accento su chi, di Modric, cioè su chi ci si dovrà appunto affidare. Veniva scritto di Rabiot, mentre Yashar invece viene un po' bocciato dopo l'ultima partita, soprattutto contro la Sassuolo. Diversi dubbi nella testa di Allegri. Lo svizzero, che sulla carta da 4 opportunità per Messi in Mosca, rischia di accomodarsi nuovamente in panchina, e quindi al suo posto potrebbe esserci Ricci, protagonista con il Torino in quel ruolo, ma a sorpresa potrebbe anche spostare, francamente non so quanto potrebbe essere un'idea Loftus-Cheek più, pardon, anche Fofana e Loftus-Cheek più centrali, insomma.
0: Vabbè, saremo a vedere, dai.
2: Sì, tanti dubbi.

0: Allora, tanti dubbi, saremo a vedere, abbiamo ancora un po' di giorni. Io adesso mi devo fermare perché si finisce l'anteprima. Grazie a Lucio Manucci.
1: Grazie a te, Marco Mani.
0: Break, torniamo tra poco con Stefano Palomeni e tutta la squadra.

0: kick off Maracanã. Marco Piccari e stanno in pallomelli.
1: Abbiamo la Iena Volpe, la Iena è box.
2: Chi vi ascolta voi?
3: Sì.

0: permettimi anche di salutare in questo momento gli amici di Italia 7 in Toscana che si sono collegati con noi sul canale 17 del Digitale Terrestre. Allora, caro Stefano, ti voglio chiedere anche a te, insomma, purtroppo oggi vedremo naturalmente tante cose legate a questo meraviglioso sport che raccontiamo tutti i giorni, nonostante le vicissitudini del nostro calcio non esanti. Purtroppo c'è questa notizia di stamattina della scomparsa di Evaristo Beccalossi. Prima abbiamo riuscito ad intercettare al volo proprio Gigi Cagni, che lo ha conosciuto giovanissimo, proprio all'età di 16 anni. Ti saluta tanto, tra l'altro abbiamo preso al volo perché oggi non potrà, negli orari successivi, salutami tanto Stefano. Insomma, io ho detto prima, ha presentato qualcosa di un calcio diverso, lontano, romantico, quindi volevo chiederti un tuo pensiero.
1: Sì, anche l'interpretazione del ruolo, due cose da separare, cioè, certamente l'uomo straordinario. Io lo conosco, l'ho conosciuto, cioè, voglio dire, ma me l'hanno raccontato come una persona molto, insomma, come si vedeva, molto sorridente, simpatica,
0: solare.
1: Ironica, solare, esatto. E quindi condolenze alla sua famiglia e un ricordo, insomma, speciale per quello che è stato quella persona. Per quanto riguarda il calciatore, è stata poesia pura, romanticismo allo stallo, nell'essenza di quel calcio che non c'è più. Interpretazione del ruolo, fantasia, creatività, con una regata illuminata che faceva innamorare non soltanto i tifosi dell'Inter, ma per chi amava il calcio e chi ama il calcio come me. Quindi mancherà. Beh, io mi ricordo l'indimenticato, indimenticabile Beppe Viola, grandissimo giornalista, uno dei suoi incipit durante un servizio di video, mi ricordo che come Bach.
0: Grande.
1: Bach era il compositore.
0: Sì, sì.
1: Perché era genio e sregolatezza, però insomma io ho sempre amato questo tipo di calciatori, che c'è di razionalità, c'è, è vero, la discontinuità.
0: Beh, tu anche... un po' anche così, no? Come calcio.
1: Beh, insomma, magari scattavano anche le imprecazioni di tifosi, sì. Però il sentimento che ha provocato Beccalossi nei tifosi dell'Inter, io credo che pochi calciatori abbiano... si siano entrati nel cuore dei tifosi, cioè, che poi rappresenta un po' il paradigma del tifoso dell'Inter, no? Fase Inter, cioè dell'inno, di quello che è stato,
0: sì,
1: quello
0: sì,
1: che...
0: Sì.
1: E quindi Beccalossi ci stava benissimo.
0: Beh,
1: poi
0: Brera,
1: anche al Monza
0: lo definiva Driblossi, di
1: Driblossi.
0: non l'aveva assolutamente, perché diciamo questo dribbling pronto sempre in canna. Va bene, dai, è anche bello ricordare questi giocatori.
1: Ha ispirato poi anche Paolo Rossi, il comico, con errori dopo 8 minuti contro Bratislava.
0: Ti ricordo, è quello.
1: È stata anche le letteratura e teatro.
0: Certo.
1: Quindi, non un personaggio, diciamo così, una persona straordinaria, non ordinaria naturalmente, e si allontanava anche, c'era questa cosa da mediocrità, cioè lui non è mai stato un uomo mediocre, non è mai stato un calciatore, è stato un calciatore altissimo. Quindi lui però la mediocrità non... o è tutto o niente, no?
0: Tutto o niente.
1: o l'eccellenza o l'insufferenza, cioè Beck sì. È stata sta roba qua, insomma, straordinaria.
0: Sì, poi c'è un amico che ci scrive: beh, Beccalossi fa scopa con Vincenzo D'Amico, simpatici fuori dagli schemi sia in campo che fuori.
1: Infatti, vero, sì.
0: Erano due giocatori molto simili a questo. Tra l'altro 2010, dai, perché poi l'epoca il 10 aveva un significato, adesso mi permetto di dire che è qualcosa di diverso. Prima il 10 è il giocatore proprio più tecnico, più forte, quando tu c'avevi quella maglia sulle spalle, rappresentavi quel tipo di ruolo. Vado a salutare Raimondo De Magistris.
1: Ciao,
0: ciao Raimondo, ben trovato.
2: Ciao Marco, ciao Stefano, pomeriggio.
0: Buon pomeriggio, ben trovato. Scusi di questo ritardo, ma era doveroso fare un
2: invito
0: di questo tipo. Tra l'altro abbiamo letto i pezzi di approfondimento di tutto il mercato web che ha descritto un po' tutta la carriera di questo calciatore che ha segnato un tratto importante della storia dell'Inter e del calcio italiano. Quindi è giusto anche ricordarlo e soprattutto anche mi piace molte volte quando abbiamo questi calciatori che appartengono a quel calcio che io definisco sempre un po' più romantico, magari più giovane, visto soltanto le immagini, eccetera, è bello anche sentirlo raccontare da chi ha vissuto, da chi l'ha conosciuti. Oggi per esempio c'è Gigi Cagni che abbiamo avuto prima, ha detto: beh, io mi ricordo quando mi fece un dribbling, io mi sono fermato e ho detto non t'azzardare più a fare una cosa del genere. E lui ha chiesto scusa, capito? In allenatore, poi dici in campo fai quello che vuoi.
1: Ma in allenatore no. I tunnel del Beck erano umilianti. Cioè, non erano casuali così fortuiti, sì, ma ragionati. Sì, sì.
0: Senti, prima di andare ad un altro tema, vi voglio chiedere, parto da te, un pezzo anche su quella che è stata la partita di ieri

0: sera l'Arsenal va in finale dopo 20 anni, dopo 20 anni, sì, va in finale di Champions. Se pensa, sono andato a leggere i nomi di quella squadra lì, vabbè, Wenger in panchina, ma c'era anche Fabregas, sì, in campo,
1: lì, insomma, sì, 20 anni dopo. Quello, quello è un Arsenal forse per certi versi anche alla fine di un ciclo, che ne c'è fino al 90 con CTRV, con Canu, con Pires, con Will Todd, Bergkamp, cioè è stato un Arsenal fatto innamorare ai mezzi Europa, ed è una squadra straordinaria, una squadra molto diversa questa di Arteta, che però insomma sembrava a un certo punto della stagione, fino a una settimana fa, andare incontro al solito copione dell'Arsenal degli ultimi anni, cioè una squadra che parte fortissima, e poi però nel momento decisivo della stagione viene meno, che non ha di personalità per superare i successi, invece poi nel giro di sé è cambiato tutto, perché adesso in Premier League è di nuovo padrone del suo destino, dove il pareggio del Manchester City sul campo dell'Everton, quel 3-3, e quindi l'Arsenal adesso è il primo, e se li vince tutti anche se non sarà semplice, la prossima è con l'West Ham che deve salvarsi non in modo dei derby più caldi di Londra, insomma la partita complicata, però l'Arsenal è il padrone del suo destino in terra, e ieri ha suo contro l'Atletico Madrid, non ci aspettava almeno dell'Arsenal in questa serie, su una squadra che non ha mai perso, forse anche

0: ancora con la testa, ha fatto un'ottima partita e i punti poi ha meritato
1: i punti, sì. Tu Silva, Fabregas, Leb davanti Ljungberg e Titi Henry. Insomma, dall'altra parte c'era Eto'o, Ronaldinho, Edmilson, Deco, Van Bommel, insomma, c'era una bella squadra pure dall'altra parte. Va bene, il allenatore era Rijkaard, infatti, poi Guardiola arrivò dopo.
0: Mi sono confuso con la finale di Roma tra Barcellona e Manchester col colpo di testa di Messi, no?
1: Sì. A proposito
0: Ronaldo Messi, penso, 2009.
1: A proposito di Napoli, Raimondo, situazione allenatore, perché insomma da Napoli cominciano a venire forti delle voci su un Conte un po' più lontano, crescono le quotazioni di Sarri, si inserisce pure Grosso. Come siamo messi, Raimondo?
2: Siamo messi che Marco, dobbiamo aspettare questo incontro tra Conte e De Laurentiis, che a questo punto che arriverà una volta blindato il posto Champions, e quindi verosimilmente la prossima settimana, perché il Napoli prossima settimana potrebbe essere certo della qualificazione, dovrebbe essere certo della qualificazione alla prossima Champions League. A quel punto, senza più obiettivi, si potrà decidere il futuro. Conte più lontano da Napoli ad oggi, soprattutto perché si parte poi da posizioni molto distanti ad oggi. Cioè, da un lato c'è l'ambizione di un allenatore che vuole ricostruire una squadra vincente, vuole essere tra le favorite il prossimo anno per tornare a vincere lo scudetto, una squadra competitiva anche per fare bene finalmente per Conte anche in Europa, e dall'altro lato però c'è un Napoli che dice calma, cioè, dopo 2 anni di grandi investimenti, dopo un bilancio in rosso lo scorso anno, un bilancio in rosso che sarà anche il prossimo, il Napoli deve ripartire dai conti, quindi deve abbassare il suo monte ingaggi, deve rimettere in rosa giocatori anche di prospettiva con cui poi fare quelle famose plusvalenze che hanno fatto la fortuna della gestione De Laurentiis, da Cavani, Higuain, Lavezzi e tutti quelli che sono venuti dopo, e quindi le due prospettive sono queste qui. Come queste due prospettive possono andare avanti insieme, questo è complicato capirlo. La prossima settimana verrà messo un punto su questa vicenda. Certo, si parte da presupposti di base molto, molto distanti oggi. Cioè, un anno fa c'era la possibilità Juventus, poi Conte preferì restare, però il Napoli e Conte e De Laurentiis viaggiavano più o meno sulla stessa lunghezza
1: d'onda. La distanza dove sta, scusami Raimondo, sta nel fatto delle richieste? Cioè, ci sono delle richieste che il Napoli non può

0: sostenere? Ti faccio questa domanda.
1: Sì, c'è soprattutto una squadra che per come la pensa Conte è difficile da tenere in piedi in termini di Conte, in termini di Conti. Okay. E quindi è quello il presupposto, secondo me, che oggi vede, insomma, Conte e De Laurentiis partire da due punti di partenza molto distanti. Poi nulla vieta che si arrivi a un accordo, poi ci sono tante variabili, c'è da capire Conte cosa ha sul piatto. Ad oggi possibilità nazionale, ma resta una possibilità, lo stiamo vedendo con Malagò, emerge una novità al giorno e quindi la sua candidatura oggi c'è, domani chissà, da qui al 22 giugno è lunga, ti permetto di dire. E quindi, e però poi per i club ad oggi in Italia non c'è nulla per Conte, quindi anche questo può fare la differenza, ma Conte potrebbe tranquillamente decidere di andare via e restare fermo un anno. Poi però c'è da trovare un accordo per la risoluzione, eventualmente, ricordiamo come finì all'Inter, insomma, con Marotta che spostò un assegno piuttosto impegnativo in quella circostanza, non credo che De Laurentiis possa abbia intenzione di fare lo stesso. Insomma, ci sono tanti punti interrogativi, però dobbiamo tornare al punto di partenza, cioè un incontro tra Conte e De Laurentiis che dovrà avvenire una volta centrato l'obiettivo Champions. Se ad oggi questo incontro non c'è stato perché il Napoli matematicamente non è ancora sicuro del posto Champions.
0: Chiedo a Montervino e Stefano, sensazione, che cosa pensate?
2: Conte... Devi capire, facendo un po' di giro di parole, che siamo alla resa dei conti. Se Conte si accontenta, il Napoli può contare su Conte,
0: altrimenti
3: quindi stiamo parlando di nulla.
2: Quindi non
3: stiamo parlando di nulla, perché conosciamo tutti quali sono le esigenze ogni volta che esprime Conte all'inizio di ogni campionato, prima di iniziarlo un campionato. Quindi io credo che siamo di fronte, possiamo parlare di quella che potrebbe essere una separazione tra le parti. L'unica cosa importante in questo momento, ci parlo, è la situazione contrattuale, che chiaramente con un contratto mi pare da 8 milioni circa di euro netti sia un contratto molto oneroso per il Napoli. E quindi, come diceva giustamente prima
0: Raimondo,
4: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno, ben ritrovati e buon mercoledì a tutti. Un mercoledì un po' più triste per quanto riguarda il mondo del calcio, ma il tessuto sociale, mi verrebbe da dire, italiano, perché comunque ci sono dei personaggi che hanno scritto pagine importanti di storia dello sport, in questo caso appunto del calcio, che però hanno fatto parte anche inevitabilmente della storia del paese. La scomparsa che è stata annunciata questa mattina di Evaristo Beccalossi a 69 anni è una notizia che ci addolora tutti, che ha scosso il mondo del calcio, che, come dicevo, ha scosso un po' tutto il mondo in Italia, perché parliamo di un campione che ha scritto pagine indelebili della storia dell'Inter, ha partecipato naturalmente nel suo percorso calcistico anche alla storia del Brescia, ma è stato soprattutto un uomo, al di là del campione, che poi ha scaldato con la sua intelligenza, con la sua, col suo essere brillante, con il suo essere estremamente umano, poi tanti di noi, perché poi, smesso di giocare a calcio, ha incantato il mondo del calcio tra gli anni 70 e gli anni 80, è entrato fisso nei salotti

0: dove si commenta il calcio, e quindi in qualche modo è stato a contatto un po' con tanti giornalisti, anche con il sottoscritto, e quindi raccontando e raccontandosi come uomo al di là del calciatore, perché adesso vediamo spesso dei calciatori che sono lontani dal mondo comune, molto spesso, e invece Evaristo era uno che non si era mai allontanato dall'essere comune, quindi ti chiedeva scusa se non poteva intervenire, le battute non mancavano mai, insomma una persona straordinaria al di là di quello che è stato poi la storia del calciatore. Quindi un bacio al cielo a Evaristo Beccarossi, il saluto a quello che è stato centrocampista appunto di Brescia Inter, campione d'Italia del 1980 e parte del tessuto sociale italiano. Naturalmente poi lo condivideremo questa triste notizia, ma anche il ricordo di quello che di straordinario ha fatto nel suo percorso in campo e fuori dal campo in Italia con tutti i nostri ospiti. Detto questo, campionato alle spalle, ma si avvicinano le ultime tre giornate di fuoco per quanto riguarda la salvezza, con Cremonese e Lecce che si giocano l'ultimo posto, la Champions League con la Juventus che vede la Roma avvicinarsi a un punto, il Milan che comincia a temere ma recupera Modric, con la Roma che sogna in grande e sente di poter agganciare quel posto che l'anno scorso era sfumato proprio all'ultimo respiro, il Como che sta lì guardingo pronto a inserirsi in una delle tre coppe e comunque vada sarà un successo. Nel frattempo, a proposito di coppe, si è giocata la semifinale di ritorno della Champions League ieri e l'Arsenal vince per 1-0 dopo l'1-1 dell'andata, passa il turno e soprattutto conquista la finale di Champions League che andrà a giocarsi contro la vincente di Bayern Monaco Paris Saint Germain, che questa sera si affronteranno ripartendo dallo spettacolare 5-4 dell'andata. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangio, da Giorgio Sorani in cabina di regia. Andiamo a dare subito il buongiorno a Costantino Nicoletti. Costa, ciao, ben ritrovato.
1: Eccomi, buongiorno a te Vincenzo, ciao a tutti gli amici di TMV Radio, ovviamente tutto mercato web, e mi unisco alla tua al tuo saluto a Evaristo Beccarossi. Ha detto, guarda, condivido anche le virgole, mi capita spesso di condividere le virgole con le tue con le tue considerazioni, e che l'ho incontrato spesso, come ha detto te, nei salotti televisivi, ed era una persona, è un calcio, il nostro calcio, dai, sì, certo, non sì. Sembriamo nostalgici, ragazzi, giovani che ci ascoltate, passeremo per nostalgici, ma è vero, cioè, e ti dirò di più, forse ha raccolto anche meno di quello che poteva raccogliere nella sua carriera, soprattutto in nazionale non ha avuto tanto spazio, magari perché era un giocatore veramente di una qualità sopraffina, ed era il trionfo dei giocatori leggerini, ti ricordi?
0: Sì,
1: non di quei,
0: sì,
1: di quei giocatori, non dei Rumenig per intendersi.
0: Esatto.
1: Quindi aveva una qualità veramente straordinaria, sia umana che tecnica, tattica, professionale. Sì, sì, anch'io mi unisco al saluto ad Evaristo, che ho conosciuto, l'ho detto, di persone in più occasioni, ed era una persona, a parte l'ironia pazzesca,
0: sì, è vero, bellina, vero.
1: Divertente da morire, ma poi ci capiva, ecco, dai, come si dice in questi casi, era uno che di calcio ci capiva.
0: Assolutamente sì, grazie anche per il tuo ricordo, Costa. Tornando al campione,
1: dove vuoi partire?
0: Ecco, a questo punto, visto partire, proprio il ricordo di Evaristo Beccarossi, non può non portarci in casa Inter, no? Che nel frattempo gli regala l'ultima emozione con lo scudetto del 2025-2026. Uno scudetto meritato sul campo dalla squadra di Christian Kivu, che alla sua prima occasione da una grandissima panchina non manca l'appuntamento con lo scudetto, lo porta a casa. E allora ti chiedo di dirmi quando hai avuto la percezione che l'Inter potesse vincere questo scudetto, e soprattutto chi è che secondo te nella lotta contro l'Inter per la conquista dello scudetto è venuto un po' meno rispetto a quelle che erano le reali potenzialità che aveva.
1: Allora, l'Inter ha dimostrato in questo campionato di essere molto speculare, perché di sicuro non ha avuto qualche difficoltà con le sue diretti concorrenti, quindi qualche risultato un po' di complicato, difficile con le top, diciamo, con quelle che lottavano come lei per piazzamenti d'onore o il titolo stesso. Però poi non ha fallito, non ha sbagliato una partita contro le altre, quindi ha portato a casa tutti quei punti che gli sono serviti poi per certificare questo 21esimo scudetto con le medio piccole, diciamo.

Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333 894 3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.

0: Buonasera a tutti e benvenuti a una nuova edizione del TMV News. Oggi da aprire con una notizia triste, di lutto per tutto il calcio italiano. Ci ha lasciati Evaristo Beccalossi, grande ex giocatore, ricordato soprattutto con la maglia dell'Inter. Tanti club però del calcio italiano in queste ore hanno voluto ricordare sui propri canali ufficiali. Il Brescia stesso ha voluto sbandierare con fierezza la brescianità che Beccalossi portava in giro per il mondo. Se n'è andato al termine di una lunga malattia che purtroppo l'ha strappato alla vita. Oggi noi lo ricordiamo in primis con un grande ex compagno di Beccalossi ai tempi dell'Inter, e sto parlando di Antonio Sabato, che è in collegamento con noi. Antonio, buonasera, benvenuto.
1: Ciao Ludovico, buonasera a tutti voi, grazie dell'invito.
0: Antonio, non possiamo che aprire la trasmissione di oggi con un ricordo di Evaristo Beccalossi, che ci ha lasciati nella giornata odierna. È stato un grande simbolo dei colori nerazzurri, un po' come te avete anche condiviso lo spogliatoio a Milano per qualche anno. Lo hanno già ricordato abbondantemente tante società italiane, tanti ex compagni, e noi ci serviamo del tuo parere innanzitutto per avere un ricordo della persona Evaristo Beccalossi. Che cosa ti porti dietro di lui?
1: Ma porto dietro la sua simpatia, che era un ragazzo simpatico, proprio di compagnia, sempre allegro. Spesso l'ho frequentato anche poi fuori dalla nostra carriera calcistica, quindi abbiamo fatto anche qualcosa insieme. L'ho sempre apprezzato come persona prima e poi come giocatore, ecco. Quindi poi ultimamente è stato male, quindi non sono mai andato a trovarlo perché non me la sentivo di vederlo in quello stato, e quindi me lo ricordo ancora come quando stava bene e non come ha sofferto, diciamo, in questo ultimo periodo.
0: Si può dire che sia stato uno dei simboli dell'Inter di quell'epoca, appartenente a un calcio che non c'è più. Probabilmente, non lo so, un Beccalossi nei tempi di oggi facciamo anche fatica a ritrovarlo. Insomma, possiamo catalogarlo come una di quelle figure che appartengono a un calcio, a un mondo che oggi non viviamo più e che ha fatto tanto bene ai tifosi nerazzurri in primis, ma al calcio italiano in generale, vista anche la persona che raccontavi tu stesso adesso.
1: Sì, ma io ci ho giocato insieme quando, 2 anni dopo che loro vinsero il campionato, quindi io arrivo dal Catanzaro e averlo, diciamo, in squadra sembrava, sai, un onore importante, perché sapevo della sua delle sue capacità, della sua qualità, della sua tecnica. Insomma, alla fine per me era una grossa soddisfazione giocare insieme a un giocatore di quel tipo. Come ha ripetuto, come ha detto qualche altro mio ex compagno, forse ha dato meno di quello che poteva dare, perché sicuramente ora sarebbe veramente un giocatore talentuoso, un giocatore che sposterebbe sicuramente, diciamo, le partite. In quel periodo, penso che anche in quel periodo non fece bene, però non proprio come poteva dare, perché era un talento, calciava a destra e a sinistra, era tecnica incredibile, mancava la continuità, perché se avesse avuto quella continuità sarebbe diventato sicuramente uno dei più forti giocatori in Europa e anche nel mondo, ecco.
0: Probabilmente ha fatto, come dicevi tu adesso, anche un po' meno rispetto a quello che avrebbe potuto, anche perché appartenente a un'era in cui di campioni ce n'erano in abbondanza, a differenza di oggi in Serie A. Infatti mi verrebbe da chiederti, sì, curiosamente, c'è un calciatore di oggi, anche all'estero volendo, che un po' ti ricorda lui per movenze, caratteristiche?
1: Ma mi ricorda un giocatore Cerchi, quello del Manchester City.
0: Sì.
1: Perché non si sa se è destro o sinistro, e Becca era la stessa cosa, non si sa se è destro, non si sapeva se calciava col destro o col sinistro, perché calciava allo stesso modo, ti dribblava, sia andava a destra sia andava a sinistra, quindi è un giocatore così. Cerchi non è ancora, diciamo, si è ancora, diciamo, realizzato, però vedendo le partite del Manchester City vedo che è un giocatore di altissima qualità, anche giovane tra l'altro. E Becca era uguale, è un giocatore così. È un giocatore che è imprendibile, però ripeto, Questi talenti qua, l'unico difetto che hanno, forse il piccolo difetto, è non hanno la continuità, ma i talenti sono così.
0: Non ci sono dubbi. E per chiudere la pagina su Evaristo De Calossi, ti chiedo se c'è un particolare aneddoto, il primo che ti viene in
1: Sì.
0: mente pensando a lui, perché mi hai detto prima giustamente di esservi frequentati anche fuori dal campo, però se c'è, non lo so, un ricordo particolare che ti balza alla testa.
1: No, un ricordo particolare c'è stato, quando abbiamo giocato, non bello per lui, ma bello per me, però poi alla fine è stato bello, perché alla fine giocammo con lo Slovan Bratislava in Coppa e lui sbagliò due rigori e poi venne sostituito, no? Io 5 minuti dopo la sostituzione feci gol, poi feci gol al Tobelli. Quando rientrò nel spogliatoio mi abbracciò e mi fa... Oggi mi hai salvato perché dopo 2 rigori sbagliati, se non vincevamo la partita, sarebbe stato un disastro. Quello forse, diciamo, è quello che mi ricordo maggiormente di lui nello spogliatoio dell'Inter.
0: È un bel ricordo di tempi che
1: Sì, un bel
0: purtroppo non
1: ricordo
0: torneranno, però sicuramente restano nel cuore, insomma, te lo porterai per sempre con te.
1: sempre, sempre. Infatti, molte volte quando salta fuori che un calciatore sbaglia 2 rigori, alla fine viene fuori lui che ha sbagliato 2 rigori e io che ho fatto gol. Però le parole più importanti sono quelle che lui mi disse negli spogliatoi, quindi la cosa più importante mi rimane quella, sono contento per quello che mi disse. Ecco. Mi abbracciò e mi disse grazie Antonio per oggi.
0: Torniamo un po' anche sull'attualità per smorzare il momento e per collegarci anche con le tematiche. Evaristo De Calossi è stato appunto un simbolo dell'Inter. Oggi probabilmente starebbe festeggiando il 21esimo scudetto della storia nerazzurra alle porte di un doppio Inter-Lazio, perché si giocherà all'Olimpico sia nel weekend in Serie A sia la settimana prossima la finale appunto di Coppa Italia. Da chi, come anche tu Antonio, è legato all'Inter indissolubilmente, ti chiedo che scudetto è stato quest'anno per Chivu e come si prepara ora questo doppio appuntamento tra sabato e mercoledì prossimo.
1: Beh, lo scudetto è stato di Chivu, in assoluto è quello che merita il voto più alto nel cosiddetto pagellone del scudetto dove fanno tutti i giornalisti, anche perché è stato un grandissimo. Mi ha fatto male quando mancava sia Lautaro che Thuram, abbiamo avuto grossi problemi. Quest'anno abbiamo avuto i sostituti si sono comportati bene e questi sono stati una risorsa, come è stato Susic, possono essere stati anche altri giocatori che abbiamo preso, quindi non si può fare un confronto con la scorsa stagione. Quest'anno questi nuovi che sono arrivati hanno dato anche loro un grosso contributo, ciò che lo scorso anno non hanno dato, ecco, quelli che abbiamo preso.
0: L'ultimo tema che volevo sottoporti, collegandomi sempre al tuo passato da calciatore, è stata la settimana di Superga, della ricorrenza del Grande Torino. Lunedì 4 maggio, come tutti gli anni, la squadra è andata in pellegrinaggio a Superga per rendere merito e onore, come appunto ogni anno, agli eroi del Grande Torino. La squadra, a inizio del pellegrinaggio, è stata fischiata per il campionato in corso, poi dopo si è svolta la normale, tra virgolette, cerimonia. Secondo te è stata per i tifosi del Toro l'occasione sbagliata per protestare, nel senso che il tifoso ha tutto il diritto di lamentarsi allo stadio, al centro sportivo, sotto la sede? Per qualcuno, ecco, il giorno della ricorrenza di Superga non era
1: No.
0: proprio il momento ideale. Tu come la vedi da ex Granata?
1: No, sono d'accordo. Cioè, quando si contesta Superga si sbaglia. Cioè, a Superga si va per onorare questa grandissima squadra che è morta in questo incidente aereo che ancora non riesco a capire come possa essere successo. Ecco, tutto qui. Però, se vuoi contestare, contesti in altri luoghi, lì si sta facendo una ricorrenza a un evento tragico per una società come il Torino Calcio e quindi secondo me bisogna avere rispetto per questa grande squadra e per questa grande società. Se poi c'è un presidente che viene contestato, lo contesti in altri luoghi, ma non sicuramente a Superga. Questo non, secondo me non andava fatto. Io reputo che se vuoi

0: puoi contestare benissimo allo stadio, in qualsiasi altro luogo, ma non sicuramente a Superga, dove c'è una ricorrenza importante per i tifosi del Toro.
1: Antonio, grazie mille come sempre, a presto. Prego. E buona serata.
0: Ciao Ludovico, grazie, buona giornata anche a te.
1: E dopo un bel ricordo di Evaristo Beccalossi e aver spaziato anche sul mondo Inter, sul Torino e sull'attualità del calcio italiano in generale, continuiamo a parlare proprio di quest'ultimo tema, grazie a una serie di contributi raccolti dai nostri corrispondenti sparsi per l'Italia. Nei giorni scorsi abbiamo avuto modo di interfacciarci con vari volti noti del mondo del calcio italiano, tra questi anche Daniele Doveri, arbitro con tanta esperienza ormai in Serie A, che ci ha fatto il punto sulle polemiche scaturite in questi giorni, l'atteggiamento che ha un arbitro in campo e cosa invece non deve avere un fischietto per essere sui campi di Serie A ogni domenica. Ci ascoltiamo allora le parole di Daniele Doveri.
2: Allora, partiamo dal premio con Daniele Doveri, riconoscenza per una stagione importante, cosa rappresenta per lei e per l'AIA questo premio?
3: È un premio gradito, molto gradito, perché mi viene assegnato da un'associazione molto importante che è al di fuori del nostro mondo, perché di solito noi siamo abituati ad avere i riconoscimenti dalle sezioni, dal comitato nazionale, dall'associazione, e difficilmente riceviamo riconoscimenti al di fuori. E questo quindi perlomeno nel mio caso mi rende orgoglioso due volte, primo per quello che ho fatto e secondo perché mi fa rendere conto che il lavoro che faccio domenicalmente è apprezzato non solo dagli arbitri ma anche dal mondo che mi trovo a gestire domenicalmente.
4: Ecco, prima ricordava la partita Fiorentina-Inter anche al collega che sì. Le ha fatto questa domanda, ho visto proprio nella sua espressione proprio un senso, voglio dire, di grande sofferenza in quel momento, vedere Bove che cadeva a terra, non deve essere stato facile, anzi.
3: No, come dicevo al suo collega, ci prepariamo le partite, ci prepariamo tecnicamente, atleticamente, comportamentalmente, ma ci sono cose che non si possono preparare. Quello effettivamente all'interno di un campo da calcio, immaginarsi che un ragazzo possa cadere a terra e avere quel tipo di problema. Mi ha lasciato nel momento in cui sono andato lì veramente sotto shock, scioccato. Quindi la mia reazione è stata la reazione non dell'arbitro ma di Daniele, l'essere umano, della persona. Quindi ero preoccupato, come erano preoccupati e angosciati tutte le persone presenti allo stadio, spettatori, allenatori, calciatori e quindi anche l'arbitro.
4: È riuscito poi a riparlarci con Bove,
3: ci siamo rincrociati, ci siamo abbracciati, è stato un bellissimo momento.
4: Grazie mille.
3: Grazie.
5: Daniele. Prima il presidente ha detto che possono cambiare le due squadre in campo, può cambiare anche il tipo di pallone, ma senza l'arbitro una partita di calcio non esiste. Questo premio è la testimonianza di ciò.
3: Guarda, questo premio è la testimonianza che il lavoro che ho fatto in questi anni, come dicevo poc'anzi, è stato apprezzato non solo dai miei amici arbitri, ma anche dalle persone che domenicalmente mi trovo a gestire, quindi giocatori, allenatori, direttori sportivi, società, eccetera, eccetera. E questo per me è molto importante perché io vivo l'attività arbitrale come un'attività di servizio al calcio. Io quando scendo in campo la domenica non mi sento il protagonista della partita, mi sento la persona che deve far sì che il regolamento regni e favorisca il gioco dei veri protagonisti e sono i calciatori.
1: E infine spazio anche a qualche momento a Marcord, se così si può dire, con Paolo Berlusconi, fratello di Silvio, grande ex presidente del Milan, non necessita di altre presentazioni, che con noi di tuttomercatoweb.com e altri media presenti ha parlato un po' dell'attualità che riguarda il calcio italiano, ovviamente a tinte rossonere e molto altro ancora. Ce l'ascoltiamo allora, Paolo Berlusconi.
6: Presidente, se le dico Milan, qual è la prima delle tantissime cose che le viene in mente, la prima cosa?
7: Berlusconi.
6: Anche i tifosi del Milan viene in mente Berlusconi.
7: Sì, beh, il Milan è stato targato Berlusconi da mio fratello per 30 anni, abbiamo regalato ai tifosi milanisti, a noi stessi, dei momenti indimenticabili. Io stesso guardo molte volte, quando sono un po' depresso, su YouTube le finali di Champions del Milan, tranne quelle, le poche che abbiamo perso, però ci sta anche quello, ti fanno capire come è importante vincere in Coppa dei Campioni. Silvio da lassù, io penso che stia guardando la domenica il Milan, ogni tanto toglierà lo sguardo perché non è il Milan che gli piace, però dobbiamo avere fiducia, sperare di entrare in Coppa, di modo che entrano un po' di soldini e consentono di fare una campagna acquisti bella. Il Milan avrebbe bisogno di più italiani in campo, come tutte le squadre di oggi, perché sennò poi vediamo la nazionale quali delusioni ha dato a tutti gli italiani. Comunque si vive di presente e di futuro, ma soprattutto di passato. Io dico a tutti i miei amici milanisti o i tifosi, dico, ricordatevi, siamo la squadra in cui i tifosi sono i più felici. Pensate di essere stati per interisti per tanto tempo. Io adoro i cugini a cui faccio tanti complimenti. E naturalmente abbiamo una competitività con la Juventus e dico guarda che i 9 anni di Juventus non hanno niente a che vedere con i nostri 30 anni di Coppa dei Campioni. Quindi sempre forza mia.
8: Ma lei è sicuro che poi i soldi della Champions possano essere reinvestiti sul mercato? Non è che servono nuovi dirigenti e non nuovi calciatori?
7: Allora bisogna sempre essere positivi, avere fiducia nelle persone e quindi io credo che il Milan, se guardano lassù, penso che possano avere qualche ispirazione buona e quindi sono sicuro che il Milan di domani sarà sicuramente meglio del Milan di oggi. Se poi Modric resiste un altro anno, Modric e il nostro francesino, beh, penso che possano costituire una buona base di partenza. E poi italiani, italiani e italiani.
9: Ecco, italiani, ma chi porterebbe al Milan di italiano? Magari Sandro Tonali?
7: Guardi, peccato che mio figlio ha 44 anni, ma era un buon giocatore, se no avrei portato lui. Sandro Tonali sicuramente è un esempio, ma ci sono tanti italiani buoni. L'importante è avere la mentalità di non voler tutto subito, ma di fare una squadra che cresca.
10: Ma il Milan tornerà mai a un Berlusconi? Come l'Inter tornò ai Moratti?
7: Ma c'è mio nipotino che il figlio di Billy che è un Berlusconi e gli piace il calcio e tifa Milan, quindi mai dire mai.
8: Cosa avrebbe
7: Ciao.
8: Detto suo fratello di Leao?
7: Leao ha detto che è una bellissima potenzialità da far maturare.
1: E dunque siamo arrivati alle battute finali anche di questa edizione del TMV News. Grazie per essere stati con noi, torneremo da domani con tanti altri nuovi appuntamenti. Buona serata!

Oggi è andata così. Oggi avevo proprio voglia di ascoltare un po' di questo sound. Next episode con Dr. Dre, Snoop Dogg. Torniamo indietro anche lì, un po' indietro nel tempo con la musica. Cari amici, un nuovo appuntamento. Bentrovati, ben ritrovati alla terza puntata di questo programma diffuso, perché così il bello è questo. Questo si chiama Yes We Are, il primo programma diffuso della televisione italiana, dove su Nexun Channel, dove su Teleroma 56, e noi vi teniamo compagnia, io e Simona che è invisibile, no, non è invisibile, Simona lo sapete, viene e arriverà nella seconda parte del programma, dove parleremo, chiacchiereremo, approfondiremo un po' gli argomenti che trattiamo in questa prima parte invece, dove sono da solo. Il numero con cui potete mettervi in contatto con noi è il 338-59-14-319 e vi serve per mandarci un po' di messaggi, per se volete mandarci audio, volete mandarci un video, noi lo trasmettiamo perché ci piace l'interazione. Quindi insomma, noi parliamo di una cosa, ci volete mandare un video in cui non siete d'accordo, mandatecelo. Volete mandare un video in cui vi rode per qualche cosa, fatelo. Volete mandarci un video per farci vedere di che cos'è, fatelo. Non ve, cioè, ci piace condividere con voi quello che è il nostro spazio, è bello. Cioè, il concetto di questo programma, Yes We Are, questo proprio dice proprio questo il titolo, lo dice perché è il programma di tutti. Sì, noi lo siamo noi, cioè questo programma siamo noi. Bene, allora possiamo iniziare. Oggi mi hanno sistemato il trucco e parrucco, mi ha sistemato un po' i capelli, meno male. Prima di iniziare, ma facciamo come fanno i bravi presentatori, come fanno? Ah no, te lo so io. Signore e signori, benvenuti, per voi sigla.

L'appuntamento dal lunedì al venerdì con appunto Yes We Are. Sono Mauro Caputi, tra un po' appunto verrà Simona anche nella seconda parte, perché con lei voglio parlare di questo. Ora, vi siete mai domandati, cari amici, vicini e lontani, come diceva un famosissimo presentatore che amiamo tanto, a cui vabbè, sapete tutti più o meno tutti la sua storia, magari poi ne approfondiremo e ne parleremo. Comunque, cari amici, vicini e lontani, voi vi siete mai chiesti in qualche modo quali sono i lavori più pagati in Italia? In Italia, ecco, se poi trovo Fabi Frima la metto. Quali sono i lavori più pagati in Italia? Pensateci un po', pensateci un po'. Il mio, non è vero, no, no, vi voglio bene, ci mancherebbe, grazie, ma sicuramente fare televisione non è uno di quei lavori che ti paga tra i più pagati. Ecco, diciamo che non è che non giro con il Lamborghini, con la Ursus, o non lo giro con altre macchine, ovviamente. Beh, uno prende il suo bello stipendio dignitoso, bello, ma non è tra i più pagati d'Italia, ma credo che sia per tutti i miei colleghi. Forse, bah, non lo so, forse Carlo Conti, Amadeus, possono magari arrivare a dei cachet elevati, ma so Carlo Conti o Amadeus o Stefano De Martino, ecco, grande Stefano, salutiamo Stefano De Martino, gli vogliamo molto molto bene. E quindi oggi analizzeremo in questa prima parte quali sono i lavori più pagati in Italy, nel mondo italiano. Benissimo, vediamo. Allora, attenzione, al primo posto, fatemi vedere prima, sì, va bene, va bene. Al primo posto tra i, come nei nomination, avete presente, vince il premio ammassa quanti sordi che faccio. Al primo posto il notaio, non è proprio ovviamente la più briosa, salutiamo tutti i notai intanto, ciao, ciao cari notai, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao notai. E diciamo che la media dei notai, del guadagno dei notai, si aggira intorno ai 265 mila euro l'anno. E sono i coriandolini, ovviamente, capite? Cioè, vi suona più o meno qual è un importo? 260, allora attenzione, parliamo comunque di ancora di importi normali, non stiamo parlando di miliardari, quindi i calciatori, stiamo parlando di lavori, cioè lavori. Il calciatore non è un lavoro, no, non è un mestiere fare il calciatore. Fare il calciatore è, ci ho avuto la fortuna, ho delle buone gambe, che so giocare bene a pallone, vado a giocare e mi becco un sacco di soldi. Lo so, con questa affermazione ho fatto incazzare una marea di persone, tutti quelli che amano e idolatrano i calciatori, li ho fatti arrabbiare, lo so, però mi piaceva, era giusto per dare, lanciare una provocazione, vabbè, ovviamente, però il calciatore non è, è quello che, scusate, è quello che dicono a me, cioè, vabbè, quando dicono che cosa fai, presento, faccio il conduttore televisivo, ah vabbè, sì, ma il tuo lavoro qual è? Cioè, capito? Cioè, a me vengono a dire qual è il mio lavoro, e allora non capisco perché a me lo potete dire e invece ai calciatori no. Il calciatore non è un lavoro, se uno che corre dria un baon, come si dice, ve l'ho detto in veneziano, ok? Ve l'ho detto in veneziano, è uno che corre dietro al pallone. Quindi, se voleva, io dice, no, ma perché così? No, no, ragazzi, fermi, è così, ma appunto, basta. Comunque, adesso a parte, smorziamo i toni del, su quello che è il mondo del calcio. Quindi al primo posto il notaio con 265 mila euro l'anno. Poi passiamo al settore sanitario, quindi prima il settore legale, e pensate un po' anche lì il notaio, quanti dicono, ma perché cazzo c'è, tu notaio, io devo fare una compravendita di una casa e tu ti prendi x mila euro, cioè dici che lavoro, che super lavoro figo.
cioè è veramente un lavoro fichissimo, perché tu vai là, metti la firma e te ne vai. Ecco i notai che mi odieranno anche qui, vai, stiamo facendo proprio populismo a catena, vai, proprio populismo a catena. Allora, quindi notai, secondo posto andiamo nel settore sanitario e abbiamo chirurghi e cardiologi e superano spesso i 125.000 euro annui. Non è tanto, non è neanche poco, cioè non è che non è tanto, è che probabilmente nei confronti, se andassero in un altro stato, probabilmente guadagnerebbero di più, credo. Adesso io non so in America quanto possano guadagnare poi questo tipo di professione, ma sicuramente non quanto negli altri stati, probabilmente. Comunque, 125.000 euro annui per chirurghi e cardiologi, e qui ci vogliono appunto allora probabilmente sapete cosa c'era un detto che diceva una volta: non importa quanto tempo io ci impiego a fare il lavoro, è quello che tu paghi, non è il tempo in cui io ci impiego a fare il lavoro. Tu mi paghi per il tempo che ho impiegato ad imparare a fare quel lavoro che tu non riesci a fare. Quindi se io devo aggiustare una qualsiasi cosa e ci impiego 3 minuti, tu non ti puoi arrabbiare, cazzo, 3 minuti.

Ti sei preso 10.000 euro come il notaio, no? Adesso vado giustamente a parlare di quello che è la realtà dei fatti. Il notaio come il chirurgo, tu non è che tu stai pagando quello che è il tempo che lui arriva, mette la firma e se ne va. Tu stai pagando gli anni che lui ha passato a studiare in modo tale che tu, e stai andando a firmare quel rogito, eccetera, non possa essere fregato e sia tutelato. Se nel caso non arrivano i soldi perché c'è un atto notarile, quindi quello è quello che tu vai a pagare. Tu a me stai pagando gli anni in cui ho pa passato a parlare con la gente e quanto pare, e parli, ha voglia a parlare, ha voglia di, ha voglia fa, capito amici? Quindi quello è lo stesso per il settore sanitario, cioè per diventare un chirurgo, per diventare un cardiologo, per diventare comunque un professorone, lasciate perdere, lo so quello che mi state per dire, ma la sanità italiana, ma va tutto schifo, ma va tutto, per fare una visita cardiologica a mia mamma che ha urgenza, gliel'hanno spostata al 2027, se no devi andare a pagamento, le solite cose, le solite rotture delle balle italiane, lo so benissimo, però intanto poi c'è quel cardiologo bravo, comunque trovi che ha passato, magari si prende tot soldi, perché tot soldi della sua vita li ha passati a studiare. Poi, dopo questo, scendiamo, andiamo poi nel mondo del tech, quindi la tecnologia, quindi con figure come data scientist, che non so che cacchio, machine learning engineering and cyber security manager. Che cacchio significa, giovani, andando a tradurre, sono sempre ricche. Le aziende ovviamente hanno bisogno del famoso IT, quello lì che si occupa dei computer, quello che si occupa dei computer, va bene? Quello è il concetto di base, quello che si occupa dei computer è lui, l'IT, quello che vi risolve i problemi. Adesso, a parte dei problemi, facciamo come mettiamo un po' di musica, poi torniamo, restiamo sempre nel mondo, un po' di disco, nel senso, torniamo negli U2 con una canzone che ci fece ballare tanto negli anni. U2 che decisero, sentite già dal sottofondo, di lanciarsi in una sola canzone, in un pezzo molto dance che appunto si chiama Discotech.

Un pezzone dance che veramente fa ballare. E anche questo, torniamo indietro nel tempo con YouTube Discotheque. Cari amici, benvenuti, ben ritrovati, sono Mauro Cabuti, questo è Yes We Are, il programma dal lunedì al venerdì. Se vi siete collegati, attenzione, perché stiamo quasi per concludere questa prima slot, questa prima tranche, questa prima parte del primo programma diffuso in tutta Italia. Non esiste altri

Sempre, di cosa stiamo parlando? Dei lavori più pagati al mondo, no, dei lavori più pagati in Italia, ovviamente. E eravamo, giusto per fare un riassunto, se vi foste collegati adesso, siamo arrivati parlando dal lavoro più pagato in assoluto, è il notaio, che arriva a guadagnare circa 265 mila euro l'anno. Avanti, bei soldi. Secondo posto per il settore sanitario, e quindi chirurghi, cardiologi, superano spesso i 120, molto altro, e ovviamente ci sta. Poi al terzo posto, e non c'è di preciso una cifra, abbiamo il tech, quindi quelle figure di cui noi non sappiamo il significato: data scientist, machine learning engineering, cyber security manager. E vedo una competenza che entra nel mondo del tech. Ci sono percorsi alternativi, dicono, soprattutto nel mondo digitale, per esempio il web marketing manager, ecco, sì, il web marketing manager può arrivare a guadagnare circa 57 mila euro annui. Hai capito? Il web marketing manager, what the fuck is this web marketing manager? Non lo so, però deve essere una cosa di importante, di figo, e ti fa arrivare comunque 57 mila euro l'anno. Non è che sono pochi soldi, attenzione. Ma c'è anche l'e-commerce manager, il digital marketing manager, il web analytic manager. Sono tutti manager, ragazzi. Capito? Ecco dove contano: su competenze pratiche, esperienze e ovviamente aggiornamento continuo. Quindi la domanda che noi vi poniamo, dopo ne parleremo anche con Simona, magari a lei vengono in mente altri lavori super pagati, è: voi fate il vostro mestiere a vai col sondaggio, ci potete scrivere al 338 59 14 319, e poi risponderemo con Simone. Allora, fate il vostro mestiere per soldi, chiaro, ma ci sta, attenzione, lo dice, no, io faccio il mestiere per soldi, benissimo. Fate il vostro mestiere per passione, o fate il vostro mestiere per pura casualità? Nel senso, io mi trovavo a girare là, ho letto l'annuncio, cercasi Analysis Crisis Marketing Manager, ho detto, io, che fai? L'Analysis Crisis Marketing Manager? Bene, bravo, entri, prego, casualità. Oppure soldi, quanto mi paghi? Che è la prima cosa che oggi chiedono, quando vai a fare qualcosa, quanto mi dai? Ferma, quanto te do? Ma tu che me dai? Cioè, nel senso, è sempre quello, no? Cioè, se io dovessi andare a fare un colloquio, non ti chiedo quanto mi dai, io ti dico, io faccio questo, ho imparato a fare questo, so fare questo, ti dimostro quello che so fare, poi ti dico, tu quanto mi dai? Nel senso, quanto valuti il mio lavoro? Cioè, quello che è il mio apporto per te, quanto lo valuti? Ah, lo valuto un euro, mi dispiace, per quello che ho fatto e per quello che è, un euro non è sufficiente, grazie, arrivederci. Te lo valuto 10 euro, bene, grazie, perfetto, forse anche tanto, ma va bene, dimostrerò di valere i soldi che mi dai. Questo è, così si dovrebbe ragionare. Ma poi ne parleremo anche con Simona, che so che lei, quando gli si chiude la vena su ste cose, poi sul lavoro soprattutto, anche perché per esempio lei, venendo dal mondo della cucina, della ristorazione, con famiglia di ristoratori, trovare uno chef in grado di creare, di riuscire a fare un buon prodotto senza doversi far ammazzare il ristorante, certi chef vanno pagati. Comunque, cari amici, vi aspetto dopo, più tardi, per la seconda parte di Yes We Are, e poi ovviamente per la terza parte di Yes We Are. Da Mauro Caputi è tutto, vi ringrazio sempre per il vostro affetto, sia agli amici di Nexum Channel, sia agli amici di Tele Roma 56, che saluto tutti gli amici di Roma, ciao amici di Roma, ma saluto ovviamente anche tutti gli amici che ci guardano in tutta Italia. Grazie ancora, ci vediamo dopo, e da Mauro Caputi è tutto, e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, arrivederci per voi, sigla.

0: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Restate lì, stiamo per arrivare, quindi tranquilli, tra un po' inizia Yes We Are.

più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso.

matrimonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi e facciamo colazione anche con un toaster.

0: cari amici, come dico sempre, fa sempre bene ascoltare un pezzo di Vasco Rossi. Non è che non puoi, cioè una volta ogni tanto, una volta, due volte a settimana, ascoltare Vasco Rossi fa bene, e noi in questo caso ve lo vogliamo regalare, cari amici. Benvenuti alla seconda parte di questo Yes We Are, e in questa seconda parte, lo sapete, c'è anche Simona Monaco. Applausi scroscianti dal cielo per lei, che ovviamente ci terrà compagnia e con cui andremo a parlare oggi.
1: Sì,
0: su cui piangere soprattutto, perché spesso mi viene da piangere in generale, ma è quello. Oggi stamattina nella prima parte ho affrontato un argomento un po' particolare, e ne parlavamo l'altro giorno, e ho affrontato i lavori più pagati. Ok, c'è stata una classifica, i soliti studi,
1: parliamo di lavori di gente che ha studiato per
0: attenzione, perché c'è una differenza tra, e secondo me, ed è quello di cui ho accennato stamattina, c'è una differenza tra il lavoro e chi ha studiato e di conseguenza lavora guadagnando anche cifre importanti. Poi magari mi spiego meglio, Ci spiegheremo meglio, ne andremo a parlare, ma diamo il via, iniziamo questa seconda parte di Yes We Are, cari amici, come fanno i bravi presentatori. Signore e signori, benvenuti per voi.
1: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel e su Teleroma 56 per gli amici che ovviamente ci ospitano e siamo
1: ciao,
0: ben
1: amici
0: felici.
1: Di Roma.
0: Ciao, ciao amici del Lazio, tutti
1: sì,
0: amici del Lazio.
1: Lazio.
0: Spieghiamo anche alla mamma di Simona che è Teleroma 56 è una televisione importantissima nel Lazio, però a Crema non arriva, quindi non è che si mette sul 56 a Crema.
1: Ieri sera mi telefona, mi dice: ma amore, io giro sempre sul 56, ma non ti vedo mai.
0: È carino. Allora, spieghiamo, Teleroma, cara Teleroma, cerca di arrivare anche a Crema, perché sennò è la mamma di Simona.
1: Nella lomba, vai nella lomba.
0: Esatto, non è che può vedere, se non si chiamerebbe Telecrema 56 e non Teleroma 56.
1: Teletutto 56.
0: Esatto, Teletutto 56 sarebbe una cosa molto bella da vedere e da sentire soprattutto e da guardare. Allora, come ti dicevo, oggi ho parlato l'altro giorno, cioè stamattina, scusa, mi sto confondendo perché tutto questo voglio trovare anche il sottofondo musicale adatto.
1: Tico tico ti
0: e non l'ho e non ce l'ho, è quello il problema. Non ho messo tico tico Guantanamera.
1: Stamattina siamo andati Guantanamera,
0: poi se la trovo te la faccio.
1: La contadina di Guantanamo, io sapevo che fosse questa la traduzione. Guantanamera, e io a Guantalamela.
0: Allora, l'argomento di cui ho parlato nella prima parte di questa è appunto i lavori più pagati, perché c'è stata la classifica e ovviamente in Italia, io poi voglio capire qual è anche il tuo parere, e il lavoro più pagato, intanto indovina, il lavoro più pagato secondo te qual è? Aspetta che copro perché stavo già guardando, il lavoro più pagato qual è in Italia?
1: Allora, se parliamo di professionisti, perché tu hai fatto una giusta distinzione,
0: sì.
1: Se parliamo di professionisti, a parer mio, perché sono portatrice, sana, nel senso che avendo avuto un'attività, so perfettamente chi è prima degli avvocati, chi è la persona proprio che viene pagato di più in assoluto. Il notaio,
0: bravissima. Il
1: siamo
0: notaio.
1: Stati 10 minuti, ma 10 minuti contati, con tanto di buongiorno, buongiorno, prego, prego, accomodatevi, a letto quello che aveva letto, 1200 euro.
0: Esatto, allora considera che il notaio guadagna all'incirca 265.000 euro l'anno di media. E questa è la media del guadagno annuale fatta dai notai in Italia, chi più e chi meno.
1: Che tra l'altro sono tutti bianchi, nel senso un notaio non credo potrebbe mai fare del nero.
0: No, è impossibile, anche perché se fai una firma per un rogito
1: è impossibile.
0: E lì entriamo nel discorso che stavi facendo tu, perché al primo posto, giusto per ricordarlo magari chi non ci ha seguito stamattina, al primo posto ci sono i notai con 265.000 euro, al secondo posto c'è il settore sanitario, quindi chirurghi e cardiologi, e si aggirano intorno ai 125.000 euro annui. Ok, questa è la cosa
1: in privato, perché
0: lavorando per la sanità magari no, magari uno lavora sia per l'uno che per l'altro, però in generale anche secondo me se lavora per la sanità comunque prende determinati soldi,
1: meritatissimi.
0: La differenza è qual è? Che come dicevi tu prima, lavora i lavori o no? Cioè il notaio, tu è vero, dici 10 minuti e ti prendi quei soldi, la differenza è quella, cioè non sono i 10 minuti che ci impiego a metterti la firma, ma sono i 10 anni che ci ho impiegato per arrivare a fare quello.
1: Sì, sono d'accordissimo, infatti cioè uno ovviamente quando compri casa, quando vai via da una società o comunque istituisci una società, devi passare per forza sempre dal notaio, testamenti,
0: certo,
1: cose varie eccetera, però ragazzi queste persone non è più, una volta si diceva è una casta quella dei notai, tendenzialmente diventa casta quando da padre in figlio ti passi le risposte degli esami, che probabilmente, però non voglio credere a questa cosa, insomma,
0: sì, esatto,
1: comunque sia è faticosissimo, cioè sono esami su esami e devi essere preparatissimo all'articolo più
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
4: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie.

0: L'applicazione di nuove tecniche, frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
1: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
2: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
3: Ci sono troppe teorie, troppe teorie.
4: Sì, veramente, per la prima volta.
3: Io non mi voglio esporre in questa cosa.
4: No, ci mancherebbe.
3: Voglio solo, sai che io e la criminologia siamo così.
4: Certo, lei, doveva diventare criminologa, poi ha fatto altro, però purtroppo
3: sì,
4: era così.
3: Io mi dico solamente che mando un grande abbraccio ai genitori di Chiara Poggi.
4: Perfetto.
3: Mando un grande abbraccio, poi mi sto zitta perché non è troppo veramente... In qualsiasi modo vada.
4: Sì, ritorniamo a parlare. Zitta, però continui a parlare da parte. Stiamo parlando quindi delle altre. In mente altri lavori, secondo te, super pagati? Appunto, anche i chirurghi, no? I chirurghi, però, vedi, se mettiamo a paragone un chirurgo con gli anni di studio che ha dovuto fare, tu hai tua nipote che sta prendendo magari quel percorso in medicina, e il notaio. E il chirurgo magari si fa anche 12 ore dentro in sala operatoria per salvare una vita. Quindi il rapporto prezzo...
3: Guarda, il notaio è la sua firma.
4: È la sua firma.
3: Che costa
4: e quindi,
3: tantissimo.
4: Esatto, però capisci che magari...
3: A livello di responsabilità,
4: esatto,
3: sicuramente
4: quello.
3: A livello di... perché non hai solamente una responsabilità giuridica, hai una responsabilità penale, ma hai anche una responsabilità emotiva, se vuoi.
4: Certo.
3: È vero che insegnano negli anni ad avere una sorta di distacco, però capisci che non sempre... Cioè,
4: È possibile farlo. No, non è sicuramente facile.
3: Io dico che queste persone sono pagate anche poco. Cioè, nel senso, se devo venire da voi, calmatevi. Cioè, poi ci sono, sai cosa prende? E questo l'ho saputo da un'amica, un proctologo.
4: Che sarebbe quello che ti...
3: Quello che cura le chiappe.
4: Ok, sì.
3: 250 sì. euro a visita. A te è andato bene nella vita, eh?
4: Mamma si doveva fare la gastroscopia privatamente, vogliono 500 euro.
3: La gastro?
4: Sì. Per farla privatamente gli hanno chiesto 500 euro ed è una povera vecchia di 80 anni, povera mamma, no? Adesso,
3: non dire vecchia, Veneto vecchia è un po' è più dolce, suona più dolce rispetto a quello che noi sentiamo. Però l'ho fatto la gastro, ho fatto la gastroscopia quando mi hanno diagnosticato la celiachia. Me l'ha passato l'ASL, cioè me l'ha passato
4: Ma anche mamma gliel'ha passata, però gliel'hanno data a gennaio 2027.
3: Ah, lei ha paura che sia qualcosa di grave.
4: Certo, sai com'è, per quello ho detto vecchia, nel senso che ti trovi comunque a una certa età,
3: sì,
4: che ti devi comunque mantenere controllata.
3: Allora,
4: no?
3: Per esempio, questa non è mala sanità, attenzione, però parliamo di una cosa molto banale. Stavo andando a ritirare i miei esami in una clinica privata di suore, dove comunque fanno esami, eccetera, e di fianco a me c'era un signore anziano che chiedeva di fare 8 esami, doveva fare 8 esami. Questi 8 esami
4: ce ne pochi da fare.
3: Sì, questi 8 esami lui voleva farli lì, però è una clinica dove alcuni li passano l'ASL, altri sì, invece no, e li paghi. E la signora allo sportello gli ha detto: sì, lei li può fare qui, ma ogni esame costa 80 euro, e neanche tantissimo, volendo,
4: no, certo,
3: perché non li passa l'ASL i suoi esami. Però non so che tipo di esami,
4: certo,
3: fossero,
4: esatto,
3: per l'amor,
4: esatto,
3: del cielo,
4: esatto, esatto.
3: E mi ha dispiaciuto, perché lui ha abbassato, cioè ha visto proprio le spalle che hanno fatto così. E i casi sono due: o sei uno ricco che non vuole comunque spendere quei soldi, o sei un'anima meravigliosa che non può spendere 80 euro per ogni esame, o comunque farne uno al mese.
4: No, esatto, quello.
3: È difficile arrivare comunque a un'età tale per cui da anziano, invece di goderti un po' dei tuoi soldini, devi spenderli per curarti. Guarda che è veramente
4: tostissimo,
3: pessimo,
4: sì, è veramente... sì, sì, è veramente dura, però vai. Comunque, altri lavori che dicono stiano andando,
3: sì,
4: molto bene, sono i lavori nella tecnologia, quello che è il mondo tecnologico.
3: Sì, siamo qui. Nel senso, siamo nel 2026 ed è spesso la tecnologia, la sappiamo perfettamente. Sono più le volte che senti volare gli amici dei santi.
4: No, ma sono belli, come dicevo stamattina, i nomi. Praticamente, perché oggi che vanno intorno ai 57-60 mila euro annui, attenzione,
3: okay,
4: no? Come dicevo stamattina, c'è e-commerce manager,
3: okay,
4: e il digital marketing manager.
3: Ok. Mm.
4: Ok, lei dice okay, che so, appunto, web analytics manager.
3: L'importante è che loro sappiano chi sono e chi li assume, a cosa servono.
4: Allora, tu hai scelto nella vita di fare la chef, hai fatto tante cose, adesso
3: io
4: fai
3: ho fatto
4: anche,
3: tante cose nella vita,
4: hai fatto anche questo,
3: adesso
4: fai la presentatrice, fai questo programma, il tuo programma è Gossip, è bellissimo, quindi ci sta. E domanda, adesso la domanda che ho fatto stamattina ai nostri amici, la ripongo agli amici che ci stanno guardando ora, potete rispondere al 338-5914-319. Tu, ascoltami attentamente, tu,
3: donna,
4: hai fatto, no, hai fatto il lavoro A, hai scelto il tuo lavoro A per passione,
3: fermo,
4: B per pura casualità, C per fare soldi. Allora, già la C già so che non è. Però in generale, nel senso, ragazzi, anche lo fare lo chef, comunque lavorare in cucina, se lavori a dei buoni livelli, i 4.000 euro al mese te li porti, 4.000 per 12.
3: Ma magari, non sono queste le cifre che, almeno, sono un po' fuori dall'ambiente da diversi anni.
4: Ma secondo me uno chef, un bravo ristorante, un buon ristorante, i 3.000 euro li prende,
3: sì,
4: per l'impegno,
3: sì,
4: per
3: sì,
4: l'impegno che
3: sì,
4: devi dare.
3: 4... Quattro non credo.
4: Quattro non credo, non lo so, forse ho sparato alto. Forse
3: magari,
4: sparato alto.
3: Magari in Francia. Ma
4: no,
3: in Italia,
4: no, no, forse in
3: dobbiamo
4: America.
3: Dobbiamo chiedere ad Antonio Pisanti.
4: Ad Antonio, io però per esempio ho un
3: ciao,
4: amico
3: chef,
4: che lavora, ciao chef Antonio, un altro amico che lavora in un hotel a Moena, e lui, se non sbaglio, Dario, prende 3.500 euro al mese, però lui fa 6 mesi, poi si ferma 2 e poi rifà la stagione estiva e stagione invernale,
3: sì,
4: e ovviamente sono un po' più corte, quindi lavora, che ne so, 10 mesi l'anno,
3: sì,
4: però a 3.500
3: euro,
4: sono 35.000 euro.
3: Sì, ma 3.500 sono tutti soldi cioè guadagnati,
4: sì,
3: perché non hai una vita. Cioè,
4: no,
3: non hai vita,
4: è quello.
3: E non solo, e non sono le 12 ore che si contano, eh. Spesso gli chef si trovano anche a fare più ore, perché non
4: certo,
3: c'è solo il servizio, ma c'è la preparazione. Ci sono un sacco di rotture di scatole, che i soldi che si prendono gli chef sono tutti guadagnati, ma non solo gli chef, ma anche i comì, anche tutta la brigata di cucina si merita il suo denaro.
4: Cioè io sentivo che parlava, ne parlava non lo chef, però l'imprenditore, come si chiama, quello tu hai come Bastianic, che diceva che oggi fare un ristorante di alto livello, high level restaurant, è diventato difficile, uno perché hai dei costi troppo elevati, cioè per avere del personale qualificato che ti possa mantenere dei livelli alti nel tuo ristorante, lo devi pagare tanto, ma le materie prime costano, l'affitto costa, tutto costa, quanto lo devi vendere a cena? E chi te ce viene a cena se hai un ristorante high level che è da pagare? Quello è lì e ti cascano. Puoi anche essere veramente lui o chissà chi.
3: Però per avere un buon riscontro devi avere un prezzo accattivante, la materia prima comunque, e generalmente in un ristorante, un'osteria che si rispetti, di un livello, parliamo così, medio alto, dal 46 al 48.

0: 5% di quelli che sono gli incassi vanno per la materia prima,
1: certo,
0: però poi ci vuole tutto il resto.
1: Ci vuole tutto il resto.
0: Cioè, ci vuole da pagare la sala,
1: il personale,
0: la cucina,
1: la sala e
0: le
1: tutto,
0: luci,
1: le luci,
0: tutto
1: certo, i consumi che ci sono, le bollette.
0: Esatto,
1: via.
0: Esatto. L'unica cosa che davvero ti fa andare avanti è che tu devi avere sempre pieno.
1: E ce l'auguriamo per tutti i ristoratori, cari amici, ma siamo giunti al termine.
0: Davvero?
1: Ci vediamo la sì, cara, tu favelli e ci piace e adoriamo questo di te. Vi ringraziamo per essere stati con noi e come fanno i bravi presentatori. Signore e signori, arrivederci, ci vediamo la prossima, cioè dopo, subito dopo. Arrivederci,
0: sigla.
1: Brava.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
2: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
5: Noi stiamo per iniziare, cari amici. Yes, we are. Tra qualche minuto, restate lì, eh.

0: riesce sempre ad emozionare, in qualche modo è un giovane artista, ormai non più giovane nel senso, è giovane ma non è vecchio, nel senso che non è un artista che ne so, di tempo fa, ma è sempre bravo, ultimo, ci piace sempre, bentrovati, benvenuti cari amici, la seconda, la terza e ultima parte di Yes We Are, il primo programma diffuso nel mondo, il primo programma diffuso nella televisione italiana, ed è il nostro.
1: Tu passi da sembrare il Mago Forrest al Super Telegattone.
0: Super Telegattone, sì, ciao, sono un strano animale, sono un tipo eccezionale, eccezionale per me, ho unito... dai con sto tico tico, mi devi dare il tempo di trovarla, perché se mi vedete distratto, cari amici, è perché sto cercando tico tico e tico tico della mia, per lei, perché sennò
1: per la mia compagna,
0: esatto, lo stavo per dire. Allora la terza,
1: noi siamo compagni di avventure,
0: sì.
1: Siamo compagni di lavoro,
0: sì.
1: Siamo compagni di Maranello.
0: Sì.
1: Sì. Sì, felice. Poteva, esatto, andarti peggio.
0: Esatto,
1: pensa
0: un po', vedi un po'. Allora, oggi è la terza e ultima parte dell'appuntamento è dedicata a...
1: Quanto mi rilassa.
0: È dedicata all'almanacco del giorno dopo, che noi invece facciamo l'almanacco di oggi, cioè nel senso
1: oggi
0: domani è il 6, esatto,
1: l'almanacco del 6,
0: quindi però adesso spieghiamolo, cari amici, se per caso ci doveste vedere in replica il 9, il 10, il 15, non lo so, perché magari andiamo in replica e ci dispiace,
1: andiamo in replica
0: nel weekend, quindi l'almanacco voi fate un po' come vi pare, ok?
1: Questo è sempre consigli molto utili, non è che valgono solo quel giorno.
0: Esatto, si anche sappia. Perché parliamo di varie ed eventuali nelle varie situazioni che possono esserci. Allora, tocca a me, giusto, iniziare?
1: Sì, messere.
0: Sì, è vero, perché sì, è una canzone, questa qua è una canzone molto... Allora, cari amici...
1: ballare così, che ti prendi la manina e fai...
0: Fai così. Ma no, col ditino così, ma no,
1: sì, sì.
0: Uno tiene il dito, il maschio tiene la mano, la donna porgendo questo dito qui, esatto, balliamo così,
1: meno mi toccano meglio sto.
0: E lei voleva andare a fare boogie woogie.
1: No,
0: ma sarei proprio curioso di
1: vedere. Non sono andata a fare boogie woogie.
0: Vi prego, amici di Simona, mandatemi un video di lei che fa boogie woogie.
1: No, è il mio maestro.
0: Turi frulli.
1: No, non ho mai fatto quello. Non ho mai.
0: E cosa facevi? Ti insegni a ballare baciata. Dopo mettiamo una bella baciata. Lamento boliviano, mettiamo dopo. Dai, dopo vendiamo. Vediamo se la troviamo. Mettiamo una baciata bellissima, ok? O una salsa, ti va? No, non te va.
1: Voglio ascoltare quella che abbiamo ascoltato.
0: Tico, non ce l'ho, non c'è manco Guantanamera. Guantanamera, non ce l'ho, appunto.
1: La devo.
0: Ho capito, se non mi dà il tempo, se io non è che posso cercare mentre cerco, poi devo anche parlare, perché
1: ma
0: non
1: tanto
0: è facile.
1: Non ce la fai, abbiamo poco tempo, c'è l'almanacco, ci aspettano i nostri amici.
0: Va bene, allora
1: per la prossima
0: inizia.
1: Puntata mi metti tico tico, ma lo voglio di malgioglio,
0: esatto, lo voglio
1: tico tico.
0: Ogni giorno. Allora, buonasera, oggi è mercoledì 6 maggio, la chiesa ricorda San Giuditta e San Domenico Savio. Bravo Domenico Savio. Il sole è sorto alle 5:54, domani sorgerà alle 5:55 e tramonta alle 20:15, domani alle 20:16. Prendiamo un minuto al giorno. È tutto molto
1: infatti
0: bello
1: giugno
0: questo.
1: Giugno è stupendo perché giugno è sempre giorno praticamente.
0: Sì, è vero.
1: Alle 21 c'è ancora giorno.
0: È vero, è così. Il 6 maggio del 1000 le ricorrenze. Parliamo di un po' di storia. Il 6 maggio del 1937 il mondo assistette in diretta radiofonica al disastro dell'Hindenburg,
1: lo stadio? No.
0: il come si chiama il dirigibile che è sciopato, l'Hindenburg,
1: che quindi era in Europa, non era,
0: era in Germania, sempre lo stesso dello Zeppelin, però il nome era quello, vabbè, com'è? Ma in questa data, attenzione, questo ti può interessare, ricordiamo anche la nascita di Sigmund Freud nel 1856, che è l'uomo che ha aperto le porte all'inconscio, capito? Cioè, lui, avete visto, a proposito, abbiamo anche già parlato forse
1: anni
0: la
1: fa,
0: volta scorsa.
1: Anni fa andai dalla psicologa, perché ho avuto un momento...
0: Da una brava sei andata?
1: Da una brava, ciao Giorgia, da una brava, e lei era un po' appassionata di Sigmund Freud, era, non è che abbracciasse, perché ormai alcune cose sono state ampiamente sfatate, però alcune cose del gran maestro,
0: del gran visir, esatto.
1: Ancora qualcosa è decisamente male. E allora lei mi diceva, questa cosa perché sai, devi dire. Allora faceva sempre dei collegamenti al caro vecchio Sigmund.
0: Al caro amico suo praticamente, al caro vecchio Sigmund Freud. Beh, allora, interessante sicuramente. Sì, vabbè, abbiamo visto assieme la serie TV su, appunto, su Sigmund Freud. Abbiamo visto. Non era bella?
1: Vabbè, va benissimo. Sì.
0: Quando... Cosa significa quel... Perché continui a fare rumori? E poi alla prossima puntata parleremo proprio di questi rumori che deve per forza fare...
1: Lui è misofonico. Tu sei misofonico. Perché odi tutti i rumori che si
0: Io
1: fa
0: odio...
1: con la bocca.
0: Sì, in generale, sì, odio proprio.
1: Parleremo di questa patologia.
0: Bene, tocca a te adesso, la parte tua, parliamo di natura. Io ho finito Sigmund Freud, adesso tocca a te.
1: Oggi parliamo della lavanda, cari amici. Anche se la fioritura piena arriverà più avanti, generalmente verso il luglio, le piante iniziano a ricaricarsi di energia. Un rametto di lavanda sotto il cuscino aiuta a conciliare il sonno e a scacciare le tensioni della giornata. Ora, non tutti.
0: A me non piace, ecco, per esempio.
1: Non tutti piace il profumo della lavanda, perché spesso è molto penetrante come odore. Ma, cari signori, un conto è ciò che si estrae dalla lavanda, che ha oli essenziali, che ha un odore molto, molto.

0: era? A Salò siamo, c'era il coso pieno di lavanda.
1: C'è un negozietto, una botteguccia tutta bianca e viola dove sono specializzati nella vendita di qualsiasi cosa alla lavanda. Io avevo fatto anche un risotto alla lavanda e avevo... Vi dico una cosa, quando mettete per esempio i crostini di pane per far arrosolare oppure li fate fritti, dipende come li volete fare, se avete in casa della lavanda, degli fiorellini di lavanda, profumateli, mentre li fate nella padella metteteci qualche fiorellino di lavanda.
0: Mi è venuto adesso l'odore di lavanda.
1: Verrà su un profumo meraviglioso e potete metterle a guarnizione anche di un semplicissimo o un risotto al parmigiano o un risotto allo zafferano.
0: Bravissimo, mi piace, mi è piaciuta. Mi è piaciuta.
1: Visto che stiamo parlando di cucina, questo comincia il periodo delle fave fresche. Allora, le fave si fanno generalmente, si accompagnano con il pecorino.
0: La busta le fave a voi.
1: Ragazze, fate i bravi. Non mangio fave, nel senso che mi piacciono.
0: Per alcuni è anche pericoloso.
1: Sono mortale.
0: Che cazzo,
1: il favino. Io mangio i lupini, che sai che i lupini si mangiano.
0: I lupini!
1: Così, le fave non le mangio, a meno che io non debba fare, come avevamo fatto tempo fa, la vellutata di piselli. Nello stesso caso si può fare la vellutata di fave, l'unica differenza è che è il colore. Nel pisellini rimane più verde brillante, le fave invece è un verde un po' più spento, un pochino più
0: verde mimetico, verde militare,
1: esatto.
0: Un po' più verde,
1: però non mangiandoli io, perché poi non le amo come legume, perché anche il pisello ricordiamoci che è un legume, non le amo particolarmente, però la vellutata con un pizzico di timo sopra è buona.
0: Cioè, ma uno come fa a scoprire se è allergico alle fave o meno? Cioè lo scopri solo mangiandole?
1: Generalmente io mi auguro,
0: da piccolo fanno delle prove,
1: se magari le madri più premurose, diciamo, se vedono che c'è qualcosa che ti dà fastidio, vanno e ti fanno tutte
0: le prove allergiche sì.
1: Che adesso ci sono, e ormai è qualche anno che ci sono, quando ero bambina io, cioè entra nel cerchio di fuoco, vediamo se te bruci,
0: okay, esatto,
1: era così un attimo. E invece adesso per fortuna ci sono queste cose, ma tendenzialmente per non dico la maggior parte delle persone, ma scopri di essere allergico a qualcosa quando arrivi in fin di vita.
0: Sì, anche perché allora consigliamo sempre le fave, iniziate a meno, se dovete provatele a una certa età, e soprattutto provatele vicino a ospedali o con, cioè nel senso,
1: l'antistaminico
0: credo. Non è che vado a mangiare, cioè a Roma per esempio, amici romani lo sanno, periodo
1: fave col pecorino,
0: fave,
1: no?
0: Il pecorino si mangia,
1: perché
0: sbucci, le mangi e pecorino assieme e vino a catena.
1: Sei sicuro?
0: A voglia.
1: Non lo sapevo, perché è proprio il pecorino ovunque. Lo metto
0: ovunque.
1: Pecorino e miele poi.
0: Tanta
1: però le fave non è.
0: Bene, mettiamo una canzone, avevo promesso la salsa, ve la metto, dopodiché torniamo in studio per la chiusura dell'almanacco del giorno dopo.

0: No, vi giuro, aspetta, rifacciamola, vi prego, rifacciamola, ti prego, la rimetto un attimo, ti prego, mi devi far vedere mentre come balli, ti prego, fammi vedere come la balli, eri bellissima, eri bellissima.
1: Stavo parlando.
0: Sì, stavi facendo, ti prego, imita.
1: No, bella. Stavo cercando di capire che mi piaceva come si muoveva in maniera sensuale.
0: Bravo, così, la manina. Le spalle dei muori, ma non le spalle dietro.

0: cartolina, brava, così, brava, brava.
1: Come Mariah Carey.
0: Brava, brava, brava.
1: Come Mariah Carey.
0: Come Mariah Carey.
1: La ricordi, Mariah Carey?
0: Bravissima, no, grande, grande, grande, brava Simona. E dai, ti andiamo allora, ormai per prendere la palla di salsa. Brava la Simo.
1: Per, no, vi spiego perché. Perché Simona è quando mia madre mi chiamava per sgridarmi.
0: Simona?
1: Tipo così.
0: Va bene, va bene. Dai, invece, però Simo, potresti lanciarti
1: gioia,
0: nel mondo del...
1: amore mio.
0: Cuoricino, no,
1: no, cuoricino non sono io.
0: Però potrebbe essere carino il... Dai, ti devo dare qualche lezione di salsa. Potresti anche fare... imparare a fare questo movimento.
1: Non posso.
0: Sì, non puoi, poi è come, sai, come faville proprio. Tutti vogliono ballare con te. Allora, cari amici, siamo qui nel...

0: persona, ci mancherebbe
1: No, però lui è
0: altro.
1: molto serio quando fa le cose. È solo che ha questa, proprio lui è diva dentro.
0: Sì,
1: E
0: adesso
1: ci sono
0: bravo, bravo
1: canzoni
0: questa.
1: che lo esprimono più di
0: Beh, più di
1: altre.
0: altri, dovremmo Tico Tico, dopo metteremo anche in testa a lei Tico Tico. Allora, andiamo, visto che manca 1 minuto e mezzo praticamente, la ripausa di riflessione. E, cara, prendetevi un momento per voi.
1: Mi sembra di
0: Che cosa stai guardando? Perché hai aperto YouTube che manca 1 minuto?
1: No, non l'ho fatto. Mi sembra.
0: Prendetemi un momento per voi. Dimmi, mi sembra.
1: Ti ricordi il trio Solenghi?
0: Sì.
1: Mi sembra la Monaca di Monza, te lo ricordi? I Promessi Sposi. Uguale. Dai, vai avanti, non ti interrompo.
0: Prendetevi un momento per voi stessi. Bene, la lentezza non è pigrizia.
1: Vedi.
0: È rispetto per il proprio tempo. Ma che
1: Sono lento.
0: no, tu dobbiamo fare l'iter mattiniero?
1: Vabbè, ragazzi, ormai
0: Dobbiamo
1: no,
0: spiegare l'iter mattiniero.
1: ho un'età per
0: No,
1: cui mi
0: adesso
1: seggo sul
0: spieghiamo.
1: letto.
0: Spieghiamo agli
1: Devo
0: amici
1: dire,
0: per
1: ok, è tutto coordinato? È tutto coordinabile? Posso camminare senza sembrare una scioccata? Tutte le mattine è una grazia del Signore che mi
0: No, ma non
1: faccia
0: è
1: male
0: quella, è la
1: qualcosa.
0: mattina, vedo quando si sveglia, c'ha tutti i suoi rituali.
1: Alla mattina,
0: No,
1: quale
0: no,
1: no.
0: vabbè, allora andiamo con il pensiero di oggi, chiudiamo con il pensiero di oggi, che è l'unico vero viaggio verso la scoperta non consiste nel cercare nuovi paesaggi, ma nell'avere nuovi occhi, di Marcel Proust.
1: È
0: Bello,
1: molto bello,
0: vero? Ci
1: molto
0: sta,
1: bello.
0: sì,
1: Proust mi piace
0: assolutamente.
1: molto, mi piace molto. C'è anche una bellissima poesia,
0: Sì.
1: ma secondo me mi sbaglio, non è lui, perché sa che ho un po' di problemi con i nomi degli scrittori, dei poeti, ma lasciamo stare,
0: Certo,
1: te lo dirò un'altra volta.
0: però potrebbe
1: È
0: essere
1: la poesia dei tre
0: interessante.
1: fiammiferi.
0: E qual era sta poesia dei tre
1: Non c'è
0: fiammiferi?
1: tempo,
0: Aiutami,
1: non c'è tempo,
0: veloce,
1: no,
0: veloce.
1: non me la
0: Hai 20
1: ricordo,
0: secondi,
1: no,
0: hai
1: non
0: 20
1: ce li ho,
0: secondi, hai 20
1: no,
0: secondi
1: te li do la
0: per
1: prossima
0: i tre
1: volta.
0: fiammiferi.
1: Non ce l'ho, non
0: Va
1: me la
0: bene.
1: ricordo, devo leggere. È molto breve, ma non me la
0: È
1: ricordo.
0: molto bello. Va bene, cari amici, noi vi ringraziamo. Essere stati con noi, l'applauso scrosciante dal cielo per Simona Monaco. Salutiamo gli amici di Nexun Channel, gli amici di Terra 56, gli amici che si ascoltano in radio, gli amici che ci seguono sempre. Ciao a tutti e come fanno i bravi presentatori, tico tico tico, fare i bravi.
1: Me l'hai rubato, dai!
0: T'avevo già visto la faccia. E come fanno i bravi presentatori?
1: Sigla!
0: E tico tico
1: Etico, tico, da, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico, tico,

0: Robdic JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6 a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnickjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnickjbprotection.it.
1: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti

0: naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG d'Italia, come il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova e che incanta, dalla cultura all'innovazione e dal turismo al buon vivere. Anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy, ma iniziamo immediatamente con il primo servizio a Napoli, al distretto aerospaziale della Campania. La scorsa settimana sono stati firmati due accordi tra Leonardo e le aziende OMPM e Sapa nell'ambito del programma Crescere Insieme, un'intesa che rafforza la filiera elicotteristica campana tra consolidamento delle competenze aeronautiche e nuove sinergie. Vediamo.
2: È un segnale industriale chiaro quello che arriva da Napoli per il comparto aerospaziale campano. Nella sede del distretto aerospaziale della Campania, città della scienza, Leonardo ha siglato due accordi strategici la scorsa settimana con le aziende OMPM e Sapa nell'ambito del programma Crescere Insieme, grazie al supporto operativo di coordinamento del DAC. Un passaggio che rafforza la filiera elicotteristica, che punta a integrare competenze diverse all'interno di un sistema industriale sempre più strutturato. All'incontro hanno preso parte Luigi Carrino, presidente del DAC, Giuseppe Corcione, responsabile operations della divisione elicotteri di Leonardo, Emilio De Vizia, presidente di Confindustria Campania, e Fulvio Bonavitacola, assessore regionale alle attività produttive. Le due intese si muovono su direttrici complementari. OMPM, realtà di Angri già attiva nell'aeronautica, consolida il proprio posizionamento nel settore, mentre Sapa, azienda di Airpaia, specializzata nell'automotive, entra nel comparto aerospaziale, trasferendo competenze industriali e tecnologiche maturate in altri ambiti produttivi. Entrambe lavoreranno con Leonardo su progettazione, sviluppo e certificazione di componenti destinati agli elicotteri civili del gruppo, con ricadute attese anche sull'indotto e sulla rete dei subfornitori. Sul piano industriale, OMPM realizzerà componenti per gli elicotteri AV-139, mentre Sapa svilupperà pannelli per l'elettronica di bordo e sistemi di sicurezza per i modelli AV-139 e V169, segnando un passaggio strategico per l'azienda sannita. Gli accordi, dunque, rappresentano ora una base concreta per ulteriori sviluppi industriali e per il coinvolgimento di nuove imprese, confermando così la Campania come uno degli snodi più dinamici dell'aerospazio nazionale.
3: E oggi non è solamente un incontro, non è un convegno teorico. Oggi abbiamo parlato di tante cose, ma soprattutto abbiamo firmato i primi due contratti di fornitura tecnologicamente avanzata di aziende della Campania per Leonardo Elicotteri. Da oggi in poi possiamo dire che queste due aziende, insieme alla fonderia di Leonardo Elicotteri e ad altre aziende che si stanno aggiungendo sul programma Crescere Insieme, ci consentono di costituire in Campania una consistente gamba elicotteristica dell'aerospazio. E a questo punto davvero possiamo dire che la Campania ha tutto ciò che l'aeronautica e lo spazio mette sul campo: aerei commerciali, aerei di aviazione generale, droni, strumenti per la manutenzione e la trasformazione, spazio e vettori, è sicuramente la regione più ricca di iniziative industriali, più forte nella ricerca scientifica e soprattutto si è dotata di un modello di collaborazione forte e stabile qual è il distretto aerospaziale della Campania.
1: I fiumi come via principale dell'inquinamento verso il mare. A Roma nasce infatti Mare Vivo Floating Hub, il nuovo polo didattico scientifico dedicato alla tutela del Tevere e degli ecosistemi costieri, realizzato dalla Fondazione Mare Vivo allo Scalo dei Pinedo.
4: I fiumi sono le principali vie attraverso cui l'inquinamento raggiunge il mare, veri e propri nastri di trasporto che convogliano rifiuti e microplastiche dai centri urbani fino agli ecosistemi costieri. Intervenire lungo i corsi d'acqua significa quindi agire all'origine di una delle minacce più urgenti per la salute dei mari. Da questa consapevolezza nasce Mare Vivo Floating Hub, il nuovo polo didattico scientifico realizzato

0: fondato dalla Fondazione Mare Vivo a Roma, presso lo scalo dei Pinedo lungo il Tevere, un centro innovativo dedicato al monitoraggio, alla ricerca e alla sensibilizzazione ambientale, con l'obiettivo di trasformare la conoscenza in azione concreta. La struttura ha aperto le porte alla cittadinanza in occasione della Giornata Nazionale del Mare e ospita il Centro della Biodiversità Fluviale e Urbana, sviluppato in collaborazione con il CNR nell'ambito della National Biodiversity Future Center, finanziato dal PNRR. All'inaugurazione hanno preso parte numerosi rappresentanti istituzionali, tra cui il ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, e con un videomessaggio il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, conferma del valore strategico dell'iniziativa.
1: Apprezzo molto l'impegno e il lavoro svolto per avviare questo nuovo polo dedicato alla tutela del Tevere e del sistema marino costiero. La vostra attività a difesa delle acque per la promozione di un'efficace educazione ambientale e la salvaguardia della biodiversità è un esempio della strada da seguire, da percorrere per la cura della nostra casa comune. A maggior ragione in un paese come l'Italia, che con i suoi 8.300 km di costa, la sua posizione nel Mediterraneo, i suoi fiumi, i suoi laghi, ha bisogno di una costante protezione dall'inquinamento.
0: Il progetto punta a coinvolgere attivamente studenti, ricercatori e cittadini in attività di citizen science, laboratori e campagne di monitoraggio, trasformando il fiume in uno spazio di conoscenza e partecipazione. Mare Vivo Floating Hub si inserisce in un più ampio percorso di tutela ambientale, già avviato sul territorio tra barriere a chiappa rifiuti e interventi di riqualificazione urbana, contribuendo a rafforzare il ruolo della capitale nella rete nazionale dedicata alla biodiversità. La struttura, costruita con materiali sostenibili e dotata di pannelli fotovoltaici, è energeticamente autonoma e fa parte della prima comunità energetica rinnovabile sul Tevere, un fiume di energia, un progetto che unisce ricerca, innovazione e sostenibilità con l'ambizione di trasformare il fiume da veicolo di inquinamento a laboratorio di tutela ambientale, modello replicabile per altri territori.
2: Come rilanciare le aree interne e contrastarne lo spopolamento? Se ne è discusso al campus universitario di Fisciano, nel Salernitano, nel convegno Aree Interne da criticità a opportunità promosso dall'Osservatorio dell'Appennino Meridionale, un confronto tra università, istituzioni e professionisti per costruire nuove strategie di sviluppo dei territori.
3: Come contrastare la desertificazione delle aree interne e trasformarle in opportunità di sviluppo? Se ne è discusso al convegno Aree Interne da criticità a opportunità promosso dall'Osservatorio dell'Appennino Meridionale al campus di Fisciano, un confronto tra università, istituzioni e professionisti per individuare nuove strategie di rilancio puntando su sostenibilità, turismo ed eccellenze locali. Obiettivo: trasformare le fragilità in leve concrete di crescita attraverso progetti innovativi integrati. Nel corso dell'incontro sono stati presentati anche i dati sullo spopolamento. Nel luoghi della Campania si sono persi circa 64.000 residenti tra il 2019 e il 2026, con un calo complessivo del 5,26%, numeri che confermano l'urgenza di interventi strutturali per restituire centralità e futuro ai territori interni.
4: Intanto un bel momento di confronto voluto dal professore Siga, dall'Appennino Meridionale, per ragionare delle criticità analizzando quelli che sono i punti di partenza, anche le prospettive e le potenzialità delle aree interne. Abbiamo avuto modo di ribadire che siamo consapevoli che la regione Campania ha un unicum straordinario a livello mondiale, che sono delle aree costiere straordinarie, destinazioni importanti, già conosciute e note ai flussi turistici, ma anche un'opportunità strategica di investimento sulle aree interne. L'insieme di questa valorizzazione, soprattutto dal punto di vista del turismo, è necessaria, mettendo insieme pubblico e privato, creando su aree vaste sinergie e sintonia con le amministrazioni locali e con i privati, con le associazioni di categoria, per fare un investimento che porti una parte di questi flussi turistici anche verso le aree interne.
5: Oggi è un gran giorno per l'Osservatorio Appennino, perché questo convegno sulle aree interne, da criticità ad opportunità, chiude il cerchio di anni e anni di ricerca svolta dall'Osservatorio. L'Osservatorio ad esempio ha sviluppato ricerche importantissime sugli ulivi secolari in Irpinia, che poi confluite in un percorso turistico, sul tartufo, da 3 anni lavora a tempo pieno sul tartufo. L'idea di fondo è che occorre impegnarsi per le aree interne, evitarne lo spopolamento, ma lo spopolamento si evita esclusivamente mettendo a disposizione strutture, garantendo viabilità e consentendo attività che ai giovani permetta di restare. Perché questo avvenga occorre connettere eccellenze del territorio, innanzitutto gastronomiche, e eccellenze culturali, e ce ne sono tante, e soprattutto

0: aspetto fruibilità turistica senza over tourism, ma con un turismo sempre più di eccellenza e di qualità.
1: Siamo in un momento importante per la nostra regione che sta ripartendo con tutta una serie di iniziative, ma siamo anche in un momento importante per tutto l'ambiente che ci circonda anche a livello europeo. Ripartirà la programmazione dei fondi strutturali europei, ripartirà la programmazione della PAC e in questo senso effettivamente noi siamo interessati a partecipare come osservatorio a una serie di iniziative, a fare anche da ombrello per tutta una serie di organizzazioni che sono state anche invitate, che hanno partecipato molto fattivamente a questo incontro. Da un lato quindi abbiamo potuto già sentire molte proposte interessanti che ci provengono dal territorio, dall'altro potremo anche capire nel nostro Ateneo Salernitano quali sono le realtà che si muovono in vicinanza col turismo, in vicinanza con lo sviluppo delle aree interne, e quindi speriamo che da tutto questo possa nascere anche un tavolo più permanente di discussione su questa tematica, che possa unire certamente le iniziative dell'osservatorio con iniziative che hanno a che vedere col turismo e con lo sviluppo delle aree interne.
2: Corinaldo si prepara alla 13ª edizione della Festa dei Folli, in programma dal prossimo 24 al 26 aprile, un evento che trasforma il borgo in un laboratorio di creatività e partecipazione tra spettacoli, attività e iniziative per tutte le età.
3: Per la 13ª edizione Corinaldo si trasforma ancora una volta in un laboratorio diffuso di creatività e partecipazione con la Festa dei Folli, in programma dal 24 al 26 aprile. Non solo spettacolo, ma un vero rito comunitario che attraversa piazze e vicoli del centro storico, coinvolgendo cittadini e visitatori in attività pensate per tutte le età, tra gioco, cultura e scoperta. Dalla mostra mercato Colori di Primavera agli spazi di gioco libero come Where is Valerio, fino alla carosello a pedali. Ogni angolo del borgo diventa occasione di incontro e condivisione all'insegna della creatività e della sostenibilità. A ispirare la festa sono le storie dei matti di Corinaldo, figure tra leggenda e realtà che rappresentano un modo originale di leggere il territorio, tra ironia e libertà di pensiero. Accanto alle attività ludiche, spazio anche ad approfondimenti culturali e ambientali, con incontri, talk e iniziative dedicate alla sostenibilità come Un pianeta da salvare, il confronto sul futuro dei festival. Non manca il legame con il paesaggio, grazie a passeggiate, percorsi tra le colline marchigiane che completano un'esperienza capace di unire natura, cultura e socialità. La Festa dei Folli si conferma così un evento che va oltre l'intrattenimento, diventando un modello di comunità attiva dove partecipazione e territorio crescono insieme.
2: Sono centinaia i giocattoli donati dalla Regione Lombardia alle carceri del territorio per migliorare gli spazi dedicati ai minori. La consegna è venuta a Palazzo Lombardia alla presenza dell'assessore Elena Lucchini e dei rappresentanti dell'amministrazione penitenziaria, una iniziativa per rendere più accoglienti gli ambienti destinati ai bambini.
4: Centinaia di giocattoli sono stati donati dalla Regione Lombardia alle carceri del territorio per migliorare gli spazi dedicati all'accoglienza dei minori durante gli incontri con i genitori detenuti. La consegna è venuta a Palazzo Lombardia alla presenza dell'assessore Elena Lucchini e del provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria Maria Milano Franco d'Aragona, insieme ai rappresentanti delle associazioni e del settore. I giochi sono stati raccolti durante le festività natalizie con l'iniziativa Giocattolo Sospeso, promossa dal presidente Attilio Fontana in collaborazione con Asso Giocattoli, grazie alla partecipazione dei cittadini. Destinatari dell'iniziativa sono i figli delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, con l'obiettivo di rendere più accoglienti e adeguati gli spazi dedicati agli incontri familiari. Un intervento che mette al centro i diritti dei minori e il valore della relazione affettiva, riconoscendo nel gioco uno strumento fondamentale per favorire comunicazione, benessere emotivo e continuità del legame tra genitori e figli anche in contesti difficili.
5: Abbiamo voluto promuovere un'iniziativa dal grande valore sociale, dal grande valore umano. L'abbiamo fatto in collaborazione con gli istituti penitenziari, quindi con anche l'associazione Bambini Senza Sbarre, Asso Giocattoli, un lavoro che abbiamo portato avanti insieme corale attraverso questa bellissima iniziativa della Giocattolo Sospeso, per portare un momento di gioia, un sorriso anche all'interno delle carceri, ai bambini che stanno crescendo in un contesto difficile, ma come ogni bambino è importante che gli venga garantita un'infanzia.

0: che abbia al centro il tema dell'attenzione, della cura, dell'amore, e quindi stiamo lavorando in questo percorso cercando di andare anche a rafforzare i legami familiari, supportando la genitorialità ma soprattutto mettendo al centro i bambini. Quindi oggi il nostro intervento come Regione Lombardia è portare quel momento di gioia, di sorriso anche in contesti molto complessi, per essere al loro fianco e per portare anche un segnale di attenzione all'interno degli istituti penitenziari.
1: L'importanza dell'iniziativa è quella comunque di rendere un sorriso a tutti, quindi dare un gioco a tutti, perché il gioco veramente è essenza della vita e della gioventù, perché il gioco è inclusività, comunque è crescita, è formazione, tiene la mente allenata, quindi è fondamentale.
2: Qual è l'importanza di avere al fianco in questa iniziativa un partner come Regione Lombardia?
1: Beh, è fondamentale, perché dovete pensare che questa iniziativa è nata qui 5 anni fa e adesso copriamo tutta l'Italia, tutte e 20 le regioni, con oltre 500 punti di raccolta.
3: Questo è un progetto importante perché dà attenzione a un'infanzia con cui noi lavoriamo da 25 anni, ormai da quando l'associazione è stata fondata, ed è un'infanzia che vive la detenzione del genitore e che frequenta gli istituti penitenziari per mantenere la relazione. Quindi noi lavoriamo negli istituti penitenziari di tutta la Lombardia, dove ci sono questi spazi di accoglienza quando i bambini entrano in carcere, e quindi viene ridotto un po' l'impatto. La Regione Lombardia investe anche molti fondi sul tema in area penitenziaria, in questa che viene chiamata il welfare di prossimità, dove noi possiamo sostenere le famiglie e i bambini su questo tema che è la rottura della relazione familiare, che è fondamentale per la crescita psicoaffettiva dei bambini.
4: E chiudiamo con la rubrica sul buon cibo campano firmata da Carmine Bonanni. A Napoli, nel quartiere di Posillipo, apre Cantina Smargiasta, nuovo locale che unisce pizza napoletana e cultura del vino. Alla guida Valentino Gagliotta, ex campione di wrestling, tornato protagonista anche nel 2025.
5: Combattente sul tappeto, artigiano dell'impasto. E questa la doppia anima dell'ex campione italiano di wrestling Valentino Gagliotta, che dopo aver lavorato per anni nello storico locale Rosiello e successivamente da Ziteresa, porta a Posillipo un nuovo progetto. Cantina Smargiassa non è solo una pizzeria, ma una vera e propria cantina dedicata agli amanti del buon bere.
6: Noi cerchiamo di coccolare in primis proprio le persone di via Petrarca. Poi, se da Napoli ci vogliono venire a trovare, noi siamo ben lieti di fargli assaggiare le nostre proposte, che sono non comuni. C'è innovazione sia nell'impasto proprio della pizza, perché io applico un prefermento del 100% biga, quindi vado a dissolvere tutte le proteine nell'impasto, quindi ci sarà un'alta digeribilità e un'alta fragranza. Poi faccio la pizza nel ruotino, dove c'è qualche pizzaiolo a Napoli che l'ha fatto, però diciamo io la propongo già da 2-3 anni nelle varie location dove mi trovavo, diciamo, ed è una pizza che si sposa perfettamente con il vino, il prosecco, perché è una pizza talmente leggera che è proprio che non ti dà il senso di gonfiore e quindi ti fa stare bene. È stato il mio primo sport, è uno sport che tuttora pratico, ma di tanto in tanto, perché ovviamente gli impegni lavorativi sono tanti, e è uno sport che mi lega per tutto quello che ho fatto per cercare di primeggiare in Italia, e oggi sto cercando di primeggiare con la pizza.
7: È un'idea che è stata un po' corale tra i vari soci, e era quella proprio di abbinare a delle pizze classiche e anche abbinamenti un po' più particolari, delle bevande che possono essere o i cocktail o il vino, sia bianco, rosso o rosé, e per dare appunto una spinta in più. Inoltre il nostro abile pizzaiolo propone, oltre alle pizze, anche la pizza nel ruotino, che ha la particolarità di essere più fragrante e con ingredienti messi a crudo.
4: E anche per questa settimana il nostro viaggio tra storia, sapore e bellezza del Made in Italy finisce qui, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo con nuove tappe, nuove volte e tanti ancora racconti da condividere. Stesso orario, stesso canale, se vi siete persi qualcosa, come ben sapete, potete ritrovarci sempre online, dove il nostro racconto non si ferma mai. Noi ci siamo sempre. A presto.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni. Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: rispondere con nuove controffensive per difendere l'integrità del territorio nazionale, sottolineando che ogni violazione degli accordi avrà un prezzo. La tensione sul fronte orientale resta altissima, vanificando ogni speranza di tregua duratura. Dopo giorni di estrema tensione e incertezza sanitaria, le autorità di Tenerife hanno finalmente autorizzato l'attracco della nave da crociera colpita da un focolaio di antivirus. Lo sbarco dei passeggeri avverrà nel porto di Granadilla de Bona, seguendo rigidi protocolli di sicurezza coordinati con l'Organizzazione Mondiale della Sanità. I casi sintomatici sono già stati isolati e verranno trasferiti in strutture ospedaliere specializzate, mentre per gli altri passeggeri è previsto rimpatrio immediato o una quarantena sorvegliata. La decisione spagnola pone fine al blocco della nave in alto mare, garantendo l'assistenza medica necessaria ai contagiati e rassicurando i familiari dei turisti a bordo. Il mondo del calcio italiano è in lutto per la scomparsa di Evaristo Beccalossi, uno dei fantasisti più amati e iconici della storia dell'Inter. Il Becca si è spento all'età di 69 anni a Brescia, dove era ricoverato da tempo per complicazioni di salute. Campione d'Italia nel 1980, è rimasto impresso nel cuore dei tifosi nerazzurri per la sua classe cristallina, i suoi dribbling imprevedibili e la storica doppietta segnata in un derby sotto la pioggia. Con lui scompare un pezzo di calcio romantico e spensierato, capace di entusiasmare le platee con giocate fuori dagli schemi. L'editoria mondiale perde uno dei suoi più grandi rivoluzionari. Si è spento all'età di 87 anni Ted Turner, il geniale creatore della CNN. Turner trasformò radicalmente il modo di fare giornalismo, lanciando nel 1980 il primo canale di notizie All News, capace di trasmettere 24 ore su 24. Visionario, filantropo, uomo d'affari poliedrico, aveva saputo anticipare l'era della globalizzazione dell'informazione, rendendo la cronaca in tempo reale accessibile a ogni angolo del pianeta.
1: Intesa San Paolo apre al pubblico alle Gallerie d'Italia a Napoli dal 6 maggio al 6 settembre 2026 la mostra Obey, Power to the Peaceful, l'esposizione dedicata a Shepard Fay, riconosciuto a livello internazionale con il nome Obey, uno degli artisti più influenti della scena urbana contemporanea. Realizzata con il patrocinio del Comune di Napoli, la mostra esplora la tensione tra i grandi disequilibri globali, ambientali, sociali e politici e la possibilità ancora viva di un cambiamento collettivo fondato sulla forza della pace come atto politico.
2: Io credo che arte e cultura abbiano dimostrato in questi anni recenti di essere degli strumenti, lo dico tra virgolette con rispetto, capaci di accorciare le distanze, capaci di portare le persone a riflettere e a guardare ed approfondire meglio i tanti temi che fanno parte del tempo presente. Credo che il ruolo che l'arte e la cultura rivestano al nostro paese sia una piattaforma a disposizione per l'Europa tutta e per il mondo intero.
3: La mostra è articolata in quattro sezioni, ognuna delle quali con un tema specifico, tutte raggruppate sotto il grande cappello della pace, che racchiudono opere degli ultimi, diciamo così, 30 anni, ma poi abbiamo una sezione di opere appositamente realizzata per la mostra in Gallerie d'Italia, tutte del 2026. La mostra nasce con lo spirito di parlare di temi di grande attualità e assolutamente scottanti. Quello della pace è un tema che rischia spesso di passare in secondo piano ed essere dimenticato.
1: Le opere di Obey, dirette, grafiche e schiette, raccontano da sempre le contraddizioni del nostro tempo, propaganda e controinformazione, giustizia e diseguaglianza, diritti negati e voci che resistono.
4: For me, being in this space is an acknowledgement of the years of work I've put in, but it's still very humbling because this is an incredible institution. It's also amazing to be in Naples because Naples is a history, has such a rich history. It's got so much texture, so much beauty. It's the perfect place for my work because I think it's a place that has diversity and chaos and energy, and that's exactly where I want my art to be.
5: Amici di Trebi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di giovedì, che vedrà una tregua al maltempo, si allontana la perturbazione che ha portato piogge diffuse tra martedì e mercoledì, breve tregua anche se poi nei giorni successivi torneranno altri sistemi nuvolosi. Contiamo la nuvolosità sull'Italia e come vedete qualche schiarita si fa vedere, anche se rimaniamo in un contesto di correnti molto umide, quindi qualche annuvolamento comunque in giornata è da mettere in conto. Come precipitazioni però si attende attenuano, quindi avremo in giornata sì delle belle pause, anche piuttosto prolungate, un po' di variabilità sarà presente, specie a ridosso delle zone montuose. E così in definitiva un giovedì che, ripeto, ci regalerà anche delle belle aperture. Però la fascia alpina prealpina, l'alta pianura padana, le zone interne dell'Italia centrale, qualche acquazzone specie nelle ore pomeridiane lo vedranno ancora. Come temperature e temporaneo rialzo si starà tutto sommato abbastanza bene, siamo sopra i 20 gradi in gran parte d'Italia. Ma per dettagli anche poi per le giornate successive c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

È morto a Brescia Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter. Il decesso è avvenuto nella notte in clinica poliambulanza, dove era ricoverato. Le sue condizioni di salute erano critiche dal gennaio 2025, quando un'emorragia cerebrale lo aveva colpito, seguita da un lungo periodo di coma. Avrebbe compiuto 70 anni il prossimo 12 maggio. Con la maglia nerazzurra collezionò 215 presenze tra campionati e coppe, segnando 37 reti. Vinse

0: Sia lo scudetto nel 1980 e la Coppa Italia nel 1982. Gianni Brera lo aveva ribattezzato Driblossi. L'Inter lo ha ricordato come ineffabile, come i suoi dribbling, unico come il suo modo di trattare il pallone. Lascia la moglie Danila e la figlia Anna Gaia. Con lo scudetto già cucito sulle maglie dell'Inter, la Serie A entra nella fase calda per definire la griglia Champions e l'ultima retrocessa. Sono state ufficializzate le designazioni arbitrali per il 36esimo turno. Il big match di domenica sera a San Siro tra Milan e Atalanta, decisivo per l'Europa, è stato affidato a Luca Zufferli. L'Inter campione d'Italia farà visita alla Lazio sabato alle 18 sotto la direzione di Abisso, mentre la sfida ad alta tensione tra Lecce e Juventus, fondamentale sia in chiave Champions che per la salvezza dei pugliesi, sarà diretta da Andrea Colombo. Per Parma-Roma di domenica è stato scelto Chiffi, mentre il posticipo del lunedì tra Napoli e Bologna vedrà protagonista Piccinini. Marco Van Basten, intervistato in occasione della presentazione del suo libro 50 partite, emozioni finite, il Milan, ha puntato il dito contro quello che ritiene il problema principale del calcio italiano. Ci sono molti proprietari stranieri in Italia che non hanno nulla a che fare con la storia dei club, dice, ne sono interessati a essa. Sarebbe molto importante cercare di riportare il calcio nelle mani degli italiani affinché possano tornare in cima all'Europa. L'ex attaccante olandese, tre volte pallone d'oro e simbolo del grande Milan di Sacchi, ha indicato nel club rossonero l'esempio più lampante del declino. Il Milan, dice, non è più quello che era. Lo seguo, spero che si riprenda presto, ma oggi l'Inter domina in Italia e questo non mi piace affatto. Infine un giudizio netto sulla nazionale. Ora, dice, mancano le stelle. L'Italia ha sempre avuto un grande portiere, un grande difensore, un grande centrocampista e un grande attaccante. Oggi è difficile vederli. Paolo Zampoli, rappresentante speciale degli Stati Uniti, è tornato a parlare della possibile partecipazione dell'Italia al Mondiale nordamericano in apertura l'11 giugno. In un'intervista alla Gazzetta dello Sport ha spiegato che il regolamento FIFA è lacunoso sulla sostituzione di una squadra che non si dovesse presentare e se l'Iran non partecipasse l'Italia, che lo ha vinto 4 volte della più alta delle escluse nel ranking, avrebbe i requisiti giusti. Secondo quanto rivelato dalla Associated Press, il presidente della FIFA avrebbe detto un vertice a Zurigo con la federazione iraniana fissato per il 20 maggio, giorno entro cui l'Iran scioglierà le riserve sulla partecipazione al torneo. Il basket italiano si ferma per rendere omaggio ad Achille Polonara, che ha annunciato la fine della sua carriera agonistica. Dopo aver combattuto contro una leucemia mieloide, un trapianto di midollo e un delicato intervento al cuore, l'ala azzurra ha dovuto fare i conti con una realtà fisica che non gli permette più di competere ad alti livelli. Ha dichiarato a Sky Sport: allenandomi già da gennaio, ho capito che non sarei tornato come prima e così ho preso questa decisione. Ho avuto 2 patologie importanti, non ha senso rischiare. E poi ha aggiunto: penso d'avere spiazzato tutti, anche un po' mia moglie. Polonara ha lasciato una porta aperta, vorrebbe restare nel mondo del basket, ma da allenatore. Tennis: Jannik Sinner è tornato a Roma per l'Internazionale Biennale d'Italia dopo un record dei 5 Masters 1000 consecutivi conquistato a Madrid. Il numero uno del mondo, che lo scorso anno raggiunse la finale al Foro Italico, si presenta da strafavorito, vuole sfatare un tabù che dura da 50 anni. Nessun italiano vince a Roma dal 1976. Sinner debutterà sabato contro il vincente tra Hofner e Mikkelsen con un possibile derby con Berrettini al terzo turno. Quello al Via venerdì 8 maggio sarà il suo 35esimo Giro d'Italia. Ne ha fatti 12 in sella una bici, arrivando a vincere 2 tappe, prima di ritirarsi e seguire le altre edizioni dalla cabina di commento, in una seconda vita che l'ha visto anche ricoprire per 7 anni il ruolo di CT della Nazionale Azzurra. Anche per questa edizione, la numero 109 della Corsa Rosa, Davide Cassani sarà parte della squadra Rai che seguirà l'evento dalla prima all'ultima tappa. Ecco le sue previsioni e i suoi auspici.
1: Prossimo giro ha un grande favorito, Jonas Vingegaard. Il danese ha già vinto 2 Tour de France, ha vinto la Vuelta e vuol vincere il suo primo Giro d'Italia. A dire la verità, è la prima volta che viene in Italia per disputare il Giro d'Italia. È il capitano della Visma Lease Bike, una squadra fortissima, lui è l'uomo da battere. Uno che cercherà di batterlo sarà il nostro Giulio Pellizzari. L'anno scorso da gregario, o meglio, ha fatto il gregario per 15 giorni, poi si è messo in proprio quando c'è stata la caduta di Roglic ed è arrivato 6º. Quest'anno è il capitano, ha già dimostrato di essere cresciuto tantissimo, arrivando 3º da Tirreno e vincendo il Tour d'Auxerre Alps, e quindi lotterà per il podio e mi auguro che possa davvero impensierire il danese. Questi sono i due le due punte di questo Giro d'Italia. Poi sai, abbiamo O'Connor, c'è Ciccone, c'è Caruso, c'è Derek Gill, il canadese Buitrago, Bernal che un giro l'ha già vinto, Hindley, compagno di squadra di Giulio Pellizzari. Quindi sono diversi i corridori che cercheranno di conquistare un podio.

0: Bentornati a questa nuova edizione del TG di Trebi Meteo e vediamo un po' come la situazione sull'Europa, sull'Italia anche nei prossimi giorni. Ho preparato una sorta di sommario partendo dalla situazione attuale con l'instabilità che interessa il centro-nord, ma addirittura fino a metà mese sarà un continuo di perturbazioni che passeranno sulle regioni centro-settentrionali. Poi non vuol dire che avremo giornate di piogge continue, anzi non mancheranno anche delle pause con qualche giornata di sole, però fino a metà mese mettiamoci il cuore in pace, molta variabilità. Con piogge temporali questo mercoledì, quindi oggi in tutto il centro-nord, anche fenomeni intensi, migliora questo giovedì, quindi giovedì migliora in gran parte d'Italia, ma venerdì arrivano nuove piogge e stavolta tocca anche al sud, quindi al centro-sud venerdì, giornata molto instabile. Immagine del satellite che ci mostra un po' di nuvole sull'Italia, le macchie bianche più accese sono al centro-nord, nascondono anche dei temporali quelle nuvole, ma anche al sud un po' di nubi stanno passando, qualche breve piovasca è possibile anche lì. Vediamo un po' la situazione a livello europeo con le basse pressioni che interessano le basse latitudini, invece un'alta pressione è presente sul nord Europa ed è lei che in qualche modo blocca tutto. Vediamo il dettaglio sull'Italia, le macchie azzurre rappresentano le piogge, questo giovedì avremo una tregua, le piogge, con solo un po' di variabilità a ridosso delle zone montuose, ma poi altre precipitazioni in arrivo a fine giornata in Sardegna e venerdì, come vi accennavo, si spostano al centro-sud. Un'occhiata anche per finire alle temperature, perché non fa particolarmente freddo, nel senso che sul Mediterraneo e sull'Italia è presente una massa d'aria relativamente mite. Queste sono le temperature a 1500 metri di quota, servono a noi meteorologi per capire dove sono le masse d'aria. Ebbene, ripeto, sul Mediterraneo e sull'Italia massa d'aria relativamente mite, però a causa di nuvole e piogge spesso le temperature non sono altissime. Questo mercoledì sotto i 20 gradi al nord, un po' meglio al centro-sud, giovedì temperature in aumento per fortuna in tutta Italia. Ma per dettagli sulle vostre zone, come sempre, vi aspetto su Trebi Meteo e sulla nostra app gratuita.
1: Eccomi ancora qui a vostra disposizione per un altro contributo sul mio canale, dopo aver detto che chiaramente queste due partite di Champions, stasera l'Arsenal e poi il ritorno del pirotecnico PSG dell'andata, che con la partita di ritorno contro il Bayern Monaco, sono due partite chiaramente che andranno seguite per gli amanti del calcio, così ci spaccheremo. Le difese non ci stanno anche quando ci sono attacchi stellari che dal mio punto di vista segnerebbero contro qualsiasi tipo di difesa. Facciamo un riepilogo su alcune situazioni anche collegate al mercato. Ieri ho raccontato sui miei social la vicenda Ederson, che è una vicenda che va seguita, non fosse altro perché il Manchester United, che farà una profonda rivisitazione a centrocampo, è tornato su una pedina essenziale che ha seguito con grande curiosità e attenzione, come raccontato nelle precedenti sessioni di mercato. Qui si tratta di capire chi offre di più. Se offri 40, 42, 43 milioni rispetto a quanto ha offerto l'Atletico Madrid, che però, avendo l'accordo con Ederson, non ha ancora l'accordo con lo United, scusatemi, con l'Atalanta, lo United potrebbe chiaramente approfittarne. E poi ci sono delle cose che, se noi non capiremo bene la vicenda panchine, tutte le panchine, quello che accadrà alla Lazio, quello che accadrà all'Atalanta, quello che accadrà al Napoli, è chiaro che il mercato verrà abbastanza condizionato, perché ti puoi muovere soltanto se hai delle certezze. Quello che posso confermarvi rispetto a quanto anticipato, visto che oggi ci sono state delle conferme da più parti, è che dobbiamo aspettare per cautela e precauzione l'incontro che ci sarà tra De Laurentiis e Conte, prevedibilmente dopo l'accesso automatico in Champions League, che io non ho mai disconosciuto essere un grande risultato, perché quando tu tuteli la Champions League è già una medaglia che metti al petto. Ho discusso altre cose rispetto all'esborso, ma è inutile che torni su questi argomenti. Parleranno, si siederanno, sullo sfondo c'è il discorso FIGC, che può coinvolgere un altro allenatore come Allegri, che coinvolge Conte, dobbiamo aspettare.

rispettare le lezioni di Malagò. Se indipendentemente dalla nazionale, e dobbiamo aspettare, lo ripeto per la terza volta, dovessero pensare che il matrimonio dopo il secondo anno, malgrado un altro anno di impegno, è un matrimonio che si può interrompere, io ribadisco che il nome di Maurizio Sarri, rispetto a quanto ho fatto qui con un video e a quanto vi ho raccontato diversi giorni fa, è un nome da tenere in stretta e assoluta considerazione, non fosse altro perché il Napoli ritiene di avere uno scheletro di squadra importante. Io condivido, è una squadra forte, anzi fortissima. I riscatti ci saranno, ma non sono stati mai in discussione. Mi riferisco ad Alisson Santos e Højlund. Tornerà Marin, che per me è un difensore di prospettiva. La batteria dei difensori centrali è importante, quindi aspettiamo. E il discorso poi vale per l'Atalanta, per tutte le altre cose collegate, ricordando quanto vi ho raccontato nei video che ho proposto un po' di tempo fa. Ho parlato anche dell'Inter e ci tornerò con dovizia di particolari, ed è normale prendere spunto da quelle che sono state le parole di Spalletti sulla personalità che serve implicitamente, lo ha detto, lo ha fatto capire dopo l'ultimo pareggio, tenendo conto che le ultime tre partite saranno di fondamentale importanza non soltanto per la Juventus, ma anche per il Milan, per il Como, per la Roma, per tutte le squadre che ancora legittimamente sperano di andare in Champions. Cioè, la differenza tra Senesi e Alisson qual è? Io vi ho raccontato l'estate scorsa che è Senesi, a un anno dalla scadenza di contratto con il Bournemouth, era stato offerto alla Juventus e che è stato offerto con forza fino a 15-20 giorni fa. Cosa ha fatto la differenza? Non l'incertezza della Champions, questo ci tengo a chiarirlo, e gli emolumenti, perché l'offerta della Juventus per Senesi in scadenza è stata un'offerta che non ha mai superato i 3 milioni, 3 milioni e 2, 3 milioni e 3 a stagione. Dall'altra parte, soprattutto in Premier, offrono di più. Abbiamo registrato le voci sul Tottenham, che intanto si deve salvare, ci possono essere altre squadre. La Juve ritiene di non dover spendere 5-6 milioni per un difensore, sia pur bravo, in scadenza di contratto. Questa è la chiave, non è la Champions, che io sappia, perché mi sono informato, è soltanto una richiesta legittima da parte di chi assiste Senesi ed un desiderio altrettanto legittimo da parte di chi deve tirar fuori i soldi, la Juventus, di non spendere quella cifra per un difensore bravo, ma evidentemente non ritenuto un top tra i top. Anche per me Senesi è bravo, non è il difensore, secondo me, esplosivo, un difensore che ha il senso della posizione, ma la scelta è stata fatta. La Juve dietro, tra l'altro, deve fare prima degli esuberi. Alisson, e anche qui ho fatto un video, vi ho raccontato in esclusiva lo stato dell'arte, è una storia completamente diversa. La Juventus ha incassato il sì, il Liverpool è consapevole del desiderio di Alisson, non ci sarebbero problemi di ingaggio, è il primo nome della lista per la porta. Alisson ritiene di dover fare un'esperienza altrove, è chiaro che poi sarà il suo entourage a lavorare, ma vi confermo che per Spalletti si tratta della prima scelta per distacco. Molte cose di mercato le vedremo dal mio punto di vista strada facendo, però ci sono altri due temi che mi stanno particolarmente a cuore. Io adesso non so, ragazzi, con i social quale sia lo stato dell'arte di determinate cose, però prendo il momento del Milan, un momento delicato. Parla un totem come Confalonieri, che chiaramente ricorda, ha parlato ieri, i tempi dell'epopea, in cui il Milan vinceva, strafinceva, convinceva, alzava trofei, collezionava Champions, faceva calcio, investimenti, c'era una società con tre teste pensanti, Berlusconi al comando, Galliani, Braida, operativi, competenza e grandi risultati, soddisfazioni straordinarie. Ora, Confalonieri legittimamente, dall'alto della sua esperienza e del suo carisma, può esprimere dei giudizi su chiunque. E non è stato, non ha messo in risalto le figure di Cardinale e Furlani, dando delle motivazioni. Ora va tutto bene, va tutto male, potete essere d'accordo, potete non essere d'accordo, ma poi io credo che Tare debba chiarire se quello fosse un like suo o di un fake. Perché è stato rimosso, è stato messo, ma questo perché lo dico? Perché sintetizza il momento del Milan attuale, in cui ognuno parla una lingua diversa, in cui non c'è unità di intenti, in cui uno pensa a Tizio per il centrocampo, l'altro pensa a Sempronio, Allegri vorrebbe Caio, e per, intanto devi blindare la Champions, ma per fare un discorso giusto, competitivo, ci dovrebbe essere un'assoluta unità di intenti.
e a me questo like piacerebbe che Stare lo smentisse dicendo non ero io e portando le prove, perché a livello di web è stato un disastro ed è una cosa che per me non aiuta il Milan. Poi possiamo essere d'accordo su Yashari, Stupinian, Atecame, è stato un buon acquisto, non un buon acquisto, ci sono anche le evidenze dei fatti, ma dentro devi essere compatto, devi parlare la stessa lingua con l'allenatore, altrimenti noi siamo punte da capo, e dico noi quando parliamo del Milan. Un'ultima cosa, io non discuto che in Oriente vogliano vedere Roma-Lazio il prossimo derby alle 12:30, non discuto, nel senso che ci può essere pure qualcuno che si sveglia per guardare il derby, ma non mi sembra questa eccezionale fibrillazione nel voler guardare il derby e lo mettere alle 12:30. Dovresti spiegare in modo diverso, dovresti, dal mio punto di vista, credo che Simonelli non l'abbia spiegata bene e mi fermo qui, avrebbe dovuto dire una cosa, darci una spiegazione che non fosse quella, perché sono due proprietà, una americana e l'altra italiana, non c'è alcun tipo di ricostruzione che porti all'Oriente. Nel 2017, era il 15 di aprile, io mi ricordo che, per quello che può contare, vidi quel derby in compagnia di mio figlio a San Siro, erano due proprietà cinesi, quindi c'era un appeal, una curiosità, sia il Milan che l'Inter avevano altre proprietà. Finì 2-2, vi ricordate quel derby con un gol di Zapata, il difensore 97esimo, 98esimo, Pioli sulla panchina dell'Inter, e c'era Montella su quella del Milan. Capisco le motivazioni quando hanno un perché, ma se mi dai una motivazione che sinceramente faccio fatica a comprendere, avrei preferito non avere la motivazione. E un'altra cosa aggiungo, adesso credo, mentre sto registrando questo video, non credo siano usciti gli orari, ma se tu metti una partita alle 12:30, un derby a 30 gradi, a metà maggio, o giù di lì, o su di lì, poco importa, alle 12:30, devi mettere alle 12:30 la partita del Milan a Genova, la partita della Juventus della Fiorentina, contro la Fiorentina, la partita della Roma l'hai già messa, e quindi la partita del Como, perché altrimenti a due giornate dalla fine, con una corsa Champions punto a punto, fai una cosa che dal mio punto di vista non è congrua nei riguardi degli altri, perché se io vado in campo conoscendo il risultato della mia concorrente o una delle mie concorrenti, vado in campo in una determinata maniera, cioè so già cosa hanno fatto, dici ti regoli, no, ma è un vantaggio. È come se alla penultima giornata mettessero alle 18 la partita del Lecce è alle 20:45 quella della Cremonese, se la Cremonese sarà ancora in corsa. Non avrebbe un senso. Quindi, a parte la spiegazione di Simonelli, che francamente non ho capito, con il massimo rispetto per la figura istituzionale presidente della Lega, non mi ha convinto, lo devo dire, mi aspetto che alle 12:30, se sarà tutto confermato, allo stesso orario, giochino la Juve, il Milan e il Como. Altrimenti, secondo me, abbiamo perso un'altra occasione. Vedremo. Buon proseguimento.